0: di Georg Philipp Telemann abbiamo ascoltato la sonata prima in re maggiore per traverso e violino, Matteo Gemolo traverso e Patrizio Germone violino.
1: Giacomo Puccini, Crisantemi, elegia per quartetto d'archi, andante mesto. Quartetto Emerson, Eugene Drucker e Philip Setzer violini, Lawrence Dutton viola, David Finkel violoncello.

di Giacomo Puccini avete ascoltato Crisantemi, elegia per quartetto d'archi. Quartetto Emerson, Eugene Drucker e Philip Setzer, violini. Lawrence Dutton, viola. David Finkel, violoncello.

Arcangelo Corelli, sonata a violino e violone o cimbalo, in re maggiore, opera quinta, numero 1. Grave, allegro, adagio, grave, allegro, adagio. Allegro, adagio, allegro, adagio, allegro. Imaginarium Ensemble, Enrico Onofri, violino. Alessandro Palmeri, violone. Margaret Köhl, arpa. Alessandro Tampieri, arciliuto. Riccardo Doni, organo e clavicembalo. Enrico Onofri, direzione.

0: Di Arcangelo Corelli abbiamo ascoltato Sonata a violino e violone o cimbalo in Re maggiore opera quinta numero 1. Imaginarium Ensemble, Enrico Onofri, violino. Alessandro Palmeri, violone. Margaret Köhl, arpa. Alessandro Tampieri, arciliuto. Riccardo Doni, organo e clavicembalo. Enrico Onofri, direzione.
1: Johann Sebastian Bach. Partite sopra O Gott, du frommer Gott. Bachwerke Verzeichnis 767. Gustav Leonhardt, clavicembalo.

0: di Johann Sebastian Bach. Avete ascoltato Partite sopra O Gott, du frommer Gott, Bachwerke für Zeichnis 767, Gustav Leonhardt, clavicembalo.
1: Giuseppe Verdi, balletto Le quattro stagioni dall'atto terzo de I Vespri siciliani. L'inverno, la primavera, l'estate, l'autunno. Oboe solista Guido Toschi. Clarinetto solista Giovanni Tedeschi. Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, diretta da Riccardo Chailly.

Di Giuseppe Verdi avete ascoltato Valletto le quattro stagioni, dall'atto terzo de I Vespri siciliani. Oboe solista Guido Toschi. Clarinetto solista Giovanni Tedeschi. Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, diretta da Riccardo Chailly. Jean Sibelius, Sinfonia numero 3 in Do maggiore, opera 52. Allegro moderato, andantino con moto quasi allegretto, moderato, allegro ma non tanto. Göteborg Symphony Orchestra, Santo Mattias Ruvali, direttore.

di Jean Sibelius abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 3 in Do maggiore, opera 52. Göteborg Symphony Orchestra, Santu Matthias Ruvali, direttore.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Georg Friedrich Händel. Water Music, suite in fa maggiore. Händel Werke für Zeichnis 348. The Boston Baroque, diretto da Martin Perman.

0: Di Georg Friedrich Händel avete ascoltato Water Music, suite in fa maggiore, Händel Werke Verzeichnis 348. The Boston Baroque, diretto da Martin Perman.
1: Ludwig van Beethoven, Sinfonia numero 8 in fa maggiore, opera 93. Allegro vivace con brio, allegretto scherzando, tempo di menuetto, allegro vivace. Academy für Alte Musik Berlin, Bernhard Fork, direttore.

0: di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 8 in Fa maggiore, opera 93. Academy für Alte Musik Berlin. Bernard Fork, direttore.
1: Georg Philipp Telemann. Concerto in La maggiore per flauto, violino, archi e basso continuo. Numero 3 da Tafelmusik, prima serie. Largo. Allegro. Grazioso. Allegro. Jed Wenz, flauto. Reinhard Goebel, violino. Musica antiqua Köln, diretta da Reinhard Goebel.

0: di Georg Philipp Telemann. Avete ascoltato Concerto in La maggiore per flauto, violino, archi e basso continuo numero 3 da Tafelmusik, prima serie. Jed Wenz, flauto. Reinhard Goebel, violino. Musica antiqua Köln, diretta da Reinhard Goebel.
1: Claude Debussy, Premier Suite d'Orchestre. Orchestrazione originale di Claude Debussy. L'orchestrazione del terzo movimento è stata completata da Philippe Manoury. Fête, ballet, rêve, cortège bacchanal. Orchestra Le Siècle, François Xavier Roth, direttore. Prima registrazione mondiale.

0: Di Claude Debussy abbiamo ascoltato Première Suite d'Orchestre, orchestrazione originale di Claude Debussy. L'orchestrazione del terzo movimento è stata completata da Philippe Manoury. Orchestra Les Siècles, François Xavier Roth, direttore. Prima registrazione mondiale.
1: Samuel Barber, concerto per violino e orchestra, opera 14. Allegro, andante, presto in moto perpetuo. Violinista Isaac Perman. Boston Symphony Orchestra, diretta da Seiji Ozawa.

Io sono l'angelo della realtà, intravisto un istante sulla soglia. Non ho ala di cenere, né di oro stinto, né tepore d'aureola mi riscalda. Non mi seguono stelle in corteo, in me racchiudo l'essere e il conoscere. Sono uno come voi, e ciò che sono e so, per me come per voi, è la stessa cosa. Le 6:35 di... lunedì 29 giugno 2026, oggi a Roma è festa, si festeggiano i Santissimi. Pietro e Paolo, bentornate e bentornate all'ascolto della diretta di Radio Terrai, di qui comincia a darvi il buongiorno dallo studio K2 di Via Asiago in Roma. Oggi ci sono Federico Vizzaccano in regia e alle scelte musicali, Mirko Buonomo che cura la messa in onda, la console, Attilio Scarpellini che vi sta parlando al microfono. E le parole da cui abbiamo preso inizio sono i primi versi di una poesia di Wallace Stevens che venne usata come epigrafe di uno dei più importanti saggi di Massimo Cacciari, che uscì nel 1986 e che si intitolava L'angelo necessario, un saggio in cui

filosofo sosteneva che, lungi dall'essere delle entità superflue e delle superstiziose anticaglie, gli angeli erano per l'appunto necessari all'umanità come agenti di trasmissione dell'invisibile, che il senso e il movimento di queste presenze etere comuni alle tre grandi tradizioni religiose abramitiche rivelate, ebraismo, cristianesimo e islam, era rimasto intatto persino nel Novecento attraverso la poesia di Rainer Maria Rilke, la pittura di Paul Klee e il pensiero di Walter Benjamin, anche se si trattava ormai di angeli di un nuovo tipo che lampeggiano e scompaiono svincolati da ogni stabile gerarchia e ormai irretiti dal loro rapporto con l'umano. Ed è ancora così che li si può vedere in una piccola ma densa mostra che si sta svolgendo ai Musei Capitolini di Roma: angeli, messaggeri, custodi, viandanti, le sublime creature dall'antico al contemporaneo, curata da Massimo Rossi Ruben e Viviana Vannucci, che è una rassegna che attraversa i secoli e le culture con una selezione di opere d'arte di ogni tipo. Ci sono dipinti, sculture, modellati, grafiche, tutti legati ai diversi aspetti appunto delle creature alate dell'esercito celeste che come è noto amano la musica. Li si vede spesso, gli angeli nei quadri, imbracciare il liuto, il violino, altri strumenti, e come ben dimostra la scaletta di Federico Vizzaccaro, la abitano anche fin dai tempi molto antichi, e si comincia con Glory to God, coro degli angeli dal Messia di Handel, parte prima, lo ascoltiamo da Tenebre Choir e London Symphony Orchestra diretta da Sir Colin Davis.

Era la parte prima di Glory to God, coro degli angeli dal Messia di Georg Friedrich Handel. L'abbiamo ascoltato da Tenebre Choir e London Symphony Orchestra, diretti da Sir Colin Davis. Abbiamo ascoltato il coro degli angeli che annunciano ai pastori la nascita di Cristo, un episodio tratto dal Vangelo secondo Luca. E qui la scrittura musicale, scrive Federico di Zaccaro nella sua nota, alterna un'esultanza luminosa a più raccolti, evocando il messaggio di pace portato proprio dagli angeli. Questo celebre oratorio che ripercorre attraverso i testi biblici la profezia, la nascita, la passione, la risurrezione di Cristo, venne composto da Handel nell'estate del 1741 e eseguito per la prima volta a Dublino il 13 aprile del 1742. Noi partiamo da una figura a metà e da un volto che si sporgono da una cornice ovale, lievemente inclinata. La testa, la dolcissima linea del collo scende fino alle spalle, cinta da una tunica verde bordata d'oro, carezzata da una treccia di capelli di un luminoso color rame, e la mano destra stringe tra due dita un giglio. La sinistra si alza in uno di quei gesti che gli esperti d'arte definiscono di indigitazione. L'indice di poco discosto delle altre dita sembra puntare verso l'alto, e invece lo sguardo basso gli risponde. L'intero volto, dai tratti così delicati da farlo apparire fragile e vulnerabile, è soffuso di un'umiltà compassata, e non c'è alcun dubbio che il viso di questo angelo annunciante, dipinto a olio nel 1650 da Carlo Dolci, e che oggi è tra le opere che accolgono il visitatore al piano terra del Palazzo dei Conservatori dei Musei Capitolini a Roma, dove si svolge la mostra Angeli, Messaggeri, Custodi, Viandanti, le sublime creature dall'antico al contemporaneo, sia un volto dalle fattezze spiccatamente femminili, a dispetto della nota prescrizione che affonda le radici nella tradizione, nelle scritture e nella stessa teologia, secondo cui gli angeli di ogni ordine e grado non hanno genere. Ed è bene non disquisire sul sesso degli angeli, ma se dalle spalle di questo angelo annunciante fossero tolte le ali candide e vaporose, delle quali non si intravede l'attaccatura al corpo, il risultato sarebbe di trovarsi di fronte a un possibile, plausibile ritratto della Vergine annunciata. Un ritratto che pure il fiorentino Dolci ha raffigurato in un altro quadro che non è presente alla mostra. Il fatto è che l'immaginario angelico ha sì delle regole dettate dalle scritture bibliche e dalle complesse angelologie che ne sono derivate, ma tra la forma e la sostanza di queste creature, tanto sublimi quanto intermedie, nate prima come funzioni e poi come figure, c'è sempre uno iato in cui si può inserire l'arbitrio. Perché se gli angeli vengono dipinti, e non possono, non potevano non esserlo, è soltanto in virtù di un'analogia, non di un'esperienza, come spiega Corrado Fratini nelle sue riflessioni sul catalogo della mostra pubblicato da Gangemi Editore, dove si apprende che persino il principale sistematizzatore, per così dire, delle gerarchie angeliche in ambito cristiano, il teologo, l'autore che conosciamo come Pseudo Dionigi, cercava di mettere un limite alla figurazione di questi esseri chiamati a trasmettere, a proteggere, a aiutare, a adorare e persino a combattere e a punire, ma mai in nome loro, mai nel nome proprio, sempre come emanazioni di quell'autorità suprema in cui risiede la loro autorità e la loro potenza. Chiunque ammira le sacre immaginazioni con le quali si raffigurano quelle pure sostanze che non abbiamo né visto né conosciuta, scrive infatti Dionigi, deve rammentarsi che il loro grossolano disegno non assomiglia all'originale e che tutte le qualità attribuite agli angeli non sono, per così dire, che immaginare. Gli angeli sono creature, dirà molto più tardi il filosofo Henri Corbon, immaginali. Gli angeli danno molto da immaginare. La mostra romana che spazia dai geni alati assiro-babilonesi agli angeli ribelli del pittore italiano Osvaldo Licini, passando
per gli eros e le niche dell'arte greca, illustrando attraverso mille anni praticamente di pittura cristiana d'Occidente tutte le diverse funzioni delle entità angeliche e la loro evoluzione nel tempo, senza disdegnare anche l'universo popolare dei santini e delle figurine votive, non è che un prisma di una gigantesca infestazione angelica che non ha mai smesso di contaminare le arti, nemmeno dopo che il loro riferimento teologico si era indebolito, si era addirittura eclissato, nemmeno quando il romanticismo ha riabilitato l'angelo caduto, Lucifero e i matrimoni tra il cielo e l'inferno, cari a poeti e disegnatori come William Blake. C'è esposto in mostra un bellissimo olio su tela di un grande artista italiano della metà dell'Ottocento, Domenico Morelli, si intitola I martiri cristiani portati dagli angeli. Ora, il pittore napoletano, in un chiaroscuro caravaggesco, chiama tre angeli con tanto di ali a sorreggere, a trasportare i corpi straziati di un uomo e di una donna, ma il martirio a cui sta guardando attraverso di loro non è tanto quello dei protocristiani perseguitati dall'impero romano, quanto quello dei caduti nei moti rivoluzionari del 1848, tra i quali si annoveravano molti non credenti e miscredenti. Insomma, presenza trasversale nelle culture religiose del bacino del Mediterraneo, ebraismo, cristianesimo e islamismo hanno prodotto ognuno una propria angelologia. I nomi degli angeli cristiani, ad esempio, sono per lo più di origini ebraiche: Michele, Gabriele, Uriele, Raffaele. L'angelo è necessario a Dio, di cui canta instancabilmente le lodi, ed è un grande musicista, come si vede in diversi quadri presenti alla mostra, in particolare in uno del seicentesco Carlo Saraceni, dove un adolescente alato accorda il suo strumento, un violoncello, con un'ispirata Santa Cecilia che abbraccia il suo ingombrante arciliuto. Ma a dispetto della loro natura esclusivamente immaginaria, forse grazie ad essa, gli angeli sono indispensabili all'umanità come tramite con l'invisibile. Anche svincolato dai suoi legami biblici, scrive Viviana Vannucci, che è la curatrice dell'esposizione assieme a Massimo Rossi Ruben, l'angelo, anche quando è quello a mezza strada tra un bambino e un uccello, disegnato da Paul Klee, conserva la sua aura di creatura che garantisce un collegamento tra la natura terrestre e il mondo ultraterreno, e non solo nell'arte visiva, come ben si ricorderà Walter Benjamin, ispirandosi proprio a un quadro di Klee, definì un nuovo angelo, impotente e malinconico, ma capace di affondare il suo sguardo nella nuova travolgente divinità che si apprestava ad ereditare e a dominare il mondo, quella che ancora oggi chiamiamo storia. E quell'angelo, appunto, Walter Benjamin e già Paul Klee lo chiamarono nuovo.

Sono le 6:21 minuti e 20 secondi, siete sempre all'ascolto della diretta di Radio 3 Rai e di Qui Comincia. Il brano che abbiamo ora ascoltato è Angelus, Prière aux Anges Gardiens, dagli Années de Pèlerinage, dal terzo anno di Franz Liszt. L'abbiamo ascoltato da Jeno Jando al pianoforte, il primo brano della terza serie degli Années de Pèlerinage, è Angelus, appunto, Prière aux Anges Gardiens. Preghiera agli angeli custodi. Ci sono molti angeli custodi nella mostra di cui stiamo parlando, ed è la preghiera serale che chiude la giornata nel ricordo dell'annunciazione dell'angelo a Maria e dell'incarnazione. Liszt ne fece anche delle versioni per armonium e per quartetto d'archi. Il linguaggio armonico è semplice ma intensamente espressivo, e l'atmosfera è contemplativa e quasi sospesa, con delicati accordi ondeggianti, scrive Federico Vizzaccaro, che evocano il suono della campana che accompagna la recita dell'Angelus, appunto, che si intrecciano a una melodia austera ma dolce, creando un senso di raccoglimento interiore. Un ascoltatore o un'ascoltatrice chiede se alla mostra di cui stiamo parlando, cioè angeli, messaggeri, custodi e viandanti, le sublimi creature dall'antico al contemporaneo, se a questa mostra, appunto, c'è anche, è anche visibile l'Angelus Novus disegnato da Paul Klee nel 1920, e no, non c'è nessuno degli angeli di Klee. In compenso c'è un bellissimo Angelo Ribelle di Osvaldo Licini, e ci sono opere novecentesche e contemporanee di Omar Galliani e di Franco Marrocco, e queste opere spesso sono addirittura più struggenti di quelle antiche, proprio perché perdute le ali della teologia che per secoli lo hanno sostenuto e che una volta a terra appaiono molto ingombranti. Ho steso ora le ali, come canta l'angelo dell'annunciazione di Rilke, e sono nella casa modesta immenso, quasi manca lo spazio alla mia grande veste. L'angelo diviene una creatura poliforme, talvolta più astratta, altre più simile invece al vivente, più vulnerabile, meno potente, ma più vicina a un'umanità anch'essa disorientata e afflitta dalla perdita di punti di riferimento, e nella sua caduta comporta una privazione di carica poetica. Lo scrittore Peter Handke e il regista Wim Wenders, in un film del 1987, se non vado errato, Il cielo sopra Berlino, l'hanno vista come un evento fragoroso ma salvifico, perché la condizione che manca anche all'angelo necessario, per citare la poesia di Wallace Stevens e il libro di Massimo Cacciari, è proprio quella condizione che suscitava l'invidia degli dei olimpici del mondo antico, una condizione tipica dell'umanità, cioè vivere la passione della mortalità, incarnarsi, scegliere, amare.

erano il coro e il terzetto dal finale della seconda parte della creazione di Franz Joseph Haydn. L'abbiamo ascoltato da Collegium Vocale Ghent, orchestra des Champs-Élysées, diretti da Philippe Reveg, con Christina Lanzamer, Maximilian Schmidt e Rudolf Rosen solisti. E nella parte conclusiva della seconda parte della creazione, Haydn, scrive Federico Vizzaccaro, celebra il compimento dell'opera divina con il coro delle schiere angeliche che proclama la perfezione del creato e segue il terzetto dei tre arcangeli Gabriele, Uriele e Raffaele, a te, o Signore, tutto volge lo sguardo, ispirato al Salmo 145, che ricorda come tutte le creature dipendano dalla provvidenza di Dio. La ripresa del coro finale trasforma questa contemplazione in una solenne lode universale. La creazione di Haydn venne eseguita per la prima volta a Vienna nel 1798.

Era San Michele Arcangelo da vetrate di chiesa di Ottorino Respighi, l'abbiamo ascoltato dalla Philharmonic Orchestra diretta da Jeffrey Symon. La partitura di vetrate di chiesa venne portata a termine nel 1926 e in questa suite orchestrale la musica, scrive Federico Vizzaccaro, si ispira a quattro diverse immagini sacre attraverso un'orchestrazione raffinatissima che sembra filtrare proprio attraverso le vetrate istoriate che evocano ognuna una scena religiosa. In questo caso nel numero 2 che abbiamo ascoltato si tratta di una battaglia tra San Michele, i suoi angeli e il famigerato drago. Alle 6:39 minuti e ormai 40, alle 6:40 è il momento di passare la linea al GR, poi la rassegna stampa internazionale di Radio 3 Mondo e gli ultimi angeli che compaiono nella scaletta di Federico Vizzaccaro sono angeli decisamente contemporanei, vengono da un album del cantautore statunitense Paul Simon pubblicato nel 2011 e sono contemporanei perché in questo testo che riflette su fede, dubbio e senso della vita, Simon immagina di rivolgere delle domande agli angeli che sono però delle presenze silenziose e ambigue nella realtà moderna, e quindi Questions for the Angels, domande per gli angeli. Paul Simon, vi ricordo la mostra di cui abbiamo parlato, cioè Angeli, messaggeri, custodi e viandanti ai Musei Capitolini di Roma.

0: In una cornice straordinaria, un'esperienza musicale unica, con Joyce Di Donato, Fabio Biondi, Alice Saraotto e molti altri, al Forum Fondazione Bertarelli. Scopri la stagione 2026 su amiata.music/it.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda. Qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
1: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 6 e 45.
1: Rai GR3.
2: In studio Monica Giunchiglia con Valentina Antonelli. Parliamo subito del terremoto in Venezuela. Il bilancio ufficiale aggiornato a 1.400 morti, oltre 50.000 dispersi. Continua il lavoro di scavo dei volontari e delle squadre internazionali. Ancora persone strappate alla morte. A 4 giorni dal sisma, il punto.
3: Fra le macerie sulla costa settentrionale venezuelana avvengono ancora salvataggi straordinari.
4: Levanta.
3: Come quella di Belkis Josefina, 60 anni, che grazie a soccorritori americani e francesi è riemersa dal cumulo di cemento e detriti sotto cui era rimasta sepolta per 86 ore. O come quella di un bimbo di 11 anni e suo padre, salvati da soccorritori del Salvador in un'operazione durata 12 ore. I vigili del fuoco italiani, insieme a quelli dell'Ecuador, stanno invece da ore tentando di salvare alla Guaira una donna e i suoi 3 figli. Qualcuno di loro batte un tubo metallico come segno di vita. Quasi 800 i palazzi crollati o danneggiati, dichiara il governo, accusato di lentezza negli interventi, ma anche di ostacolare lo slancio dei volontari con una gestione militarizzata dei soccorsi. Per consentire un maggior afflusso di aiuti, l'esercito americano è al lavoro per riaprire il porto della Guaira ed ha già permesso la parziale riapertura dell'aeroporto internazionale di Caracas. Gli ospedali però restano nel caos. Secondo l'UNICEF, 680.000 bambini sono privi di assistenza. Valeria Fraschetti, GR3.
2: All'Angelus, Leone XIV ha rinnovato in spagnolo la propria vicinanza al popolo venezuelano. Ascoltiamolo. Desidero esprimere la mia vicinanza ai fratelli e alle sorelle venezuelane colpiti dai recenti terremoti che hanno provocato molte vittime, feriti e ingenti danni. Prego il Signore per l'eterno riposo dei deceduti. Voglio esprimere gratitudine a quanti lavorano con generosità nella ricerca dei dispersi e nel dare assistenza. Stati Uniti e Iran hanno accettato di sospendere gli attacchi nel Golfo e, secondo il sito Axios, riprenderanno i colloqui per un accordo definitivo in Qatar. L'annuncio riaccende le speranze di pace dopo 48 ore di tensioni, attacchi iraniani su navi nello stretto di Hormuz, raid statunitensi su postazioni della Repubblica Islamica e droni di Teheran verso i paesi vicini.
5: L'Europa è investita da un'ondata di caldo eccezionale, temperature sopra i 40 gradi in molti paesi e oltre 1.000 vittime in una settimana, allarme dell'OMS. Da Bruxelles la corrispondente.
6: L'Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente al mondo, con temperature che aumentano a un ritmo doppio rispetto alla media globale. L'allarme arriva dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che riferisce: nell'ultima settimana in Europa sono stati registrati oltre 1.300 decessi legati al caldo estremo. Il calore è un killer silenzioso, avverte l'OMS. In Germania l'ondata di calore ha raggiunto il picco, 41,7 gradi, provocando ritardi nei trasporti, modifiche agli orari di uffici, fabbriche e cantieri. In Francia dal 24 giugno è stato registrato circa 1 migliaio di morti in più del normale. Temperature record anche in Danimarca con 37 gradi, il valore più alto dall'inizio delle rilevazioni nel 1874.
2: Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR3.
7: E l'ondata di calore straordinaria insiste sull'Italia. Solo il 56% delle famiglie all'aria condizionata, l'allarme della Società Italiana di Geriatria.
8: Viene definito effetto forno il surriscaldamento delle abitazioni durante le ondate di calore. Nonostante l'allarme lanciato dagli scienziati fin dagli anni 50 sugli effetti del cambiamento climatico e dei gas serra, la maggior parte degli edifici non sono stati costruiti pensando di dover resistere a temperature esterne che sfiorano i 40 gradi. Così si salva solo chi ha l'aria condizionata. Poco più di una famiglia su due, dice Istat. Per gli altri, finestre chiuse e tapparelle abbassate. Nonostante questi accorgimenti, specie nelle grandi città dove l'asfalto e il cemento rilasciano continuamente calore, gli appartamenti possono facilmente superare i 30 gradi. Se l'impianto di riscaldamento è considerato essenziale per non gelare in inverno, quello di condizionamento è ancora un lusso per i costi elevati. A farne le spese sono i più fragili, soprattutto gli ultrasettantenni, che in Italia sono una persona su 5. Dario Leosco, presidente Società Italiana di Geriatria.
9: L'aria condizionata in casa è assolutamente indispensabile. Ci sono ancora molti anziani che non hanno questa opportunità. È una cosa che va considerata anche ricorrendo a sussidi da parte dello Stato.
8: Francesca Fornario, GR3.
5: La strage a Casalotti, periferia ovest di Roma, caccia in tutta Italia. Il 43enne bengalese accusato di aver ucciso a colpi di mannaia padre, madre e bimba di 8 anni. Al vaglio degli inquirenti la rete dei contatti e i luoghi che frequentava.
2: Proseguono anche le ricerche di Luigi Cavallari, l'ingegnere 84enne marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, disperso da sabato pomeriggio nelle acque del lago di Vico, nel Viterbese, dopo un tuffo e un malore forse dovuto allo shock termico.
5: Calcio: ai mondiali americani al via i 16esimi, prima squadra qualificata agli ottavi è il Canada, che ha superato 1-0 il Sudafrica grazie a un gol nel recupero. Stasera altri due incontri, Brasile, Giappone e Germania-Paraguay.
2: Il prossimo GR3 alle 8.45, buon ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
4: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Scoprite le giovani promesse della lirica. Dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della quinta edizione del concorso internazionale Voci in Barcaccia, largo ai giovani. Martedì 7 luglio alle 20.30, Radio 3.
11: Onda Verde. Viaggiare informati.
12: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 6.51 minuti 33 secondi. Vediamo la situazione al momento partendo dalla A4, la Milano-Brescia, dove troviamo code a tratti per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago in direzione di Milano. Verso Torino invece code a tratti tra la barriera di Milano Est e Viale Certosa. Sulla 8 Milano-Varese rallentamenti per traffico intenso tra la A9 e la barriera di Milano Nord in direzione del capoluogo lombardo. Sulla A10 la Genova-Ventimiglia è segnalato un veicolo fermo in prossimità dello svincolo per Spotorno in direzione di Genova, dove c'è stato appunto un incidente. Sulla 14 Adriatica veicoli lenti tra Porto Sant'Elpidio e Macerata in direzione di Ancona, mentre sulla 25 la Turano-Pescara è segnalato un incidente al momento senza disagi per la circolazione tra Mannopello e Scafa Alanno. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
11: In collaborazione con il CIS.

Buongiorno alle nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori e chi ci ascolta su Rai Play Sound, da Laura Silvia Battaglia, dalla redazione di Radio Tremondo su Radio 3. Sono le ore 6.53, 22 secondi, oggi è lunedì 29 giugno e per questa edizione trasmettiamo dagli studi di Milano con l'assistenza tecnica di Davide Tenti e da Roma di Mirko Buonuomo in regia Manuel De Lucia, la curatela del programma di Anna Maria Giordano, in redazione Costanza Spoci. E come di consueto vi offriamo una panoramica delle principali edizioni dei quotidiani online da tutto il mondo, che sono ricchissime purtroppo, diciamo, di notizie, di dettagli sulle conseguenze del terremoto in Venezuela. Avete ascoltato qualcosa anche dal giornale radio qui su Radio 3, e ne apre tutta la stampa internazionale. Adesso vedremo anche quella nazionale, quindi quella venezuelana, e anche quella in generale in lingua spagnola. Iniziamo dalla BBC, il servizio pubblico britannico, che titola: due ragazzi estratti alle macerie del terremoto in Venezuela, tra le 33 persone salvate nel fine settimana. Diciamo che quasi tutti i media si concentrano, soprattutto l'internazionale, su queste storie, diciamo così, salvataggi miracolosi. Infatti BBC apre il suo pezzo dicendo: domenica, quindi ieri, sono emerse altre storie di salvataggi miracolosi al Venezuela, pochi giorni da due potenti terremoti che hanno colpito il paese. Tra queste 33 persone che sono state estratte vive dalle macerie ci sono due ragazzini di 11 anni salvati separatamente dalle macerie di edifici crollati a poche ore di distanza l'uno dall'altro, sempre domenica. Poi si parla del fatto che le agenzie umanitarie affermano che le prime 48-72 ore dopo un disastro sono cruciali per trovare persone ancora in vita, per cui i familiari dei dispersi si trovano ad affrontare una quinta notte in attesa di notizie dei loro cari. Al momento il bilancio delle vittime ci dice che sono 1450 persone certamente morte, e dove appunto il crollo di questi edifici ammonta un totale di 800 edifici crollati a causa di queste due scosse di terremoto di magnitudo 7.2 e 7.5, distanti tra di loro solo 39 secondi. Diciamo che poi BBC raccoglie le dichiarazioni del coordinatore locale delle Nazioni Unite, Gianluca Rampolla, che ha detto alla BBC che gli esperti ritengono trovare persone ancora vive, ma che il tempo stringe. Poi si racconta la storia di questo bambino di nome Moises, di 11 anni, che è stato estratto da queste macerie contorte, e ancora si parla del fatto che dei dettagli di questo salvataggio: questo bambino era sepolto sotto circa 3 metri di macerie. La squadra di soccorso ha impiegato 6 ore sabato per effettuare operazioni di alta precisione e raggiungerlo. Lui è rimasto tutto il tempo accanto alla sorella e alla madre, che entrambe, diciamo, decedute. Poi la BBC riporta un video che è stato diffuso dalla presidente ad interim Rodriguez in Venezuela. È un video che è stato diffuso su X, che mostrava appunto il salvataggio di un altro bambino nella città di Caraballeda. E ancora ci sono tante altre testimonianze. Non manca la BBC raccontare anche che ci sono delle problematiche alla Guaira, che è una delle zone più colpite, dove le persone lavorano a mani nude per perlustrare i palazzi crollati. Viene intervistato un uomo, Wilber, dice, visibilmente esausto, che racconta di aver perso 8 parenti, 5 dei quali ancora intrappolati nelle case, e che appunto ha detto che, lungi dall'essere d'aiuto, lo Stato si è rivelato un ostacolo. Ha detto: il governo ha deciso di chiudere strade e questo rende più difficile portare i soccorsi. Ecco, c'è da dire che appunto, se volete guardare invece anziché leggere tutte queste cose, BBC fornisce in alto sul suo sito anche un video del servizio pubblico britannico, quindi è andato in onda la BBC, che trovate anche sul sito
che si intitola all'interno, e questo rende più difficile portare i soccorsi. Ecco, c'è da dire che appunto se volete guardare invece anziché leggere tutte queste cose, BBC fornisce in alto sul suo sito anche un video del servizio pubblico britannico, quindi andato in onda nel telegiornale BBC, che trovate anche sul sito, che si intitola all'interno del country club venezuelano trasformato in un ospedale improvvisato. In sostanza è tutto ambientato in questo

Lì arrivano gli elicotteri carichi di aiuto e a coloro che hanno perso la casa. Durante il terremoto vengono forniti cibo, acqua e vestiti. A parte questa corrispondenza video di BBC Mundo firmata Norberto Paredes, andiamo alla stampa venezuelana, che diciamo non sempre è così positiva sulle questioni. Interessante è il Nacional, che titola anche Carayaca è stata colpita la tragedia. Tra virgolette, siamo stati abbandonati. Di fatto è un pezzone di cronaca con tantissimi dettagli che ci racconta, diciamo così, The Dark Side di questo momento in cui tutti quanti naturalmente si hanno da fare per salvare le persone. E ricordo che questo giornale è anche critico nei confronti dell'attuale governo ad interim e diciamo ci racconta la corrispondente che la strada che da Katia Lamar conduce a Carayaca è disseminata di vittime e devastazioni che testimoniano l'intensità del terremoto del 24 giugno. E si parla di questo villaggio di montagna dove la tragedia, dice il Nacional, è aggravata dall'indifferenza del governo e dal limitato supporto dei volontari a causa dell'isolamento della zona. Quindi, in sostanza, in questo pezzo si mette in evidenza la diversità di trattamento a livello di governo centrale, ma anche locale, nell'aiutare delle località. Quindi le località di mare sono sicuramente più, c'è più concentrazione di aiuti, e invece quando ci si allontana un po' dalla città, dice il Nacional, ci si rende conto che il disastro non si è limitato solo al centro abitato. Oltre a Katia Lamar, nel quartiere di Las Tunitas, la popolazione soffre per la costante mancanza di servizi e beni di prima necessità, e cibo e acqua, appunto, lo sono. Ci sono ovviamente le interviste a tante persone, donne, anziane, chi rimane, persone adulte, giovani, bambini, insomma. E qui ci sono molte lamentele nei confronti delle questioni organizzative. Alexandra Camacho, che è una sfollata, dice: qui non c'è alcuna autorità. Le persone salvate, i corpi dei defunti sono stati recuperati dai vicini, gli abitanti del paese hanno collaborato, il governo in quanto tale non è presente, è stato tutto merito della gente. Poi si racconta, c'è una storia specifica, un focus sul negozio di alimentari, la Tenerifegna, dove appunto si raccontano. Diciamo un posto dove tanti sono arrivati, e un posto dove alcuni sono riusciti a salvarsi la vita, insomma, vengono raccontate le storie di tutte queste persone. E il Paese, come quotidiano appunto spagnolo che ha una produzione di alto livello, insomma, di reportage, manda Maria Martin in Venezuela, che firma un reportage molto bello, si intitola Il Venezuela si salva con le proprie mani. Ed è un pezzo che, diciamo così, dà a Cesare quel che è di Cesare, nel senso che mette in evidenza la capacità dei locali, al di là ovviamente del momento dove il governo e gli aiuti esterni possono arrivare, di salvare i loro familiari. Ha questa apertura molto forte, che è questa: l'impresario di pompe funebri ha due donne morte ai suoi piedi, una figlia che urla con il cuore spezzato, chiamando la madre. Uno dei corpi è rimasto al sole per più di un'ora, coperto da lenzuola e coperte. Ci hanno versato sopra della calce per attenuare l'odore. Finalmente li porteranno via con un furgone, ma i loro nomi e numeri di identificazione devono essere scritti, così non saranno solo un altro sacco bianco. E si occupa naturalmente di terremoto in Venezuela anche Al Jazeera, ma lo fa anche il New York Times. Vi segnalo questi due contributi, diciamo che sono paralleli, nel senso che il New York Times ci racconta il Venezuela, il terremoto in Venezuela tramite delle immagini aeree, utilizzando dei droni che sorvolano l'area e confrontandoli con delle mappe sia precedenti che attuali, qualcosa del genere, ma solo con le immagini satellitari, fa Al Jazeera.
mostrandoci, diciamo, con uno slide che potete utilizzare. Aprendo il sito e aprendo questo pezzo, le immagini satellitari del prima terremoto e del dopo, con delle mappe molto interessanti che visualizzano proprio il punto in cui si è generato il terremoto e come si è

0: allargato, quindi con quale magnitudo, eccetera. E Al Jazeera ha anche un pezzo critico nei confronti della gestione del dopo terremoto. Si intitola Come i terremoti in Venezuela hanno scosso la presidente Delcy Rodriguez, e in sostanza è anche qui un reportage che si apre, insomma, tipicamente come reportage, dice, sul ciglio di una strada trafficata in attesa di un autobus diretto a Caracas. Mayra Perez scorre le foto sul cellulare, indicando colleghi, amici e familiari del suo stato natale di La Guaira. Però all'interno di questo reportage trovate una serie di fondi politici, anche con delle interviste a degli esperti, tra cui Phil Gunson dell'International Crisis Group, che è un think tank, che dice: la risposta del governo è stata a dir poco inesistente, se non addirittura del tutto inadeguata. Spiega che nell'ultimo decennio la crisi economica venezuelana è stata caratterizzata da cattiva gestione, corruzione, sanzioni, ha gravemente indebolito i sistemi di risposta. Dice: ora mancano budget, personale, attrezzature, leadership e pianificazione. Per questo le squadre internazionali di aiuto e soccorso hanno colmato queste lacune e sono arrivate più di 20 squadre provenienti da questi paesi, che sono El Salvador, Spagna, Qatar e Stati Uniti. Ma dice che tutto questo non è sufficiente a conferire legittimità al governo Rodriguez durante la crisi, e poi dice che anche con l'assistenza degli Stati Uniti il governo non è in grado di mostrare efficacia nella gestione della catastrofe. Poi ci sono una serie di dettagli sullo stato dell'opera dei soccorsi nelle varie zone, quindi si va, diciamo così, a riaffermare o replicare le cose che abbiamo già visto negli altri servizi. E poi si racconta, insomma, questo passaggio, la destituzione di Maduro, l'avvento, insomma, l'azione di Donald Trump contro Maduro e poi l'avvento della Rodriguez, appunto. Ecco, questa era Al Jazeera proprio sul terremoto in Venezuela. Cambiando pagina, ma fino a un certo punto, perché parliamo comunque di, come dire, non dico di disastri naturali, però sicuramente di clima. Quasi tutti i media europei aprono con il tema dell'ondata di calore in Europa. Ho scelto per voi Deutsche Welle, il giornale tedesco titola appunto: ondata di calore in Europa, oltre 1.300 morti in eccesso. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità sono stati registrati 1.300 decessi in eccesso rispetto al periodo in questa ondata di calore record. La Germania in particolar modo ha registrato un nuovo record di temperatura con 41,70 gradi Celsius, e la Francia ha riportato almeno 1.000 decessi in più rispetto alla media durante l'ondata che è appunto stata vista nel paese. Si prevede che questa cupola di calore attualmente presente sull'Europa occidentale si sposti adesso verso l'Europa centrale e verso i Balcani. Lo stesso contenuto lo trovate sulla BBC, che cita il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Ghebreyesus, e che parla dello stress da calore, spesso definito il killer silenzioso. Scusate, e poi ancora, sempre su questi temi, trovate anche un'apertura dei giornali, altri giornali britannici come il The Guardian e anche i giornali francesi. Parlando invece di Europa, spostandoci sui paesi dei Balcani, Deutsche Welle ci racconta come in Serbia continuano le proteste dopo l'annuncio delle dimissioni del presidente Vučić, che sono previste entro poche settimane. Per oltre 8 mesi i manifestanti hanno esercitato una forte pressione su Aleksandar Vučić, e migliaia di manifestanti si sono radunati ieri nella Serbia centrale. C'è un'intervista a Nemanja Karović, un professore di Belgrado, che sostiene che il movimento degli studenti sta vincendo rispetto al governo. Sono proteste studentesche antigovernative che vanno avanti dal novembre 2024, sono nate in una pensilina, da una pensilina, dal crollo della pensilina di una stazione ferroviaria nella città settentrionale di Novi Sad, un incidente che allora causò 16 morti, rispetto al quale vennero chieste appunto le dimissioni di Vučić. E a proposito sempre di Balcani, vi segnalo in una prospettiva legata ai mondiali un commento di Adnan Mahmutovic, che in realtà non ci parla di Serbia ma ci parla di Bosnia e Erzegovina. Il titolo è Bosnia, i Gigli e i Draghi dei mondiali, sottotitolo è Il calcio sta facendo emergere nella nostra nazione ciò che l'elite corrotta non vorrebbe vedere. In sostanza è un pezzo anche molto bello da leggere, che ci parla di calcio, ma quando il calcio unisce i popoli, e in sostanza dice che alla fine, nonostante le divisioni tra Bosnia e Erzegovina e Repubblica Sperska, la questione è che le persone che vivono in queste zone stanno tifando collettivamente come se fosse una nazione intera. E quindi l'autore di questo pezzo ragiona sul fatto che, nonostante le divisioni che sono state portate avanti dalla presenza anche statunitense nella zona, della guerra eccetera, in realtà tutte queste questi abitanti di queste regioni in fondo si sentono anche una cosa sola, quindi è, diciamo così, un inno all'unità fondamentalmente in nome del calcio. E andando invece, cambiando pagina su guerre e accordi, il The Guardian apre con la cosiddetta escalation degli attacchi tra Stati Uniti e Iran che minaccia l'accordo di pace provvisorio. È successo appunto in questo fine settimana: Teheran attacca Bahrain e Kuwait, il tentativo di aprire lo stretto di Hormuz senza supervisione diretta dell'Iran. Le nuove ostilità nel Golfo suggeriscono che il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran fosse formulato in termini troppo generici. In sostanza, ancora questo accordo tra Stati Uniti e Iran è abbastanza ballerino a causa di questi attacchi con droni e missili contro Bahrain e Kuwait, che nascono dal fatto che appunto c'è anche stata una notevole incertezza, per così dire, anche sulla questione libanese, e continuano questi tira e molla, diciamo, tra Trump e i Pasdaran, e entrambe le parti parrebbe che riprenderanno a parlarsi rispetto al famoso memorandum di intesa. E c'è stato appunto anche un morto in tutto questo, l'ha detto il ministro all'interno del Qatar, che ha dichiarato che un cittadino qatariota è rimasto ucciso in tutta questa situazione. In ogni caso, dal punto di vista diplomatico, si intende andare avanti, e quindi diciamo sia i leader di Teheran che di Washington subiscono delle pressioni politiche interne per evitare un ritorno al conflitto, ci dice questo il The Guardian. Diciamo che oltre al The Guardian ne aprono anche i giornali statunitensi. Vi segnalo il Washington Post, che titola: l'Iran insiste di avere il controllo esclusivo di Hormuz ignorando le minacce di Trump. Mentre la parte del memorandum d'intesa, che invece è stata firmata separatamente tra tra Israele e Libano, in cui per la prima volta i due paesi dovrebbero iniziare a parlarsi direttamente, la trovate su Times of Israel, che mostra una certa soddisfazione per la questione. Il titolo è: l'allegato all'accordo tra Israele e Libano garantisce alle forze di difesa israeliane la libertà d'azione nella zona di sicurezza. Un funzionario afferma che l'allegato classificato garantisce che i ritiri dell'esercito israeliano avverranno in base alle condizioni sul campo, non automaticamente. L'esercito demolisce poi, dice il Times of Israel, un tunnel di 200 metri utilizzato come base per i droni di Hezbollah. Ma a leggere la stampa libanese da tutte le parti, diciamo, non c'è da stare così contenti. Al contrario, L'Orient Le Jour, quindi il giornale appunto in lingua francese, titola: Nabih Berri all'Orient Le Jour, l'accordo tra le Liban e Israele ne passerà pas. Quindi il Presidente del Parlamento accoglie con favore numerose voci che hanno criticato l'accordo, in particolare quelle di Walid Jumblatt, ritiene che si stia delineando una corrente politica ostile. In sostanza, il Presidente del Parlamento sostiene che questo benedetto accordo tra Libano e Israele a Washington non è una cosa che fa felice la maggioranza libanesi, anzi, e quindi non soddisfa nessuna delle condizioni necessarie per il suo successo, la sua attuazione. Poi sottolinea che il Libano deve essere vincolato alle decisioni della Lega Araba, non può concludere un simile accordo. Trovate una cronaca invece di quello che succede per le strade di Beirut, non soltanto, in Al Jazeera, di Justin Salhani. Il titolo è: Libano, l'accordo quadro firmato con Israele scatena proteste e critiche. E poi per la stampa in lingua araba vi segnalo il quotidiano online Al-Modon, che titola Al-Iz Bufi Babda Mata Wakaif, cioè l'accordo, il partito a Babda quando e come, si riferisce alla città di Babda, che è la residenza ufficiale del presidente Repubblica Libanese, che è sempre un cristiano maronita, e ci parla sostanzialmente di quanto tutto questo metta in pericolo i famosi accordi di Taif che chiusero la guerra civile in Libano. E per ultimo, appunto, vi segnalo ancora sempre un altro pezzo dalla stampa in lingua araba, dal quotidiano online Al Nashra, che si intitola Torno al Sud procede, lo Stato affronta la prova del dopoguerra, e si riferisce appunto al fatto che molte persone ritornano a riabitare al Sud. Si chiude così la nostra rassegna stampa, vi lasciamo la programmazione di Radio 3. Radio 3 Mondo torna più tardi alle 11 con Costanza Spocci in conduzione, domani ancora alle 6.50 con la rassegna stampa. Laura Silvia Battaglia, buona giornata e buon ascolto.
1: I suoni dell'acqua. Il 2 e il 3 luglio Radio 3 a Montecatini, in diretta dal piazzale delle Terme Tettuccio. L'oro blu tra cura e futuro, con Concita De Gregorio, Marco Motta, Erika Mu, Michele Dall'Ongaro, e gran finale con i Carmina Burana di Karl Orff, eseguiti dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Giovedì 2 e venerdì 3 luglio Radio 3 a Montecatini.
2: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

0: Ore 7:15.
1: Rai Radio 3.
2: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Ileana Sciarra, giornalista del quotidiano Il Messaggero. Ileana Sciarra è giornalista parlamentare del Messaggero. Segue da anni la presidenza del Consiglio ed è quel che gli addetti ai lavori definiscono una chigista. Sempre al seguito del Premier ovunque si trovi. Dai lavori a Palazzo Chigi alle missioni in giro per il mondo. Nel 2022 è stata insignita del premio Biagio Agnes come miglior cronista italiana.
3: Buongiorno, buongiorno e buon inizio settimana. Sono le 7:16 e questa è Prima Pagina su Radio 3. Saluto tutti coloro che sono all'ascolto, che ci ascolterà poi via podcast. Come avete sentito poco fa, il mio nome è Ileana Sciarra, sono una giornalista parlamentare del Messaggero. Confesso che è entusiasmante, ma allo stesso tempo un filino ansiogeno essere da questo lato del microfono. La macchina del tempo sembra avermi restituito la notte prima degli esami. Mi toglie il sonno il pensiero di ogni inciampo, ogni singola pronuncia errata di una lunga serie, perdere i giornali nel mio caos, e accadrà, altro che se accadrà, per non parlare del filo diretto con voi ascoltatori, il mio thriller. Bene, dopo aver riversato su di voi le mie ansie, direi che possiamo passare ai titoli in edicola oggi. Sono sostanzialmente tre i temi più dibattuti sui principali quotidiani nazionali: l'emergenza caldo in Europa con i dati drammatici diffusi ieri dall'OMS, la tregua di cristallo tra USA e Teheran, che anche ieri è stata un passo dal saltare, mentre sul fronte politico è ancora mannaccia a cannibalizzare il dibattito. Ieri c'è stata un'intervista alla Festa dei Giovani della Lega a Matteo Salvini, in cui il leader leghista ha chiuso le porte a un'alleanza con il suo ex pupillo, ma ha tentato anche di blindare la sua leadership traballante. Naturalmente ampio spazio anche alla tragedia del terremoto in Venezuela, con l'inarrestabile conta di vittime e dispersi. Veniamo ai titoli. Il Corriere della Sera, l'apertura è sul caldo, 1300 morti in Europa, l'OMS è l'area dove la temperatura sale più rapidamente, i 40 gradi di Berlino, i dati sulle vittime registrati dal 21 giugno, ieri il giorno più rovente, ora l'emergenza si sposta a est. C'è una vignetta di Giannelli sul cambiamento climatico, ci sono due anziani, lui con i piedi nella mollo in una vaschetta con ghiaccio, la moglie che usa il ventaglio per farsi un po' di fresco, e a terra il gatto stramazzato al suolo, e lui che dice a lei: bei tempi quelli della guerra fredda. Nel taglio medio c'è Salvini, voglio il Viminale, il nuovo duello con Vannacci, il generale disponibile alla coalizione col centrodestra. C'è anche un'intervista al ministro dell'istruzione Valditara sulla Lega, naturalmente nord e sud, la Lega è una, basta con le polemiche interne, parla il ministro, nord e sud, la Lega è una sola. E il fondo è affidato a Maurizio Ferrera, le richieste di un'Italia insicura da qui alle urne, e si concentra sul bisogno, il bisogno di essere rassicurati degli italiani, che sarà uno dei temi centrali, secondo Ferrera, su cui si giocherà la campagna elettorale. In spalla c'è la rubrica Il Corriere dell'Estate, sento il bisogno di tornarci, Anna Maria Franzoni e la villa a Cogne, perché Imarisio curerà questa rubrica estiva sui casi più efferati, gli omicidi più efferati d'Italia. Poi abbiamo la Repubblica, che invece ha scelto di aprire su la tregua, Hormuz, alta tensione, raid, nuove minacce, i Pasdaran colpiscono con i droni le basi americane nei paesi del Golfo, Trump, possiamo finire il lavoro con le armi, Israele si ritiri dal Libano. L'analisi affidata a Paolo Gentiloni, la NATO e gli USA al vertice di Ankara è già un bivio, questo poi ci soffermeremo durante gli approfondimenti. Mentre in spalla c'è appunto l'emergenza caldo con una vignetta di Altan, scusate il ritardo, siamo fritti, temperatura record in Europa, l'OMS 1300 morti per il caldo. Anche qui taglio medio per Salvini Vannacci, scontro a destra, e c'è un fondo di Concita De Gregorio che poi vorrei leggervi, quando servono i buoni marinai. Il segretario della festa leghista, io leader per altri 3 anni, il generale apre all'alleanza elettorale. taglio basso per il Venezuela. In Venezuela è figlia dei desaparecidos del terremoto, e poi in basso, taglio basso ma diciamo in spalla c'è la tragedia che ha colpito la ministra delle pari opportunità e famiglia alla ricerca del marito di Roccella. Scoppia il caso dei commenti social, perché ieri è stata attaccata per questa tragedia, ma poi insomma ci verremo. Il Messaggero apre sull'Europa tropicale, la strage del caldo, quando la canicola faceva paura agli antichi romani, di un pezzo di Mario Aiello. Il fondo è di Michele Velenzise, Libano la mina sul tavolo della pace, taglio medio per Iran, USA, drone e raid su Hormuz, poi la svolta, sì al cessato al cessate il fuoco, l'ennesima svolta di una lunga serie, questo lo aggiungo io. L'intesa, le navi potranno circolare già domani, negoziati a Doha. Anche qui sul Messaggero c'è la tragedia del marito disperso della Roccella, odio social, Meloni, limite superato. E poi abbiamo anche la Moretti in cella, Verini, sentenza discutibile, perché ieri il senatore PD è andato a trovare l'ex AD delle Ferrovie. La Stampa, apertura sempre sul Golfo. Golf, Trump minaccia l'escalation. Colpite le basi USA in Bahrain e Kuwait. Teheran, Hormuz sotto il nostro controllo per i prossimi 30 giorni. L'Iran bombarda il Tycoon, vi faccio sparire. Poi uno spiraglio per vedersi domani a Doha. Non regge la tregua in Libano. In spalla, anzi no, prima vi leggo il commento di Francesca Mannocchi, su cui poi ci soffermeremo, perché Beirut rischia una guerra civile. E c'è poi un'intervista all'ex, al premio Pulitzer Eges, la vera pace qui non ci sarà mai, l'Iran è solo l'ultima palude in cui si sono impantanati gli Stati Uniti, in Medio Oriente non è dissimile dalle precedenti, si basa come in Afghanistan e Iraq su un'errata interpretazione dei nostri avversari. In spalla c'è Salvini che chiude la porta a Vannacci, i sondaggi con lui la destra perde, poi li andremo a vedere. E sempre la vicenda del marito di Roccella e la vergogna social, scrive La Stampa. Passiamo al Fatto Quotidiano, che invece fa un'apertura molto diversa. Chiesa contro Unione Europea, due pesi e due misure con USA, Israele e Russia. Parliamo di Fernandez, di dottrina della fede, che accusa che appunto l'UE sia mossa da interessi economici, due pesi e due misure, quindi nelle guerre. Il Papa e il Cardinale, poi se avremo modo leggeremo anche questo. Passiamo ai giornali del gruppo Angelucci, che ancora anche oggi diciamo mettono nel mirino l'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dando grande spazio all'inchiesta sul Covid, i ras degli appalti e le risate al telefono sull'emergenza Covid, le intercettazioni shock e le trame degli avvocati con gli imprenditori sotto indagine. Libero dedica anche spazio anche alla storia della Roccella, titolando, aprendo con i cretini da tastiera, il peggio dei progressisti, Roccella travolto dall'odio social, il marito scomparso nel lago, in rete tanti esultano e offendono, Meloni due punti schifosi. Mentre sul Tempo, appunto, anche il Tempo apre su l'inchiesta sul Covid, i misteri di Giuseppe. C'è un pezzo di Daniele Capezzoni che rispolvera anche la storia del nomignolo che Trump affibbiò all'ex presidente del Consiglio nel 2019. Una vecchia storia, scrive Capezzone, in sospeso con tante ombre e poca chiarezza. Poi sarei interessata anche a sapere cosa ne pensate di questo attacco a Conte dei giornali del gruppo Angelucci. Passiamo al Domani, il Medio Oriente brucia, l'apertura ancora, ma a Gaza la scuola non si arrende, c'è una bellissima inchiesta sulla la scuola che insomma riesce insomma continua a resistere e grazie all'istruzione sogna un altro futuro. Segnalo su Gaza, c'è anche una bellissima, un bellissimo pezzo sul Corriere della Sera che poi insomma vi leggerò. E allora, Il Sole 24 Ore, vi avevo detto che mi sarei persa nel mio disordine, sta accadendo. L'apertura è sull'intelligenza artificiale, caccia mondiale agli esperti di IA, boom di offerte nel 2025, annunci in crescita del 69% sul 2024 in Italia, richieste per i settori tech, media e TLC, oltre che per professioni e manifattura. Questa è l'apertura del Sole 24 Ore, il quotidiano diretto da Tamburini. Poi ci sono colf e badanti, 130.000 regolari in meno. Passiamo alla Verità, sempre punge su un Conte, lo scoop della Verità in guai a Conte, le parole di Arcuri sugli incontri con il leader pentastellato. Poi naturalmente anche ampio spazio alla vicenda del bengalese che ha ucciso una famiglia con la mannaia. La Verità scrive a un attivista in Italia di un partito filo-islamico. E poi c'è un pezzo sempre su Vannacci. Vannacci vuole candidare la Meloni al Colle. Il Foglio invece dedica l'apertura alla sinistra, pungendo: sinistra, se ci sei batti un colpo o anche due. Una forza politica che sembra aver perso ogni spinta propulsiva verso il futuro, qualche idea per riempire il vuoto. E queste sono le aperture, ve le ho viste tutte, sì, le aperture dei principali quotidiani. Allora, torniamo al Corriere della Sera, dato che manca ancora qualche minuto prima di passare agli approfondimenti, e magari vi leggo il fondo di Maurizio Ferrera, che oggi è un po' sopra le righe rispetto agli altri quotidiani, perché appunto si sofferma sulle necessità degli italiani che potrebbero essere centrali nella campagna elettorale del 2027 per le politiche. In un recente colloquio con Elish Line, Mario Draghi ha osservato che gli italiani hanno bisogno di essere rassicurati, scrive Ferrera. La frase coglie un cambiamento: per molti decenni la competizione si è giocata soprattutto sui temi della crescita economica, della redistribuzione del reddito, dell'identità. Oggi il terreno decisivo sembra essere un altro: la capacità di offrire protezione in un mondo percepito come sempre più incerto e minaccioso. I sondaggi registrano una diffusa inquietudine, il timore che le condizioni di vita possano peggiorare. Il dato più interessante di questa preoccupazione è la sua natura composita. Gli italiani percepiscono una molteplicità di fattori di rischio. Secondo l'ultima rivelazione Eurobarometro, le principali paure riguardano l'economia, costo della vita, lavoro, reddito, crescita e tasse, seguita dal welfare, soprattutto la sanità, e poi dall'ordine pubblico e dall'immigrazione. Più distanti vengono il cambiamento climatico e le guerre. Strano, questo è molto strano. Fin qui nulla di sorprendente, il punto decisivo è un altro. Per lungo tempo la politica ha dovuto affrontare una grande questione alla volta: la crisi finanziaria, la recessione, la pandemia, l'approvvigionamento energetico. Oggi non esiste più una minaccia dominante, esiste invece un ventaglio di insicurezze che si sommano e si intrecciano, anche a seconda del gruppo sociale di appartenenza. E questo è il fondo di Ferrara sul Corriere della Sera. A questo punto ne approfitto invece per leggervi brevemente l'analisi di Paolo Gentiloni a pagina 10, con chiaramente richiamo in prima: la NATO e gli USA, il vertice di Ankara è già un bivio. Vi consiglio di leggerlo tutto, se ne avete modo. Se ne avrete modo, io mi soffermo su uno stralcio. Il vertice NATO di Ankara si riunisce dunque nel mezzo di questo cambio di stagione. Non potrà certo ignorare l'invito rivolto agli europei a farsi carico della propria difesa. Reagire a un simile invito sfogliando l'album dei ricordi sarebbe inutile. Decretare come conseguenza la fine della NATO sarebbe irresponsabile. La sola risposta sensata è lavorare per un diverso assetto della NATO, con un peso ben maggiore della componente europea. Al disimpegno degli Stati Uniti può corrispondere il rafforzamento di un pilastro europeo della NATO, che coinvolga ovviamente anche i suoi comandi militari militare a partire da Scheype, il comando operativo basato in Belgio, fin qui guidato dal comandante supremo delle forze alleate in Europa. Il tempo delle acrobazie adulatorie per tenere a bordo Trump è scaduto, scrive Gentiloni. E adesso, dopo i titoli della stampa italiana, che le ricordiamo saranno disponibili tra poche istanze anche su RaiPlay Sound e sulle principali piattaforme, passiamo alla lettura delle analisi e degli editoriali.
2: Prima pagina, gli approfondimenti.
3: Allora, partiamo dal caldo, del Corriere della Sera, shock dell'OMS sull'Europa, qui il picco di riscaldamento, Agostino Gramigna, persino il Papa ne ha parlato ieri al termine dell'Angelus, vi ringrazio perché siete venuti in piazza con questo gran caldo, in quel momento a Roma, racconta Gramigna, c'erano 37 gradi, una linea del fronte alta ma non altissima. C'è stato di peggio, ad esempio nel Brandeburgo, ai confini tra Germania e Polonia, è accaduto che la temperatura sia salita a 41,7 gradi, pensate, un evento che solo un decennio fa gli abitanti della regione avrebbero considerato fantascienza. Quella di ieri è stata l'ennesima storica giornata, storica perché il caldo estremo ha colonizzato tutta l'Europa, frantumando record di temperature tanto delle emissioni diurne che delle massime diurne che delle minime notturne. Sempre ieri l'OMS ha fatto sapere che dal 21 giugno sono stati registrati più di 3.300 morti legate ad alle alte temperature. Secondo il capo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Ghebreyesus, l'Europa è il continente che si sta riscaldando di più rapidamente sulla Terra, il doppio rispetto alla media globale. Così 191 milioni di persone in Europa, in particolare in Germania, Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca, fanno i conti con l'AFA Record, e anche ieri la cronaca italiana ed europea è stata ricca di nuovi picchi di bollini rossi e morti. Berlino 40 gradi, la polizia spara acqua per strade, ventilatori esauriti, racconta Irene Soave. Poi c'è un'intervista a Riccardo Bruno, di Riccardo Bruno a Dino Zardi, che insegna fisica dell'atmosfera e del clima all'Università di Trento. Temperatura in calo da mercoledì, ma vediamo il pericolo di altre ondate. In arrivo aria fresca dell'Atlantico, le previsioni al momento più attendibile, spiega il professor Zardi, indicano che l'anticiclone africano, che è quello che in questo momento sta portando aria calda dal Mediterraneo meridionale, cederà tra mercoledì e venerdì. Contestualmente invece si rafforzerà un altro anticiclone, quello delle Azzorre. Nel gap tra questi due sistemi si infilerà aria di origine nord-atlantica più fredda, quindi forse torneremo a respirare. Infatti Bruno chiede se possiamo aspettarci un sensibile calo delle temperature, sicuramente apprezzabile, risponde Zardi, vuol dire che anziché avere delle medie attorno a 36-38 gradi centigradi scenderemo a 30-32, una diminuzione significativa perché l'origine delle masse d'aria, anziché essere nordafricana, sarà atlantica. Poi ci sono i consigli, cosa rischiano i bimbi al sole, si disidratano più in fretta perché dimenticano di bere e di bere. In spiaggia spesso l'ombrellone non è una protezione sufficiente, ci sono 10 domande e risposte per proteggere i ragazzi, i nostri figli. Poi c'è un articolo di Valentina Santarpia sugli animali, non lasciare i cani in auto, bulldog e carlini i più vulnerabili, Melosi, associazione veterinari, l'affanno deve mettere in allerta, i gatti si cercano da soli i punti freschi in casa. E poi c'è un pezzo molto interessante di Gabriella Greison, crisi di sistema, la fisica smonta i luoghi comuni, e si sofferma appunto sul negazionismo, no, della crisi climatica a cui assistiamo anche in questi giorni, anche all'interno del dibattito politico italiano. Molti immaginano il riscaldamento globale come una specie di ascensore, ma non funziona così. Magari fosse un ascensore, almeno ci sarebbe il pulsante per tornare al piano di sotto. Chi continua a ripetere anche una volta faceva caldo sta descrivendo il tempo atmosferico. La climatologia studia il clima, sono due livelli diversi, è come osservare una singola molecola d'acqua e credere di aver capito un uragano. La fisica dei sistemi complessi ci insegna che le proprietà più interessanti non appartengono ai singoli elementi, appartengono all'insieme. Per questo il negazionismo climatico spesso appare più come un errore di metodo che un problema di opinioni. È un po' come sostenere di aver capito la borsa seguendo una singola azione, o il traffico di Milano guardando una sola automobile. Il modello mentale a essere sbagliato, e quando il modello è sbagliato anche le conclusioni sembrano ragionevoli, ma restano sbagliate. Per secoli abbiamo pensato che il clima fosse soprattutto una questione di temperatura. La temperatura è quella che sentiamo sulla pelle, la fisica invece guarda l'energia, perché quando cambia il bilancio energetico cambia anche il modo in cui questo sistema evolve. Il clima non fa eccezione, le ondate di calore, le siccità persistenti, gli eventi estremi sono il sintomo, sono la traccia lasciata da un sistema che ha iniziato a comportarsi in modo diverso, ed è qui che la fisica diventa pratica. Quando un sistema si avvicina a una soglia critica non si continua ad alimentarlo sperando che torni spontaneamente allo stato precedente, si cerca di ridurre la causa che continua ad aumentare l'energia del sistema. Esattamente il motivo per cui oggi parliamo di decarbonizzazione, di efficienza energetica, di tutte le tecnologie capaci di ridurre le emissioni, dal nucleare di nuova generazione alle fonti rinnovabili. Non perché lo dica un politico, ma perché lo direbbe un termodinamico. Sono il tentativo razionale e misurabile di modificare il bilancio energetico del sistema. Per questo continuo a sorridere quando sento dire: anche 40 anni fa faceva caldo. Ok, sì, ma quanta energia in più sta trattenendo oggi il sistema climatico rispetto a 40 anni fa? Perché è dalla variabile energia che dipende l'evoluzione futura del sistema. Possiamo continuare a discutere del caldo e continuare a ragionare come negli anni 80, scrive dunque Grayson. E la Terra invece risponde all'energia che il sistema climatico accumula anche da allora, e non c'è nostalgia che possa convincerla a fare diversamente. Allora, del clima si parla chiaramente anche sugli altri quotidiani. Passiamo alla Repubblica. Caldo, l'allarme dell'OMS, un killer silenzioso, 1300 morti in 7 giorni. L'Europa si infuoca a ritmo doppio rispetto al resto del pianeta, 150 milioni di persone in condizioni estreme, denuncia il direttore dell'OMS, ma il bilancio finale resta un'incognita. L'epidemiologo, solo in Italia potrebbero essere centinaia. C'è poi un'intervista a un meteorologo, Guzzini, Bernardo Guzzini. Ora è super temporale, tutto luglio resterà torrido. Il meteorologo avverte: l'estate per come la conoscevamo non tornerà più, è diventata una stagione da cui difendersi. C'è un passaggio molto carino in cui ricorda: da ragazzi a Firenze andavamo al cinema all'aperto e con il biglietto ci davano anche la coperta. Oggi sarebbe inimmaginabile. Questo per chi sostiene che fa caldo come 40 anni fa. Poi c'è Milano stremata dal sole di Miriam Romano, cerca rifugio all'idroscalo e il deserto a 40 gradi. Le alte temperature mettono a dura prova il capoluogo lombardo, tra i pochi turisti, gli anziani e il centro che si svuota. E qui c'è un articolo molto interessante su cui vorrei soffermarmi. L'AFA brucia anche la crescita, a rischio 126 miliardi di PIL. La canicola mette in ginocchio l'economia, effetti negativi delle ondate di calore su produzione, raccolte, consumi e conti pubblici. Ma le aziende sono impreparate. Scrive Diego Longhin: il caldo non rende roventi solo le giornate, brucia produttività, raccolti, consumi ed energia. Ha ormai un costo che si misura nel pronto soccorso più affollati, nelle ore di lavoro perse, nei condizionatori accesi più a lungo, nelle imprese costrette a rivedere i piani. L'ondata di calore non è più un solo fatto meteorologico, ma una voce di bilancio in negativo. Le criticità aumentano quando si superano i 30 gradi. Secondo un'indagine di Alliance Trade, ogni grado in più tra i 30 e i 35 riduce la produzione oraria media di circa il 3%, mentre il consumo energetico aumenta dell'1,2% per grado a causa della maggiore domanda di aria condizionata. Se si consulta il report, invece, il rischio climatico rappresenta una variabile strutturale per la competitività e i danni diretti alle infrastrutture italiane potrebbero raggiungere 5 miliardi annui entro il 2050. Nello stesso periodo, a seconda dell'intensità, il PIL potrebbe ridursi tra l'1,6 e il 6%, pensate un po'. Gli effetti del caldo impattano sull'economia reale e sulla finanza in modi differenti tra costi di rifinanziamento, l'aumento del debito pubblico e la compressione dello spazio fiscale. Tra le piccole e medie imprese però solo il 14% ha adottato misure per continuare a essere operativi in caso di eventi estremi e solo il 10% è intervenuto su impianti ed edifici. Sul Messaggero, sempre riguardo all'emergenza clima, vorrei infine segnalarvi un divertente pezzo di Mario Aiello. Anche qui c'è un'intervista, stavolta ad uno psichiatra, Gabriele Sani. Ansia e irritabilità possono aggravarsi, difendiamo le giuste ore di sonno. Un'intervista a cura di Mauro Evangelisti, lo psichiatra. Un periodo così lungo di grande afa, effetti anche sulla nostra psiche, è importante limitare alcolici e fumo. Purtroppo solo brutte notizie da questo caldo. Allora, vi dicevo dell'articolo di Mario Aiello sulle pagine del Messaggero: dalle terme dei Romani alla rivoluzione francese, quando l'afa fa la storia. Non c'è epoca nei cui eventi le alte temperature non abbiano giocato un ruolo, fino alla cultura popolare dei giorni nostri, tra canzoni e tormentoni televisivi. Vi leggo un passaggio, disse Mario Draghi il 6 aprile del 2022, a guerra in Ucraina scoppiata 2 mesi prima: vogliamo la pace o vogliamo avere il condizionatore acceso? Ora non abbiamo la pace e rischiamo di non avere più l'aria condizionata, perché la stiamo usando così tanto in questa infuocata maledizione in corso, si muore di caldo, ecco, che c'è il pericolo che vada in tilt. La tua funziona? La mia fa acqua? E il ventilatore? No, meglio il demosificatore, il nebulizzatore? C'è il cannone nebulizzatore al Colosseo e non solo i turisti ieri si sono precipitati sotto quella pioggia. Ma se questo può essere di sollievo, ricorda Aiello, non fisico ma mentale, si sappia che gli antichi romani temevano il caldo estivo, associandolo alla stella Sirio nella costellazione del Cane Maggiore. Proprio da qui nasce il termine canicola, il periodo più infuocato dell'anno, ritenuto capace di far impazzire gli uomini e far crescere le malattie. La canicola era il loro incubo, il Senato si fermava, un po' come il palazzo brussellese della Commissione Europea di Ursula, almeno nei piani bassi è stata tolta l'aria condizionata e le fontane inventate dai romani fungevano come isole di refrigerio, come si diceva adesso, o come si dice adesso, oasi climatiche. E questo è il pezzo di Aiello sulle pagine del Messaggero. Ora passiamo alla tregua, a questa tregua fragile, fragilissima, oserei dire, come tutte quelle portate avanti da Donald Trump. Ecco qui. Gli attacchi incrociati, poi il freno all'escalation, nuova intesa USA-Iran, riprendiamo a trattare. Hezbollah, ci riserviamo il diritto di difendere la patria. 4 mesi di un conflitto che non è mai finito, 2 settimane di una tregua che non è mai iniziata, giorni e giorni di colloqui in Svizzera che non vanno mai avanti. Lo stato dell'arte della guerra è nei colpi bassi e nei toni alti che USA e Iran si stanno rifilando in queste ore, l'uno e l'altro accusandosi di violare un accordo che sembra esistere sulla carta. Donald Trump avverte che porterà a termine militarmente il lavoro, mentre sabato notte i suoi colpiscono le isole iraniane di Qassam e Sirik. Lo stesso presidente avvisa come in questa situazione la Repubblica Islamica dell'Iran potrebbe non esistere più. L'Iran, che ieri mattina presto ha lanciato missili e droni contro siti militari USA in Kuwait e in Bahrain, dove è ormeggiata la quinta flotta americana, colpendo anche un cargo singaporiano nello stretto di Hormuz e uccidendo, ma la dinamica non è chiara, un marinaio qatarino. Precipita anche un elicottero saudita, 14 morte, ma nessuno spiega perché. In basso, taglio basso, c'è un pezzo di Michele Farina, sempre più impopolare, The Donald scivola nei sondaggi. Papà tungsteno fa ricchi i suoi figli con le miniere del Kazakistan, ma arranca nei sondaggi più che mai. Nate Cohn, guru del New York Times, scrive che nessun presidente negli ultimi 17 anni era sceso sotto la soglia del 38% di approvazione se non per pochi giorni. Donald Trump sta sul fondale del 37% e giù è rimasto anche dopo la pur fragile intesa con l'Iran del 17 giugno. Come notava pochi giorni fa The Economist, non appena il 16% dei contattati che nutre fiducia nella riapertura stabile di Hormuz e il 54% convinto che la guerra con Teheran sia stato un errore. Il termometro della popolarità trumpiana si è alzato appena dello 0,3% nella settimana successiva all'accordo. Diciamolo, ce l'ho, un accordo in cui credono in pochi. Il tasso di disapprovazione è al 58%, con il 4% di indecisi e il resto pollice verso. Poi c'è uno scenario di Federico Fubini: Hormuz non sarà più come prima, la fine dell'era della navigazione libera è un colpo alla globalizzazione, ma nella regione si preparano già rotte alternative. E in basso c'è un pezzo di Francesco Battistini: un decreto salva ruspe per Gaza, il Board of Peace si dà l'immunità. Il documento, libertà di confiscare terre, scudo contro azioni legali. E qui mi soffermerei perché è veramente un decreto che mette paura. Chi paga Gaza per quel che è accaduto in 32 mesi di distruzione si vedrà, scrive Battistini. Ci sono stati 73.054 morti, dice l'ultimo bilancio palestinese, e il penale è tutto da decidere. Per quel che accadrà nei prossimi anni di ricostruzione, qualcosa si sta già vedendo. Il Board of Peace, quel CDA che dovrebbe sovrintendere ai progetti trumpiani di una Gaza Riviera, si porta avanti con l'ipotesi di un'immunità legale per tutte le operazioni che verranno intraprese, una specie di decreto salva ruspe. Una clausola in calce a quattro paginette in una bozza di risoluzione, scritta all'inizio di giugno, che dà amplissimo margine di manovra a chiunque prenderà decisioni sul futuro della striscia. Il presidente americano Donald Trump e l'ufficio dell'alta rappresentante per Gaza, guidato dall'ex ministro bulgaro, e poi i tecnocrati dell'autorità palestinese, i delegati israeliani, gli appaltatori, i contractor e tutte le figure internazionali che siederanno nel Consiglio di pace. Se confermato, si tratterebbe di un salvocondotto no limits. Il board, pensate un po', potrebbe perfino confiscare le terre ai Gazawi a titolo gratuito, senza indennizi, e demolire immobili o acquistare proprietà senza incorrere in fastidiose inchieste penali o in battaglie giudiziarie che rallenterebbero i piani di ricostruzione. Non c'è mai fine al peggio, aggiungo io. Passiamo a Repubblica, torniamo su Repubblica. USA e Iran, raid e minaccia per il controllo di Hormuz, tregua appesa a un filo, Teheran, la gestione dello stretto spetta a noi, Trump replica, possiamo finire lavoro con le armi e distruggervi. In serata la possibile schiarita, stop attacchi, negoziati martedì a Doha. Tensioni anche in Libano, la Casa Bianca chiede il ritiro di Israele. Poi c'è un pezzo molto molto interessante di Gianluca Di Feo: nuovi missili, droni e ponti radio, così Pasdaran stanno riparando i danni delle bombe americane. Il regime si prepara la ripresa dei combattimenti mentre Washington cambia strategie, basi sotterranee per difendersi meglio. Anche se c'è da dire che poi c'è un'intervista a Bremer, che è un esperto di geopolitica, e che dice: scontri mirati servono a guadagnare più peso nelle trattative, quindi lui non vede, insomma, un ritorno pieno della guerra. Infatti dice che il tratto di mare resti più o meno aperto è la vera priorità del tycoon, non ha intenzione di riprendere la guerra. Non c'è alcun tentativo, secondo Bremer, di riprendere la guerra. Certo, capita che gli iraniani abbattano un elicottero statunitense o colpiscono una nave in transito, atti cui gli americani rispondono militarmente, ma è tutto molto mirato e contenuto. Insomma, definirei questa fase come parte di un cessate il fuoco imperfetto, ma nei confini delle dinamiche di una tregua. Non possiamo ignorare che da Hormuz sta comunque passando molto più petrolio di quanto ne sia transitato negli ultimi mesi, che i prezzi stanno scendendo e la recessione globale per ora scongiurata. Per Donald Trump, che d'altronde stava cercando una via d'uscita già da tempo, sono le cose che contano di più. Quanto sta accadendo ora fa parte della partita negoziale, secondo Bremer, che quindi non vede una ripresa piena del conflitto. Io sono un po' scettica al riguardo e, come vi anticipavo, ho perso la stampa, ma l'ho ritrovata. Allora, sulla stampa vi vorrei segnalare un bel pezzo di Francesca Mannocchi: così l'accordo del Libano con Israele può scatenare una guerra civile, il disarmo del partito di Dio e la condizione non realizzabile di un'intesa nata fragile. Vi leggo dei passaggi e poi... Il 26 giugno a Washington, Israele e Libano hanno firmato un accordo quadro. Alla cerimonia era presente il segretario di Stato Marco Rubio, che ha definito il momento l'inizio dell'inizio. È una frase onesta, scrive Mannocchi, forse più di quanto intendesse, perché nel momento stesso in cui i rappresentanti dei due paesi firmavano, nel sud del Libano le forze israeliane continuavano a colpire. Hezbollah dichiarava l'accordo nullo e senza valore, e Benjamin Netanyahu precisava che le sue truppe rimarranno nella zona di sicurezza finché Hezbollah non sarà disarmato, cioè nelle condizioni date a tempo indeterminato. 8 giorni prima gli Stati Uniti e l'Iran avevano firmato un memorandum d'intesa con la stessa regia, stessa cerimonia ordinata, stesso linguaggio delle condizionalità, stesse promesse di sequenze verificabili. Anche quel testo si era incrinato nel giro di 24 ore. La diplomazia americana produce accordi con grande efficienza, tenerli in piedi poi è un'altra questione. L'accordo tra Israele e Libano è un tasto breve, costruito con il linguaggio ordinato della diplomazia americana: ritiro gradale, zone pilota, verifica, ritorno dei civili, ricostruzione e rafforzamento dell'esercito libanese. Sulla carta disegna una sequenza razionale. Israele arretra ad alcune aree del sud, l'esercito libanese vi entra, prende il controllo del territorio, smantella le infrastrutture dei gruppi armati, garantisce sicurezza e permette agli abitanti di tornare. Ma il Libano raramente obbedisce all'ordine delle carte, per questo l'accordo nasce fragile nel suo punto più importante, cioè chiedere allo Stato libanese di comportarsi come se avesse già il monopolio della forza, mentre l'intero testo esiste proprio perché quel monopolio, il Libano, non esiste ancora. E qui sta il primo limite dell'accordo: il soggetto che dovrebbe essere disarmato non è al tavolo. Hezbollah è il grande assente formale, il grande presente reale. È assente nella firma, ma è presente in ogni riga che parla di gruppi armati non statali, di infrastrutture da smantellare, di minaccia da rimuovere, di libertà d'azione israeliana, di ritorno dei civili, di fondi per la ricostruzione da impedire a entità affiliate alla milizia. Questa è la contraddizione originaria: l'accordo è negoziato tra stati, mentre il potere che deve essere sciolto non coincide con lo Stato. Hezbollah è stato indebolito, è vero, è stato colpito nella leadership, logorato dalla guerra e dalla pressione su Teheran, ma trattarlo come una variabile esterna allo Stato serve alla democrazia, perché consente di fermare un testo tra governi, ma non serve alla realtà, perché la realtà libanese è costruita proprio sull'intreccio tra istituzioni statali, comunità confessionali, poteri armati e protettorati regionali. Questo è il pezzo di Mannocchi, che poi va avanti. Se avete modo di leggerlo per intero, è molto molto interessante. Poi c'è un'intervista a Chris Hagges, che è un premio Pulitzer: l'Iran è il vero vincitore della guerra, il memorandum così non reggerà. Trump ha concesso più di Obama, e questa parte è molto interessante, Netanyahu lo sabota, ed entrambi pensano alle elezioni. Quindi secondo Hagges Obama aveva fatto meglio di Trump, che ne dica Trump. E ora passiamo alle pagine politiche, quelle che mi sono più congeniali. Vi dicevo poco fa che Evan Nacci ancora una volta a cannibalizzare il dibattito. Ieri c'è stata questa intervista a tutto tondo della Zanzara, Giuseppe Cruciani a Matteo Salvini alla festa dei giovani della Lega, il contrattacco di Salvini, leader per altri 3 anni. Il segretario della Lega, Vannacci non mi frega più e rivoglio il Viminale. Matteo Salvini non lascia ma raddoppia, non è che il leader della Lega avesse mai messo in dubbio la sua permanenza alla guida del partito e tantomeno aperto a una modifica degli assetti organizzativi interni, ma dall'atmosfera calda e umidissima della Riviera Romagnola, che da sempre gli è congeniale, rilancia su tutta la linea ribadendo i suoi punti fermi, a partire dalla leadership, racconta l'inviato del Corriere Cesare Zapperi. L'anno scorso i militanti mi hanno chiesto di continuare a fare il segretario per 4 anni, uno è passato, ce ne sono altri 3. Farò con orgoglio il militante fra militanti da segretario in questo momento per altri 3 anni, spiega rispondendo alle domande di Cruciani. Escludo i giardinetti ma non la carrozzina, dice, quindi forse paternità in vista per Salvini. E se non fosse chiaro a chi è rivolto il messaggio, Salvini precisa: la forza della Lega è sempre stata e sempre sarà la squadra, non sarà una campagna elettorale solitaria, servono i capitani ma servono anche le truppe, perché capitani o generali e colonnelli sono senza truppe motivate, determinate e orgogliose, non vanno da nessuna parte. Quindi Zaia, Fedriga, i sindaci, i governatori, me li aspetto tutti, non dietro ma di fianco, qui la battuta greve, per vincere. Perché chiaramente, vabbè, come saprete, perché siete un pubblico molto ben informato, c'è questa diatriba interna alla Lega, c'è il fronte del nord che è composto dai governatori che vogliono in qualche modo silurare Salvini, anche per chiaramente l'errore di aver aperto le porte del Carroccio a Vannacci. E chiaramente ieri Crociani gli ha chiesto anche di Vannacci, lui ha risposto: io non porto rancore, c'è più una delusione umana che politica che dura qualche ora, poi ci guarda avanti, rimangiarsi nel giro di qualche settimana tutta questa apertura della Lega da parte di un uomo in divisa è stata una delusione. Abbiamo l'ansia di prestazione? No, lo seguo con la dovuta attenzione e il dovuto rispetto, ma non ci siamo mai più sentiti al telefono, racconta Salvini, mi freghi una volta ma non mi freghi la seconda. Poi chiude le porte a futuro nazionale per un'eventuale alleanza, anche se a riaprirle poi ci pensa Vannacci. Il generale infatti replica: non mi vuole, amen. Il risico del dialogo con il centrodestra, un retroscena di Simone Canettieri sulle pagine del Corriere della Sera. Allora lui inizia a votare la fiducia al governo. Ah sì? Allora lei apra le preferenze sulla legge elettorale e la finisca, per esempio, di finanziare la guerra in Ucraina. Così parlano gli Sherpa. Dunque, se queste sono le premesse di una trattativa tra il centrodestra guidato da Giorgia Meloni e Roberto Vannacci, la risposta è subito in chi legge: sono ancora a carissimo amico, scrive Canettieri. Ieri tra l'altro Vannacci ha lanciato l'amo alla Meloni, anche se in modo provocatorio, dicendole al mio numero, se vuole mi chiami. Poi c'è l'intervista al ministro Giuseppe Valditara, basta polemiche interne, danneggiano il lavoro di tutti, siamo il partito dei territori. Un ministro, ricordiamolo, leghista, non ci interessa chi fa demagogia sull'immigrazione, quindi la puntura su Vannacci. Il ministro non vede una Lega Nord, una Lega Sud, sarebbe un altro partito, dice, mentre l'obiettivo della Lega deve essere quello di costruire un grande paese orgoglioso del suo passato e dei suoi territori per crescere insieme. La parola chiave è insieme, secondo il ministro. Chiaramente ampio spazio a Vannacci anche negli altri quotidiani. Vi leggo su Repubblica Lorenzo De Cicco che scrive: tra i fratelli si ragiona da giorni sulla strategia migliore per contenere Vannacci, qualcuno apre, come ha fatto pur con molta cautela il capogruppo alla Camera Galeazzo Bignami in TV venerdì, altri raccontano per esempio che la pensi così Giovan Battista Fazzolari, ricordiamolo il fedelissimo della Premier, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, preferirebbe invece tenerlo fuori dalla coalizione, costi quel che costi, cioè al prezzo di perdere alle politiche, per coerenza con gli elettori e per non mettersi un nemico in casa che poi lo correrebbe la fiamma. Tra le varie ipotesi che circolano c'è pure quella di un apparentamento tecnico con futuro nazionale alle politiche per strappare il premio di maggioranza ma senza entrare nel nuovo governo, si vedrà. FDI pone comunque una condizione per provare a dialogare, che il generale non voti più contro la fiducia al governo Meloni in Parlamento, altrimenti si colloca naturalmente all'opposizione, spiega una fonte di primo piano di Via della Scafra. Se davvero è disponibile a confrontarsi con noi, il minimo che possa fare è non votarci contro il Parlamento in Parlamento. Ma lo ha già fatto 5 volte, ricordiamolo Vannacci, ma conviene all'ex generale che sta pescando voti non solo a destra ma anche tra gli antisistema? Eppure tra i giovanissimi, tra i fratelli, hanno notato che su TikTok sta diventando virale tra i post adolescenti la canzone Remigrazione con balletti e mosse, come fosse il singolo di una pop star. Rabbrividisco. Per Meloni resta l'ostacolo Forza Italia. I dirigenti azzurri che hanno parlato con Marina Berlusconi raccontano che per la presidente di Fininvest Vannacci è quanto più distante sul piano dei valori. Difficile insomma immaginare che forzisti possano digerire facilmente l'allargamento della coalizione. Vannacci non se ne cruccia, per settembre prepara la prima festa nazionale di futuro angolo di una pop star. Rabbrividisco. Per Meloni resta l'ostacolo Forza Italia. I dirigenti azzurri che hanno parlato con Marina Berlusconi raccontano che per la presidente di Fininvest Vannacci è quanto più distante sul piano dei valori. Difficile insomma immaginare che forzisti possano digerire facilmente l'allargamento della coalizione. Vannacci non se ne cruccia, per settembre prepara la prima festa nazionale di futuro nazionale. E a proposito di cosa

0: su La Stampa, che è anche un'intervista a Lucia Ronzulli, vicepresidente del Senato, che dice: il generale è un esponente di Forza Italia, il generale cambia idea per 2 voti in più, i suoi valori opposti a quelli di Forza Italia. Se Meloni si impuntasse per farlo entrare, Forza Italia si sfilerebbe, chiede Federico Capurzo a Ronzulli, e lei risponde: questa coalizione esiste da più di 30 anni e ogni decisione si prende insieme. Una coalizione con dentro Vannacci e fuori Forza Italia vorrebbe dire che non esiste più il centrodestra. Detto questo, sono convinta che restando fuori Vannacci sarà vittima del voto utile. E invece il pezzo che vi volevo leggere è di Valentina Petrucci, l'analisi dei sondaggisti: futuro nazionale può raggiungere la doppia cifra, ma in coalizione rischia di ridursi al 4%. E anche se questo mi piacerebbe molto vedere cosa ne pensate voi ascoltatori. Futuro nazionale già scritto, tra tutte le previsioni che si avvicendano sul partito di Vannacci c'è una certezza: l'ex generale è destinato a raccogliere i cosiddetti voti antisistema dei delusi, in piccola parte anche del grande popolo degli astenuti. Nei sondaggi di Fabrizio Masia di MG Different, futuro nazionale è quotato 6,6%, con un trend in continua crescita. E voler fare una fotografia dell'andamento attuale, spiega Masia, il potenziale di questo nuovo soggetto politico sarebbe certamente a doppia cifra. Ad incidere c'è anche il fattore novità: bisogna capire quando si andrà al voto per verificare se il trend in crescita si stabilizzerà o se invertirà in una decrescita. Io pensavo che sarebbe stata un'inversione dopo le parole sul femminicidio, ma invece mi pare che non ci sia stata. Comunque, le variabili in gioco sono molte, prima fra tutte la data delle prossime elezioni, ma a giocare un ruolo importante, segnala il direttore, questo sondaggista, ci sarà anche la legge elettorale al vaglio del Parlamento proprio in questi giorni. Chi vota, a seconda di come sarà impostata la campagna, potrà decidere se quello per Vannacci sia un voto utile oppure no, ammesso che il partito resti fuori dalla coalizione di centrodestra. In questo caso sarebbe destinato a crescere maggiormente, conservando quell'appeal di schieramento antisistema che ha scelto di incarnare sin da subito. Se invece Vannacci entrasse nel centrodestra, tenderebbe a perdere consenso, secondo Masia. È molto più facile per lui starne fuori e criticare la linea del governo piuttosto che competere all'interno. E adesso la rassegna di oggi finisce qui, è ora il momento di Filo Diretto, vi aspetto dopo la pubblicità.
1: Ileana Sciarra, giornalista del quotidiano Il Messaggero, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma Rai Play Sound nella sezione di prima pagina. Rai Radio 3. Voci in barcaccia, largo ai giovani. Martedì 7 luglio, in diretta dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della 5ª edizione del concorso internazionale per giovani voci della lirica di Radio 3. Per partecipare con ingresso libero fino ad esaurimento posti alla serata, segui le indicazioni sui nostri social. Martedì 7 luglio alle 20:30 in diretta Voci in barcaccia, largo ai giovani.
2: I suoni dell'acqua. Il 2 e il 3 luglio Radio 3 a Montecatini, in diretta dal piazzale delle Terme Tettuccio. L'oro blu tra cura e futuro, con Concita De Gregorio, Marco Motta, Erika Mu, Michele Dall'Ongaro, e gran finale con i Carmina Burana di Karl Orff, eseguiti dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Giovedì 2 e venerdì 3 luglio, Radio 3 a Montecatini.

0: Per intervenire e porre domande a Ileana Sciarra, giornalista del quotidiano Il Messaggero, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 56 34296.
1: Buongiorno, eccoci di nuovo con il filo diretto con gli ascoltatori. Prima di procedere con le telefonate vi leggo qualche messaggio che è arrivato dai nostri ascoltatori. E Norbert di Pisa ci scrive: il piano della destra potrebbe essere quello di fare fuori Forza Italia e non il partito di Vannacci, che siano solo i giochi di strategie dire il contrario. Poi c'è Raffaele da Napoli che scrive: finché la crisi climatica resterà un tema di confronto politico avremo poche chance di porvi rimedio, bisogna trasformarlo in un argomento bipartisan. Poi, molto interessante, Abdel da Bergamo: buongiorno, l'attacco dei giornali di Angelucci a Conte su questione Covid è la prova che l'ex presidente del Consiglio è un grande uomo politico, quindi c'è la difesa di Conte. Poi c'è Luciano che scrive: Salvini ha fatto la figura del pirla con Vannacci, rischia pure che prenda più voti della Lega? Questa è una domanda. Sì, rischia di prendere più voti della Lega, nel senso che, caro Luciano, la Lega, stando ai sondaggi, è in caduta libera. Vedremo che cosa ne sarà, nel senso che c'è appunto questo fronte del nord, il fronte dei governatori composto da Zaia, da Fontana, da Fedriga, da Fugatti, che in qualche modo vogliono arginare Salvini perché considerano scaduto il suo tempo alla guida della Lega. Però appunto ieri nell'intervista a Crociani Salvini ha detto che non ci pensa proprio, che rimarrà fino alla fine. C'è un'erosione dei consensi che sicuramente anche è legato all'errore di aver aperto le porte del carro a Vannacci. Ricordiamo che anche Zaia e i governatori erano contrari e sicuramente Salvini pagherà anche questo, anche per questo. Passiamo alle telefonate.
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, io mi chiamo buongiorno. Alessandro.
1: Buongiorno.
2: Alessandro?
1: Sì. Alessandro, scusami.
2: Telefono dalla campagna Trapezo Refano.
1: Ok.
2: Allora, ieri parlavo con mia figlia, anzi in realtà mi chiedeva mia figlia che ha 22 anni, e parlavamo di clima,
1: sì,
2: che fa particolarmente caldo. E io mi sono occupato un pochettino di studiare i vari report dell'IPCC da quando ho cominciato a emetterli, e le ho dato una definizione, una risposta che sostanzialmente le è suonata un po' strano, ha sgranato i suoi grandi e begli occhi. Le ho detto che tocca a loro, tocca ai giovani introdurre in questo dibattito, in queste questioni, dei temi importanti che sono quelli di prospettiva. In effetti i giovani sono gli stakeholder che possono avere qualcosa da dire in quanto hanno una prospettiva più lunga, diciamo così, di vita o di abitare questo pianeta. Perché la risposta è strana? Perché in realtà la discussione si sposta sempre su efficienza energetica, su rinnovabili, su energia fossile o non fossile, mentre in realtà il tema è molto più articolato e riguarda il come abitiamo e come viviamo questo pianeta, cioè, certo, il modello di società che abbiamo costruito, che continuiamo a implementare. Spostare l'attenzione sull'efficienza energetica o su un cambio di fonte di energia non fa altro che peggiorare la situazione, magari rallentandone un pochettino il declino, perché l'efficienza porta a una diminuzione relativa dei consumi, ma non in assoluta. Storicamente si chiama effetto rebound, cioè l'effetto di migliorare la produttività, l'efficienza, ma quantitativamente continuare a consumare di più, sia in termini di energia, che in termini di risorse, che in termini di suolo, in termini di qualsiasi cosa. Ecco, il modello di società è competitivo, di consumo, individualista, quindi cambiare la prospettiva è la cosa più difficile in assoluto. La politica non ne è capace, perché è una politica breve, una politica di corto respiro.
1: Sì.
2: E sono i giovani che dovrebbero introdurre qualcosa di interesse davvero, perché noi possiamo avere un valore etico, una ricerca di prospettiva. Io ho 58 anni, però ci credo in queste cose, però se non sono i giovani che portano avanti un discorso del genere, ovviamente guidati, perché non esiste attualmente una forza politica o una filosofia di società post-fossile, una società che possa avere un modo diverso di convivere e di vivere questo pianeta. Quindi è un problema non energetico, ma veramente più complesso.
1: Alessandro, io la ringrazio, questo suo intervento lo trovo bellissimo, il fatto che ci abbia raccontato di questo scambio con sua figlia. Convengo con lei sul fatto che sono i giovani che probabilmente ci daranno la ricetta per salvare il pianeta, però mi chiedo anche come glielo stiamo lasciando questo pianeta a questi giovani. Cioè, il tempo sta per scadere, basta leggere i report e c'è veramente da aver paura. E poi io noto che c'è proprio un crollo a livello politico dell'interesse, vuoi sicuramente il fatto che ci siano delle guerre, però noto proprio un crollo sull'interesse di questi temi. Sicuramente fa la differenza anche il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, che sappiamo non ha nessun tipo di sensibilità su questo tema, ma anche in Europa. Io spesso vado a Bruxelles a seguire i consigli europei e noto che c'è proprio una caduta di interesse. Anche il Green Deal è stato messo in discussione, è stato messo in discussione dalla stessa Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che chiede comunque una revisione. Sicuramente il Green Deal era perfettibile, è perfettibile, ci sono delle norme che in qualche modo non aiutano ma ostacolano l'industria italiana, però non si può restare fermi, questa è la verità, e bisogna comunque aiutare i giovani. Tra l'altro le dico e dico agli ascoltatori, dico ad Alessandro, che io nel 2015, se non erro, sì, nel 2015 ero a Parigi per la COP29. Mi ricordo che, nonostante quell'appuntamento avvenne qualche giorno dopo la mattanza del Bataclan, quindi c'erano ben altri temi, ben altri drammi a disegnare l'agenda setting, però c'è da dire che lì c'era una sensibilità estrema, c'era veramente la voglia di cambiare qualcosa. Infatti furono presi degli impegni anche molto significativi, che poi sono stati disattesi, però adesso non noto più, non vedo più quell'interesse che c'era nel 2015. C'è un calo, secondo me, dell'attenzione. Sicuramente i giovani in questo sono in controtendenza, i giovani che spesso vengono descritti come dormienti, in realtà molto spesso sono di gran lunga migliori di noi, e forse questo è uno di quei temi in cui saranno loro a far la differenza. Ce lo dobbiamo curare tutti, ma questo non deve portarci a non portare avanti le nostre battaglie, a farci sentire. Questa emergenza clima, per quanto drammatica, con la sua conta dei morti, sicuramente risolleva il tema del cambiamento climatico, e questo, a voler vedere una nota positiva, sicuramente lo è. Passiamo alla seconda telefonata.
3: Sì, buongiorno, sono Roberto, chiamo dalla Sardegna. Sono
1: buongiorno Roberto, ti sento con un bel accento sardo.
3: Sì, qualcuno lo deve avere.
1: Grazie a Dio.
3: Io condivido ovviamente quello che ha detto lei, così come ha detto quello che ha detto il primo diciamo ascoltatore. Ieri qua in Sardegna, con temperature a 45 gradi, c'è stata l'ennesima manifestazione dei comitati di protesta, che sono poi i comitati NIMBY, Not in My Backyard, in parte fomentati dalla destra, in parte fomentati da alcuni gruppi editoriali qua a sardi, che appunto vogliono il metano. Siamo in una Sardegna che è la più inquinata d'Italia, con 15 milioni di tonnellate di CO2 emesse ogni anno in atmosfera, 9,6 tonnellate ogni singolo sardo, la media nazionale sono 6 tonnellate, e qua il governo di centro-sinistra, al campo largo, sta portando il metano fuori tempo massimo, vuole convertire le termocentrali a carbone a metano invece di spegne 2009, già possibile, e questo in una bolla, diciamo, negazionista del massimo grado. È una cosa davvero incredibile. Qua si parla di turismo, si parla appunto, non c'è nessun controllo sulle emissioni delle automobili, sulla riduzione dei rifiuti, si parla appunto dell'apertura di un terzo termovalorizzatore, e la sinistra è impotente, perché la sinistra, invece di capire che deve essere, diciamo, una punta di diamante, per la sinistra sono più importanti i diritti umani e non il clima, ma non capisce che senza clima non ci sono diritti umani. Invece di dare le pillole amare, la sinistra qua, invece di dire bisogna fare questo, si sta accordando a questi comitati di protesta devastanti e quindi praticamente non sta facendo quello che devono fare. Noi siamo in ritardo insieme alla Toscana di oltre meno 500 megawatt di installazione di rinnovabili. Noi dovremmo installare almeno 150 megawatt nei prossimi 4 anni per arrivare al 2030, al primo step della decarbonizzazione. Siamo a zero, la Sardegna è bloccata da circa 2 anni e mezzo da quando c'è il centro-sinistra.
1: Quindi la Todde, che è una governatrice del Movimento 5 Stelle, secondo lei non sta portando avanti questa
3: battaglia? Ha tradito fondamentalmente uno dei pilastri fondamentali del Movimento 5 Stelle, che era la lotta al cambiamento climatico.
1: Era una delle 5 Stelle.
3: Assolutamente sì, qua noi siamo bloccati a meno 500 megawatt non installati e non si sa come andrà avanti. Hanno promosso 3 leggi che hanno bloccato di fatto l'espansione delle rinnovabili e si continua ad andare avanti col metano e con le fossili, e noi siamo davvero disperati. E ci fa anche specie che questo governo di centrodestra, che forse anche strategicamente potrebbe essere contro un governo regionale di centrosinistra, non faccia nulla. Sono tutti i supini, ma magari ci sono, forse la lobby del fossile, del petrolio, del carbone pagherà le prossime elezioni, i prossimi anni, a tutti quanti i partiti. Non vedo altra soluzione, però vedo una grande delusione da parte della sinistra, che invece di dire signori dobbiamo fare qualcosa, siamo inquinati, l'Italia inquina quanto circa 500 africani, noi inquiniamo quanto 500 africani, 1,5 milioni di sardi inquina quanto 20 milioni di africani. Cioè, dove vogliamo andare? Non c'è neanche un senso civico, un terzomondismo diciamo diffuso, e siamo davvero allibiti, quindi non sappiamo cosa fare, siamo delusi di questo centro-sinistra.
1: La ringrazio Roberto, la ringrazio per la sua telefonata. Io ammetto di non conoscere quali sono le condizioni insomma in cui verte l'ambientalismo in Sardegna. Mi sorprende questa telefonata perché, appunto, come ricordava Roberto, la Sardegna è governata da una presidente del Movimento 5 Stelle, appunto l'ambiente era una delle 5 Stelle grilline, però non so dirvi quanto lei porti davvero avanti questa battaglia. Ignoravo, devo dire, anche il fatto che la Sardegna fosse una delle regioni più inquinate d'Italia, lo apprendo da Roberto e mi sorprende perché appunto è una delle perle del nostro paese. Passiamo alla prossima telefonata. Pronto?
4: Sì, buongiorno, mi chiamo Davide, telefono da Castel Fiorentino e ben arrivata a Prima Pagina.
1: Ciao Davide, grazie.
4: Allora, sempre sul cambiamento climatico, volevo portare una testimonianza. Sì. Io e mia moglie Vittoria abbiamo abitato per 20 anni a Milano. L'escursione termica tra... Sì, mi senti?
1: Sì, ora ti sento, scusami, ti avevo perso.
4: Sì, io e mia moglie Vittoria abbiamo abitato per circa 20 anni a Milano. L'escursione termica d'estate tra il giorno e la notte era circa di 2 gradi. Da 15 anni abitiamo in Toscana, in questo momento siamo in un paese che si chiama Castel Fiorentino. L'escursione termica tra il giorno e la notte può arrivare fino a 15 gradi. In questo momento sono 22 gradi.
1: Incredibile.
4: In questo momento abbiamo 22 gradi. Allora, le mie domande sono queste. In un'epoca di smart working, perché andare ad abitare in città? Chi può? Perché abitare in città? Cioè, perché non torniamo ad abitare i paesi e le aree interne, gli Appennini, che sono pieni di paesi dove le case vengono date dai comuni ad 1 euro per chi ci va realmente ad abitare? Cioè, il cambiamento climatico si combatte anche ripensando dove e come abitiamo, io credo. Grazie.
1: Grazie Davide. Sì, hai ragione, è una bellissima osservazione la tua. Effettivamente in qualche modo andremmo anche incontro a un altro problema, che sono quelli dei piccoli borghi che appunto sono sempre più deserti e sono una realtà bellissima del nostro paese. Dopodiché sicuramente ci deve essere un ripensamento del modo di vivere e di abitare, però come capirai è difficile poter pensare di lasciare le grandi città per andare a abitare nei piccoli borghi, piuttosto che sugli Appennini. Io per esempio non potrei, lo farei volentieri, però sono legata a doppio filo con questa città, occupandomi di politica, e credo che tanti come me avranno le mani legate, e non tutte le aziende poi consentono di fare smart working. Tra l'altro io vedo una certa rigidità anche in quelle aziende che appunto non lo permettono, e nonostante questa emergenza continuano a pretendere che i lavoratori, insomma, vadano a lavorare in loco. Probabilmente bisognerebbe ripensare anche a questo in questa fase emergenziale. Alcune regioni lo stanno facendo, altre no, però forse ci vorrebbe una direzione, delle indicazioni dall'alto anche a livello governativo. Credo che questo è un tema che questa settimana verrà sicuramente affrontato anche a livello di governo, ecco. Passiamo alla prossima telefonata. Pronto?
5: Pronto?
1: Pronto, sentite? Buongiorno. Sì.
5: Buongiorno, buongiorno.
1: Una
5: sono
1: donna.
5: Paola da Milano.
1: Ciao Paola.
5: Una donna. Ciao, buongiorno. Chiamo dalla caldissima Milano.
1: Ho letto, abbiamo letto. Ho letto anche un titolo su Milano, drammatico. Non
5: mamma
1: lo so immaginare.
5: Mia. Siamo sopravvissuti. Allora, intanto complimenti vivissimi per la conduzione.
1: Grazie.
5: Un enorme in bocca al lupo. Grandissima. Okay. Allora,
1: viva il lupo, anzi.
5: Con tutto il rispetto delle tragedie inimmaginabili che ci sono, vedendo le immagini del Venezuela,
1: certo,
5: che tragicamente si sovrappongono a quelle di Gaza e del Libano,
1: sì,
5: cioè da una parte del mondo si tirano fuori le vite, dall'altra parte si bombarda e si creano macerie, va bene.
1: Infatti Paola, scusami se ti interrompo, però ne approfitto per scusarmi per non aver avuto tempo di leggere gli articoli sul Venezuela. Mi dispiace molto perché andava fatto.
5: No, ma non ti preoccupare,
1: però
5: non
1: recupereremo.
5: È sul Venezuela.
1: Sì.
5: Allora, in qualche modo è inerente, nel senso che mi aggancio sulla notizia della Roccella, dell'onorevole,
1: sì,
5: Roccella, che ha ricevuto,
1: sì,
5: degli insulti sul web, sui social, che io chiamerei la giungla dove ci sono vittime e predatori. Allora, io intanto voglio chiarire, per me è vergognoso,
1: sì,
5: che le persone critichino o facciano osservazioni schifose, disumane su una tragedia del genere, assolutamente.
1: Sì.
5: Però sta accadendo questo: io ho ricevuto due diffide proprio sul discorso del web, nel senso che all'inizio di quest'anno, credo verso febbraio, è stato pubblicato su Facebook la notizia pubblicata dal Fatto, sulla pagina del Fatto, che l'onorevole Donazan aveva ricevuto una denuncia in quanto aveva dichiarato la seguente frase: che i bambini di Gaza sono tutti figli di terroristi. E a queste notizie su Facebook
1: è esploso,
5: me compresa, che sono una brava persona, un'onesta
1: cittadina. No, ma ti capisco.
5: Ovviamente i commenti andavano da "ma vergognati", "vergognati" a cose molto, molto più pesanti. Mi è arrivata la diffida, e siccome io sono docente ministeriale, poi il mio avvocato mi ha consigliato di pagare, io ho pagato e siamo quindi siamo andati in questa trattativa bonaria che ha chiuso la faccenda. Adesso non è finita lì, sempre per un'altra dichiarazione che ha fatto un altro onorevole, siccome la faccenda è ancora in sospeso non me la sento di dire chi è. Ma sempre su Gaza, ma
1: sì,
5: ancora peggio della Donazan, io ho commentato: lei è complice di genocidio, e ho ricevuto un'altra diffida. Io ho deciso stavolta di non pagare.
1: Sì.
5: Ho deciso di non pagare, ho deciso che vado in tribunale, perché questa storia con me, tra l'altro ci sono centinaia e centinaia di cittadini che sono stati diffidati e che hanno dovuto pagare, c'è chi paga, c'è chi no, e questa cosa del web, dei social, è una cosa terrificante, andrebbe, non lo so, rimango,
1: sì,
5: sbalordita. Cosa ne pensa lei?
1: Paola, ti ringrazio per questa telefonata. Credo che sì, chiaramente non faccio riferimento a lei perché è stata chiara sui suoi interventi, le sono costati delle diffide, e che spero di non beccarne una anch'io, però comprendo insomma quello che l'ha spinta a scrivere. E, però credo che veramente al netto appunto di quello che lei ha scritto e che ribadisco comprendo, penso che il web sia veramente diventata una giungla, sia i social più che il web, sia diventata una giungla dove vengono fuori gli istinti peggiori. Quello che è successo alla ministra Roccella è di una gravità inaudita, secondo me, ma anche se ricordiamo la tragedia di Crans-Montana, io non mi faccio ancora capace che ci siano stati addirittura dei giovani che abbiano attaccato altri giovani perché venivano considerati dei figli di papà che erano in Svizzera a sciare. Cioè, credo che sia che veramente si tocchi il fondo. Certo, poi spero che la giustizia faccia i dovuti distinguo. Questo dobbiamo augurarci. Io capisco la sua scelta di non stavolta di non pagare per la diffida che ha ricevuto e vediamo se la giustizia farà il suo corso come deve. Anzi, spero che lei ci richiami per dirci come è andata. Però al netto appunto di questa vicenda credo che è veramente quella dei, per esempio, guardate, vi faccio magari sorridere, so che prima pagina ha una pagina Facebook molto attiva, però io evito, addirittura oggi eviterò di guardarla perché la temo, nel senso che è bruttissimo, no? Poi venire attaccati, succede anche a noi giornalisti, a me a volte succede di fare dei video, di andare in TV e vengo attaccata, ma nemmeno per le cose che ho detto, probabilmente per come ero vestita, per la mia pronuncia, perché magari, non so, viene fuori l'abruzzese che in me e trovo che c'è un'aggressività, una frustrazione sociale, poi, perché è quello, no? Perché altrimenti cosa spinge ad attaccare sui social? È quello, però ecco, credo che si debba in qualche modo intervenire, però appunto è difficile poi farlo distinguendo tra chi muove delle critiche lecite e come sui bambini di Gaza e chi invece appunto attacca in maniera sguaiata e cattiva come nel caso della ministra Roccella. Passiamo alla prossima telefonata, pronto?
6: Salve, buongiorno, sono Vittorio da Napoli.
1: Salve Vittorio.
6: Senta, io... Allora, il mio intervento è sulla questione delle prossime future elezioni. Parto da un punto che, diciamo, secondo me è importantissimo. Noi abbiamo visto ultimamente nelle elezioni sulla riforma del referendum sulla questione giustizia, dove una grossa fetta della società civile, giovani, terzo settore, è andata a votare e ha fatto sì che si potesse vincere, diciamo, questo referendum pessimo. Detto questo, diciamo, qua si parla di Vannacci, si parla di Renzi, diciamo che secondo me, vabbè, non mi interessa Vannacci, è tutto un altro discorso. Renzi invece è un personaggio estremamente divisivo, che ha fatto la legge sul Job Act, si è associato con il governo Meloni su alcuni argomenti, quindi estremamente divisivo, però se ne parla molto di lui. Un argomento invece che non viene assolutamente toccato è le cosiddette di sinistra.
1: L'ho persa. Un argomento che non viene toccato, diceva? Vittorio, ancora in linea?
6: La società civile, il terzo... Sì, io sono in linea. Pronto?
1: Io purtroppo però la sento a tratti. Sono ferma a un tema che non viene toccato. Non capisco.
6: Mi sente adesso?
1: Sì, ora la sento.
6: Mi sente?
1: Sì.
6: Allora, diciamo, stavo parlando della questione perché la sinistra non esce dalle segreterie e incomincia a coinvolgere quel mondo che ha fatto sì che abbiamo potuto vincere il referendum sul... E invece questo è un argomento che non viene assolutamente... ho toccato da nessuna parte. Io non capisco perché. Mi sa dare qualche informazione? Grazie.
1: Allora, che cosa le dico, Vittorio? Le dico che sostanzialmente è una politica, per come la vivo io, all'interno dei palazzi, è molto chiusa in se stessa. A me a volte sembra di vivere in una bolla, quindi c'è molta difficoltà anche nella sinistra a venire fuori, a toccare la sua base, a dialogare con la sua base. Credo che questo sia però il grande errore della sinistra, no? Perché ha perso in qualche modo il feeling con i suoi elettori, che a volte faticano a sentirsi rappresentati da una sinistra che non fa la sinistra. E sicuramente lei ha ragione, ha bisogno di aprirsi alla società civile, all'opinione pubblica, però penso che veramente spesso si passino le settimane a rincorrere gli emendamenti, subemendamenti, e poi a volte si perde proprio il contatto con quello che è il paese reale. Questo è complicato e questo è un grande peccato, perché poi si fa difficoltà a fare la differenza quando si va a governare, no? In qualche modo, non me ne vogliate, però a volte sembra molto più in sintonia la Presidente del Consiglio quando esce fuori, insomma, quando incontra la gente, che non la sinistra. E questo è sicuramente un elemento che ha pesato nelle ultime elezioni politiche. Che ha pesato tantissimo e ha fatto perdere comunque parte dell'elettorato alla sinistra, ha generato un'erosione, perché quello che dice lei è quello che sentono tantissimi elettori della sinistra. Poi c'è chi si tura il naso e comunque va a votare, e chi invece si sente in qualche modo sconfessato e a quel punto non vota, o peggio ancora vota l'altra parte. Passiamo alla prossima telefonata. Pronto?
7: Sì, pronto, sono in linea.
1: Sì, la sento,
7: sì,
1: forte e chiaro.
7: Sono Roberto della provincia di Cremona.
1: Salve Roberto.
7: Mi riferivo alle esternazioni del Vannacci,
1: sì.
7: Quando nelle sue interviste, nei suoi proclami e compagnia bella. Era solo un tema monolitico, cioè solo di re-emigrazione il suo argomento. Non parla mai di sanità, non parla mai dei problemi della scuola, non parla mai dei problemi sociali, eccetera, eccetera. Mi sembra un po' poco. Cosa ne pensa lei?
1: La ringrazio, Roberto. Io penso che sì, penso che il grande limite di Roberto Vannacci sia non avere un programma, cioè non c'è nulla se non delle esternazioni che vengono fatte per essere inseguito, per attirare in qualche modo i riflettori. Lei ha parlato di remigrazione, ma c'è anche stata l'uscita tremenda sul femminicidio, sulla richiesta di abolirne il reato. Ma ricordiamo anche la battaglia contro i gay o addirittura quella delle classi differenziate per i disabili, che secondo me fa davvero inorridire. Tra l'altro è una sua proposta che prese piede proprio quando Adad Adamo vinse lo Strega con Come d'aria, che è un libro bellissimo in cui racconta appunto il dramma di questa figlia disabile, e in quelle pagine viene raccontato anche come questa bambina tragga gioia dalla possibilità appunto di andare a scuola e di sedere tra i banchi con studenti tra virgolette normali. E credo che lei abbia perfettamente ragione, non c'è una ricetta Vannacci. Ora non so, perché ho visto che dal punto di vista della comunicazione il generale è molto cambiato, è molto più preparato, quindi credo che ci sia una squadra dietro di lui che ne cura appunto la comunicazione, che cerca di renderlo più graffante, più incisivo. Si vede che c'è stato proprio un cambio di passo penso, mi viene da dire temo, che faccia lo stesso anche sul programma, cioè nel senso che magari inizierà a tirare fuori anche delle ricette economiche. Lo vedremo, perché insomma la strada per le politiche è ancora lunga, manca un anno, e non so quanto poi, questa magari è una riflessione che voglio condividere con voi, se qualcuno, se qualcuno va di dire cosa ne pensi, quanto poi i sondaggi siano fedeli, cioè quanto quest'uomo stia davvero salendo così nell'elettorato. Addirittura si parla di sondaggi che lo danno a due cifre, al 10%. Io mi ricordo quando per esempio il Movimento 5 Stelle si affermò come primo paese, io sentivo comunque intorno a me che c'era questo vento grillino, no? lo sentivo, lo percepivo, e quindi non mi ha sorpreso il fatto che poi il Movimento 5 Stelle si sia affermato con quella forza. Per quanto riguarda il generale Vannacci, io la sento meno, questo, non lo sento questo vento così forte, però magari mi sbaglio io, anche perché devo dire per amor del vero che all'epoca seguivo il Movimento 5 Stelle come giornalista, e quindi insomma avevo modo di vedere, di parlare con gli attivisti, ho seguito lo tsunami tour, quindi insomma sicuramente la mia sensibilità era anche diversa, però non vedo nel paese quell'affermazione che sentivo nel caso del Movimento 5 Stelle, ma magari mi sbaglio io, magari ditemi anche voi cosa ne pensate. Passiamo alla prossima telefonata, pronto?
8: Pronto, sono Carla da Firenze.
1: Salve Carla.
8: Buongiorno.
1: Buongiorno.
8: Allora, io le volevo chiedere, mi sembra anche lei stamani abbia usato l'espressione i social sono una fogna, ora forse non proprio ha usato questo termine, comunque parlando di tutto quello che hanno scritto, io l'ho appreso dai TG e dai GR sul gravissimo incidente accaduto al marito della ministra Roccella. Allora, come mai però tutti li usano? Io non li ho voluti, e guardi, io ho due nipoti, uno di 26 e uno di 25 anni, che pur essendo giovani e quindi assolutamente preparati a questo mondo tecnologico, i social non li hanno voluti.
1: Cioè,
8: perché invece tutti li usano?
1: Li vorrei intervistare.
8: Politici. Come?
1: No, dico, questa è una notizia, li vorrei intervistare, i suoi nipoti, è molto interessante che non lo insegno ai
8: guardi,
1: social.
8: Uno è un ingegnere a Milano, si è laureato un anno e mezzo fa e ora lavora, e l'altro no, vive a Firenze.
1: Complimenti.
8: E fa tutt'altra cosa. E no, appunto, cioè, per i politici veramente i social, cioè non si sente le loro dichiarazioni sui social. Ecco, vorrei chiedere, cioè non se ne potrebbe fare a meno, visto così quello che viene letto e che io so appunto dai giornali radio e dai telegiornali, perché io non li ho, e proprio per quello che sono non assolutamente ho deciso di non volerli. Cioè, che tipo di problema risolvono i social? Ecco, sono queste le domande che le faccio, a cui vorrei una risposta. La ringrazio.
1: Grazie a lei Carla, la sua è una domanda bellissima, perché se fosse per me vivrebbe proprio di giornale, di quotidiani da sfogliare come in prima pagina, però purtroppo il mondo va in un'altra direzione, noi non possiamo restare fermi. Mi sorprende che i suoi nipoti a 25-26 anni, se non erro, non usino i social. Per quanto mi riguarda è una medaglia, però oggettivamente i social sono una finestra sul mondo, anche per i nostri figli. A me spaventa moltissimo, io ho una figlia di 9 anni che quindi non usa i social, la tengo lontana dai dispositivi per quanto possibile, però mi spaventa moltissimo, anche perché penso che i social abbiano tolto poi ai giovani quella possibilità di conoscersi realmente, di uscire, di vedersi, cioè si sta rinchiusi in casa davanti ai social, non ci sono, vengono a mancare quei contatti, quegli odori, quella possibilità di vedere il ragazzo che ti piace in centro, cioè si è perso il bello in qualche modo, hanno cannibalizzato il bello. Però c'è da dire anche che probabilmente sono anche un elemento di ricchezza, io fatico a vederlo, però durante il Covid per esempio sono stati un momento hanno offerto dei momenti di grande coesione, di grande condivisione, e poi non c'è solo il brutto, nel senso che comunque spesso sui social girano dei messaggi, ci sono, per esempio, c'è stato il caso di quel bambino che era malato di leucemia, che era appassionato di moto e quindi la mamma ha chiesto di vedere un particolare tipo di nuoto e praticamente si è ritrovato con la casa invasa di motociclisti che avevano portato la moto a far vedere, insomma, le loro moto a queste bambine. Cioè c'è anche del bello poi che nasce dai social. Il problema è quando appunto si trasformano in una clava, e questo succede spesso, anzi alla fine purtroppo questo caso della ministra Roccella ci ha permesso anche di affrontare questo tema. Io purtroppo una ricetta non ce l'ho, signora Carla, anch'io non li amo moltissimo, le dico la verità, penso che si sia compreso, però penso anche che in qualche modo vadano, non si possano, insomma, silenziare, non si possano sopprimere. Poi vi faccio notare, da giornalista parlamentare, che comunque anche il linguaggio politico è cambiato moltissimo con i social, e spesso Renzi rimprovera alla Premier di essere un influencer per i messaggi che lei appunto diffonde, però in realtà credo che questo sia un limite che accomuna un po' tutti, no? Nel senso che ormai la comunicazione politica, anche quella dello stesso Renzi, è studiata, fatta proprio per incidere, colpire sui social. Passiamo alla prossima telefonata. Pronto?
9: Sì, pronto? Pronto, buongiorno. Sono Sergio da Milano.
1: Salve Sergio.
9: Dunque, io domando a lei, giornalista, perché i giornalisti, la stampa in generale, non spiega esattamente cos'è l'intelligenza artificiale. Voglio dire, cosa vuol dire prima di tutto artificiale? Cosa sono i data center? I data center, da quello che ho capito, sono dei computer enormi che raccolgono una quantità di dati infinita. Esatto. Chi gestisce questi dati? Come vengono controllati? Chi è che ne fa uso poi? Ecco, cosa vuol dire intelligenza artificiale? In che senso è artificiale? È questo che io mi chiedo. I data center, da quello che ho capito, al momento sono dei grossi consumatori di energia che, esatto, vanno contro l'ambiente, raccolgono milioni di dati utili a chi, per che cosa. Vorrei che i giornalisti, la stampa in generale, spiegassero queste cose invece di continuare a parlare senza andare a fondo. Mi sembra che sia un tema importante. Lei cosa ne dice?
1: Grazie Sergio, innanzitutto grazie per questa chiamata. Io penso che sì, sicuramente sia un tema molto impattante, che dovrebbe, allora, se ne parla tanto, la verità è che se ne parla moltissimo, però probabilmente c'è un deficit informativo, nel senso che probabilmente non sappiamo spiegare, forse non sappiamo spiegarcelo nemmeno noi, cosa ci sia dietro l'intelligenza artificiale. C'è da dire anche che i giornalisti, come tantissimi altri lavoratori, temono anche di essere sostituiti dall'intelligenza artificiale. È un grandissimo supporto, è un grandissimo sostegno in determinati lavori, in determinate professioni, però io per esempio non la uso, nel senso che non mi fido, sarà che sono una giornalista vecchio stile, quindi ho bisogno sempre di verificare, di trovarmi le notizie, ma anche per una semplice verifica sui numeri, le notizie da me, mi fido di quello che trovo scritto sul quotidiano, non mi fido di quello che trovo sull'intelligenza artificiale. Ha ragione lei, c'è anche un grandissimo problema di inquinamento, ma anche un grandissimo problema legato proprio alle catene di produzione dell'intelligenza artificiale, che sono collegate quanto per lo più alla Cina e all'America. E prendiamo però l'ultima telefonata, velocissima, rapidissima. Pronto? Pronto? Pronto? Niente, non c'è l'ultima telefonata. Ok, purtroppo non siamo riusciti a a prendere un'ultima telefonata, ci rifaremo domani. Noi ci fermiamo qui. Per la parte tecnica ringraziamo Paolo Brai, in redazione Emanuela De Lucia, Erika Manni, dopo il giornale radio Nicola La Gioia conduce Pagina 3, a seguire le novità musicali di Primo Movimento, alle 10 Tutta la città ne parla, approfondirà un tema posto da voi ascoltatori. Potete riascoltarci su RaiPlay Sound, a domani, io vi ringrazio per i vostri interventi e per il vostro ascolto.
0: Prima Pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.

0: Il lavoro domestico fa funzionare ogni giorno milioni di case e di famiglie. Crea nuovi rapporti di lavoro e di fiducia. Quando il lavoro è in regola, la fiducia poggia su basi solide, perché il contratto tutela chi lavora e chi assume. Mettere in regola il lavoro domestico è semplice. Basta applicare il contratto collettivo e comunicare l'assunzione all'INPS. Informati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o vai su inps.it. Fuori dal sommerso è tutto un altro lavoro.
1: Un'iniziativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Ore 8 e 45.
1: RAI GR3.
2: Venezuela tra devastazione e speranza, 1450 i morti accertati dopo il violento sisma, ancora persone estratte vive dalle macerie. Al nostro giornale il portavoce della squadra dei vigili del fuoco italiani è emergenza umanitaria, UNICEF, 680.000 bambini senza assistenza.
3: L'accordo c'è ma vacilla. Stati Uniti e Iran fermano i raid e Hezbollah respinge l'intesa tra Israele e Libano, l'inviata tra i nostri militari della base UNIFIL.
2: Europa rovente, l'OMS, oltre 1300 vittime in una settimana. Oggi in Italia picchi fino a 40 gradi, afa in attenuazione da mercoledì.
3: Un raccordo corale tra teatro, musica e memoria. Il Festival di Favignana omaggia Gigi Proietti. Testimonianze e ricordi di chi ne ha condiviso il lavoro e ne ha raccolto l'eredità artistica.
2: Buongiorno da Andrea Donate e Valentina Antonelli. In primo piano sempre il terremoto. In Venezuela bilancio ufficiale aggiornato a oltre 1400 morti e 50.000 dispersi. Continua il lavoro dei soccorritori, ancora persone strappate alla morte a 4 giorni dal sisma.
4: Hola, Mira. Me mira aquí.
3: Sepolta sotto un cumulo di detriti, la 60enne Belkis Josefina ne è riemersa dopo 86 ore grazie all'aiuto di soccorritori americani e francesi. I pompieri del Salvador, invece, hanno tratto in salvo un bambino di 11 anni e il padre lo hanno trovato imbiancato di polvere, debolissimo, ma stretto al suo telefonino. La cruciale finestra delle 72 ore dal sisma si è chiusa ieri, eppure i soccorritori non demordono. Militari americani stanno invece lavorando per riaprire l'aeroporto internazionale nazionale e il porto di La Guaira, una mobilitazione internazionale per un sisma che ha buttato giù o danneggiato 800 palazzi. E mandato nel caos un sistema sanitario che era già precario. Secondo l'UNICEF, 680.000 i bambini bisognosi di assistenza sanitaria fuori dall'ospedale della Guaira. Intanto, tantissimi i genitori accampati nella speranza di ricevere buone notizie sui propri figli scomparsi ormai da 4 giorni. Valeria Fraschetti, GR3.
5: Tra le squadre di soccorritori italiani, i vigili del fuoco, abbiamo raggiunto il portavoce Luca Cari.
6: Stiamo lavorando nella località di La Guaira per salvare almeno una persona. Qualcuno ha risposto da sotto le macerie al nostro richiamo, abbiamo chiesto di battere. Non abbiamo contezza di quanti possano essere. Il target che ci era stato assegnato era quello del ritrovamento di una mamma con 2 dei suoi 3 figli. L'operazione era scattata dopo che il fratello della donna aveva ricevuto un messaggio della stessa e anche poco dopo abbiamo ricevuto ancora una risposta da sotto le macerie. Speriamo che l'intervento possa concludere positivamente.
2: E siamo in Medio Oriente dopo giorni di rinnovate tensioni e attacchi incrociati. Stati Uniti e Iran si accordano per mettere fine ai raid. Via libera al negoziato per arrivare ad un'intesa finale. Da Istanbul, il corrispondente.
7: Stop all'escalation, almeno per il momento. Stati Uniti e Iran hanno concordato di sospendere i reciproci attacchi nello stretto di Hormuz e di riprendere i colloqui tecnici domani, martedì a Doha, in Qatar. Lo riferisce il sito Axios citando un alto funzionario americano. Sospese le azioni belliche, le imbarcazioni potranno muoversi liberamente. Ma Ali Akbar Velayati, un consigliere della guida suprema, minaccia nuovamente il Bahrain, attaccato venerdì e sabato perché ospita la base della 5ª flotta americana e che ieri ha chiesto un'azione internazionale contro la iraniana. Se provocati, colpiremo ancora con maggior forza, avverte Teheran. Ma soprattutto il ministro degli esteri iraci, ieri in visita a Baghdad in Iraq, ha dichiarato che lo stretto rimarrà sotto la supervisione e gestione iraniana per almeno altri 30 giorni e che ogni interferenza o azione unilaterale non farà che ritardarne l'apertura. Poi, come previsto dal memorandum d'intesa che il 17 giugno ha portato al cessate il fuoco, il capo della diplomazia di Teheran esige che gli Stati Uniti fermino anche i raid israeliani sul Libano. Da Istanbul, Sergio Paini, GR3.
5: E in Libano il presidente del Parlamento, alleato politico di Hezbollah, boccia l'accordo firmato con Israele a Washington. Non passerà, dice, mentre la milizia sciita denuncia un'altra violazione del cessate il fuoco dopo nuovi attacchi contro un tunnel nel sud del paese. Ci riserviamo il diritto di rispondere, annuncia in un comunicato. Lungo il confine la pace appesa un filo. La nostra inviata a bordo dei blindati con i caschi blu ONU ha raggiunto la base del contingente italiano della missione UNIFIL a Shama, proprio sul confine.
4: Quando si chiude il portellone del blindato, ci si arrampica tra le colline guidando su un asfalto che mostra le ferite della guerra. Dove un tempo dominava il verde della vegetazione, oggi prevale il marrone della polvere sollevata da mesi di combattimenti. Incontriamo mezzi e soldati israeliani ancora attivi tra le macerie, ma la tensione è sensibilmente diminuita rispetto ai giorni in cui il fuoco incrociato è arrivato a sfiorare la base. Momenti che ricorda bene il generale Andrea Fraticelli, comandante del contingente italiano dell'UNIFIL guidato dalla Brigata Sassari.
8: Ci sono stati anche gli incidenti che sono avvenuti nel nostro settore, ma questo certo ha creato un po' di tensione e siamo sempre riusciti a continuare la nostra missione.
4: I caschi blu hanno infatti continuato i pattugliamenti, rimosso alcuni ordigni inesplosi dalle strade e portato assistenza umanitaria ai civili libanesi. Guardando il mare si vede la costa libanese, voltando le spalle la bandiera israeliana. L'accordo raggiunto a Washington, ci dice Fraticelli, è un primo passo.
8: Non è un traguardo raggiunto, ma è un qualcosa che dovrà essere consolidato. Dipende molto da fattori politici.
4: La strada però è ancora lunga. A fine anno scade il mandato di UNIFIL, negli occhi di molti caschi blu, il desiderio di continuare a contribuire alla costruzione della pace. Da Sciama con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR3.
2: La pagina politica con le divisioni nei due poli sulla legge elettorale che torna domani in aula. Montecitorio, la maggioranza vuole approvarla entro l'estate, le opposizioni annunciano battaglia. Ad accendere lo scontro anche i dati economici.
9: Più stabilità di governo uguale più crescita. La formula del centrodestra rivendicata dal leader di Forza Italia Tajani e da Fratelli d'Italia, Augusta Montaruli.
10: Se l'economia italiana cresce è anche merito del governo Meloni, che ha ridato fiducia a famiglie e imprese, investendo sul lavoro e tagliando le tasse.
9: Di qui la proposta del partito della Premier che si presenta al ritorno in aula della legge elettorale con l'emendamento sulle preferenze, contrari Forza Italia e Lega. Salvini per il premio di maggioranza chiude però a Vannacci, mi ha fregato una volta. E prenota il Viminale in caso di vittoria. Il generale replica, ognun per sé, ma io pronto all'alleanza. Oltre 250 emendamenti per la battaglia parlamentare delle opposizioni, legge elettorale impresentabile per i 5 Stelle, Giuseppe Conte.
11: Assolutamente inadeguata, non si cambiano peraltro le regole del gioco quando si pensa di perdere, è un segno di grande debolezza che sta esprimendo questo governo.
9: Il PD chiede lo stop alle liste bloccate, Bonaccini e Braga dicono vogliono anticipare il voto per nascondere le divisioni e paura di perdere. Da Italia Viva, Renzi per un patto antiribaltone e AVS attacca, altro che legge elettorale, il paese è fermo e gli stipendi al palo. Vasco Pirri, GR3.
5: Lavoro e previdenza, nuove regole dal 1 luglio per i fondi pensione con adesione automatica per i neoassunti. Sentiamo.
12: L'obiettivo delle nuove norme approvate con l'ultima legge di bilancio è quello di incentivare l'iscrizione alla previdenza complementare. Dal 1 luglio per i neoassunti nel settore privato scatta l'iscrizione automatica al fondo pensione previsto dal contratto collettivo, con la possibilità di rifiutarla entro 60 giorni dall'assunzione. La rinuncia all'adesione automatica comporta o la destinazione del TFR a una forma di previdenza complementare diversa, scelta dal lavoratore, o il mantenimento del TFR in azienda. Con l'adesione automatica confluiscono nel fondo, oltre al TFR da maturare, il contributo a carico del datore di lavoro e quello del lavoratore. Rispetto al passato, i contributi dell'adesione automatica non vengono più investiti nel comparto garantito, ma in quello più coerente con l'età e l'orizzonte temporale del lavoratore. Dal 31 ottobre scatterà poi la portabilità del contributo del datore di lavoro, nel caso in cui il lavoratore esca dal fondo di categoria per aderire a un fondo aperto, offerto ad esempio da banche o assicurazioni. Giuseppe Di Marco, GR3.
2: Il caldo che si è abbattuto su tutta l'Europa invista qualche cambiamento, ma ancora oggi restano afa e temperature elevate, con costi altissimi.
13: In Europa 1.300 morti in più in una sola settimana è la stima dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ricorda il riscaldamento globale va più veloce qui che nel resto del mondo. Urgenti risposte strutturali oltre a quelle d'emergenza dovunque, non solo in paesi del centro-nord dove 35 gradi sono già troppi e che sono arrivati invece magari a 40 se non oltre, come in alcune parti per esempio di Francia, Germania, Svizzera, mentre altri hanno comunque superato record locali. Colpiti pesantemente anche paesi mediterranei, hotspot di cambiamento climatico, dalla Spagna all'Italia. Sulla penisola ancora caldo e afa, oggi quasi tutti i capoluoghi di provincia sono ancora a bollino rosso o arancione, in particolare in pianura padana. Verso metà settimana previsto un cambiamento, già oggi allerta gialla per pioggia su parte delle Alpi, dei rilievi del centro, in Calabria e Sicilia. Caleranno un po' le temperature, ma i temporali potranno essere anche forti, con vento e grandine. Sonia Filippazzi, GR3.
5: Il Festival Florio di Favignana stasera ricorda Gigi Proietti a 5 anni dalla scomparsa, con un omaggio corale della figlia Carlotta e di Claudio Pallottini, allievo che gli ha dedicato un libro di aneddoti e ricordi.
14: Sulle soglie del bosco non nudo paru, che dici, umane?
15: Un appuntamento carico di emozione. Gigi Proietti, insegnamenti e chiacchiere, un racconto a più voci, un viaggio nel cuore e nella mente di uno dei più grandi maestri del teatro italiano, attraverso chi lo ha conosciuto, vissuto, amato, a partire dalla figlia Carlotta, che con lui ha condiviso anche il palcoscenico.
16: Questa serata nasce come presentazione del libro di Claudio Pallottini e pian piano di fatto si è trasformata in una sorta di spettacolo, per cui è una... chiamiamola finta intervista, è come una chiacchierata informale dove però poi ricordiamo varie situazioni, aneddoti.
15: Lei ha condiviso anche il palcoscenico con suo padre. Che emozione è per lei portarlo in scena?
16: È una grande emozione, ma soprattutto è un'occasione, perché spesso succede che non per forza al pubblico arriva l'identità di una persona nota.
15: Quanto le manca?
16: Tantissimo. Rappresenta veramente un'epoca che non c'è più.
17: Ah, gliel'ho fatta!
15: Maurelia Carafa, GR3.
2: In chiusura il tennis, attesa per il ritorno in campo di Jannik Sinner ad un mese dal malore e la sconfitta a Roland Garros. Nel pomeriggio l'esordio del campione altoatesino a Wimbledon.
18: Il completo bianco è pronto, c'è il titolo di Wimbledon da difendere. Quasi un anno da quella domenica di metà luglio, quando Sinner piegò in 4-7 Alcaraz, scrivendo il proprio nome nell'albo del torneo più suggestivo del mondo. Adesso il rivale di sempre temporaneamente fuori per infortunio, il mondiale di calcio distrae qualche appassionato della racchetta, ma l'erba del Central Court è lì per accogliere Jannik, chiamato ad aprire il tempio del tennis. L'avversario è il serbo Miomir Kecmanovic, 26 anni, numero 51 del mondo, 2 titoli ATP vinti. Si inizia alle 14:30 italiane, si gioca al meglio dei 5 set ovviamente, ma all'ora del tè nei saloni del circolo il risultato finale sarà già tema di commento. Il numero 1 del mondo arriva con i saluti inviati ieri da Kimi Antonelli e con qualche interrogativo sulle condizioni fisiche dopo settimane di meticolosi controlli. Sono pronto per affrontare gli avversari e persino il caldo, ha detto, scherzando ma non troppo, il campione altoatesino Giorgio Germano, GR3.
5: Il giornale termina qui. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Monica Giunchiglia, in regia Jacopo Teodoro e Patrizio Gotti.
2: Ora il meteo, poi pagina 3, il prossimo GR alle 13:45 da Andrea Donato e Valentina Antonelli. Ancora l'augurio di una buona giornata.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
19: Dobbiamo parlare.
20: Lo sapevo.
19: Di questi continui alti e bassi.
20: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
19: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
21: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
22: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
23: Grande nonno!
22: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
24: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
25: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa.
26: Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
24: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
25: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
24: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
25: Terme dell'Emilia Romagna.
24: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
1: Meteo Radio.
27: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, lunedì 29 giugno. Cambia decisamente poco la situazione, con le temperature e il caldo afoso che continuano a dominare il meteo un po' su tutto il nostro territorio. L'unica variazione è rappresentata dai temporali sulle aree alpine, lungo l'Appennino e in forma marginale anche nelle zone interne.
1: Meteo Radio.
27: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, lunedì 29 giugno. Cambia decisamente poco la situazione, con le temperature e il caldo afoso che continuano a dominare il meteo un po' su tutto il nostro territorio. L'unica variazione è rappresentata dai temporali sulle aree alpine, lungo l'Appennino e in forma marginale anche nelle zone interne di Sicilia e Sardegna durante le ore più calde della giornata, per poi esaurirsi verso le

0: tirare dalle coste verso l'entroterra nel corso del pomeriggio. Mari tutti quasi calmi o poco mossi, temperature elevate ovunque, ma con punte di 39 gradi soprattutto in pianura padana. Condizioni di disagio anche nel corso della notte e dal primo mattino, con valori che scendono, ma in presenza di un ulteriore aumento di umidità. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Pagina 3.
2: Buongiorno, un saluto da Nicola Lagioia, benvenuti a Pagina 3, la cultura nei quotidiani, nelle riviste e nel web. Sono le 9:04 secondi, oggi lunedì 29 giugno avremo una puntata dedicata, insomma, in buona parte ai fumetti. La prima, diciamo, notizia, la prima segnalazione riguarda anche un evento, perché stasera per la Milanesiana, il festival diretto da Elisabetta Sgarbi a Milano al Piccolo Teatro Grassi alle 21, ci saranno due ospiti, insomma una coppia che ha rifatto, se non il fumetto mondiale, però quello statunitense. Si tratta di Art Spiegelman e François Mouly, che sono intervistati entrambi da Chiara Severgnini sulla lettura del Corriere della Sera. Marito e moglie dal 1977 hanno creato, forse questa è un po' un'esagerazione, il fumetto per come lo intendiamo noi oggi. Diciamo che, come dicevo prima, non hanno cambiato i connotati del fumetto statunitense, insieme, come anche non soltanto come disegnatore e autore Art Spiegelman, ma insieme a François Mouly come editori, curatori di antologie, divulgatori, insomma, hanno contribuito a sdoganare in Italia. Questo lo faceva già Umberto Eco negli anni 60, il fumetto, insomma, da genere minore a arte espressiva, al pari, insomma, arte narrativa al pari delle arti di quelle considerate, diciamo, adulte. Soprattutto il fumetto ha avuto per anni, bisogna vedere se ancora così, ha goduto di una libertà, ecco, espressiva, che forse le arti un po' più codificate e anche, insomma, istituzionalizzate non avevano. Ma insomma, quando si parla di Spiegelman non si può non citare Maus, che racconta l'esperienza di suo padre ad Auschwitz e in questo modo ha ridefinito, no, i confini di ciò che si poteva fare nel mondo del fumetto. E per quanto riguarda François Mouly, lei ha scommesso molto, scrive Chiara Severgnini, presentando, insomma, la coppia sulla lettura, sulle potenzialità educative del fumetto per l'infanzia, ma soprattutto plasmando l'identità visiva di una delle riviste, insomma, più note al mondo culturale, vale a dire il New Yorker, di cui Mouly è art director dal 1993. Come dicevo prima, a Spiegelman e a Mouly oggi la Milanesiana attribuirà la Rosa d'Oro in una serata intitolata La forma dei desideri, quindi chi è a Milano può andarli, insomma, ad ascoltare stasera. Ma la chiacchierata sulla lettura prende le mosse, anche perché si avvicina il 4 luglio, quindi è anche un ragionamento su che cos'è oggi o cosa resta, insomma, a seconda di come la vogliate intendere, l'identità americana. Per identità americana, insomma, si intende quella nordamericana statunitense. Spiegelman, lei è nato però a Stoccolma, è cresciuto negli Stati Uniti. Mouly, lei è nata a Parigi, ha vissuto a lungo in Francia prima di scegliere New York. In cosa vi sentite europei e in cosa vi sentite americani? Spiegelman risponde: io mi sento sempre meno americano giorno dopo giorno, e capiamo che si riferisce soprattutto all'amministrazione Trump, mentre François Mouly risponde: estremamente difficile essere americani, credo che entrambi più che americani siamo newyorkesi, quindi insomma fa questa differenza ed è diverso. New York è un'isola, qualcuno potrebbe dire che è una bolla, la sua vita culturale dipende dalla diversità ed è proprio questo il suo bello, la componente cosmopolita, non quella americana che è un'altra cosa, per quanto appunto New York insomma, non si può non considerare una delle anime, diciamo, forti, più evidenti degli Stati Uniti. Io l'ho capito, dice Mouly, fino in fondo quanto sono francese quando mi sono trasferita qui. Questa è una vecchia, diciamo, un vecchio motto su che cos'è l'Europa. Fino a quando sei in Europa non lo sai, quando insomma ti sposti da qualche altra parte capisci che cosa significa essere europei. Art Spiegelman, quando ho conosciuto François, le ho fatto scoprire i fumetti underground americani. La cosa bella di Art Spiegelman, cioè interessante, è che lui viene dal fumetto indipendente, dal fumetto d'avanguardia, che ha frequentato molto a lungo prima di diventare appunto un autore internazionalmente riconosciuto.

questo, insomma, ha anche aumentato la sua autorevolezza, la sua solidità negli anni. È anche vero, però, dice Spiegelman, io avevo tutta questa militanza nei fumetti underground americani, ma quando sono andato a Parigi con lei, cioè con Mulì, sono rimasto a bocca aperta. Cioè, il fumetto parlava molte più lingue, parla molte più lingue di quanto si possa immaginare. Tra l'altro, appunto, gli Stati Uniti sono un paese che produce cultura e arti molto solide, ma è anche un po' un'isola. Basti pensare, per esempio, che mentre noi in Europa continentale, su ogni 100 libri che pubblichiamo, 23-24 sono in traduzione, quindi il 23-24% della nostra produzione editoriale viene da fuori, viene dagli Stati Uniti, dalla Francia, dalla Germania, dalla Cina, dal Giappone, eccetera, eccetera, dall'America del Sud, dai paesi dell'America del Sud, Argentina e Messico in particolare. Gli Stati Uniti traducono soltanto il 3% dell'intera produzione editoriale, quindi se ne sa poco. Gli stessi appunto autori che forse che sono anche degli addetti ai lavori sanno poco di che cosa accade, hanno meno occasioni per capire che cosa accade fuori dai confini nazionali, ed effettivamente la Francia è forse stata a lungo la patria del fumetto europeo. Basti pensare, non so, a riviste come Metal Hurlant. Ma torniamo all'intervista. Disse che i suoi genitori dopo la guerra disse che questo, la domanda è a Spiegelman: se i suoi genitori dopo la guerra fossero andati a Tel Aviv anziché a New York, probabilmente non avrebbe finito per non fare i fumetti. Qual è il nesso? E Spiegelman risponde: se si fossero trasferiti in Israele, ora sarei in prigione per non aver voluto servire nell'esercito o qualcosa del genere. Sarebbe un'altra carriera. Quanto all'essere americano, l'America è una delle culle più profonde di ciò che è stato chiamato fumetto. Gran parte della sua grammatica di fondo si è sviluppata qui e lì. E si è diffusa, insomma, fra frange molto ampie di popolazione. C'è da dire, però, appunto, anche qua un po' di, diciamo, di precisazioni, è bene farlo, no? Quando si dice che Spiegelman con Mauss ha inventato la graphic novel, ma in realtà in Europa esisteva già da tempo. Pensate, non so, ai fumetti di Corto Maltese, erano, so, per pensare all'Italia, erano graphic novel, o pensate all'Incal di Moebius e Jodorowsky in Francia, oppure, che ne so, Le straordinarie avventure di Pentotal di Andrea Pazienza. Quindi sì, non si chiamava graphic novel, ma esisteva già un po' in tutto il mondo. E poi parlano di un'illustrazione molto celebre fatta per il New Yorker da Art Spiegelman l'11 settembre, cioè quando crollarono le torri. L'11 settembre io e Art siamo andati ai piedi delle Torri Gemelle perché nostra figlia a scuola andava lì. Non era chiaro che cosa stesse accadendo. L'idea che le torri potessero crollare era inconcepibile, ma volevamo portarla via di là. Nostra figlia era viscerale. Abbiamo assistito al collasso, sembrava la fine del mondo, del nostro mondo almeno. A un certo punto mi hanno detto che il mio capo al New Yorker voleva che preparassi una cover, e la mia prima reazione è stata viscerale: assolutamente no. Come si fa appunto a illustrare l'orrore? Questa è una vecchia questione. Percepivo la sconfitta delle immagini come se avessimo raggiunto il limite di ciò che possono fare. Però Art si era subito messo al lavoro perché gli era venuta un'idea. Per me non funzionava, gliel'ho detto. L'unica idea che trovavo accettabile era una non copertina tutta nera. Ed è stato allora che Art ha suggerito di usare il nero sul nero, poi è diventata una copertina molto celebre. Si parla molto, come dicevo, di fumetto, cioè del fatto che è un genere narrativo davvero molto libero. Questo è vero, escono tanti fumetti ormai da tutto il mondo. Poi continueremo a parlarne durante questa, con un'altra bella intervista durante questa puntata di Pagina 3. Ma io appunto vi segnalo due cose. Primo, che questa lunga intervista a Spiegelman e Mulì lo trovate sulla lettura, la trovate sulla lettura del Corriere della Sera, molto più lunga dei pezzi che io vi ho accennato per farvi venire la voglia, per chi ha voglia. E poi stasera alle 21 al Piccolo Teatro Grassi a Milano saranno entrambi ospiti della Milanesiana, quindi per chi è lì potrete vederli e ascoltarli dal vivo.

0: questo Sing Me Softly, Softly of the Blues, nell'interpretazione insomma della grande Carla Bley, e al basso c'è Steve Swallow, un pezzo del 1993, mentre ci ha raggiunto in studio Pietro Del Soldà per Tutta la Città Ne Parla. Buongiorno Pietro.
1: Caro Nicola, buongiorno. Allora, dopo un altro weekend di caldo soffocante, tanti, 1300 vittime stimate in Europa.
0: In Europa, in una settimana.
1: Sì. Ha chiamato un ascoltatore, il primo al filo diretto stamattina, che ha raccontato di una conversazione con le sue due figlie ventenni, e dicendo loro, questo è il tema di ieri della loro discussione in famiglia, tocca a voi, no? Tocca a voi, è vostra responsabilità di cambiare questo modello che vi abbiamo
0: consegnato. Cioè i genitori dei figli, cioè noi abbiamo fatto tutto questo
1: disastro, non abbiamo nessuna capacità di modificarlo, perché è chiaro
0: che una dichiarazione di resa.
1: È una dichiarazione di resa, e anche almeno dentro quella famiglia con un passaggio di testimone, di chiavi della macchia. Il problema è che noi oggi ci chiederemo proprio questo, la sensazione che rispetto a qualche anno fa, quando grandi masse di giovani si potevano mobilitare per il clima, ovviamente l'icona era quella di Greta Thunberg, ma era molto forte il tema, sia come una fase tramontata, perché ha lasciato spazio anche ad altre mobilitazioni per cause ancora più stringenti, pensiamo alla guerra, e nello stesso tempo che, come dire, perda terreno la capacità di mobilitarsi, ci chiederemo se c'è ancora l'ecoansia, no? Una parola che non a caso era più di moda qualche anno fa, mettendo al centro però un fatto che a tutto ciò possiamo porre rimedio non solo con accorgimenti tecnologici, cambiamenti energetici, ma anche e soprattutto cambiando la nostra testa, il nostro rapporto con la vita, con la società, che è troppo performativa, individualista, competitiva, ed è questo il motore che produce l'inquinamento più grave. La svolta deve essere prima ancora culturale che scientifica.
0: È come se ci fosse, qualcuno dice, una frattura psichica dentro di noi, sì, che ci impedisce di unire le cose.
1: Guarda, è affrontabile,
0: esatto,
1: questa cosa.
0: Ti aggiungo una cosa, mi ricordo una provocazione, perché lui è bravissimo a farne, di Walter City, quando parlava di ultima generazione. Diceva, beh, ma se pensano di essere davvero l'ultima generazione, è un po' blanda questa forma di protesta. Perché se il pericolo è così grande, allora la mobilitazione dovrebbe essere ben più, diciamo,
1: non è male,
0: turbolenta.
1: Prendendo sul serio
0: questo,
1: le parole,
0: questo è interessante. Grazie,
1: grazie
0: Pietro
1: Nicola.
0: Del Soldà, il tema, insomma, mi sento anche stupido a dire che è caldo, ma insomma è urgente. 335-56-34-296 per intervenire sin da subito. A proposito di come l'umanità sta messa male, diciamo, come stiamo messi male dal punto di vista veramente psichico e di stabilità mentale, su Rivista Studio, ecco, vi leggo questa notizia, ecco, poi ognuno la commenti come vuole. In Corea del Sud sono sempre più diffusi i siti dopaminici, cioè i siti in cui fingi di comprare cose solo per provare al cervello il piacere dell'acquisto. Quando si acquista qualcosa su internet, la felicità, per chi prova questa felicità, io devo dire che non confesso di non provarla, che ne però insomma forse la proverò in futuro, che ne consegue, inizia nello stesso momento in cui si clicca sul tasto compra, per molti è così, col piacevole formicolio dovuto in gran parte alla secrezione di dopamina, un neurotrasmettitore non a caso chiamato l'ormone del piacere della ricompensa. Il problema si pone quando il bisogno di dopamina deve fare i conti con i limiti del portafogli. Per ovviare all'incombenza di dover pagare per ottenere dopamina, in Corea del Sud sono stati creati i cosiddetti siti dopaminici, cioè siti che stanno riscuotendo un grande successo fra i giovani e che ricreano esperienze familiari senza la transazione commerciale che normalmente le completa. Poi uno appunto si ridurrebbe altrimenti sul lastrico, non avrebbe la capacità di spesa necessaria a soddisfare il fabbisogno di serotonina quotidiano. Tra questi esiste un finto sito, per esempio, di leggo, scusate se leggo con perplessità, però insomma è rivelatore di qualcosa. Tra questi esiste un finto sito di consegna del cibo con inclusi tempi di consegna e voti da attribuire al ristorante, minimo una stella, massimo 5, praticamente indistinguibile da un'app di food delivery vera e propria, insomma come ne conosciamo tante, almeno fino a quando si arriva all'ultimo passaggio, cioè quello in cui si preme il tasto per pagare. Questo tasto non c'è. Un altro prende il nome dal gergo coreano per la pausa sigaretta. Gli utenti vedono pulsare start, vedono un pulsante start, vedono in tempo reale chi altro è online e hanno anche a disposizione una live chat in cui lanciare messaggi anonimi, trasformando così il sito in una sala pausa virtuale per fumarsi una sigaretta, senza però che ci siano né sigarette né umani veri e propri. In realtà, appunto, dicono gli psicologi che ovviamente sono stati interpellati su queste questioni, è una forma di connessione che non richiede spesa, che non impone appunto un esborso di denaro che magari appunto non può essere compiuto in maniera continua, che però non produce ansia sociale perché poi non ci sono le persone vere e proprie, e che soprattutto non impone un pagamento. È un modo però per stare connessi e per non sentirsi soli. Quindi, più che la presenza di questi siti, quello che diciamo è interessante è il bisogno che li genera. C'è una sensazione di tale disagio, di tale isolamento, di tale solitudine, che va bene anche appunto un finto sito dopaminico. Se ne volete sapere di più, ma insomma credo che qualche riflessione questa notizia ce l'abbia sollevata, trovate appunto la notizia commentata e anche insomma più estesa di quanto vi leggo qui online su Rivista Studio.

16 minuti e 40 secondi qui a pagina 3. Vi ringrazio per i vostri messaggi generosi sui fumetti. Gli ascoltatori di pagina 3, almeno dei messaggi che arrivano, un po' si spaccano, perché da una parte ci sono appassionati di fumetti, insomma, che restituiscono l'amore per questo genere espresso da Art Spiegelman e François Mouly all'inizio della puntata, e c'è addirittura chi scrive: si leggono fumetti perché non richiedono lo sforzo e la profondità necessaria a leggere Proust, di cui peraltro parleremo qui a pagina 3, ma in realtà alcuni fumetti hanno una complessità che in realtà sfida anche la letteratura tradizionale. Basti pensare a Watchmen di Alan Moore, tanto per dirne una soltanto. E sempre a proposito di fumetti, ve l'ho detto che sarebbe stata una puntata dedicata quasi a questo genere, però c'è anche una casualità, perché sulla lettura c'era questa intervista ad Art Spiegelman, sulla stampa c'è un'intervista a Igort, che è uno degli autori di fumetti italiani conosciuti anche internazionalmente, più noti. Il futuro del fumetto in Italia, dice Igort, intervistato da Alessandro Colombo sulla stampa, la vedo bene. Ci sono molti giovani autori determinati ad aprire nuove strade, ed è molto forte l'apporto del fumetto femminile. Igort è uno dei più importanti fumettisti e disegnatori italiani, autore di oltre 40 libri, scrittore, sceneggiatore e regista, tra l'altro dal 2018, e anche direttore editoriale di Linus. In che modo il fumetto può dare forma ai desideri? Il fumetto è un linguaggio basato sul disegno, e il disegno è molto vicino al sogno, dice Igort. Infatti sogniamo per immagini, è un'invenzione che restituisce la realtà attraverso le due dimensioni, per questo ha una grande potenza. È facile reinventare universi attraverso il disegno. E una delle caratteristiche che il fumetto ha portato avanti durante il suo primo secolo di vita è proprio questo, e prosegue: è stato possibile rappresentare drammi, come ha fatto, sembra un dialogo fatto apposta, Spiegelman, o dimensioni oniriche, come ha fatto Mebius, che prima citavo, o sociali, come hanno fatto Muñoz e Sampaio. Tra l'altro Muñoz, grande disegnatore argentino che vive a Milano, Muñoz disegnò, ecco, questo lo dico proprio per i grandi appassionati, i fiocchi di neve che cadono su Buenos Aires nella prima puntata dell'Eternauta. Tornando a Igort, intervistato sulla stampa, Igort è anche un grande frequentatore del fumetto orientale, in particolare di quello giapponese. L'Oriente in generale, dice, è aperto. Oltre al Giappone, penso alla componente coreana e cinese nel mondo del racconto disegnato, con grandi innovazioni artistiche. Loro sono grandissimi narratori e divoratori di sogni. A proposito dell'imparentamento con il sogno del fumetto, leggendo fumetti giapponesi ho l'impressione di leggere dinamiche narrative che da noi arriveranno forse tra 50 anni, perché anche l'architettura di queste storie, oltre che al linguaggio, l'architettura fa parte del linguaggio, anche la struttura è davvero spesso molto audace. Lei è autore dei quaderni ucraini e dei quaderni russi, da artista che conosce entrambi quei mondi, come vive il conflitto, quindi si entra nella politica. Molto male, risponde Igort, io ho mezza famiglia in Ucraina, è un cascame del Novecento questa idea del potere, sono scioccato da questa dimensione nella quale l'Occidente rimane impantanato. Penso che quello che sta accadendo con questa guerra, ma anche con l'avvento di figure apicali nel mondo americano, sia appunto tremendo, però sia qualcosa che ci deve far ripartire costruendo un nuovo progetto culturale, sociale e umano, partendo proprio dall'Europa. Come vede lo stato dell'arte del fumetto oggi? Appunto, lo vedo bene, c'è il superamento dell'autobiografismo, quindi il superamento anche di quella che nella letteratura tradizionale chiameremmo autofiction. Si punta su una ricerca di una narrazione impalpabile al tempo stesso. Sembra di essere tornati alle istanze cinematografiche di Fellini degli anni 60. C'è un cambio epocale, il fumetto. Questo è interessante, il fumetto da edicola è in crisi, quando qualche anno fa era il contrario, qualche decennio fa, mentre la graphic novel sembra avere una fioritura, quindi prima il fumetto più popolare era quello che trovavi in edicola, mentre la graphic novel era per pochi. Ora sembra essersi invertita la dinamica, dice Igort. Ci sono anche molte lettrici, lo diceva prima, e molte autrici, e questo appunto porta una nuova sensibilità nel fumetto, soprattutto appunto con il mondo interconnesso. Ogni cultura
è molto vicina, quindi un autore di fumetto oggi si può abbeverare facilmente dal fumetto di tanti paesi nel mondo, anche lontani, e questo appunto non potrà che far bene al genere. L'intervista è più lunga di quella che vi sto leggendo, come al solito io vi do delle indicazioni, dei suggerimenti, insomma, per chi vuole coglierli di lettura, a cura di Alessandro Colombo. Questa intervista a Igor la trovate oggi sulla Stampa.

9:22 minuti 31 secondi qui a pagina 3, e io vi segnalo, ecco, un'intervista a una scrittrice che personalmente amo molto, si è molto parlato qui a pagina 3 di lei, è Marilyn Robinson, una scrittrice americana, autrice di Gilead, che è considerato uno dei più bei romanzi in lingua inglese usciti nel XXI secolo. Gilead del 2004 vinse il Pulitzer, forse in Italia non è così conosciuta, ma per dire l'importanza di questa scrittrice, anche poi a un certo punto negli Stati Uniti a livello istituzionale, quando uscì Gilead, che racconta una storia molto semplice, è una lettera che un padre che è anziano, che teme di poter morire presto, scrive al suo figlio di 7 anni perché la legga questa lettera dopo che lui sarà morto, quindi una sorta di sasso, ma che sasso, è una sasso, è una brutta parola, appunto una lettera d'amore, ecco, scagliata verso il futuro. Dicevo, vinse il Pulitzer, ma quando uscì il libro c'era un aspirante senatore dell'Illinois che stava facendo la campagna elettorale, che gli capitò questo libro tra le mani, e anni dopo, quando sarebbe diventato presidente dell'Unione, sto parlando di Barack Obama, essendo ormai diventata Marilyn Robinson la sua scrittrice preferita, lui la intervistò, cioè il presidente degli Stati Uniti che intervistò Marilyn Robinson. Oggi forse sarebbe più improbabile una cosa del genere. Intervistata Marilyn Robinson sul Foglio da Antonio Monda, quando ha deciso di diventare una scrittrice: in realtà non ho mai preso una decisione di questo tipo, ho semplicemente risposto alla scoperta che esistono persone che leggono ciò che scrivo. Come definirebbe che cosa rappresenta la scrittura per lei? In gran parte rappresenta un'estensione del pensare e del percepire. Segue una routine quando scrive? No. Tra l'altro Marilyn Robinson sembra appunto in maniera molto sana disinteressarsi dei ritmi e delle esigenze dell'editoria. Pubblica un libro ogni 5, 6, 7, 8, 9 anni, però su quei libri ci lavora molto, poi si vede quando li leggiamo. Sto chiedendo a tutti i miei interlocutori, dice Antonio Monda, di citarmi uno scrittore, una scrittrice che ammirano nonostante le sue idee. Il nome che ricorre più spesso è Céline. Lei che cosa risponde? E Marilyn Robinson risponde: so che Wallace Stevens, che è un grandissimo poeta, aveva alcune idee retrograde, ma sono troppo colpita dalla sua genialità per preoccuparmene. Questo è un altro consiglio di scrittura. Wallace Stevens è uno scrittore, è un poeta ermetico, possiamo dire così, anche se non lo definisce questo tecnicamente, nel senso che la sua poesia è sempre appunto molto enigmatica, ma proprio per questa pienissima di fascino. Ritiene che il linguaggio delle immagini stia impoverendo, addirittura uccidendo il linguaggio delle parole? Marilyn Robinson risponde: penso che quello che stiamo vivendo è un periodo storico in cui l'abitudine alla comunicazione personale si è eclissata. Si tratta di una situazione per noi ancora nuova. Col tempo potremmo aver assimilato questa tecnologia generatrice di immagini, aver trovato un modo per umanizzarla e aver smesso di essere affascinati dalla sua novità. Potremmo essere diventati così alienati da noi stessi e dai nostri vicini che la tecnologia semplicemente riempirà quel silenzio. Come giudica gli attacchi del presidente Trump al Papa? Trump attacca, non significa nulla, sta affrontando il fatto che c'è qualcuno al mondo che attira più attenzione e infinitamente più rispetto di lui, che tiene la mano sulla bilancia sulla quale lui viene pesato e viene trovato da tutti quanti noi inadeguato. L'intervista a Marilyn Robinson è molto lunga, molto approfondita, io vi ho letto appunto qualche stralcio, la trovate oggi a cura di Antonio Monda sul Foglio.

0: 9:27 minuti qui a pagina 3, Sing Me Softly of the Blues, nell'interpretazione di Carla Bley, il pezzo che ci ha accompagnato in questa puntata di pagina 3. Molti messaggi, ecco, c'è Guido di Torino che dice: il conduttore dovrebbe spiegare, ma se io devo spiegare ogni suggestione qua durerebbe 3 ore, cioè che non è in realtà neve quella che cade sulla Buenos Aires di Muñoz, sono fiocchi velenosi che vengono da un'invasione aliena, da un fondale post-nucleare che poi, insomma, a sua volta rimanda alla dittatura argentina, e Oster dell'autore appunto è un desaparecido. Va bene, quindi abbiamo detto, su Internazionale, ecco, riesco a segnalarvi questo, Giovanni Ansaldo parla di Nick Cave che è appena stato in Italia, ha fatto appunto un concerto al Lido di Camaiore vicino Pisa, e lui appunto consiglia Fede, Speranza e Carneficina, un libro straordinario di Nick Cave, perché in quelle pagine si confessa come non gli era mai successo, affronta temi universali come la morte e il lutto, in particolare quella del figlio Arthur, scomparso a soli 14 anni nel 2015, l'amore, la fede, l'esistenza di Dio, la creatività, accanto ad altri aspetti più personali come l'esperienza di stare su un palco, la scrittura di canzoni, il rapporto con il pubblico. Fede, Speranza e Carneficina è pubblicato dalla Nave di Teseo. Per gli amanti di Nick Cave potete leggervi il testo, oppure andando online, questo pezzo di Giovanni Ansaldo sulla persistenza, ecco, di Cave sulla scena. È tempo di passare il microfono al Primo Movimento con Valentina Losurdo. Vi ringrazio per l'ascolto, come vi ringraziano Mirko Bonomo alla console, Giorgia De Franceschi in regia, grazie a Cristiana Castellotti, Davide Lerner in redazione, Maria Chiara Berenec curatrice del programma. L'appuntamento con pagina 3 è per domani alle 9. Un saluto da Nicola Lagioia.
1: Sofia, perché si chiamano onde radio?
2: Sofia, è vero che Edgar Allan Poe aveva paura del buio?
1: Sofia, cosa sono i bitcoin?
2: Sofia, in che modo le balene comunicano tra loro?
1: Sofia, la libera enciclopedia di Radio 3.
2: Per te, ora, da guardare su RaiPlay e da ascoltare su RaiPlay Sound.
1: Sofia, la libera enciclopedia di Radio 3.
3: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.
4: Onda Verde. Viaggiare informati.
5: Buongiorno da Rai. Mobilità in A14, tratto chiuso e coda di 3 km tra Roseto degli Abruzzi e Val Vibrata, direzione Ancona, per un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 334 che ha visto il coinvolgimento di 4 autovetture ed un camion. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso meccanico e sanitario. Code si registrano anche allo svincolo di Teramo-Giulianova, in uscita in entrambe le direzioni. Si rallenta invece per un veicolo fermo tra Bologna, Borgo Panigale e l'allacciamento con la 1. Sulla Firenze-Roma, traffico rallentato da un veicolo fermo tra Incisa Reggello e Valdarno verso Roma, traffico intenso anche al bivio con la 22 in direzione Brennero. Trafficata la 11, code per un incidente tra Prato Ovest e Montecatini Terme verso Pisa, code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. Più a nord in A10, code tra Genova Pegli e l'allacciamento con la 7 verso Genova, in A4 Padova Venezia, code per un incidente tra l'allacciamento alla 13 e Arino in direzione Venezia, code a tratti tra Soave e Verona Sud in entrambe le direzioni. Al sud in A16, traffico rallentato dai lavori tra Avellino Est e raccordo di Benevento verso Canosa, si segnala poi un incidente tra un'autovettura ed un furgone tra Tufino e l'allacciamento alla 30 in direzione Napoli. È tutto da Irene Mandolesi, buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3.
1: E buongiorno in questo 29 giugno, che è giorno di festa qui a Roma. Noi siamo in diretta dallo studio K2 di Via Asiago per farvi ascoltare l'equilibrio tra la marimba e gli archi, un equilibrio timbrico e sonoro rappresentato da un disco edito dalla Dolce Volta che vede insieme Vassilena Serafimova con il Quatuor Ardeo, se lo vogliamo pronunciare alla latina, visto che il nome di questo quartetto, che è stato creato a Parigi ormai da diversi anni, vuole proprio riportarci al senso ardente della passione musicale. E dunque un saluto di Valentina Lo Surdo con Mirko Buonomo alla console, a Giorgia Franceschi, la nostra curatrice che alza la mano al di là del vetro in regia. Vi aspetto per i vostri commenti, perché sono dischi molto interessanti quelli che presenteremo. Sono due oggi, 335-5634-296. Allora, innanzitutto lei è Vassilena Serafimova, come abbiamo già detto, una percussionista bulgara nata in una famiglia molto musicale nel 1985, la prima percussionista del suo paese a essere mai premiata nel prestigioso concorso di Monaco a Erde, International Music Competition a Monaco di Baviera, con un secondo premio e poi primo premio al quinto concorso mondiale della marimba che si tiene a Stoccarda. Una grande virtuosa che già nel 2016, vediamo, sì, la conferma dal suo sito ufficiale, ha inciso per Deutsche Grammophon un disco dal titolo emblematico Funambule. Ecco qui che la pronuncia francese ci viene in soccorso, perché poi è forte il suo legame con la Francia e con questo quartetto parigino che insieme a lei hanno dato alle stampe questo disco che vi stiamo per fare ascoltare, Melodies in a Bottle, che sancisce una lunga collaborazione che è partita già da molti anni sul palco e che invece appunto adesso trova sede anche in un disco. Il quartetto Ardeo, vi dicevo, è stato costituito già alcuni anni fa, nel 2001 per l'esattezza, e il disco è molto particolare perché vede gli arrangiamenti per marimba e quartetto di brani scritti in alcuni casi per arpa, quindi ci riferiamo in particolare a Dans Sacré et Profond di Claude Debussy, e poi il quintetto per flauto, violino, viola, violoncello e arpa, qui arrangiato appunto con quartetto classico e marimba. Noi siamo pronti proprio per ascoltare questo brano che è molto particolare, potete subito cogliere questo in questo quintetto di Jean Cra, scritto tra il 1927 e 1928, l'elemento mare, un elemento molto amato dal compositore, che era ufficiale di marina oltre che musicista, e scrisse infatti questo quintetto a bordo proprio di una nave della marina francese durante una missione nei mari del sud. Il manoscritto reca questa data, questo frontespizio, a bordo della Provence, 9 aprile 1928. Un brano molto bello, molto suggestivo, lo ascoltiamo, quintetto con arpa, ed è proprio la traccia che apre questo disco a Si Animé, 5 minuti e 40 per voi all'ascolto, arrangiamento per il quartetto Ardeo e Vassilena Serafimova alla marimba.

Ed è davvero un bel mélange quello che il quintetto con marimba, cioè quartetto d'archi con marimba, riesce a intessere in questo disco che ha un bellissimo repertorio. Quello che abbiamo ascoltato è La Sea Animée, il primo movimento dal quintetto di Jean Cra, originariamente dicevamo per flauto, violino, viola, violoncello e arpa. Poi c'è anche l'arrangiamento per la stessa formazione, Danse Sacrée et Profane di Claude Debussy. Una bellissima versione di Fratres per quartetto d'archi soltanto di Arvo Pärt, e poi molto particolare l'arrangiamento della stessa Vassilena Serafimova, la solista qui protagonista delle quattro stagioni del concerto L'estate dalle quattro stagioni vivaldiane. Infine Pièce froide, Danse de travers di Eric Satie, un arrangiamento questo sempre della stessa marimbista, e l'amico compositore bulgaro Christo Yotsov ha invece arrangiato per la stessa formazione, quindi quartetto Ardeo e Vassilena Serafimova alla marimba, brani e songs di George Gershwin come la celebre The Man I Love.

È una delizia. E lo spirito performativo di Vasilena Serafimova, marimbista con il quatuor Ardeo, è evidente anche in questa versione di The Man I Love di George Gershwin, La Dolce Volta, l'ensemble che abbiamo ascoltato con il titolo Melodies in a Bottle per la casa discografica La Dolce Volta, ha dato alle stampe dunque il loro primo disco insieme. Noi andiamo avanti perché è interessante la storia di Francesco De Rossi, o meglio, se lo vogliamo chiamare per esteso, Don Francesco Nicolò De Rossi, come ci racconta un disco Tactus intitolato La caduta degli angeli, un lavoro questo che porta una introduzione, uno spaccato sull'oratorio La caduta degli angeli di questo compositore nato nel 1625, morto circa nel 1699, uno dei più importanti musicisti pugliesi del XVII secolo, formatosi musicalmente Savà Sandir a Napoli presso il conservatorio di Sant'Onofrio a Capuana, lavorò come organista, maestro di cappella sia a Bari sia a Napoli, ebbe una carriera complessa segnata da una lunga disputa peraltro con Don Alonso Ramirez per il ruolo di maestro di cappella del Duomo di Bari. Anni di ricorsi, di sentenze, i due finirono per dividersi gli incarichi musicali della città e poi ancora un trasferimento nel 1686 a Venezia, dove compose numerose opere teatrali, ricoprì il ruolo di maestro del coro femminile dell'ospedale dei mendicanti e insomma c'è molto da dire, da scoprire anche sulla sua opera, un'opera, un oratorio, dicevamo, ispirato al racconto biblico della caduta degli angeli ribelli guidati da Lucifero, una vicenda divisa in due grandi momenti, la ribellione di Lucifero, la guerra in cielo, la sua sconfitta, la seconda, Lucifero, ormai sconfitto, continua a odiare Dio e medita vendetta. Ma ci sarebbe ancora molto da dire, ma passiamo all'ascolto. La caduta degli angeli, primo movimento, sonata e coro a 6, 3 volte santo.

Che bello questo brano, La caduta degli angeli, la prima traccia dell'oratorio così intitolato Sonata e coro a sei, tre volte santo, l'ensemble La Cantoria, cappella musicale di Santa Maria in Campitelli di Roma, la direzione di Vincenzo Di Betta, un disco Tactus questo che mette peraltro in relazione questi temi di cui abbiamo già accennato, dunque la ribellione e la caduta di Lucifero, con anche un interludio strumentale, una battaglia musicale di Andrea Falconieri che evoca il combattimento tra Satana e le forze del bene, tipico del linguaggio musicale della battaglia barocca, e poi Cristoforo Caresana con il suo recitativo per musica a cinque voci per la solennità del Santo Natale, Natale come compimento del piano salvifico e della sconfitta definitiva del male. Un bel lavoro questo che dunque vi abbiamo presentato come ultima novità discografica di oggi, ma abbiamo ancora un passaggio importante, quello che ci porta alla serata di Radio 3 Suite, perché il cartellone alle 20:30 ci porta a un concerto del 13 dicembre 2025 registrato a Venezia al Teatro La Fenice, dove insieme all'orchestra del Teatro La Fenice c'è il direttore giapponese Kazuki Yamada, classe 1979, e soprattutto, signore e signori, Ettore Pagano, il vincitore, violoncellista straordinario romano, 23enne, fresco vincitore del concorso Regina Elisabetta. C'è stata un'alzata di scudi nazionale, vorrei dire, di tantissimi musicisti che hanno invocato i servizi dei media, la stampa, le televisioni, di parlare di più dei grandi successi degli atleti, se vogliamo dirlo così, della grande musica, della musica classica. Ettore Pagano ha vinto uno dei concorsi più importanti al mondo, le Olimpiadi, qualcuno le ha ribattezzate, per il violoncello a Bruxelles. Dunque lo ascolteremo, interprete del concerto per violoncello e orchestra numero 1 in La minore, opera 33 di Camille Saint-Saëns, che già stiamo ascoltando. Poi nel programma sono incluse anche la seconda sinfonia di Rachmaninoff e Star Isle di Toru Takemitsu, ma ecco che stiamo ascoltando proprio il finale di questo bellissimo concerto.

0: Saremo felici di applaudire anche noi questa sera Ettore Pagano, lo straordinario giovane violoncellista romano, protagonista del cartellone alle ore 20:30 con il Teatro La Fenice, l'orchestra del Teatro La Fenice, la direzione di Kazuki Yamada. L'appuntamento dunque per questa sera, con una registrazione del 13 dicembre 2025 al Teatro La Fenice, che comprende, come vi dicevo, anche questo concerto, il concerto di Camille Saint-Saëns per violoncello e orchestra in La minore, opera 33. È tutto per ora. Linea e microfono che vanno a Pietro Del Soldà. Un saluto da Valentina Lusurto.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
3: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
1: Ascolta i nuovi episodi del podcast in nome. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
3: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
1: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 10.
1: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: La nuova serie animata per scoprire i segreti della natura.
4: Cosa volete imparare oggi?
5: Come le api fanno il miele.
6: Sì, perché lo troviamo davvero delizioso.
3: Edmondo e Lucy Plus, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Dobbiamo parlare.
8: Lo sapevo.
7: Di questi continui alti e bassi.
8: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
7: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
9: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
10: La città ne parla.
11: Buongiorno, io mi chiamo Alessandro e ieri con mia figlia che ha 22 anni parlavamo di clima e io mi sono occupato un pochettino di studiare i vari report dell'IPCC da quando ho cominciato a emetterli e le ho dato una definizione, una risposta che sostanzialmente è suonata un po' strano, ha sgranato i suoi grandi e begli occhi. Le ho detto che tocca a loro, tocca ai giovani introdurre in questo dibattito, in queste questioni, dei temi importanti che sono quelli di prospettiva. In effetti i giovani sono gli stakeholder che possono avere qualcosa da dire in quanto hanno una prospettiva più lunga, diciamo così, di vita o di abitare questo pianeta. Perché la risposta è strana? Perché in realtà la discussione si sposta sempre su efficienza energetica, su rinnovabili, su energia fossile o non fossile, mentre in realtà il tema è molto più articolato e riguarda il come abitiamo e come viviamo questo pianeta, cioè certo. Il modello di società che abbiamo costruito, che continuiamo a implementare. Non esiste attualmente una forza politica o una filosofia di società post-fossile, una società che possa avere un modo diverso di convivere e di vivere questo pianeta, quindi è un problema non energetico, ma veramente più complesso.
12: Eccoci, 10-2 minuti, 55 secondi, una buona giornata da Pietro De Soldà, benvenuti a Tutta la città ne parla. Allora, abbiamo scelto di ripartire da qui, da questa telefonata, quella che ha aperto il filo diretto di prima pagina stamani, che parlava di caldo, ovviamente, è la prima cosa che percepiamo da giorni nelle città, ma non solo nelle città, siamo letteralmente attanagliati da temperature incredibili per questa stagione, tant'è che l'impatto è tremendo oggi. Corriere della Sera titola caldo, 1300 morti in Europa dal 21 giugno ad oggi. Anche se poi sullo stesso giornale, guardando a fianco un articolo del documentatissimo Maurizio Ferrera che parla del bisogno di protezione e di sicurezza degli italiani, argomento che sarebbe stato al centro di un incontro tra Mario Draghi e Elly Schlein, e guardando anche gli ultimi sondaggi di Eurobarometro viene fuori che le principali paure degli italiani sono, riguardano l'economia, quindi costo della vita, lavoro, reddito, crescita, tasse, poi welfare, sanità, ordine pubblico, immigrazione e giù in fondo nella lista delle priorità il cambiamento climatico, anche se appunto il bilancio è quello che vi ho detto, quello di una guerra in una settimana. Ma chissà, forse anche rispetto a qualche anno fa, quando ancora un discorso alternativo, una visione del mondo e del clima diversa sembrava anche una battaglia politica da combattere, oggi sembriamo un po' tutti rassegnati all'idea che sia il costo alto, certo, da pagare per uno sviluppo che nello stesso tempo consente a un numero crescente di persone di sfamarsi, di sopravvivere al netto delle guerre e delle grandi catastrofi. Abbiamo negli occhi le immagini drammatiche del Venezuela. E allora noi oggi cerchiamo di ripartire da qua, in particolare da quel dialogo tra il nostro ascoltatore e le sue due figlie intorno ai 20 anni, no? Perché ci sembra il nodo fondamentale. Proprio quella generazione qualche anno fa si era fatta capofila di un grande movimento

0: sociale, politico, culturale, che chiedeva di dare ascolto alla scienza e di immaginare una forma diversa della nostra società, un'organizzazione dell'economia, della gestione energetica, dei trasporti che diventasse compatibile con l'obiettivo di mitigare almeno il riscaldamento globale. Poi tutto sembra essere scemato, o comunque sembra essere diventato molto molto più complesso, e così anche questi movimenti giovanili che avevano riscosso il nostro interesse. Penso quante puntate anche di questo programma, di Tutta la città ne parla, abbiamo dedicato nei primi anni 20 del secolo a, non solo a Greta Thunberg, ma a tutto quello che è accaduto, i movimenti che hanno portato perfino nel nostro paese milioni di ragazzi in piazza, e poi ora un processo di smantellamento, atomizzazione sociale, difficoltà di relazione, ha fatto passare tutto questo nell'archivio come qualcosa che accadeva prima, che ora non c'è più. È davvero così? Mentre anche a livello politico, in senso proprio, l'offerta da parte dei movimenti ecologisti sembra sempre più debole, non soltanto in Italia ma un po' in Europa. E perché sta accadendo, se questa analisi un po' impietosa, mi rendo conto, è vera? Costruiamola insieme questa trasmissione, quindi diteci la vostra, scriveteci al 335-56-34296, mandateci sms, whatsapp e mandateci whatsapp audio. E noi stamattina cominciamo con due voci già collegate. La prima è quella di Giorgio Brizio. Buongiorno e benvenuto, Giorgio.
1: Buongiorno, grazie di cuore.
0: Attivista, è stato tra gli animatori del movimento Fridays for Future nella sua città, Torino, si è occupato a lungo di crisi climatica, migrazioni. Tra i libri che ha scritto, oltre a Non siamo tutti sulla stessa barca, no? Le sfide del nostro tempo agli occhi di un ragazzo di qualche anno fa, voglio ricordare anche un testo che abbiamo citato più volte, uscito un paio d'anni fa per Bollati Boringhieri, Per molti anni da domani, perché teneva insieme la voce, il punto di vista di 27 attivisti europei, come 27 sono i paesi membri, su clima, pace e diritti. Un network interessante, quindi anche un osservatorio sulla mobilitazione giovanile in Europa. E prima di darti la parola saluto anche Ivan Manzo. Buongiorno e benvenuto.
2: Salve, buongiorno, grazie dell'invito.
0: Esperto di clima e energia per ASVIS, che è l'Associazione per lo Sviluppo Sostenibile, quella fondata, presieduta da Enrico Giovannini, ha di recente scritto un pezzo che racconta di un report molto importante, firmato da grandi economisti di tutto il mondo, da premi Nobel come Stiglitz a Thomas Piketty. Povertà e crisi ecologica non sono inevitabili, la ricetta dei grandi economisti per cambiare il sistema, una ricetta richiesta proprio dalle Nazioni Unite. Perché qui è chiaro, non si sta, come ha detto anche quell'ascoltatore, non si sta parlando solo di clima e solo di fabbisogno energetico da cambiare o di approvvigionamento da cambiare, ma bisogna modificare la nostra testa, l'organizzazione della società. Però Giorgio Brizio, innanzitutto partirei da te, ti do del tu proprio perché da giovanissimo hai cominciato a intervenire ai nostri microfoni anni fa raccontando lo stato dell'arte dei movimenti per il clima. È davvero cambiato qualcosa? Che cosa sta accadendo tra le persone della generazione Z o anche i loro fratelli più giovani sul fronte della battaglia per il clima? Della mobilitazione per il clima?
1: Certo, rispetto al 2019, quando appunto ci fu quel grande risveglio e onda di mobilitazione climatica, ecco, da allora sono successe secondo me tre cose che poi l'hanno portata a far affievolire. La prima sicuramente la pandemia, che in qualche modo ha tagliato le gambe, non permesso a un movimento, anche proprio per la sua stessa parola, di essere tale. Successivamente questo susseguirsi di crisi che hanno spostato e tolto la questione climatica dall'agenda, quindi poi quando la pandemia è tra virgolette finita, l'invasione della Russia in Ucraina e poi Gaza soprattutto, ma non sono state le uniche. E infine penso davvero che un ruolo lo abbia avuto anche l'impegno forte dei governi per una repressione di quelli che erano e che in parte sono i movimenti per il clima, a partire dal nostro governo, no? Che ha fatto i suoi primi due decreti proprio contro i giovani, se così vogliamo vederlo, no? Un decreto anti-rave il primo, contro insomma le feste, poi alla fine momenti anche alternativi, e invece poi quello che andava a prendere di mira anche proprio e soprattutto gli attivisti per il clima, e questo ha avuto un impatto.
0: Questo riguarda il nostro paese, no? Ok, ci sono dei motivi politici molto chiari che hanno reso un po' più complicato mobilitarsi, ma lo slancio a farlo, a fare del cambiamento climatico una parola d'ordine e, come dire, una roadmap, appunto, uso questa espressione inglese, che tenga insieme anche tante cose diverse, un nuovo rapporto con l'economia, con il lavoro, con le altre persone, con le nostre città. Questa cosa, al netto delle difficoltà di organizzarsi, di leggi più o meno repressive in Italia, c'è ancora, guardando oltre i nostri confini, l'interesse da parte delle generazioni più giovani, la voglia di provare a rimboccarsi le maniche, c'è ancora. Tra poco sarà il 25esimo anniversario del G8 di Genova, no? Un momento,
1: certo,
0: come dire, che fu un caposaldo, un momento di svolta, oltre che l'esito tragico, la morte di Carlo Giuliani, gli scontri violenti con la polizia, con le forze dell'ordine, però fu un momento di svolta perché la parola d'ordine era un altro mondo è possibile, e, come dire, quella possibilità è stata davvero repressa, schiacciata o confinata nel regno dei sogni, ecco. Poi a un certo punto sembrava che tutto questo riemergesse in forma diversa, in forma anche meno violenta, diciamolo, meno di lotta organizzata. E la domanda a Giorgio Brizio è se almeno questa idea di stare insieme e costruire qualcosa di diverso, che sembrava prendere piede 5, 6, 7 anni fa, con grande successo anche tra giovani e giovanissimi, c'erano a un certo punto bambini delle scuole elementari o delle medie in piazza, no? Perfino nel nostro paese, un fatto inedito. E poi, magari sbaglio, ma sembra essersi un po' sciolto come neve al sole questo entusiasmo, e invece, rinnovo la domanda, c'è ancora?
1: C'è ancora, premesso che io mi sento moltissimo un figlio di Genova, nella misura in cui in quei giorni mio padre era in piazza e mia mamma era a casa con il pancione, penso ci sia ancora, penso nuovamente, per questo dicevo repressione, che questo aspetto non sia secondario, perché quel movimento a Genova 25 anni fa è stato spezzato e spazzato via, ma c'è ancora moltissimo, secondo me, semplicemente ha preso altre forme. 7 anni fa, sapete, noi nel dibattito pubblico tendiamo un pochino a dividere i temi in contenitori, e quindi forse sulla questione climatica da sola, sull'ambiente da solo, ci sembra ci sia meno, ma invece la mobilitazione si è spostata su anche altri temi che però, come dire, sono inscindibili appunto, dalla crisi climatica, e quindi tutti i movimenti, per esempio, hanno capito che non c'è niente di più urgente di Gaza, per esempio, lungo la strada per ricucire il mondo, insomma. Sicuramente c'è una difficoltà a organizzarsi, c'è stata anche tanta disillusione. Questo è dovuto anche al fatto che però si ha l'impressione che, nonostante grandi mobilitazioni, le cose non cambino, le istituzioni non cambino, e questo è chiaro che porta anche a tristezza e insomma a far sì che quella voglia, che invece di rimanere sul divano sdraiato, si potrebbe dire, di fronte alla crisi e all'onda che avanza, ma ti portava a scendere in piazza, ecco, forse adesso ti dava delle motivazioni in più per rimanerci sul divano a collassare per il caldo, nella fattispecie di questi giorni.
0: C'è da dire dall'altra parte che invece di mobilitazione, in particolare giovanile, si è molto parlato, l'abbiamo fatto anche noi, soprattutto in relazione a quello che è accaduto in questi anni a Gaza, no? È stato forse l'elemento più forte, più caldo, che ha saputo risvegliare gli animi di una certa parte dei giovani, non di tutti, certo, però con un livello di coinvolgimento, di capacità di indignazione, di protesta molto forte. E l'ultima domanda che faccio a Giorgio Brizio, appunto, riguarda il tema, l'intreccio, la capacità di tenere insieme la questione ambientale e climatica e tutte le altre grandi priorità: la guerra, la crisi economica, la gestione dell'intelligenza artificiale, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche per l'impatto che potrà avere sul lavoro, sulle relazioni tra le persone, sulla capacità di studiare, approfondire, acquisire conoscenza, nella misura in cui deleghiamo tutto a dei motori esterni al nostro cervello. Ecco, quanto è forte la capacità, anche da parte di chi ancora riesce a organizzare movimenti per il clima, di tenere insieme tutte queste cose? Mi sembra fondamentale, no? Un'ecologia integrale l'avrebbe chiamata Papa Francesco.
1: Sì, oppure intersezionalità. Penso che questa cosa ci sia ancora moltissimo. ovviamente coloro che abiteranno questo paese, questo pianeta più a lungo hanno la capacità di ovviamente essere più lungimiranti, quindi occuparsi di quelle questioni che rimarranno per più tempo, ma anche di occuparsi di quelle questioni che travalicano i confini nazionali. Quindi l'elencava tre soprattutto, l'elenca bene Slavoj Žižek nel suo ultimo libro, sono in particolare la questione ecologica e climatica, quella dell'intelligenza artificiale, ma del controllo in generale, del controllo dei dati e guerre, genocidio a Gaza incluso. Ci sono dei divulgatori, delle persone che si occupano di questioni ambientali che ritengono che il migliore modo per affrontarle sia appunto tenere le varie stanze divise, le varie lotte separate, e invece noi crediamo che sia proprio dall'unità, dall'intersezionalità, in questi giorni per esempio stare a fianco, pensare quantomeno agli operai dei cantieri e della logistica, dei braccianti, i lavoratori manuali e le persone che insomma il clima lo subiscono sulla pelle, ecco, così che si diventa anche movimento popolare e si spera di rimanere tale.
0: Grazie Giorgio Brizio e grazie anche a Silvia che scrive un primo messaggio che leggo stamani al 335-56-34-296 e sottopongo ad Ivan Manzo, che lo ricordo, un esperto di clima, di energia, un economista di formazione, che riporta su greenreport.it questo lungo lavoro fatto da una serie di grandi economisti che immaginano proprio su indicazione, su commissione delle Nazioni Unite, quindi non è un gioco intellettuale, un modello economico diverso, una roadmap per cambiare letteralmente il sistema. Ivan Manzo, può rispondere a lei, a Silvia, che scrive questo, se la prende un po' con me, dicendo: scusi, ma che cosa vuol dire rimboccarsi le maniche? Chi ha a cuore il clima non fa parte dello stesso gruppo quello che possiede, per esempio, le aziende, quindi divide in maniera netta, no, tra imprenditori e cittadini preoccupati per il clima. E non so se sia corretta questa divisione, ma, dice ancora, il governo protegge solo i secondi, cioè le aziende. Si può protestare quanto si vuole, ma il divario tra cittadini e governanti è sempre più grande. Vedi Gaza, grandi manifestazioni, il risultato nullo. Ma è proprio così, e l'interesse anche di un ceto imprenditoriale a continuare in questo modello di crescita è proprio opposto a quello di noi privati cittadini che oggi boccheggiamo per il caldo, stiamo male, 1300 morti in una settimana, lo ricordo. Manzo, come risponderebbe lei a questa signora?
2: Risponderei che sicuramente il governo attuale, ma anche quelli precedenti, comunque non hanno attuato una serie di politiche climatiche, non solo, anche quelle in generale legate alla transizione ecologica, a tutela, ecco, del benessere collettivo, cioè dei cittadini. Troppo spesso infatti la narrazione su questi temi si sposta sui bisogni delle imprese che però, ricordiamo, comunque nelle politiche di sostenibilità trovano comunque competitività e trovano comunque una via, ecco, per diventare più resilienti anche agli effetti della crisi climatica. Questo lo sappiamo, lo dimostra l'Istat per esempio nei suoi studi, che ha certificato che dopo la pandemia le aziende che avevano investito maggiormente in sostenibilità sono uscite prima dalla crisi e hanno avuto anche miglioramenti in termini di produttività. Però in generale sicuramente si è fatto poco, ecco, per proteggere le persone da questi fenomeni estremi, che ricordiamo sono esacerbati dal riscaldamento globale di origine antropica. Noi sappiamo ormai chiaramente quali sono le cause della chiara accelerazione del cambiamento climatico, e questo lo dimostrano anche alcune sentenze che comunque ci sono state nel corso del tempo, importanti, come quello della CEDU, la Corte Europea dei Diritti Umani, ricordiamoci che lo scorso anno ha condannato la Svizzera per aver fatto troppo poco in difesa dei suoi cittadini proprio riguardo a cosa? Alle ondate di calore, che un'ondata proprio in pieno, sono tutti comunque fenomeni estremi di cui si è parlato da tempo e conoscevamo, non sono né imprevedibili e né eccezionali. Ecco, la comunità scientifica sono decenni che ci descrive cosa sarebbe successo, purtroppo non gli abbiamo dato ascolto, non abbiamo messo in atto tutte le misure che servono appunto per tutelare il benessere collettivo. Quindi sicuramente c'è un distacco tra bisogni della popolazione in rapporto alla crisi ecologica e politica, e secondo me questo poi lo vediamo anche quando c'è un distacco in termini di elettorato, ecco, sempre meno persone si sentono coinvolti dei temi che sceglie la politica e quindi sempre meno persone vanno a votare.
0: Ivan Manzo, facevo riferimento a questa roadmap, a questo testo che porta la firma di centinaia di economisti di tutto il mondo sulla costruzione di un modello economico diverso, no? Una cosa che è stata chiesta dalle Nazioni Unite, quindi non dicevo soltanto un convegno accademico che ha partorito un'idea magari bella, ma invece è un progetto che ha una sua concretezza sostanzialmente. L'idea di arrivare a smettere di, come scrive anche lei, di utilizzare la crescita del PIL come l'indicatore chiave per descrivere il benessere. Quindi New Economies for Eradicating Poverty, questo è l'acronimo, nuove economie per sradicare la povertà tenendo insieme, come nesso, ci fosse un nesso inscindibile, povertà e crisi ecologica. Ci dice di che si tratta in poco tempo e dico subito che ci sta ascoltando e commenterà insieme a noi dal suo punto di vista di economista, grande esperta di energia, la professoressa Valeria Termini, che intanto saluto, buongiorno e bentornata a Tutta la città ne parla, Termini.
2: Sì, questo è un po'
3: ascolta
2: anche,
0: grazie. Prego Manzo, prego.
2: Anche questo studio può essere visto comunque una risposta ai cittadini che chiedono maggiori tutele su questi temi, perché
0: di che si tratta?
2: Nel corso si tratta di in sostanza questi famosi economisti, tra cui c'è Stiglitz, premio Nobel, ma anche Thomas Piketty, Kate Raworth, ci dicono che la povertà oggi non è prestabilita, non ci deve essere per forza, è una sorta di un'invenzione data da quel sistema economico e capitalistico in cui siamo immersi, e che comunque la crescita economica è destinata al fallimento se vogliamo sradicare la povertà nel mondo, cioè non è più crescita non significa meno poveri, questo lo dice chiaramente lo studio, e non possiamo trattare comunque tutte le crisi come se fossero separate, i diritti umani, la questione dei limiti planetari e quindi dei limiti ecologici devono essere viste tutti insieme, sono sintomi di un modello che è giunto al capolinea, anche le ondate di calore oggi sono un sintomo di un modello che è giunto a capolinea, quindi sono povertà e disuguaglianza, sono scelte politiche, ecco, sono scelte politiche, e l'aumento delle emissioni, la perdita di biodiversità, quello che ci dicono questi economisti, che stanno destabilizzando le condizioni che oggi sostengono la vita umana, noi stiamo parlando di questo, cioè destabilizzare le condizioni che ci hanno permesso di prosperare e vivere su questo pianeta da tantissimi anni, e ricordiamoci che siamo all'interno del sistema capitalistico soltanto per lo 0,1% del tempo in cui l'umanità è comparsa sul pianeta, quindi non è una cosa a cui noi non possiamo andare oltre, ecco, lo possiamo fare, questo è un esempio per andare oltre e oltre il modello dominante oggi economico che è fondato sull'estrazione intensiva, e su questo l'estrazione dei combustibili fossili è un esempio lampante. Noi da una parte estraiamo combustibili fossili, dall'altra le inseriamo all'interno di un sistema economico che è purtroppo lineare, che poi produce, diciamo, le sue esternalità negative che si ricadono come costi sociali sulle spalle di noi cittadini, e ripeto, l'aumento delle temperature è la più grande esternalità negativa che oggi siamo costretti ad affrontare. Ecco, quindi questo modello produce più disuguaglianze e più pressione degli ecosistemi. E quindi ci sarà, se non cambiamo il modello economico alla base, il sistema capitalistico, noi continueremo a sperimentare sempre problemi maggiori legati alla crisi ecologica, ma anche al rispetto dei diritti delle persone, banalmente. Ecco, quindi questo è un po' quello che dice, oltre che ricorda che lo studio ricorda che i governi in pratica il 92% delle emissioni globali, ci dice, si ricorda, è attribuito alle parti più ricche oggi del pianeta, che fanno riferimento su questo sistema capitalistico. E inoltre il 10% più ricco della popolazione è responsabile di quasi tutta la metà delle emissioni globali. Quindi oltre ad aver bisogno di una distribuzione di ricchezza all'interno del sistema oggi, abbiamo bisogno anche di rendere il grosso impatto della crisi climatica oggi non è generato dalle persone più vulnerabili, ma è sulle persone più vulnerabili, sulla parte più vulnerabile della popolazione. Quindi va ridistribuito un po' tutto, ecco. Quindi va cambiato totalmente il nostro sistema, che, ripeto, non è un qualcosa di prestabilito. Possiamo andare oltre il PIL, lo dicevamo già negli anni 60, Kennedy, il famoso discorso, che diceva che il PIL misurava tutto tranne ciò per cui valeva la pena vivere. Certo. Adesso con questo tipo di studi si fa uno step ulteriore, si mette in discussione anche se il sistema capitalistico oggi è in grado di risolvere problemi alla quale dobbiamo far fronte, che si esacerbano sempre di più, come la crisi ecologica, le disuguaglianze e la povertà.
0: Valeria Termini, professoressa, lo ricordo, professore ordinario di economia politica all'Università di Roma 3, è stata anche commissario dell'Autorità per l'Energia, vicepresidente del Consiglio Europeo dei Regolatori dell'Energia. E allora, in effetti è dagli anni 60, e penso anche al grande documento sui limiti dello sviluppo di oltre 50 anni fa, che si parla e ciclicamente ritorna il tema del fatto che non può essere soltanto il prodotto interno lordo a valutare lo sviluppo di una società, e che non basta espandere il PIL per diffondere magari attraverso qualche forma di improbabile sgocciolamento, come si dice, la ricchezza anche alle fasce più povere della società. Però, detto questo, e ormai siamo abbastanza consapevoli che questo modello di crescita, che poi riguarda più ormai altre zone del mondo che non l'Europa, è devastante nel suo impatto ambientale. Realisticamente, da economista, che possibilità ci sono di un'inversione di marcia rispetto al modello dominante? Questi illustrissimi economisti, Thomas Piketty è uno che ha avuto un grande successo nel mondo con quel libro Il Capitale nel XXI secolo, che ci ha mostrato come il nostro mondo si basi quasi sull'aumento delle disuguaglianze, almeno all'interno delle nostre società, no? Però poi dopo, concretamente, di cosa stiamo parlando? È un ritorno dell'idea della decrescita, la decrescita felice? È questo il punto?
3: Assolutamente no. Assolutamente no. Allora, intanto la ringrazio e sono contenta di intervenire su questi punti. Apprezzo molto il documento di cui voi state parlando, in particolare molti sono amici come Gioia, amici di studio per me. Ma ci sono due punti per me essenziali da economista. Il primo è dare forma alla transizione energetica, loro dicono, e questo, adesso vediamo perché, in termini economici non implica necessariamente un cambiamento di pagina, è semplicemente una svolta nella crescita. E il secondo è, siamo sicuri che la crescita sia non solo del PIL, ma la crescita in generale del benessere collettivo sia in antitesi con la transizione energetica, come alcuni, legacy Trump, legacy purtroppo molti, e anche molti economisti politici da noi, non lontani dal nostro paese. Ecco, questi due aspetti per me sono fondamentali. Non è solo un fatto di distribuzione e redistribuzione, ma proprio di tipo di crescita. Noi stiamo lasciando alle nostre generazioni future, ai nostri figli, un debito fiscale importante e un debito di emissioni altrettanto importante, e che ne penalizza la base, le fondamenta. I due aspetti sono connessi e mi piacerebbe, se posso, darne un esempio. Allora, cosa significa dare forma alla transizione energetica? Vuol dire che nel mondo globale, prima di tutto l'innovazione consente una trasformazione straordinaria. L'esempio della Cina dovrebbe farci pensare. Certo usano il carbone, tuttavia decarbonizzare li ha fatti crescere anche nel modo più tra virgolette di mercato capitalistico del termine, per gli ha fatto ridurre il debito in questo senso. Faccio un esempio nostro: l'estrazione del gas. Ecco, non significa la decarbonizzazione, invadere completamente, diciamo, il paesaggio, il paese di paleoliche, di pannelli solari, eccetera. Ma le faccio un esempio vicinissimo, quello dell'Ilva, che per noi è una tragedia. Tuttavia non ci possiamo spogliare di di parti industriali essenziali al paese, come l'acciaio. D'altra parte abbiamo morti, abbiamo ambiente, abbiamo una tragedia in quell'ambiente. Bene, a fianco di Taranto c'è la Basilicata, dove l'estrazione di gas e petrolio, ma in questo caso di gas associato al petrolio, è facilissimo, sono pieni di gas dai tempi di Mattei, insomma. Allora non si chiede di aumentare i fossili, ma semplicemente di utilizzare il gas, come sta facendo la Germania, il gas associato, per utilizzare una modalità di produzione della siderurgia, dell'acciaio, quindi dell'ILVA, decarbonizzato. Cosa significa questo? Per il famoso, diciamo, l'innovazione si chiama DRI. E in Germania hanno già costruito 12 impianti in questo senso. Perché noi non possiamo utilizzare per decarbonizzare quella zona anche le risorse di cui disponiamo? Perché importare, per esempio, gas, che necessariamente è anche il posto di transizione dagli Stati Uniti? Ma siamo pieni di queste possibilità, di queste potenzialità nel Mediterraneo. Quindi voglio dire,
0: mi inserisco solo per chiederle, ci sono evidentemente delle motivazioni di carattere politico, diplomatico,
3: politico nelle quali non entro,
0: antieconomiche,
3: nelle quali
0: però
3: non entro, ma pessime,
0: alterano il mercato, perché il mercato poi non è che funzioni solo in base alle convenienze dei singoli, ma la forza, il potere politico, militare dei singoli altera ampiamente, no, il meccanismo del mercato, che non è
3: assolutamente
0: puro.
3: Bravissima, anche la crescita, tuttavia, quindi senz'altro il mercato in quanto crescita in questo caso. Un altro esempio è quello della finanza. Ecco, noi economisti sappiamo che la quota della finanza sul PIL, se vogliamo usare questo termine che usano i nostri colleghi economisti, prodotto interno lordo, tutti noi l'abbiamo sempre usato. Ecco, la speculazione sul prezzo del petrolio è una tragedia per l'economia, nel senso che, faccio di nuovo un esempio che giustamente lei chiamerà politico e lo è, Trump dice: domani finiremo la guerra con l'Iran, sì, il prezzo del petrolio precipita. Il giorno dopo dice: no, mi sono sbagliato, anzi lo dicono gli iraniani, no, non finisce per niente, il prezzo sale. Nel frattempo, quando il prezzo era molto basso, la speculazione finanziaria ha comprato petrolio e tutto ciò che in borsa è connesso al petrolio. Il giorno dopo, quando sale di nuovo il prezzo, lo rivende. Cosa significa questo? Significa che il costo medio della, non solo del petrolio, del gas, ma insomma il nostro costo dell'energia in generale per i consumatori è soggetto alla speculazione finanziaria in un modo inutile. Inutile e da regolare. Giustamente i colleghi di questo, che hanno scritto questo documento straordinario, spiegano che ci vogliono nuove regole, perché il mondo della finanza, che ha preso una quota sempre più importante del PIL mondiale, deve essere regolato in altro modo. Perché possono eludere le tasse? Di tasse parlano, tasse giuste, cosa significa? Perché possono eluderle in giro per il mondo queste multinazionali, invece di pagare semplicemente la loro quota? Ecco, questi sono i punti che io ritengo, da economista, essenziali del documento. Ce ne accorgiamo perché è molto caldo in questo momento, perché soffriamo anche noi che siamo così ricchi come paesi, come zone, eccetera. Allora ci accorgiamo di nuovo che forse questo ragionamento sulla è una bugia, il cambiamento climatico è una fake news, ci dice Trump, forse non è del tutto vero. È anche estremamente miope affidarci a questi pochissimi, ma veramente si contano solo 10 le piattaforme che costituiscono il PIL globale per la maggior parte, ma perché affidarci a loro per la crescita globale delle nostre economie? E qui c'è l'ultimo punto, se posso, sì, che io vorrei accennare, che è quello della partecipazione. Ecco, c'è un problema importantissimo di partecipazione, di cultura e di istruzione in questo senso. L'ultimo esempio che faccio, purtroppo è nostro, è io ho partecipato per anni, ancora adesso, alle Nazioni Unite, al Climate Change, insomma, agli incontri annuali globali delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico. E avevo portato una nostra regione tra le 7 che sono considerate, tra virgolette, nella transizione giusta, rinnovabile, naturalmente senza escludere i fossili di transizione. Bene, sono state tolte le autorizzazioni a costruire, a far funzionare produzione autonoma e quindi con un costo bassissimo, perché le rinnovabili hanno un costo bassissimo, in questa stessa regione. Ho dovuto toglierla per onestà intellettuale, l'ho dovuta togliere tra le 7 più avanzate dinamiche della transizione cosiddetta giusta. È un peccato, devono veramente cambiare le regole. Hanno ragione i nostri amici del manifesto, della roadmap.
0: Valeria Termini, l'ho lasciata parlare a lungo perché lei ci ha fatto proprio una piccola lezione stamattina, ricordandoci come bisogna interpretarla la realtà. Stiamo letteralmente morendo di caldo, ma questo grande caldo, lei ci ha fatto capire da esperta di economia e di energia, non è solo la spia di un problema squisitamente, diciamo così, naturale, ambientale, magari prodotto dall'uomo, ma è proprio l'indice, anche questo grande caldo, di un'enorme ingiustizia economica, sociale, che ha direttamente a che fare perfino con temi che paiono scollegati dal clima, cioè le tasse che riescono ad evadere o eludere le grandi piattaforme finanziarie che investono sul petrolio, ma lo stesso discorso si può fare per i giganti del tech, dell'intelligenza artificiale, e sappiamo che Trump ha minacciato nuovi dazi all'Europa se vorremmo porre dei limiti e imporre delle tasse da pagare in futuro a questi giganti da lui protetti. Sono cose direttamente collegate alla condizione climatica estrema in cui ci troviamo e che dobbiamo dunque per una volta cogliere anche come un'opportunità. Questo è un po' quello che mi porto a casa io dopo aver ascoltato Termini.
3: Cioè assolutamente.
0: Che, no, la realtà è complessa e non dobbiamo fermarci solo al calore sperando che di riuscire a accendere l'aria condizionata e che magari la bolletta non sia troppo cara a fine mese. Il punto è decisamente un altro. Dobbiamo capirli i problemi nella loro complessità. Nulla può essere separato. Così come da questi temi passiamo dal macro, se vogliamo, al micro della nostra psiche, dobbiamo coglierli in consonanza con quello che accade dentro di noi, perché da diversi anni, soprattutto tra le persone più giovani, ma non solo tra i più giovani, si è diffuso anche un certo modo di reagire soffrendo a questa condizione di disagio che è anche ingiustizia. Mi riferisco a quell'espressione diventata anche un po' di moda ultimamente, che è ecoansia, cioè ci sono persone che, pensando al futuro, dove andremo di questo passo, si preoccupano molto e ci stanno giustamente male, poi però bisogna anche reagire, non lasciarsi sopraffare. Per parlare di questo abbiamo chiamato Viola Ducati. Buongiorno Ducati, grazie della disponibilità.
4: Buongiorno, grazie a voi.
0: Divulgatrice ambientale, si occupa di progetti di educazione, anche di attivazione di comunità sulla questione della protezione della biodiversità, del clima. Fa parte di un'associazione che si chiama Virassao, spero di averla pronunciata bene.
4: E
0: tra le fondatrici della Rete Climatica Trentina, quindi si parla di una provincia dove c'è effettivamente una diffusa consapevolezza, credo forse più che altrove. Le posso chiedere, fare proprio una domanda su questo? Cioè, ha ancora senso parlare di ecoansia, che ripeto, era diventata un po' una frase di un'espressione di moda qualche anno fa?
4: Ma è un'ottima domanda. Io chiaramente non parlo da esperta, da psicologa, perché appunto io ho un curriculum in realtà in filosofia, per cui non mi sento di dare un giudizio tecnico, scientifico sul tema. Quello che posso dire nella mia esperienza di lavoro con i giovani, con gli adulti e di attivismo è che effettivamente il tema dell'ecoansia è un tema da un certo punto di vista anche scivoloso, perché se andiamo a immaginare che le persone siano già già bloccate, che l'ecoansia sia effettivamente diffusa tra tutte le persone che vogliamo raggiungere, come ci indicano poi i report e gli studi internazionali, rischiamo forse di partire su delle basi sbagliate. Quello che io, insomma, col mio lavoro, con le persone con cui lavoro, ho visto in questi anni è che sicuramente c'è un tema di ansia, poi difficile a volte attribuire se si tratti del clima, se si tratti delle guerre, se si tratti della situazione giovanile, della disillusione verso la politica. Però allo stesso tempo le narrazioni che continuano a insistere proprio sui fattori ansiogeni e continuano a insistere in qualche modo sulle emozioni negative, benché appunto gli studi di psicologia ci dicano che in quanto anche noi animali dobbiamo percepire un pericolo, un'allerta per poi effettivamente attivarci, ecco, forse se vogliamo davvero attivare le persone, quella informazione che può generare ansia ci deve essere, perché come giustamente dicevate prima, tutto deve partire da una comprensione effettiva, profonda, analitica di quella che è la situazione reale, ma poi serve lavorare su emozioni molto diverse, emozioni di senso di partecipazione, di solidarietà, di possibilità di agire, di immaginare quei famosi mondi possibili di cui appunto si parlava facendo riferimento al G8. Quindi io penso che ecoansia sì, ma non fermiamoci lì, perché altrimenti finiamo, diciamo, un po' in un buco, ecco, finiamo anche noi in un buco nel momento in cui invece vogliamo portare le persone ad attivarsi e soprattutto a creare reti. L'ansia ci isola, invece quello di cui noi abbiamo bisogno è costruire delle reti magari anche molto piccole, molto locali, ma che poi sono in grado davvero di traghettarci verso dei cambiamenti duraturi, perché non lo so, mi sembra che un po' tutto il filo rosso anche dei vari interventi di questa mattina sia proprio come fare in modo da innescare dei cambiamenti che poi abbiano delle gambe su cui continuare a camminare anche quando poi diciamo l'attualità ci porta per forza a sbattere la faccia verso altre questioni che magari anche giustamente ci sembrano più urgenti, come possono essere i genocidi o le guerre in atto.
0: Non c'è dubbio. Nel frattempo devo registrare i nostri messaggi, non è che siano un osservatorio esaustivo sulla società italiana, però se devo individuare un filo, un tratto comune tra molti messaggi che ho davanti agli occhi su questo computer, quindi lo studio K1 di Via Asiago, più che l'ansia c'è tanta rassegnazione insieme a rabbia. Ma che lezione, sono le solite parole inutili quelle che mandate, ormai siamo andati oltre, gli stupidi si fanno male da soli, poi c'è chi invece ci rimprovera per aver costruito un dibattito a orientamento scientista e non scientifico, cioè perché la scienza si avvale in realtà di opinioni diverse, anche contraddittorie, per convincere. Io credo che sotto traccia in questo messaggio ci sia la richiesta di avere che cosa, che tipo di contraddittorio. Ancora costruire un dibattito con chi il cambiamento climatico lo nega, e questo è il punto. Sarebbe interessante scoprirlo. Vabbè, poi non vi dico i giudizi che vengono dati dei grandi gruppi. Un altro messaggio che dice: chiedete quanta energia serve per alimentare i supercomputer, quanto calore emettono. Sapete che web e intelligenza artificiale insieme sono il terzo paese in termini di consumo di energia dopo Cina e Stati Uniti e prima dell'India. Questo è Bruno da Roma. Noi continuiamo a parlare in questa puntata di Tutta la città ne parla, che continua, saremo insieme fino alle 11, e ora, dopo aver ringraziato moltissimo Viola Ducati, continuiamo in musica con un brano tratto da un intero album che nel 2022 Marlene Kunz hanno dedicato all'emergenza climatica. Si chiamava Karma Clima. Il brano che stiamo per sentire mette in evidenza la contraddizione di un problema collettivo e delle azioni dei singoli che pensano di scappare all'emergenza climatica, come trasferendosi su Marte. Marlene Kunz, Vita su Marte.

0: Buongiorno, mi chiamo Giovanna e chiamo da Milano. È lo stile di vita del pianeta che andava cambiato, soprattutto lo stile di vita occidentale, ma adesso diciamo anche i popoli emergenti hanno quello stile lì. E ci voleva la sobrietà, l'unica salvezza del mondo perché la sobrietà è uno stile di vita. Non mi dilungo, ma le rinnovabili che vanno a braccetto con questo sistema spazzatura non risolveranno assolutamente nulla, perché anche il fossile usato in un certo modo poteva avere la sua validità. È il rispetto, è la non avidità, è insomma, è tutto sbagliato. Buongiorno.
1: Era una delle vostre voci nella piazza di Tutta la città ne parla. Un saluto da Piero Sorrentino. Pochi minuti fa si parlava di studi e report su ecoansie. Se andate sul sito dell'UNICEF trovate un sondaggio realizzato con YouTrend che rivela che il 71% dei giovani italiani tra i 15 e i 26 anni dichiara di soffrire di ecoansia, definita come una preoccupazione profonda per il futuro del pianeta legata al cambiamento climatico e associata anche a una paralisi emotiva la cui risoluzione sta in una forma di mobilitazione attiva. Ascoltiamo un altro vostro audio.
2: Buongiorno, buongiorno a tutto lo staff e anche a Pietro. E pensavo, no, sempre su questo argomento del torrido caldo che stiamo vivendo. Io sono adesso nel mio laboratorio con il ventilatore acceso e segna il termometro 30, 31 gradi e mezzo all'interno del laboratorio. Coperto. Mi viene in mente soltanto e faccio fatica a immaginare cosa staranno vivendo quei poveri palestinesi nella striscia di Gaza che vivono sotto una tenda. Veramente mi strugge il cuore. Grazie, Marcello da Cremona.
1: Ecco, come al solito è un tema che suscita molte discussioni. Scilla dice: posso assicurarvi che l'ecoansia c'è ancora tra i giovani. Greta ha capito che opporsi alla distruzione ambientale va insieme all'opporsi alla guerra o a sostenere lotte come quella degli operai del collettivo di fabbrica della GKN di Firenze. Tutti devono preoccuparsi per il mondo che stiamo lasciando ai giovani. E poi Giuliana, sempre sulla nostra pagina La Città Radio 3, dice: scienziati che parlano da anni, negazionisti osceni che restano indifferenti, governi che seguono soltanto le sirene del profitto. Se ci si muovesse oggi, il processo non si bloccherebbe. Se non si fa niente, sarà sempre più tragico, soprattutto città senza alberi. Neanche questo si riesce a realizzare in questo paese. Restate su Rai Radio 3, ascoltiamo adesso una piccola clip e poi andiamo subito con l'ultima parte di Tutta la città ne parla.
3: Tutta la città ne parla.
4: Gli avvertimenti c'erano, ma nessuno li ha ascoltati. Aumento delle temperature. Cambio delle correnti oceaniche. Scioglimento delle calotte polari. Eventi climatici estremi. Ma non sapevano fino a che punto. Nell'anno 2019, uragani. Tornado. Alluvioni. E siccità. Innescarono un'ondata di distruzione sulla Terra. Non vennero colpiti soltanto piccoli centri o litorali, ma perdemmo intere città. Gli striveri inghiottì l'intera Lower Manhattan. Un'ondata di caldo uccise 2 milioni di persone a Madrid in un solo giorno. Ma a quel punto, sull'orlo dell'estinzione, fu chiaro a tutti che nessuno era in grado di risolvere da solo il problema. Tutto il mondo unì le forze e insieme reagimmo. Scienziati da 17 nazioni, guidati da Stati Uniti e Cina, lavorarono senza sosta, non come rappresentanti di una nazione, ma dell'umanità.
5: Rieccoci Radio 3 in diretta, tutta la città ne parla, Pietro Del Soldà al microfono. Non volevamo aumentare il vostro livello di ecoansia con l'audio di questa clip da un film, Geostorm, con Gerard Butler, un film ambientato in una specie di presente distopico dove la crisi climatica diventa catastrofica, come avete sentito anche proprio dai rumori, delle alluvioni, delle distruzioni. A me francamente la frase più distopica sembra quella appena sentita, cioè che Stati Uniti e Cina in questo contesto di crisi si uniscono non per il bene proprio ma per il bene dell'umanità. Purtroppo mi sembra lo scenario tra i tutti il meno verosimile, ma insomma ritorniamo a noi. Direi il punto, mi permetto di dire, forse più importante di questa puntata di Tutta la città ne parla, che ha preso le mosse dal grande caldo, dalla telefonata di quel signore a prima pagina che raccontava di una discussione avuta ieri con le sue figlie ventenni, nella quale lui diceva: ragazze, tocca a voi, ormai noi abbiamo fallito. Un discorso che vogliamo anche un po' retorico, ma ci induce a pensare alla possibilità di coinvolgere le persone più giovani e fare qualcosa. E la lezione che ne è venuta, sottolineo le parole che ci ha detto, regalato l'economista Valeria Termini, è che insomma dobbiamo vivere questi momenti anche di sofferenza fisica, i 1300 morti in Europa in una settimana, come occasioni per riflettere sul rapporto tra cose diverse. Questa non è solo una questione di temperature, di clima, ma anche di grande ingiustizia sociale, economica, perfino fiscale, perché consente ad aumentare i profitti delle grandi piattaforme finanziarie che investono sul prezzo del petrolio, tanto per dirne una, e questo ci impedirà di diventare indipendenti dal fossile, se queste realtà economiche, detto Termini, sono una decina di piattaforme che hanno in mano il PIL globale, continueranno ad arricchirsi in questo modo senza la possibilità di mettere delle regole. Ora, senza essere per l'appunto catastrofici, dobbiamo cercare di capire come da cittadini si può reagire, e sottolineo la parola cittadini, cioè esseri umani che vivono nelle città e ci vivono per natura, se siamo davvero animali politici, come diceva Aristotele. Di città proprio, di fronte alla crisi climatica parliamo ora con la nostra ultima ospite, che è Caterina Sarfatti. Fatti, buongiorno e benvenuta.
6: Buongiorno a tutti e tutte, grazie mille dell'invito.
5: Dunque, amministratrice delegata per l'advocacy, cioè il lavoro che si fa di pressione sulla politica, sulle persone, sui decisori, di una rete internazionale che si chiama C40, in italiano Cities, per Milano. È una rete globale che tiene insieme le grandi città in tutto il mondo per farne dei presidi contro il cambiamento climatico, per la neutralità climatica. Allora le chiedo, proprio partendo dalle città, che sono proprio gli epicentri del calore immenso, anche per come sono fatte, per il cemento, l'asfalto, la mancanza di verde, in che modo una città, dal luogo che soffre di più, può trasformarsi in un luogo di elaborazione, visto che poi la vita nelle grandi città, lo sappiamo, è molto individualistica, molto slegata, la capacità di fare rete è molto molto esile, insomma.
6: Guardi, riflettevo anche sulla sua introduzione, molto bella. La prima cosa è rendersi conto di cosa stiamo vivendo e legare le cause e gli effetti. Io penso che questa sia la cosa più importante di queste ondate di calore. Cioè, oltre a salvare vite umane, sicuramente ci arrivo a come si può fare, perché si può fare, e anche usare quello che stiamo vivendo, che è inedito, non inaspettato, ma inedito, e per fare tutti un passo avanti di consapevolezza, informazione e quindi ricerca delle soluzioni a livello di policy, a livello di politica. Perché sono appena tornata da Londra, dove c'è stato un grande summit sul clima, con insomma la segretaria generale delle Nazioni Unite, il sindaco di Londra e tanti sindaci, e lì il dibattito pubblico era sul cambiamento climatico e sulle cause del cambiamento climatico. E qui lo vedo in misura minore, salvo alcune eccezioni, appunto, come la vostra. E quindi la prima cosa da fare è legare le ondate di calore alle cause del cambiamento climatico e quindi l'utilizzo delle fonti fossili. Perché il tema non è solo come adattarsi al caldo estremo, il tema è anche come evitare che peggiori. Perché questa è la questione, perché potrà peggiorare, anzi, se questo è, come dire, l'andazzo su cui siamo, peggiorerà il caldo. Queste potrebbero essere le stati miti dei nostri figli. E quindi capire che ridurre la domanda, l'esportazione, la produzione di fonti fossili, di gas, di petrolio e di carbone è la prima cosa da fare per salvare vite umane e per gestire il caldo estremo e per non farlo peggiorare. Poi c'è tutto il tema, ovviamente, dell'adattamento e di come adattarsi a questa nuova realtà, che è una nuova realtà che appunto migliorerà l'estate prossima. E quindi le mie città sono centrali, ovviamente.
5: Poi dovremmo mai aver capito che non è solo una questione di temperatura alta, perché si potrà anche abbassare, ma il riscaldamento globale produrrà altri effetti che sono, diciamo, magari rinforzano i pregiudizi dei pochi negazionisti ancora in circolazione, ma mi riferisco a alluvioni torrenziali, precipitazioni, cambi enormi di temperatura, sbalzi proprio dell'energia che c'è sopra di noi, che fanno ancora più male, certo, e fanno parte dello stesso fenomeno. Le chiedo, queste 40 città che sono un po' sparse in tutto il mondo, no? Che cosa fanno? Cosa significa fare una rete tra città, quindi in qualche modo prescindendo dagli stati nazionali, dalle grandi organismi internazionali? In che modo le città possono essere soggetti politici attivi sulla scena internazionale?
6: Sì, allora oggi siamo quasi 100 città, sono le grandi città del mondo, le grandi metropoli del mondo. Noi lavoriamo con i sindaci e con le amministrazioni pubbliche, innanzitutto per scambiarsi buone e cattive pratiche, e quindi per capire, insomma, insieme come rendere la vita dei cittadini migliore di fronte al cambiamento climatico. E per esempio, diciamo, sulla questione del caldo, del dato di calore, quello che stiamo vedendo nelle città, diciamo, più all'avanguardia, che ispirano quindi anche le altre, sono innanzitutto prepararsi, capire dove colpiranno maggiormente e cosa si può fare per prepararsi. I cosiddetti sistemi di allerta precoce non sono utili solo per le alluvioni e le inondazioni, ma sono utili anche per le ondate di calore. Alcune città prendono due mappe e le sovrappongono. Una è la mappa dell'asfalto, della mancanza di verde, dove maggiormente si sente l'ondata di calore, e l'altra è la mappa del reddito. La sovrapposizione di dove c'è più cemento, dove c'è meno verde, dove c'è più povertà e dove si soffre di più. Oggi chi nega, diciamo, il cambiamento climatico e quindi le cause come quella del dato di calore sono oggi privilegiati, sono quelli che possono permettersi la seconda casa al mare, sono quelli che possono permettersi di essere vicino al verde, e quelli che soffrono di più sono gli operai dei cantieri, sono gli anziani nelle periferie, sono le persone che devono stare tutta l'estate in città. Queste sono le persone che sono molto più consapevoli e che vanno protette da quello che stiamo vedendo. Quindi prepararsi è fondamentale. E poi le altre cose sono gli interventi proprio infrastrutturali e sociali, quindi depavimentare, portare più verde, portare più verde anche sui nostri tetti, non solo sulle nostre superfici, e poi prepararsi anche dal punto di vista sociale. Bisogna rivedere gli orari della città, quando le persone possono lavorare. È proprio una trasformazione collettiva delle città, e la rete aiuta a fare questo.
5: E poi forse dal terreno cittadino, il rapporto che c'è spesso vicino, un po' più vicino tra amministrazione comunale e cittadini, sicuramente più forte rispetto alla politica nazionale, può magari incidere e portarci a cambiare almeno un po' i nostri comportamenti. Caterina Sarfatti, amministratrice delegata per l'advocacy di C40 C40 Milano, questa rete che tiene insieme le città per la neutralità climatica, grazie. E con la sua voce si chiude questa puntata di Tutta la città ne parla. C'era Paola Brai la parte tecnica, Manuel De Lucia oggi al suo fianco in regia, Pietro Del Soldà e Piero Sorrentino oggi ai microfoni, Cristiana Castellotti, Sonia Kursel, Sara Zambotti con noi, poi Cristina Faloci. Vi danno appuntamento a domattina alle 10.
7: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Radio 3. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

0: Ore 11.
1: Radio 3 Mondo.

0: Quando noi oggi cominciamo dal Libano, perché dopo mesi di negoziati diretti, venerdì Libano e Israele hanno firmato a Washington un accordo quadro mediato dagli Stati Uniti, però nel fine settimana a Beirut migliaia di persone sono scese in piazza per contestarlo e c'è Hezbollah, che è il principale gruppo armato del paese, che considera questo accordo una resa, lo definisce nullo e denuncia l'assenza di un calendario vincolante per il ritiro delle truppe israeliane dal sud del Libano. C'è un punto cruciale, cioè l'attuazione di fatto dell'intesa con un ritiro israeliano che è legato al disarmo di Hezbollah e al dispiegamento dell'esercito libanese. Due punti, insomma, non da poco. Un accordo dunque che divide profondamente il Libano dentro il Parlamento e nelle piazze e che solleva grossi interrogativi sulla sua reale attuazione. Noi tra poco andremo sul campo per capirne di più e intanto dentro Israele succedono cose, perché Israele si sta avvicinando a elezioni che potrebbero segnare la fine della lunga stagione politica di Netanyahu, che è al potere ormai da 30 anni, e per la prima volta dopo il 7 ottobre la leadership di Netanyahu è messa in discussione da un nuovo protagonista, che è l'ex capo di Stato Maggiore Gadi Eisenkot, un generale sempre più popolare che incarna una promessa di cambiamento. Però vediamo effettivamente che tipo di cambiamento propone. Sullo sfondo intanto abbiamo guerre su più fronti, un isolamento internazionale che aumenta e un rapporto con Washington che è decisamente meno scontato che in passato. Dunque queste elezioni in vista e la campagna elettorale che ci aspetta in Israele rischiano di fatto di trasformarsi in un referendum non solo su Netanyahu ma anche sul futuro strategico e politico di Israele. Qui in studio abbiamo un ospite che conoscete bene e che è esperto di politica israeliana. Dunque potete approfittarne per mandarci domande, richieste, commenti ai nostri profili social dove ci chiamiamo Radio Tremondo, oppure potete mandarci un SMS o un WhatsApp al numero 3355634296.
1: على ضفة الحكمة كلام قليل لكنه كبير ومعبر نطق به الرئيس نبيه بري. يا أهلي في لبنان، كل لبنان، إنها الفتنة. كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب.
0: Stiamo ascoltando la voce di Maria Aljouni Fakhi, che è la presentatrice di NBN, la National Broadcasting Network, che riporta le parole di Nabi Berri, che è lo speaker, il portavoce del Parlamento libanese, e dice: popolo di tutto il Libano, questa è la fitna, cioè la discordia civile, la lotta. Dovete essere nei momenti di lotta come un giovane cammello senza dorso da cavalcare né mammella da mungere. Però quello di cui parlava Berri in realtà non era dei cammelli, in realtà stava parlando e commentando l'accordo di Washington, un accordo che invece il segretario di Stato Marco Rubio ha definito venerdì l'inizio dell'inizio però di un documento di 14 punti non molto chiaro, che però prevede un ritiro di Israele dal sud ma che affida alle forze armate libanesi il compito di controllare due zone pilota, una a nord e una a sud del fiumi Litani. Allora, noi abbiamo intanto raggiunto sul campo dal Libano Azzurra Meringolo, inviata Rai. Buongiorno Azzurra.
2: Buongiorno a te e a chi ci ascolta.
0: E qui in studio c'è anche Davide Lerner con noi, voce di Radio 3, scrive per Domani ed è autore di Il sentiero dei 10, una storia tra Israele e Gaza, edito da PM nel 2024. Bentornato Davide.
3: Buongiorno Costanza, buongiorno agli ascoltatori.
0: Azzurra, ascolta, mi abbiamo sentito il presidente del Parlamento Nabi Berri, che è anche leader di Amal, che è un partito sciita politicamente anche vicino a Hezbollah, che ha dissentito sull'accordo raggiunto con Israele. Non è il solo, c'è anche il caso di Jumblatt, dei Drusi, insomma c'è un fronte interno al Libano che si sta allargando contro questa intesa. Però oltre alla politica istituzionale c'è stata anche la piazza, abbiamo visto una risposta dal basso questo weekend, c'è chi è sceso in piazza contro l'accordo. Allora ti chiederei intanto di darci un po' un quadro, cioè chi è che scende in piazza, di che parte sono e perché stanno scendendo.
2: Sì, sono le prime manifestazioni, sono nate di protesta in modo molto spontaneo già venerdì notte, quindi poche ore dopo la notizia della firma a Washington di questo accordo per ora quadro, quindi un accordo politico. Poi servirà un annex che nei fatti dovrà spiegare nei dettagli che cosa succederà. ed è il fronte che appartiene a Navi Berri e a

0: figure della resistenza all'interno del Libano. Nabih Berri, oltre a essere lo speaker del Parlamento, è la figura di riferimento politica della comunità sciita all'interno del Libano, un personaggio con un seguito enorme all'interno di questo paese, cioè tutte le strade del sud del Libano sono punteggiate dalla sua immagine, dalla sua foto, tanto è molto celebrato e quindi ha molto seguito. Peraltro, aggiungo un dettaglio di cronaca, proprio poco fa, in una sua nuova dichiarazione, ha detto che questo accordo non passerà il voto del Parlamento, quindi la battaglia si sposterà anche proprio da un punto di vista politico all'interno delle istituzioni. Poi c'è stata una nuova manifestazione la notte successiva. Parliamo per ora di gruppi in realtà piccoli, hanno bruciato dei pneumatici sulla strada che porta all'aeroporto, che è una strada che parla della storia di questo paese perché è stata a lungo controllata proprio da Hezbollah ed è dovuto intervenire l'esercito nei fatti per ripristinare l'ordine. Quindi chi scende in strada, chi si oppone è tutto il fronte della resistenza, che nei fatti dice una cosa: questo accordo subordina la sovranità libanese, del territorio libanese, e il ritiro nei fatti delle forze israeliane al disarmo di Hezbollah. La resistenza, è la loro ipotesi, la loro tesi, ha il diritto di esprimersi quando il territorio nazionale viene occupato e quindi questo non si può fare.
1: Altro, io so che tu sei stata anche nel sud del paese, proprio dove dicevi le strade sono puntellate dal volto, nelle gigantografie di Nabih Berri. Ti chiederei allora qual è la situazione nel sud del paese adesso? Sei stata sia prima che dopo l'accordo. Intanto, com'è la situazione dei civili? Stanno tornando oppure no? E i combattimenti sono davvero finiti? Cioè, questo ritiro parziale è iniziato o non se ne vede traccia?
0: Beh, la situazione è molto complessa. Parte del territorio a sud è raso al suolo. Noi in questa zona non siamo potuti entrare perché è all'interno della cosiddetta linea gialla, della zona di protezione di sicurezza, come la chiama Israele, che si è ampliata molto. Noi siamo andati a Srifa. Srifa è uno dei villaggi della regione di Tiro più distrutti dalla guerra. Pensate che prima della guerra il confine era a 30 chilometri. Ora la prima postazione israeliana è a 2 chilometri. Le persone da Beirut le abbiamo viste partire quasi subito dopo il raggiungimento dell'accordo, il cessate il fuoco formale, però pochissime famiglie trovano realmente la loro casa. In una scuola di Tiro che ho visitato ci sono 140 famiglie, per darvi un po' il polso, di queste 140 famiglie solo 4 sono riuscite a tornare a casa perché hanno una casa e quindi tutte le altre nei fatti sono destinate a vivere in sistemazioni provvisorie per 5 ma anche per 10 anni e su questo il governo sta già iniziando a lavorare per capire anche che tipo di sistemazioni si potranno improvvisare. Ho parlato con la ministra degli affari, ho intervistato la ministra degli affari sociali qui in Libano, dice che si sta per esempio pensando a dei prefabbricati, no? Per ospitare per un lungo periodo questa popolazione vulnerabile. Parliamo di oltre 1 milione di sfollati, quindi un quinto, poco meno della popolazione libanese, quindi una fetta importante del paese. I combattimenti si sono davvero fermati? Sicuramente i combattimenti grossi si sono fermati, però sappiamo che le armi hanno continuato a parlare. Ci sono state, direi, nell'ultima settimana una decina di vittime in Libano, più un soldato israeliano. Israele dice di aver ucciso miliziani, Hezbollah, accusando Israele di violare la tregua, dice che si tratta di civili che tornano nelle loro abitazioni. Quello che è certo, che possiamo dirvi, è che nei fatti Hezbollah non ha risposto con forza colpendo Israele in questa settimana. Questo probabilmente, qui vi riporto degli elementi di analisi che emergono dalla stampa, perché Teheran in questo momento tiene le mani legate per evitare che tutto crolli, no? Tutto
1: Anche
0: l'impianto
1: l'accordo,
0: crolli. E arri
1: certo. Anche
0: sì,
1: l'accordo con
0: e
1: gli
0: arrivo.
1: Stati Uniti. Sì, beh, continua
0: Sì, arrivo
1: pure.
0: al suo ultimo punto, se questo ritiro di cui tu, no, mi hai chiesto se il ritiro è già iniziato. In questo momento l'accordo prevede il ritiro soltanto da 2 zone pilote del territorio occupato, che sono Zawtar al-Gharbiya e Fron. Il sindaco di Fron questa mattina ha detto che nei fatti a Fron non ci sono soldati israeliani, quindi si tratta di 2 postazioni più simboliche, direi, che strategiche. il vero e proprio ritiro progressivo da tutta la fascia occupata del Libano, secondo l'accordo, dovrebbe avvenire soltanto dopo il disarmo di Hezbollah.
1: Ecco, c'è Azzurra, un allegato riservato dell'accordo proprio con il Libano che garantisce all'esercito israeliano una piena libertà di azione di fatto nella zona di sicurezza nel sud del Libano, e dunque prevede anche che il ritiro avvenga solo quando Hezbollah di fatto sarà stato completamente disarmato. Allora, Davide Lerner, questa notizia era questa mattina tra le prime notizie di Times of Israel. Ti chiederei come è stato percepito e recepito questa parte dell'accordo, anche questo annesso da parte di Israele, e ci si aspetta e soprattutto interessa che questo accordo regga.
2: I sindaci del nord di Israele hanno reagito con un misto di sollievo e scetticismo rispetto a questo accordo di Washington. Sollievo perché comunque questi accordi di Trump, che lasciano tantissimo nel vago, portano comunque uno stemperamento delle tensioni. Come diceva Azzurra Meringolo, i combattimenti sono diminuiti di intensità nel sud del Libano. Scetticismo perché il presupposto di questo accordo è irrealistico, cioè che le LAF, le forze ufficiali libanesi, siano in grado di disarmare con le loro forze Hezbollah, o perlomeno di assumere il controllo di delle zone del sud del Libano e prevenire qualsiasi infiltrazione. E la domanda che sorge spontanea è: se non c'è riuscito l'esercito israeliano, perché dovrebbe essere in grado di farlo quello libanese, laddove da parte di Washington non arriva alcuna promessa di nuovi finanziamenti, nuovi armamenti, nuovi appunto metodi di addestramento? Quindi queste sono le reazioni principali. Dall'altro lato, appunto, non bisogna derubricare ad inutile questo accordo. C'è anche un passaggio che secondo me è fondamentale, nessuno l'ha sollevato, in cui Israele dichiara di non avere alcuna ambizione territoriale in Libano, ma solo interesse affinché cessi la minaccia di Hezbollah. Beh, non è indifferente, tanti reportage giornalistici degli ultimi anni hanno anche sottolineato l'esistenza di un movimento dentro Israele favorevole eventualmente anche alla colonizzazione di alcune zone del sud. E dunque c'è qualcosa di positivo da salvare.
1: Quindi, insomma, non solo movimenti per il grande Israele e l'espansione, però, diciamo, e adesso ritorno alla zona meringola sul campo in Libano. Questo annesso dice di fatto sì, le forze israeliane se ne andranno quando l'esercito libanese avrà preso il controllo. Allora, Azzurra Meringolo, giusto per fare anche un punto per gli ascoltatori, il Libano è un paese che non ha mai avuto uno stato centrale forte, è un paese confessionale che è diviso per comunità. Per farvi capire, anche a Beirut, che è la capitale, c'è gli autobus, non sono pubblici, ci sono autobus privati, c'è un problema a gestire il servizio in turbini, tutti i servizi urbani. Anche l'esercito libanese nel passato è stata espressione di una particolare comunità. Allora, Azzurra Meringolo, io mi chiedo, un esercito che fino a qualche anno fa non riusciva a gestire i confini del Libano, quando c'era la guerra in Siria, quando c'erano gli attentati, i tentativi di jihadisti di entrare in Libano, era Hezbollah, che è il gruppo, diciamo, armato più potente ancora all'interno del Libano, che li bloccava. Era Hezbollah che aveva in mano il porto di Beirut, era Hezbollah che aveva in mano l'aeroporto di Beirut. Ora, com'è la situazione? Le forze armate libanesi sono composte da tutte le confessioni e sono ancora espressione di una nel particolare? E questo poi nella politica libanese quanto conta?
0: Sì, quello che stiamo vivendo oggi è un nuovo braccio di ferro delle anime che tu stai raccontando e descrivendo. Quindi è in corso un braccio di ferro tra le istituzioni del governo, che cercano di imporsi. Il presidente Aoun ha detto che è stato questo accordo una vittoria delle istituzioni e una vittoria della diplomazia, e chi invece pensa che ancora le forze israeliane si possano ritirare solo grazie all'attività delle forze di resistenza, quindi di Hezbollah, che nei fatti, come tu dicevi, ha il controllo del sud e peraltro ha reagito molto bene nell'ultima, da un punto di vista strategico, no? Molto bene all'ultima guerra. Quindi questo è un tema principale. L'esercito, come tu dicevi, è molto debole, tant'è che anche adesso che sappiamo che l'UNIFIL, quindi la missione ONU, dovrà finire a fine di questo anno, i vari governi europei occidentali che sarebbero interessati a lasciare delle forze, pensano a missioni bilaterali proprio per rafforzare l'ELAF, l'esercito libanese. L'Italia ne ha una, si chiama MIBIL, e fa proprio questa attività bilaterale, questa missione bilaterale per rafforzare l'esercito libanese, che in questo momento sembra incapace ovviamente di disarmare Hezbollah. Hezbollah è l'unica milizia che dopo la guerra civile, quindi quando è nato questo sistema che tu dicevi con gli accordi di Taif di ripartizione del potere in base confessionale, l'unica milizia che è tornata, che è rimasta attiva all'interno del paese. Ora, in questi mesi, qui in Libano si è discusso tanto su una questione. Il Libano è sull'orlo di una nuova guerra civile, lo ha scritto il Wall Street Journal, lo riporta in questi giornali, anche in queste giornate, anche giornali locali. Certamente queste tensioni settarie sono riemerse. Io vi dico solo che in diversi alberghi dove ho soggiornato, dove sono stato, dove ho girato, agli sfollati sciiti non vengono ospitati perché vengono visti con diffidenza, oltre perché possono essere dei target di attacchi israeliani. Quindi questo sentimento c'è ed è diffuso all'interno del paese, anche andando al sud, perché andando al sud vedi dei villaggi cristiani che sono rimasti in parte intoccati, altri sono stati distrutti dentro la cosiddetta linea gialla nella zona cuscinetto, perché erano comunque delle postazioni strategiche. Quindi davvero la società libanese sta vivendo un momento complesso anche internamente. E ieri, parlando con un analista, mi diceva: voi vi chiedete sempre se reggerà la tregua tra Israele e Libano. Io ora mi chiedo se il Libano reggerà la tregua, cioè esatto, se la pancia del paese reggerà la tregua.
1: Ed è proprio questa la domanda, ed è proprio questo che continueremo a tenere sotto traccia. Grazie mille a Zura Meringolo per essere stata con noi in collegamento da Beirut. Grazie e buon lavoro.
0: Grazie a voi.
1: E noi adesso attraversiamo il confine libanese e ci spostiamo in Israele.
3: ופה הבעיה המרכזית, ראש ממשלת ישראל תמרן אותנו למקום שלמעשה מי שמחליט כל דבר היום זה נשיא ארצות הברית, הוא נדרש לאישור שלו, הוא זה שהביא בסוף למימוש עסקת החטופים, הוא זה שקפה הסכם בעזה, הסכם מאוד מאוד.
1: E la voce che stiamo ascoltando, forse dovremmo cominciare a imparare a riconoscerla, è quella del generale Eisenkot, che dice che il problema principale di Netanyahu è che ha portato Israele in una situazione in cui di fatto chi decide ogni cosa oggi è il presidente degli Stati Uniti. E ora abbiamo appunto Netanyahu, che è il ministro più longevo della storia di Israele, che è considerato il massimo esempio di sopravvivenza politica, in realtà si trova ad affrontare una sfida molto grande per la sua carriera, una sfida che potrebbe porre fine ai suoi quasi 30 anni di attività politica. E abbiamo qui con noi ancora in studio Davide Lerner. Buongiorno Davide, di nuovo.
2: Ciao.
1: E ascoltami Davide, abbiamo sentito la voce del generale Eisenkot, ci puoi aiutare a capire chi è e perché sta crescendo la sua popolarità e rischia quasi di spodestare Netanyahu dal suo trono?
2: Sì, fino a poche settimane o un mese e mezzo fa si dava per scontato che il partito di Naftali Bennett e Yair Lapid sarebbe stato il principale avversario di Netanyahu. Invece Eisenkot, con il suo Yashar, andiamo diritto, sta vivendo questa ascesa nei sondaggi che di fatto lo avvicina al numero di seggi che vengono proiettati per il Likud, quindi è pari merito, diciamo, con Netanyahu. È un ex capo dell'esercito israeliano, era a capo dell'esercito all'epoca della guerra in Libano del 2006 con il primo ministro Ehud Olmert, epoca in cui decise di utilizzare la cosiddetta dottrina Dahie, dal nome del quartiere di Hezbollah a Beirut, che stipula che per indebolire e portare il nemico ad arrendersi l'esercito deve anche prendere di mira le infrastrutture civili e quindi mettere in ginocchio la popolazione civile in modo che metta pressione sulle milizie affinché lasciano appunto la vittoria alla parte opposta. Ovviamente dottrina estremamente controversa, dottrina che si potrebbe dire in un certo senso è stata portata ai suoi estremi nella guerra recente di Gaza. Politicamente è difficile da inquadrare, ha votato sia per il Likud che per il Labour, ha espresso poche opinioni politiche fino ad oggi, ma il fatto che sia nuovo è per certi versi in politica, è per certi versi un vantaggio, come un vantaggio il fatto che sia stato capo dell'esercito, un ruolo che ovviamente in Israele è estremamente importante, soprattutto in un periodo di questo tipo. E come ultimo elemento aggiungo che ha perso il figlio a Gaza nelle primissime battute della guerra, quando ancora faceva parte del gabinetto di guerra di Netanyahu, prima di abbandonarlo, e questo in una società comunque molto militarizzata attribuisce ulteriore credito alla sua figura.
1: Lui ha fatto parte anche del gabinetto di guerra con Netanyahu, ma poi a un certo punto se ne è distaccato. Quindi come si differenzia lui da Netanyahu, no? Anche pensando alla politica estera, ci ha parlato della dottrina Dahie, rispetto alle poche dichiarazioni che ha fatto, che indirizzo dà e come si distingue dal resto dell'opposizione, che immagino che si stia riorganizzando sempre in vista della campagna elettorale per le elezioni di ottobre.
2: Diciamo che ormai da tempo c'è una polarizzazione nella politica israeliana che risponde solamente alla differenziazione con Bibi o contro Bibi. Quindi un elemento fondamentale è che lui appunto è
1: Bibi critico. Netanyahu, penso.
2: Bibi Netanyahu. Ovviamente lui è critico di Netanyahu e lo ha accusato di portare avanti le guerre negli ultimi 3 anni per motivi politici, per mantenere insieme la sua coalizione e non per ottenere risultati strategici che avanzassero la politica di la sicurezza di Israele. Come sentivamo nella citazione che abbiamo mandato in onda, ha anche accusato Netanyahu di essere divenuto succube di Trump e di avere quindi in qualche modo esternalizzato il controllo della sicurezza di Israele, ma non è il politico che l'Europa sognerebbe di vedere alla ribalta. Non sarebbe il suo avvento una rivoluzione copernicana della politica israeliana. L'unico personaggio che invece in qualche modo rappresenta la visione a due stati e quindi anche il ritiro israeliano dalla Cisgiordania è Yair Golan, il leader del partito di sinistra, che io ho anche incontrato a Tel Aviv al trentennale dalla scomparsa di Yitzhak Rabin. E mi ha detto: io voglio replicare quello che ha fatto Rabin, voglio impegnarmi molto per la pace, ma ci sono alcune dichiarazioni che ha fatto che l'hanno fatto un po' cadere nei sondaggi. Una è stata quando ha detto Israele uccide bambini come hobby durante la guerra di Gaza, una dichiarazione ovviamente pesantissima per il fronte interno, che uno dei capi della sua campagna che ho incontrato a Londra qualche settimana fa mi ha detto gli è costata almeno 4-5 seggi. E un altro discorso che fece un po' di tempo prima, il cosiddetto discorso di Talichim, che vuol dire processi, disse in occasione di una giornata della memoria della Shoah: vedo alcuni processi dentro la nostra società che mi ricordano alcuni processi avvenuti in Europa negli anni 30. Quindi un'altra dichiarazione molto, molto dura, che forse fatta in maniera spontanea, senza misurarsi con alcune dinamiche politiche. Sempre il suo consigliere mi ha detto: per lui è come se fosse sempre il primo giorno in politica, cioè è uno spontaneo, verace, che non sta molto a, diciamo, a misurare le parole.
1: E quindi anche i sondaggi come calano e come scendono. E rispetto queste elezioni vengono definite da tutti gli analisti, quasi tutte le elezioni sono sempre dirimenti in Israele, però queste in particolar modo vengono dette appunto non solo un referendum sull'operato politico di Netanyahu, ma anche proprio sul futuro politico e strategico di Israele, come si riposiziona nella regione, nei rapporti con i palestinesi, ma anche al suo interno. Quindi ci sono stati in questi mesi anche delle riforme importanti che stanno cambiando la natura stessa dello Stato di Israele, che sono stati votati, che saranno votati nella Knesset. Ti chiederei di farci capire cosa sta succedendo adesso all'interno di Israele, perché si parla delle guerre di Israele ma non si parla della guerra interna di Israele, quindi quali sono queste battaglie e quanto incidono anche eventualmente, se incidono, sulla campagna elettorale?
2: Certo, sono elezioni decisive perché arrivano in fondo al periodo più alla guerra più grave della storia di questo paese. Ci sono, come dice, anche conflitti interni molto profondi, uno fra tutti quello antico dell'arruolamento degli ultraortodossi nell'esercito. Prima di questa guerra la questione era meno sul tavolo perché il bisogno di risorse umane da parte delle forze armate era minore. Oggigiorno invece è cresciuta molto, molto profondamente e dunque ci sono forti, forti scontri all'interno della coalizione. C'è anche uno scontro con di fatto il movimento dei coloni, che ha preso in mano di fatto il controllo della Cisgiordania anche a discapito dell'esercito regolare, e che quindi dovrebbe, almeno dal punto di vista politico, uscire ridimensionato dalle prossime elezioni. Aggiungo che i sondaggi hanno indicato che né l'attuale coalizione né l'opposizione otterrebbero oggigiorno un numero di seggi sufficiente per ottenere la maggioranza nella Knesset, composta da 120 seggi, quindi c'è anche il rischio che si torni, come nel 2019, a una serie continua, cicli continui di consultazioni elettorali. Quindi se da un lato questa elezione potrebbe essere decisiva, potrebbe in realtà semplicemente riportare Israele alle urne in una specie di paralisi prolungata.
1: E ci sono tanti messaggi che arrivano dai nostri ascoltatori su Netanyahu, sul rapporto con Gaza. Qualcuno dice: vorrei lasciarlo in una tenda a fargli mangiare le cipolle come fanno gli abitanti di Gaza. E chiedono però anche domande molto precise, ad esempio i sondaggi sulle prossime elezioni in Israele, cosa prospettano al momento, chiedono Davide Lerner, e anche il ruolo che gli Stati Uniti avranno su queste elezioni, in un minuto e mezzo.
2: Sì, beh, da un lato è evidente come fosse fondamentale per Netanyahu l'apporto di Donald Trump. In passato aveva sostenuto Bibi nella sua richiesta di amnistia, per esempio, rispetto ai suoi processi per corruzione. Lui aveva modo di vantare questo rapporto privilegiato con Trump e rivenderselo sulla scena interna, dicendo che è l'unico premier in grado, diciamo, di mantenere rapporti così ravvicinati con gli USA. Dall'altro lato però sappiamo come tale rapporto sia andato peggiorando negli ultimi mesi, da quando Trump ha deciso di mettere fine al conflitto con l'Iran. Ha stabilito che il danno dal punto di vista della politica interna che gli portava era superiore alle speranze di abbattere davvero la Repubblica Islamica, come in un famoso incontro l'11 febbraio scorso Netanyahu gli aveva promesso in caso di attacco. Quindi il fallimento, fra virgolette, di Epic Fury ha di molto peggiorato i rapporti, e questo Netanyahu lo paga sul piano interno. Ed è proprio per questo motivo, per il fatto che lui non riesce a vendere un completo ribaltamento del 7 ottobre, dicendo: io ho reagito addirittura disarcionando l'origine di tutti i mali, la testa del polipo, che sarebbe l'Iran. Lui questo non può farlo, ed è proprio per questo che, come dicevo prima, c'è una sorta di stallo a livello di seggi, e potremmo andare verso una nuova paralisi.
1: Noi continueremo ovviamente a seguire le elezioni in Israele. Io intanto ringrazio molto Davide Lerner per essere stato qui in studio con noi. Ricordo Lerner, voce di Radio 3, scrive per Domani, è autore del Sentiero dei 10, una storia tra Israele e Gaza, edito da PM nel 2024. E oltre a Davide Lerner ringrazio anche Mariangela Liardi, oggi in regia con noi, Mirko Bonomo alla console, e Anna Maria Giordano alla cura del programma. Una buona giornata a tutti all'ascolto di Radio 3, da Costanza Spocci.
4: In una cornice straordinaria, un'esperienza musicale unica, con Joyce Di Donato, Fabio Biondi, Alice Saraotto e molti altri, al Forum Fondazione Bertarelli. Scopri la stagione 2026 su amiata.music/it.
5: I suoni dell'acqua. Il 2 e il 3 luglio, Radio 3 a Montecatini, in diretta dal piazzale delle Terme Tettuccio. L'oro blu tra cura e futuro, con Concita De Gregorio, Marco Motta, Erika Mu, Michele Dall'Ongaro, e gran finale con i Carmina Burana di Karl Orff, eseguiti dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Giovedì 2 e venerdì 3 luglio, Radio 3 a Montecatini.

0: Il disegno di legge sulla caccia, da domani in discussione alla Camera, sta suscitando proteste e preoccupazioni tra chi si occupa di biodiversità. Nuove specie di uccelli cacciabili, aree geografiche più estese, periodi di tempo più lunghi per l'attività venatoria. Buongiorno da Marco Motta, benvenute e benvenuti in una nuova puntata di Radio Trescenza che, come avete sentito, si concentrerà nella sua parte di approfondimento sul disegno di legge sulla caccia che domani inizia l'iter di approvazione alla Camera dopo essere stato approvato al Senato. 335-5634-296 se volete partecipare con i vostri messaggi via WhatsApp o via SMS alla nostra diretta. Nei primi minuti di questa puntata di Radio Trescenza torniamo invece in Venezuela perché il bilancio, lo sapete, è sempre più pesante, quasi 1500 i morti accertati, ancora migliaia di dispersi. Rimando alla rassegna stampa estera di Radio Tremondo di questa mattina per altri approfondimenti. Nei giorni scorsi si è molto parlato di un sistema di allerta precoce arrivato ad alcuni cittadini venezuelani sul loro cellulare, quelli che hanno il sistema Android di Google, per capirsi. Cerchiamo di capire meglio di che si tratta con l'aiuto di Alessandro Amato. Buongiorno e bentornato a Radio Trescenza.
1: Buongiorno Marco, buongiorno a tutti.
0: Grazie per essere nuovamente con noi. Alessandro Amato è sismologo, dirigente di ricerca dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e proprio in questi giorni ha cercato di raccontare anche sul sito INGV Terremoti di che tipo di allerta si tratta. Allora, specifichiamo subito, Alessandro Amato, che non si tratta naturalmente di un sistema di previsione dei terremoti, ma è un tipo di, diciamo, di allerta precoce. E le chiederei di aiutarci a capire che tipo di allerta ha fornito e soprattutto come funziona questo sistema basato sui cellulari sostanzialmente.
1: Sì, dunque, corretto quello che ha detto, non è un sistema di previsione del terremoto, ma a terremoto già avvenuto, se il terremoto è molto grande, quindi comporta una faglia lunga come in questo caso e quindi un'area di risentimento di centinaia di chilometri, è possibile con le attuali tecnologie inviare un'allerta nelle regioni un po' più lontane, diciamo da dove parte la rottura sulla faglia, cioè dalla zona epicentrale, prima che le onde forti arrivino a colpire queste città, quindi prima che uno senta veramente il terremoto. I sistemi di allerta sismico sono già funzionanti da molti anni in Messico, in Giappone, in California e in altri paesi, ma normalmente sono quelli che si basano sulle reti sismiche esistenti, reti accelerometriche possibilmente dense, ben organizzate e con tempi di risposta molto rapidi.
0: Infatti questi li abbiamo raccontati in passato anche con lei qui in trasmissione, mentre invece qui, Alessandro Amato, stiamo parlando di sostanzialmente reti di cellulari invece appunto la rete dei sismografi. Prego.
1: Sì, esattamente. Siccome ogni cellulare ha dentro un piccolo accelerometro, ovviamente si tratta di un accelerometro di basso costo, quindi anche di bassa qualità, ma in grado di rilevare se lo scuotimento è molto forte. Ecco, non sarebbe in grado di rilevare un terremoto piccolo, ma un terremoto molto forte con uno scuotimento che si avvicina a molti, diciamo, quasi all'accelerazione di gravità o comunque a una buona percentuale dell'accelerazione di gravità, è in grado di rilevarlo. Se ce ne sono milioni, come succede in molte parti del mondo, è possibile con un'analisi rapida che Google è in grado di fare in tempo reale, è possibile capire che c'è un forte terremoto in una certa area e quindi prevedere quello che potrà accadere a 50, 100, 200 chilometri di distanza e inviare un'allerta.
0: E questa allerta può fare la differenza dal punto di vista della, diciamo, messa in sicurezza delle persone, Alessandro Amato?
1: Allora, in molti casi sì, in altri no. Abbiamo visto quelle immagini di quei palazzi completamente crollati, affastellati, no? Lì c'è poco da fare, diciamo, a meno che uno non si trovi al piano terra vicino all'uscita, e un'allerta di anche pochi secondi, diciamo, è sufficiente in quel caso per portarsi fuori, ma chi vive nei piani alti ovviamente non ha questa possibilità. Ma normalmente di questi edifici che abbiamo visto anche, non sono collassati ma sono danneggiati, magari sono crollate delle tamponature dei mobili, sono venuti giù e possono aver ferito o colpito le persone. In quel caso è possibile prevedere questo fenomeno mettendosi al sicuro in casa. Uno magari dovrebbe sapere qual è la zona più sicura di casa, sotto un arco di un muro portante, certo. O mettersi sotto a un tavolo, evitare che gli arrivi addosso qualche cosa. Poi ci sono altre azioni che si possono fare, magari poi ne parliamo.
0: Sì, allora, detto naturalmente Alessandro Amato, che venendo anche al nostro paese, perché ricordiamo questo sistema appunto viene fornito dai cellulari che hanno il sistema operativo Android di Google, è disponibile in un'ottantina di paesi in questo momento, non in Italia. E venendo in Italia, il nostro paese, che lo sappiamo, ha un rischio sismico piuttosto elevato, soprattutto in alcune porzioni del suo territorio. Qualche sperimentazione si sta facendo, però vorrei riprendere l'aspetto che lei citava all'inizio quando parlava di faglie particolarmente lunghe, perché appunto questo sistema di allerta vale soprattutto, a una funzione potenziale quando ci si trova a magari decine di chilometri dall'epicentro di un terremoto. Nel caso italiano, un sistema come questo può dare un contributo alla riduzione del rischio per le persone?
1: Sì, a mio avviso sì, a parte che c'è in Italia un sistema che è già in operatività sulla tratta Roma-Napoli, sull'alta velocità, che è stato fatto dall'Università di Napoli Federico II con RFI, e questo funziona, è un sistema specifico disegnato proprio per rallentare i treni come si fa in Giappone. Ma a parte questo, si stanno facendo sperimentazioni con dei casi reali che ci sono stati, terremoti del centro Italia del 2016 e altri, e nel Messina stiamo facendo delle sperimentazioni per un sistema di allerta sismico e tsunami con questi sistemi nostri, con le nostre reti sismiche accelerometriche. Però sicuramente, rispondendo alla sua domanda, sì, cioè sapere qualche secondo prima, 10, 15 secondi prima che arriverà uno scuotimento forte, sicuramente ci fa preparare anche un po' mentalmente all'evento, ci fa magari mettere in atto qualche azione di protezione. E poi ci sono le azioni automatiche, oltre a quella dei treni che ho citato, che ovviamente sarebbe tutta automatica, ma si possono ad esempio inviare delle allerte negli ospedali, nelle fabbriche dove ci sono dei macchinari che possono essere rallentati o spenti prima che arrivi il forte scuotimento. Quindi sì, sicuramente sì. Ricordiamo che lì nel terremoto del Venezuela la rottura sulla faglia, anzi sulle due faglie, no? Il primo terremoto e il secondo sono quasi continui, è durata un minuto e mezzo, quindi in quel caso c'è del tempo prima di ricevere il forte scuotimento, magari a Caracas, che era una città abbastanza lontana dal punto di origine del terremoto. In quel caso il tempo è tanto, sono 15-20 secondi di anticipo.
0: Quindi naturalmente vale sempre di capire meglio il contesto, però è importante continuare a lavorare su sistemi come questi, ricordando naturalmente, come fa molto opportunamente Alessandro Amato in questo articolo che si intitola "Smartphone e allerta rapida in Venezuela, verità o leggenda", che trovate sul sito ingvterremoti.com, lo linkeremo anche sulla nostra pagina Facebook, che la priorità per quanto riguarda naturalmente il nostro paese e tutti i paesi ad elevato rischio sismico è il miglioramento naturalmente sismico degli edifici. Grazie davvero Alessandro Amato per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: Lo ricordo, dirigente di ricerca dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, e continuate a scriverci al 335 56 34 296.

0: Sono le 11:40 e 32 secondi in questo istante a Radio Trescenza e adesso parliamo del disegno di legge sulla caccia che, dopo l'approvazione in Senato negli giorni scorsi, domani inizia l'iter alla Camera. È un disegno di legge che ha sollevato molte critiche non solo da parte di associazioni ambientaliste ma anche di chi si occupa di conservazione della natura, di tutela della biodiversità. Oggi proviamo a capire meglio le ragioni di queste preoccupazioni. Lo facciamo con l'aiuto di Luigi Boitani. Buongiorno e benvenuto a Radio Trescenza.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Grazie per essere con noi, Luigi Boitani. Una lunga carriera come docente di biologia della conservazione ed ecologia animale all'Università La Sapienza di Roma. È una delle voci più autorevoli in Italia sui temi della conservazione della natura. Ci ha fatto conoscere, continua a farci conoscere da vicino il mondo, i mondi dei lupi e degli orsi. Allora, Luigi Boitani, vorrei partire innanzitutto dal titolo di questo disegno di legge, che punta a riformare la legge del 1992 che ha regolato finora il prelievo venatorio nel nostro paese. Il titolo è Norme per la gestione e la protezione della fauna selvatica omeoterma, nonché per il prelievo venatorio. E qui va sottolineato l'introduzione del termine gestione e poi nell'articolo 2 del disegno si dice l'esercizio dell'attività venatoria concorre alla tutela della biodiversità e dell'ecosistema. Vorrei innanzitutto con lei, Luigi Boitani, soffermarmi su questo, perché tra i fautori della legge anche in Parlamento si definisce l'attività della caccia e le attività dei cacciatori come dei bioregolatori, dei persone che contribuiscono con la loro attività a mantenere in equilibrio in qualche maniera la presenza della fauna selvatica nel nostro paese. Viene sottolineato il fatto che il nostro paese è molto cambiato rispetto al 1992. E innanzitutto, lei cosa dice rispetto a questa visione?
1: Direi che è falsa. Devo fare una premessa però, perché quando si tenta una critica a questa legge come aveva proposta nel passato, immediatamente si viene tacciati di seguire una ideologia, di essere prevenuti a monte contro la caccia. Nulla di tutto questo. Io non sono affatto contro la caccia, ho sempre considerata anche un possibile strumento di gestione, sicuramente. Detto questo, l'impianto di questa legge è truffaldino oppure è semplicemente il prodotto di una incompetenza, di una ignoranza abissale sui temi della conservazione della natura, ma anche sui temi dell'ecologia di base. Si parla tanto di biodiversità, ma non si sa, chi ha scritto questa legge non sa che cos'è la biodiversità. La biodiversità non è solamente i cinghiali, i tordi, qualche anatra o quello che è. Sono 57.000 specie in Italia di animali e questa è la biodiversità. Allora, in che maniera la caccia potrebbe aiutare la gestione di questa biodiversità? Non viene assolutamente detto né normato in questa legge, non viene nemmeno proposto. È vero che la legge può essere uno strumento, ma non è uno strumento, può essere uno strumento sotto determinate condizioni, che sono innanzitutto una fortissima conduzione scientifica da parte dello Stato, cioè di qualcuno che in maniera asettica e tecnica fa una valutazione dello stato delle cose, della biodiversità se volete, ma di tutte 57.000 specie. Non stiamo parlando solamente dei cinghiali che scavano in un prato e rovinano il manto erboso. Lì si continua a dire, perché i cinghiali sono troppi e questa legge servirà per controllare i cinghiali che distruggono la biodiversità. Questa è una cretinata totale. I cinghiali non distruggono la biodiversità, fanno dei danni sicuramente, vanno controllati, la caccia può essere uno strumento per controllarli sicuramente, ma è tutto in un quadro che in questa legge è totalmente assente.
0: Lei, dunque,
1: vendere
0: ci
1: questa
0: sta
1: legge
0: dicendo, sì.
1: E anche sì,
0: prego, prego.
1: No, dico, la parola bioregolatori è un qualcosa che a uno che ha un po' di anni sulle spalle di conservazione della natura, fa venire la pelle d'oca, devo dire.
0: E lei sostanzialmente, Luigi Botani, ci sta dicendo: manca in questa legge una definizione puntuale di che cosa dovrebbe significare, appunto, gestione all'interno di un quadro molto complesso come quello che lei ci ha ricordato, fatto da appunto 57.000 specie, la loro interazione con gli ecosistemi nel nostro paese. Andiamo un po' più nel dettaglio perché della legge, perché tra i punti appunto più criticati c'è quello che nell'articolo 18 fa riferimento alla possibile estensione dei periodi, delle finestre temporali in cui avviene l'attività venatoria. Normalmente, diciamo, l'intervallo fino adesso è stato dalla fine, diciamo, di settembre fino alla fine di gennaio. Si lascia in qualche maniera in questo articolo spazio per una possibile discrezionalità nell'estensione, soprattutto con l'inizio della primavera, diciamo da febbraio, quindi dall'inizio di febbraio in poi, dell'attività venatoria. Qual è il problema in questo tipo di provvedimento?
1: È che chi ha scritto questa legge aveva in testa i cacciatori italiani, i quali non sono certamente interessati alla grande fauna, a parte cinghiali, sia nel nord qualche ungulato, ma il grosso dei cacciatori italiani è interessato alla migratoria, uccelletti che passano sopra la nostra testa nel periodo della migrazione. Su quello non c'è proprio da discutere, la caccia non è un sistema di gestione di queste specie che potrebbero benissimo essere lasciate in pace. Non siamo noi come... Si fa riferimento spesso per difendere questa caccia alle situazioni del nord Europa, centro Europa, dove i cacciatori sono uno strumento, bla bla bla, è vero, ma nell'Europa centrale e settentrionale il grosso dei cacciatori va agli ungulati, cervi, caprioli, daini, cinghiali e così via. Non stanno lì col fucile ad aspettare i migratori che non hanno fatto un soldo di danno, non sono certamente causa di distruzione della biodiversità, e non c'è bisogno di andarli ad uccidere fino sulle spiagge o nelle aree protette come si vorrebbe.
0: Ecco, Luigi Boitani, ci soffermiamo un attimo sulla questione appunto degli uccelli in particolare, perché naturalmente sono la maggioranza delle specie rappresentate appunto in questo disegno di legge tra quelle cacciabili. Lo facciamo anche con il contributo di Sara Riello, che è la direttrice scientifica del Museo della Migrazione e dell'Osservatorio Ornitologico di Ventotene, che ha riassunto qui i suoi rilievi, le sue critiche a questo disegno di legge.
2: Mi voglio soffermare su alcuni punti di questo disegno di legge. Il primo è il fatto che viene tolto il limite dei richiami vivi in gabbia, cioè uccelli tenuti al buio in gabbie minuscole che vengono utilizzati perché con il loro canto richiamano altri individui. Quindi una vera tortura che gli viene fatta, e mi piacerebbe sapere quanti italiani, conoscendo nel dettaglio questa pratica, la approverebbero. Viene poi tolto il limite del 10 febbraio, questo significa poter cacciare anche nel periodo della migrazione preriproduttiva, andando a colpire in particolare gli individui che arrivano per primi, ovviamente, cioè quelli con più fitness, per capirci quelli più bravi, quindi quelli che in realtà hanno più bisogno di protezione. Viene svincolato il parere dell'ISPRA, il parere scientifico, e di conseguenza tutto il lavoro di monitoraggio e di analisi di impatto di fatto viene affidato ai cacciatori stessi, cioè alla caccia, che oggi è solo un divertimento di pochi, viene affidata la gestione della fauna selvatica. Già il termine gestione e non protezione la dice tutta, e credo che anche un bambino possa capire l'assurdità della cosa. Inoltre viene allargato il permesso di caccia anche nelle aree demaniali. Questo significa che ciascuno di noi, se ha voglia di andare a farsi una passeggiata in spiaggia, la spiaggia è un'area demaniale, lo fa a suo rischio e pericolo. Sicuramente aumenteranno gli incidenti e le ferite da armi da fuoco. Infine vorrei affrontare anche l'aspetto economico, perché quello che succederà è che le riserve di caccia potranno accedere a sussidi agricoli per lo sviluppo del turismo venatorio, quindi fondi pubblici che servirebbero a ben altro, utilizzati per intrattenimenti privati, che ci piaccia o no. Ci sarebbe la violazione della direttiva uccelli e della direttiva habitat, che sono direttive europee, per cui ci saranno sicuramente delle procedure di infrazione e sono ancora soldi nostri. Peraltro l'Europa ha già comunicato l'incompatibilità del DDL, ma ovviamente questo ci è stato tenuto nascosto. E non voglio entrare nel dettaglio dell'iter velocissimo che sta seguendo l'approvazione di questa legge, il quale spiega da sé quanto sia solo di interesse politico e non certo per la protezione della nostra biodiversità.
0: E sono molti i temi, i punti, le critiche che solleva Sara Ariello, che è tra l'altro anche responsabile del progetto Piccole Isole a Ventotene, un progetto di inanellamento a scopo scientifico dell'ISPRA per il monitoraggio dell'avifauna, appunto in migrazione. All'inizio abbiamo sentito Sara Ariello parlare di fitness, appunto quando diceva che, insomma, intendeva che con i cambiamenti climatici, la primavera anticipata, sempre più anticipata, alcune specie di uccelli che migrano lungo le rotte migratorie e lungo attraverso nel nostro paese riescono ad adattarsi meglio anticipando i loro arrivi per coordinarsi appunto con la primavera che già c'è nel nostro paese, e se vengono colpiti proprio questi si rischia di eliminare, diciamo, quelli meglio adattati, più bravi, come diceva Sara Ariello. Però Luigi Boitani, ci sono alcuni aspetti da riprendere su quello che ci ha detto poco fa Sara Ariello, a cominciare dalla menzione del parere dell'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Che ruolo gioca l'ISPRA in questo, che è l'organismo di riferimento, insomma, per appunto la tutela della biodiversità nel nostro paese? Che ruolo gioca all'interno di questo disegno di legge l'ISPRA?
1: Che gioco dovrebbe giocare prima di tutto, cioè dovrebbe essere quello di un ente tecnico che produce dati, numeri su cui ragionare e sulla quale poi costruire un impianto di gestione. Nel disegno di legge invece viene ridotto a un parere facoltativo, cioè importante, ma poi dopo in realtà chi decide è un gruppo di, diciamo così, nominati dai cacciatori stessi, con la maggioranza nei cacciatori stessi. Questa è una follia, anche perché la caccia è un'attività di interesse di una microscopica percentuale degli italiani, e la fauna è di tutti gli italiani, non è solo dei cacciatori. Quando un uccelletto ucciso sulla spiaggia o dovunque sia è anche mio, e quindi l'attenzione che dovrebbe essere data a tutti quanti i settori dell'opinione pubblica e di fatto viene monopolizzata solamente a favore di associazioni venatorie che, mi spiace molto dirlo perché nel passato non erano così, oggi sono diventate così, una gran cassa di una parte più squalificata del mondo venatorio.
0: Luigi Boitani, lei stesso faceva riferimento alle spiagge che sono state citate anche da appunto da Sara Ariello, che in realtà non compaiono formalmente, non vengono citate esplicitamente in questo disegno di legge. Perché dovrebbero diventare anch'esse diciamo territorio possibile di caccia?
1: Aree demaniali, le spiagge sono aree demaniali, come diceva Sara prima, quindi rientrano in questo spazio. Che non vuol dire che si andrà a caccia tra gli ombrelloni, ovvio che non è una barzelletta di questo tipo, però durante il periodo invernale potrebbe succedere. E così come le spiagge sono anche molte aree demaniali che sono all'interno di aree protette o così via. Comunque io ribadisco la necessità di avere uno sguardo diciamo più etico e esterno a tutta questa proposta, più che le singole proposte, che dovrebbero essere poi dopo sì aggiustate, ma in una sede, come dire, a valle di una valutazione degli assetti faunistici italiani. Quello che manca qui è proprio la presa in conto di una necessità di gestione tecnica, di un qualcosa che ha bisogno di dati e numeri, non può essere affidato a parole vaghe come la biodiversità, i bioregolatori e robe del genere. Questo proprio non ha senso.
0: E qui appunto gioca un ruolo fondamentale poi organismi tecnici come l'ISPRA, appunto per fornire questi dati, queste valutazioni. Soffermiamoci ancora un attimo, Luigi Boitani, sulla specifica, diciamo, di quello che riguarda la avifauna, perché Sara Ariello ricordava appunto l'uso di richiami vivi e quindi di uccelli che o sono stati allevati appunto con la finalità proprio di essere usati come richiami oppure sono stati catturati. Qui in qualche modo va anche in conflitto con la direttiva europea che regola appunto la direttiva uccelli, questo punto.
1: Naturalmente potrebbe essere oggetto di interpretazioni una cosa del genere, però a mio parere sì, è contro il dettato della direttiva uccelli della Commissione europea. E in questo ci saranno delle infrazioni, ci saranno delle dei tentativi sicuramente di portare l'Italia davanti alla Corte di Giustizia Europea, con tutto quello che poi significa.
0: E questo appunto è un altro dei punti in discussione. Luigi Boitani, ci sono molti messaggi che stanno arrivando, per lo più devo dire contrari, diciamo, a questo disegno di legge e in generale alla caccia, diciamo, nel nostro paese. E c'è un aspetto poi legato alla questione dei luoghi, in qualche maniera, delle aziende faunistiche cosiddette, possono diventare uno strumento quello di regolazione più precisa, diciamo, rispetto ad altri territori delle attività di caccia nel nostro paese?
1: Potrebbero diventarlo, però di fatto le aziende faunistiche venatorie sono già oggi spesso delle imprese agricole che basano il proprio introito dalla vendita della fauna nei periodi di caccia e così via. Tutto questo aspetto così, che ha una rilevanza economica sicuramente importante, dovrebbe essere preso in conto in una visione più generale, che adesso invece è un po' frammentata. Nel disegno di legge di cui si sta discutendo mi sembra un insieme di piccoli contentini dati qua e là in maniera come prezzemolo, senza una visione globale. E d'altra parte la fauna ha bisogno di una visione globale, perché ridotta a spezzatino sicuramente è la ricetta migliore per portarla al disastro e a grosse perdite peraltro.
0: Luigi Boitani, torniamo un po' al punto da cui siamo partiti, cioè il fatto che di quanto è cambiato il nostro paese dal punto di vista della fauna selvatica negli ultimi ormai 35 anni, se prendiamo come riferimento la legge del 1992, perché appunto per esempio le popolazioni di cinghiali sono aumentate, ci sono popolazioni come quelle dei lupi che hanno proliferato. Proliferare, crescita della fauna selvatica, soprattutto in prospettiva nei prossimi anni, può diventare un fattore problematico comunque da gestire nel nostro paese? Sappiamo, diciamo, di conflitti che avvengono poi con le attività magari agricole, e che cosa possiamo fare da questo punto di vista anche come cultura, come dibattito pubblico, per affrontare questa tematica nella maniera più corretta?
1: Certo, alcune specie, non c'è dubbio, hanno avuto un grande successo negli ultimi decadi e sono aumentate di densità in maniera notevole, creando danni e conflitti di vario tipo. Tra questi sicuramente il cinghiale, come detto, il lupo sicuramente in alcune situazioni, ed è per questo che ribadisco ancora una volta, io personalmente, ma come tante altre persone, non siamo contro la caccia da un punto di vista ideologico, anzi, già negli anni 70, quando di lupi ce n'erano pochi, scrissi che forse abbattere qualche lupo ogni tanto sarebbe stato necessario in alcune situazioni particolari, ma in alcune situazioni particolari, non in maniera generalizzata. Allora, il cinghiale sicuramente in molte zone ha delle densità eccessive, benissimo. La caccia può essere uno strumento? Assolutamente sì. Quindi regolamentiamo e usiamo, però diciamo sotto una guida tecnica prima di tutto e poi con tempi e modi definiti. In quei tempi e modi possono anche rientrare delle eccezioni rispetto alle stagioni, rispetto ai momenti o quello che sia, però si fa con uno scopo. La gestione si fa per uno scopo, non è generale gestire così. La parola gestire senza un obiettivo preciso non ha senso.
0: Molto chiaro, Luigi Boitani, la ringraziamo davvero per essere stato con noi. Lo ricordo, appunto, è stato a lungo docente di biologia della conservazione ed ecologia animale all'Università La Sapienza di Roma. Grazie per averci aiutato a focalizzare appunto le criticità di questo disegno di legge. Noi continueremo naturalmente a seguirne l'evoluzione in Parlamento. E Radio 3 Scienza oggi si chiude qui, insieme a Mariangela Liardi in regia, Mirko Buonomo la parte tecnica, Francesca Bolinconti e Roberta Fulci. Marco Motta vi saluta e vi augura buona giornata.

0: Rai Radio 3.
1: E ci siamo con un veloce cambio di sala. Paola Brahe al di là del vetro con Giorgia Franceschi. Io ancora sistemo la sedia nel nostro studio K2. Siamo in diretta 12.00 45 secondi, lunedì 29 giugno, e con una Roma deserta noi attraversiamo la musica di Anton Webern, Ludwig van Beethoven e Alfred Grünfeld / Johann Strauss. Con Giorgia Franceschi, io ancora sistemo la sedia nel nostro studio K2. Siamo in diretta 12.00 45 secondi, lunedì 29 giugno, e con una Roma deserta noi attraversiamo la musica di Anton Webern, Ludwig van Beethoven e Alfred Grünfeld / Johann

da concerto e prestigiosi solisti e orchestre, in questo caso 26 aprile 2026. Siamo con questa registrazione nella Filarmonica di Berlino. Cosa di meglio dunque incontrando Kazuki Yamada, direttore d'orchestra giapponese, nato nel 1979 alla guida dell'Orchestra Sinfonica Tedesca. E abbiamo poi da ascoltare come secondo brano il concerto numero 1 di Beethoven nelle mani del coreano Seong-jin Cho, che fu il primo vincitore nel 2015 della storia della Corea ad aggiudicarsi il concorso Chopin di Varsavia. In prima battuta però vi dicevo Anton Webern, e ascoltiamo un brano magnifico, la Passacaglia Opera 1. Vi farà compagnia per circa 10 minuti e 45 secondi ed è un ascolto interessantissimo, perché questo concerto è stato combinato molto bene, perché se vedete la Passacaglia Opera 1 è il primo lavoro di Webern, che è stato scritto nel 1908 quando il compositore austriaco aveva 25 anni. Poi abbiamo il concerto numero 1, non è la prima opera ma è un'opera giovanile beethoveniana, scritta anche in questo caso quando Beethoven era appena arrivato a Vienna e aveva anche in questo caso 25 anni. Due geni dunque a confronto nel stesso periodo della loro vita, e questa Passacaglia ci dà una misura importantissima per poter ascoltare poi i lavori successivi, perché è la prima opera appunto pubblicata da Webern, lavoro conclusivo dei suoi studi con Schoenberg. E che lavoro, che studio aveva fatto con Schoenberg? È un brano per grande orchestra, rappresenta un periodo di transizione. Webern era ancora ben lontano dall'adozione del linguaggio atonale e dalla tecnica dodecafonica, usa una Passacaglia, cioè quella forma musicale che abbiamo ascoltato peraltro di recente, ne abbiamo parlato la scorsa settimana, quel passare la via, il passacaglie, spagnola appunto, di origini barocche e spagnole, basata sulla ripetizione di un basso ostinato o di una breve successione armonica sopra cui sviluppare variazioni. E Webern che cosa fa? Riprende questo concetto in una chiave moderna, il tema è di 8 battute su cui ritorna continuamente attraverso cangianti trasformazioni e variazioni sempre più elaborate. Cosa utilizza da un punto di vista del linguaggio? Un cromatismo intenso che richiama Richard Strauss, Gustav Mahler, ma anche la radice, se vogliamo, persino wagneriana. L'orchestrazione è molto raffinata, con timbri che cambiano continuamente, e la densità motivica è tale in cui la sensazione, ma anche leggendo la partitura, la percezione è quella di ogni nota che derivi da cellule germinate dal tema iniziale, in una architettura rigorosa. La forma è costruita con un forte controllo di tutte le parti, e dunque è un lavoro che ha un'importanza storica, perché segna il punto di arrivo della formazione di Webern, il punto di evoluzione, di punto proprio di partenza della sua evoluzione artistica, perché il compositore, l'artista qui è già fatto. Ascoltiamola dunque questa Passacaglia, l'opera 1 di Anton Webern. Io vi aspetto per i vostri commenti al 3355634296. Kazuki Yamada a dirigere l'Orchestra Sinfonica Tedesca.

È una meraviglia, è un grande viaggio nella mente di un giovane genio, Anton Weber, 25enne, questa Passacaglia, l'opera 1, il suo manifesto con cui si è presentato al mondo, Kazuki Yamada alla guida dell'orchestra sinfonica tedesca. Siamo a Berlino, nella Filarmonica, il 26 aprile 2026, appunto, quindi qualche mese fa, quando poi il pianista in residenza della Filarmonica di Berlino, Seon Jin-cho, fa il suo ingresso per eseguire quanto ascolteremo tra breve, ovvero il concerto numero 1 di Ludwig van Beethoven in Do maggiore, l'opera 15. Allora, intanto ricordiamo di questo pianista che abbiamo già ricordato, vincitore nel 2015 il concorso Chopin di Varsavia, un talento enorme, un'attitudine messa in giovanissima età già al servizio di una carriera internazionale, la vittoria al concorso Hamamatsu nel 2009. Lui che è del 1994, quindi aveva 15 anni e dunque sì, no, forse qualcosa in più, 17 anni, e poi vincitore del terzo premio nel 2011 del concorso Tchaikovsky, un rapporto professionale stretto con Myung-Bun Chung, amatissimo direttore d'orchestra ma anche bravissimo pianista, era iniziata la sua carriera proprio come pianista con il trio di famiglia, quella di Chung, una grande intesa con la Seoul Philharmonic Orchestra sotto la bacchetta di questo grande direttore molto molto amato in Italia, e insomma una carriera davvero importante che poi l'ha portato in Europa studiando al Conservatorio di Parigi sotto la guida di Michel Behoff, e poi la consacrazione nel 2015 a Varsavia, un contratto discografico l'anno successivo con la Deutsche Grammophon, l'etichetta gialla cui è ancora saldamente legato, il rapporto con la Filarmonica di Berlino che è iniziato nel 2017 con il debutto sotto la bacchetta di Simon Rattle, e ancora molti concerti che lo hanno visto poi appunto diventare pianista in residenza alla Filarmonica. Qui eseguirà Beethoven, appunto, un concerto che trova da una parte l'eleganza mozartiana tra le sue cifre più evidenti, una chiarezza formale, un equilibrio ancora saldamente classico, ma con quella tensione armonica, quelle dinamiche estreme, quel ruolo più eroico del pianoforte, il dialogo più serrato, più battagliero con l'orchestra, e anche una tendenza a giochi ritmici, soprattutto nel terzo movimento, false partenze, improvvisi scarti dinamici, un dialogo teatrale con l'orchestra, evidente appunto nel terzo movimento rondò, e poi la bellezza in la bemolle maggiore del secondo movimento largo, e risalendo poi al primo movimento che ascolteremo, Allegro con brio, forma sonata con doppia esposizione secondo la tradizione del concerto classico. Siamo pronti dunque per apprezzare la testa, le mani, il cuore di Seon Jin-cho con l'orchestra sinfonica tedesca Beethoven opera 15 e la direzione di Kazuki Yamada.

Bravo, sì, Seong Jin-cho, il pianista sudcoreano nato nel 1994, uno dei musicisti coreani più importanti al mondo sin da quando si è affermato a livello internazionale con la vittoria del concorso Chopin nel 2015. Il concerto numero uno per pianoforte e orchestra in do maggiore, opera 15, con un tempo staccato con molta saggezza dal direttore Kazuki Yamada, imponendo una visione molto sobria, molto classica. Fatto questo concerto, l'opera 15 di 3 movimenti, allegro con brio, largo, rondò, allegro scherzando, il pubblico tedesco dell'orchestra sinfonica tedesca della Filarmonica di Berlino, dove il concerto si è svolto il 26 aprile scorso, sono entusiasti, come avete potuto ascoltare, del pianista in residenza presso la Filarmonica di Berlino, ovvero Seong Jin-cho, che chiude il suo concerto con un interessante bis, ovvero sia è un brano di Alfred Grünfeld, pianista e compositore austriaco nato a Praga nel 1852 e morto a Vienna nel 1921, noto anche per essere stato il primo pianista a realizzare una registrazione discografica, ed essendo un virtuoso del tempo ha realizzato anche diverse trascrizioni, diverse parafrasi da concerto come questa. Soirée de Vienne è il bis che ha scelto Seong Jin-cho sui motivi del valzer di Johann Strauss, di Fledermaus e altre opere per pianoforte solo. Ascoltiamo dunque, sono 5 minuti e poco più, con Seong Jin-cho ancora nel suo bis.

0: sentito eseguito con una grande eleganza, con grande saggezza, maturità, che Seung Jin-cho dimostra a pieno, è ancora giovanissimo, è nato nel 1994, e poi avete visto, si è scatenato, ha fatto vedere di che pasta è fatto il virtuoso con il bis di Alfred Grünfeld, questo Soirée de Vienne, l'opera 56, parafrasi dal concerto sui motivi del valzer di Johann Strauss, di Fledermaus e altre opere. Un brano dunque questo con cui ci salutiamo, passiamo la linea a Suona Luna, speciale Voci in Barcaccia. Noi ci ritroviamo domani per un concerto di musica da camera qui al Concerto del Mattino con Ludwig Rudin, Waldemar Wenzel-Most, Brahms e Franck.
1: Greco, matematica, inglese, filosofia, italiano, fisica, scienze, greco, matematica, inglese.
2: Torna Maturadio, il podcast di Radio 3 e Treccani pensato per l'esame di maturità. 10 nuove lezioni dedicate alla letteratura francese che si aggiungono alle 250 puntate già disponibili gratuitamente sulle principali piattaforme e su RaiPlay Sound.
3: Balzac.
2: Maturadio, Radio 3, verso l'esame di maturità.
4: Suona Luna.

Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori da Enrico Stinchelli, un buongiorno a Roberta Vespa, Benedetta Annibali e al nostro tecnico Fabio Zampa. Siamo qui per una puntata reduci dalla settimana Callas di Stefano. Oh, a proposito, non abbiate paura, sono lì che aleggiano, ci sono sempre. Voi ascoltate ogni giorno perché qui le sorprese non mancheranno da qui al 7 luglio, data della finalissima all'Opera di Roma del concorso. E sono in fondo i nostri santi protettori, ma oggi noi vogliamo passare ad altri due famosissimi santi protettori, sono quelli della città di Roma, e San Pietro e Paolo, quindi festeggiati il 29 di giugno. A Roma c'era la famosa tradizione della girandola, che era un gioco pirotecnico intorno alle figure di questi due importantissimi santi, e noi abbiamo pensato di trovare, con i nomi Pietro e Paolo, fare un vero e proprio gioco e tirare fuori i cantanti che portano questo nome, ma non solo cantanti, anche compositori, in modo tale da creare una playlist dei nostri santi Pietri e Paoli. Primo dei quali non può che essere Pietro Mascagni. Vedete che da Roma ci trasferiamo in realtà a Livorno, perché è un livornese puro sangue, compositore, come sapete, e allo stesso tempo direttore d'orchestra. Fu proprio Mascagni a inaugurare il Festival Puccini a Torre del Lago. Grande amico del compositore, Mascagni, ovviamente grande amico di Puccini, Mascagni diresse la Bohème in un posto che poi venne abbandonato per fare il festival. Adesso credo che ci sia un ristorante, un bar, una chiatta, diciamo, sul lago. E Pietro Mascagni, noi lo abbiamo in questo caso sul podio dell'Orchestra dell'Opera di Roma, dirigere la sua Cavalleria Rossicana con un eccezionale Beniamino Gigli. Ascoltiamo l'inizio e la siciliana cantata dal grande Gigli.

Pietro Mascagni con la sua cavalleria rusticana, il grande Gigli nella siciliana, Pietro, San Pietro e San Paolo è oggi, quindi passiamo ai Paoli, ai Beati Paoli. E qui il primo Paolo che ho scelto per oggi è il baritono della provincia dell'Aquila, Paolo Silveri. Paolo Silveri è stato un personaggio molto, molto simpatico oltretutto. Io lo ricordo in una giuria di concorso al Battistini di Rieti, lui era già molto anziano, però spiritosissimo. Mentre tutti erano seduti a tavola, immaginate Maurizio Rinaldi, Franca Valeri, insomma tutto il cast, quell'anno vinse la Bonfadelli e quindi tutti giurati a tavola per la cena, e Paolo Silveri con un fare molto austero si alzò in piedi, cavò dalla tasca un bigliettino e disse: attenzione, perché qui abbiamo una serie di santi che dobbiamo ringraziare, proprio di santi. Ed era una cosa esilarante, perché era tutto un calambur, diciamo un gioco di parole, sui santi, su quello che loro rappresentavano. Ora io non ve lo sto a ridire, a parte il fatto che bisognerebbe avere quel bigliettino, leggerlo per bene, ma era molto goliardico, per cui i santi erano abbinati a oggetti spesso, diciamo, non propriamente santi, ecco, diciamo così. Poi la trovate questa filastrocca dei santi, ma lui la lesse con una tale serietà, con quell'aspetto, no, di baritono nobile, che eravamo tutti sotto al tavolo, piegati naturalmente. Questo è l'aspetto, diciamo, umano, simpatico di Silveri, ma è stato un baritono grandissimo, con una carriera spettacolare, che lui volle concludere cantando la parte di Otello, e l'abbiamo ascoltato anche di recente, a Dublino in Irlanda, quindi la parte di tenore. E tantissimi suoi dischi, ma una rarità che vi presentiamo oggi, composta da lui stesso, cioè la canzone Senza te, registrata nel 1948, scritta da Paolo Silveri e interpretata dal medesimo.

Ecco qui Paolo Silveri in questa rarità, che è la canzone Senza te, da lui composta e da lui eseguita per questa puntata dedicata ai santi, santissimi Pietro e Paolo, protettori di Roma, ai quali dobbiamo assolutamente recare, dobbiamo andare nella Basilica, lì che è uno dei punti più alti di Roma, l'Eur, e portare accendere una candela, perché siamo ormai alla vigilia della grande finale all'Opera di Roma, che sarà il 7 luglio, del nostro concorso, a proposito della quale spero vi stiate prenotando per acquisire i posti, perché lì si va a esaurimento, quindi chi prima arriva meglio alloggerà. Ok? E i concorrenti stanno per iniziare le loro prove e quindi noi siamo abbastanza emozionati anche per loro, perché sarà una tensione durissima con una serie di tutti ipotetici vincitori. Ora, Pietro, Paolo, ci alterniamo, torniamo a Pietro e qui abbiamo il tenore Pietro Ballo, tenore siciliano, e anche lui una persona molto alla mano. Lui scolpiva il marmo e faceva i frontespizi in marmo delle facciate delle chiese, non solo delle chiese, dei palazzi siciliani. Dopodiché fu scoperta questa voce, vinse un concorso molto importante e divenne di fatto un emulo, potremmo dire, quasi un succedaneo e un collega, perché cantavano nello stesso periodo, di Luciano Pavarotti. Una voce solare, bella, aperta, chiara, bellissima dizione, molto esteso, come ascolteremo in questa aria tratta dalla Traviata di Giuseppe Verdi, l'aria che apre il secondo atto, l'aria di Alfredo, il recitativo dei miei bollenti spiriti, l'aria, e la cabaletta O mio rimorso. Quindi dal vivo, in una recita fatta in Giappone, Pietro Ballo nella Traviata.

Siete sintonizzati su Radio 3, suona Luna in Barcaccia, la voce che vi parla è quella di Enrico Stinchelli e stiamo festeggiando a modo nostro San Pietro e Paolo, i nostri santi cantori in questo caso. Da Pietro Ballo passiamo adesso a Paolo Bordogna. Paolo Bordogna, bass bariton, direi piuttosto baritono brillante, ecco, questo è il termine che forse gli si addice di più. E, beh, Paolo io lo ricordo agli inizi, proprio quando fece un primissimo concerto insieme a Katia Ricciarelli a Perugia, era proprio un giovane quasi principiante e però si sentiva già questa, prima di tutto la personalità, una verve, una vis comica naturale, ma poi questa voce molto ben timbrata, molto squillante, che infatti lo rende un protagonista ideale per il repertorio mozartiano, rossiniano, donizettiano, molto duttile oltretutto, un attore formidabile. Un attore formidabile, questo non è cosa da poco. Quindi a queste doti unisce anche la capacità di rendere credibili tutti i suoi personaggi. E in un suo disco ha celebrato le arie del buffo, ben distinto dal buffo parlante, come era un po' ai tempi di Rossini, dal buffo cantante, quale egli è proprio in pieno. E devo dire che nell'aria di Don Magnifico, la terza aria, sia qualunque delle figlie, è davvero imbattibile e lo ascoltiamo esattamente in quest'aria dalla Cenerentola di Rossini. Paolo Bordogna.

0: c'è il parco, questo è quello, conficcandomi un cantone e chiamandosi il cappello, incominci.
1: Signor barone, alla figlia surreale,

0: Doppia ben coniata, faccia intanto si divorare. È una doppia, faccia intanto si volare. Io rispondo, beh sì, vedremo.
1: Già, è di peso.

0: Mar. Mille volte vezzo setta, tutto d'ore tutto un guenti, pischi di una scoffietta, preso spiri complimenti.
1: E la Rosina, Barrosina, si ricordi quella far, si ricordi quella far.
0: E già mi intende, senza argento parla i sordi, la manina alquanto stende, fa una piastra sdoggiolare, fa una piastra, fa una piastra.

Soggiorno, suona appena il campanello e mi tengo al letto intorno. Supplichevole drappello, questo c'è che protezione, quello tanto vorrà.

Bravissimo Paolo Bordoni, avete sentito il sillabato, le vocine, in questo davvero io direi sul filone proprio di Paolo Montarsolo, Enzo Dara, insomma i grandi buffi storici, e con in più la sua zampata leonina, soprattutto nel squillo della voce. E Pietro Paolo, San Pietro San Paolo, passiamo ora a un Piotr. Quindi passiamo in Polonia con il tenore Piotr Beczała. È un tenore oggi in primissima linea, ottima tecnica di emissione, grande eclettismo, lui canta in tedesco, canta in tutte le lingue, repertorio francese, un grande Werther, è anche un ottimo interprete del Lohengrin, per esempio, ma si è distinto ultimamente nel debutto in Andrea Chenier in ruoli ancora più drammatici. Quindi la gamma è molto ampia, tipico tenore lirico di estrazione polacca, quindi con la scuola che si rifà a Yankee Pura, questa grande tradizione, però con un'intelligenza, direi con una modernità proprio di interprete che lo rende ideale per molti ruoli. Riccardo, per esempio, nel Ballo in Maschera. Noi lo ascoltiamo però in un suo bis, in Core Ingrato, la famosa canzone Core Ingrato, canzone napoletana interpretata da Caruso in poi da tutti i più grandi tenori della storia, e vediamo come se la cava, vediamo la sua interpretazione. Ricordiamo che Beczała, dopo le forti contestazioni che lui ebbe non per la voce ma per la regia intraviata alla Scala, dichiarò che sarebbe tornato in Italia solo per fare le vacanze. Purtroppo questa promessa l'ha mantenuta, speriamo che torni, perché in realtà è veramente uno dei 3-4 migliori tenori di oggi. Ascoltiamo Core Ingrato.

Piotr Beciawa, applauditissimo in questo suo bis, cuore ingrato, un bis adorato dai tenori, però bisogna dire una cosa, i tenori di scuola napoletana, mi dispiace, non si raggiungono, non si superano in questo caso, perché a parte il fatto che il napoletano è una lingua, quindi bisognerebbe proprio cantare in napoletano, e poi le doppie, che nel caso di Beciawa, Cattari con due T, insomma, un po' è poco carezzevole, diciamo, si allontana da quello stile che è tipico della canzone napoletana, ma la voce è bellissima, avete sentito la facilità degli acuti, lo squillo, e questo lo apprezziamo naturalmente. Da Piotr passiamo a Paolo. E si tratta del tenore Paolo Barbacini. Paolo Barbacini è stato un grande tenore rossiniano in un momento di passaggio, cioè finivano in qualche modo, scomparivano i tenorini chiari, così di natura diversa, non gli specialisti che sono venuti dopo dalla scuola americana, e Paolo Barbacini era la risposta italiana agli americani che arrivavano e che invadevano, si può dire, il Rossini Opera Festival. Pensiamo Chris Merritt e Rockwell Blake per primi. Naturalmente scontrarsi con questi mostri per lui non è stato facile, ma invece si è ritagliato un posto d'onore, perché era un italiano che, con una bella dizione italiana chiara, schietta, e con degli acuti facilissimi, tant'è che ha potuto fare dei dischi molto importanti anche con Chailly, ha cantato con grandi direttori d'orchestra e ha avuto il suo momento di gloria proprio in un Rossini che sembrava totale appannaggio della scuola d'oltreoceano. Paolo Barbacini lo ascoltiamo in una rarità, e quindi nell'Aureliano in Palmira, Vivi Eterno o Grande Augusto, la parte finale di questa lunga scena dove apprezziamo le sue ottime doti.

Paolo Barbacini, che salutiamo perché poi ogni tanto si diverte a mettere ancora delle arie molto ben cantate e anche rare all'interno della sua pagina online. Andiamo ora a chiudere in piena allegria con il tenore Peter Schreier, tenore tedesco, Pietro stavolta in tedesco. Peter Schreier è famoso in realtà come liderista, come interprete delle cantate di Bach, insomma un cantante serissimo, però una volta in vita sua volle derogare e incise un disco di canzoni napoletane e anche canzoni tout court, canzonette tout court. Chi se lo sarebbe mai aspettato da Peter Schreier? Ascoltarlo per esempio in questa simpatica canzonetta che si chiama Chianti Lied, cioè un canto dedicato al vino del Chianti, e vi dico, è da ridere veramente come lo fa, immaginando il grande Tamino, il grande personaggio che cantava Bach, Handel e tutta la lideristica tedesca. Chianti Wein, Chianti Lied, cantato da Peter Schreier.

Ecco qua, buffissimo Peter Schreier nel Chianti Lead. Noi vi immaginiamo ascoltare questa playlist, chi in campagna, chi al mare, chi in montagna magari, e chi semplicemente a casa, godendosi una trasmissione allegra e comunque dedicata ai Pietri e ai Paoli, stavolta però operistici. Quindi buona festività a tutti, i romani soprattutto, e appuntamento con Suona Luna in Barcaccia domani alle ore 13. Enrico Stinchelli vi ringrazia, vi saluta e ringrazia naturalmente Roberta Vespa, Benedetta Annibali e il nostro tecnico in console. Grazie a tutti, a domani, buon ascolto di Radio 3.

0: Dobbiamo parlare.
1: Lo sapevo.
0: Di questi continui alti e bassi.
1: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
0: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
2: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
3: Scoprite le giovani promesse della lingua. Dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della quinta edizione del concorso internazionale Voci in Barcaccia, Largo ai Giovani. Martedì 7 luglio alle 20.30, Radio 3.
4: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Ore 13 e 45.
1: Rai GR3.
2: Tregua sotto pressione, le tensioni su Hormuz pesano sui mercati, risalgono petrolio e gas. Trump, Teheran ha chiesto un incontro, sarà domani a Doha, ma l'Iran smentisce.
3: Flebili speranze. In Venezuela forte scossa di assestamento mentre si continua a scavare alla ricerca di sopravvissuti. 1540 le vittime accertate, recuperato il corpo dell'uomo di Salerno disperso, si cercano moglie e figlia.
2: Il conto del clima, non solo AFA, il caldo estremo frena anche l'economia, a rischio 126 miliardi di PIL, oggi il giorno più caldo con 22 città da bollino rosso, violenti temporali tra Francia e Belgio.
3: Le artiste ritrovano la scena, Carrara, una mostra restituisce visibilità al talento femminile tra 8 e 900.
2: Buongiorno in studio Danilo Tolardo e Valentina Antonelli. In attesa della ripresa dei colloqui a Doha, confermati da Trump poco fa, smentiti dal governo di Teheran, resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo gli attacchi incrociati dei giorni scorsi. Lo stallo nei negoziati si riflette sui mercati energetici, alla borsa di Amsterdam il gas in rialzo di oltre il 3%, salgono anche le quotazioni del petrolio, con il Brent sopra i 73 dollari al barile e il WTI intorno ai 70. Ci dice di più il nostro corrispondente da Istanbul.
4: Stop all'escalation, almeno per il momento. Stati Uniti e Iran hanno concordato di sospendere i reciproci attacchi nel Golfo Persico, lo ha riferito il sito Axios citando un alto funzionario americano. Sospese le azioni belliche, le navi potranno muoversi liberamente. Proprio oggi a Muscat si è tenuto il primo incontro del Comitato Congiunto Iran e Oman per la gestione di Hormuz, ma il vice ministro degli esteri Gary Babadi, lì presente, ha smentito che questa settimana ci sarà una ripresa dei colloqui tecnici con gli Stati Uniti. Ieri il ministro degli esteri Araghchi aveva dichiarato che lo stretto rimarrà sotto la supervisione e gestione iraniana per almeno altri 30 giorni e aveva condannato i raid americani, sottolineando che ogni interferenza o azione unilaterale non farà che ritardarne la riapertura. Al centro dei negoziati anche la questione dei beni iraniani congelati all'estero a causa delle sanzioni occidentali. Il presidente Pezeshkian ha affermato questa mattina che è stato raggiunto un accordo con il Qatar per sbloccare 6 miliardi di dollari, la metà del totale. Da Istanbul, Sergio Paini, GR3.
3: E anche in Libano la tregua resta fragile, si complica il percorso diplomatico. Israele annuncia di aver colpito 3 centri di comando di Hezbollah nel sud del paese e la milizia sciita ribadisce: risponderemo a ogni attacco. La nostra inviata.
5: Nella notte, l'esercito israeliano ha annunciato di aver colpito 3 presunti quartier generali di Hezbollah nel sud del Libano. Raid, dice Tel Aviv, che sono una risposta agli attacchi della milizia sciita contro le truppe schierate in quella che Israele chiama zona di sicurezza. Per Hezbollah, invece, è un'altra violazione del cessate il fuoco. Intanto si complica il percorso dell'accordo promosso dagli Stati Uniti per normalizzare i rapporti tra Libano e Israele. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, lo ha respinto, definendolo un'intesa che legittima l'occupazione israeliana e punta a disarmare la resistenza. Sulla stessa linea anche il presidente del Parlamento libanese, Nabih Berri, figura di riferimento della comunità sciita con un seguito enorme. Lo considera inaccettabile e assicura che non sarà approvato nella sua forma attuale. Le sue dichiarazioni sono il primo netto segnale di opposizione da parte di uno dei principali alleati di Hezbollah. Anche l'Italia segue con attenzione l'evolversi della crisi. Il ministro degli esteri Tajani ribadisce che la priorità è arrivare a cessate il fuoco e sostiene che spetti all'Iran convincere Hezbollah a fermare gli attacchi per evitare una nuova escalation. Da Beirut con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR3.
2: In Venezuela continua la corsa contro il tempo. A 4 giorni dal doppio terremoto il bilancio sale a 1450 morti mentre restano decine di migliaia i dispersi. Con il passare delle ore si affievoliscono le speranze di trovare altri superstiti sotto le macerie. Una scossa di assestamento di magnitudo 5,1 è stata registrata pochi minuti fa.
6: Una ragazza esile raccoglie detriti con una pala e li mette in un secchio, gesti automatici come se stesse pulendo casa in preda a un'ossessione disperata. Alla Guaira, i familiari dei dispersi sono sopraffatti dall'angoscia. Un uomo piange.
7: Queremo appoggio!
6: Vogliamo aiuto, c'è bisogno di macchinari pesanti. In questo condominio abbiamo recuperato 80 persone, tra vivi e morti, ma siamo soli, non abbiamo altra scelta che continuare a cercare. In tanti altri punti le squadre di soccorso continuano a operare, qualcuno ancora ancora in vita è stato trovato, ma ormai le speranze sono sempre più flebili. Recuperato il corpo di Enzo Cuomo, 58 anni, originario della provincia di Salerno. Si cercano ancora la moglie e la figlia che erano in casa con lui al momento del sisma. Drammatica la situazione dei bambini in ospedale senza genitori, fuori dalle strutture sanitarie, si accalcano coppie che sperano di individuare il nome dei loro bimbi tra quelli ricoverati. Migliaia di persone in tendopoli improvvisate mentre non si ferma lo sciacallaggio e monta la rabbia contro la presidente ad interim, Delcy Rodriguez. Cecilia Rinaldini, GR3.
3: L'Europa continua a fare i conti con il caldo estremo. L'ondata di calore mette a rischio salute ed economia. Temperature record fino a 40 gradi in diversi paesi, trasporti ferroviari in difficoltà e oltre 1.300 decessi attribuiti all'AFA. In Italia salgono a 22 le città da bollino rosso. Il caldo intenso durerà almeno fino a mercoledì, ma già da oggi sono attesi violenti temporali in diverse aree del paese. Sentiamo.
7: Il panorama è pressoché identico in Italia e nel resto d'Europa. Da noi oggi sono 22 le città con bollino rosso, su 27 prese in esame dal Ministero della Salute nei consueti bollettini quotidiani. Domani saranno 25. Ulteriore costante è l'alternanza di afa e forti temporali, che ci accompagnerà anche nei prossimi giorni. Più esposti alle alte temperature di questo momento critico sono le categorie più fragili della popolazione, come gli anziani. A loro le raccomandazioni dei medici per individuare i primi segnali di malessere che possano anticipare richieste di soccorso, spiega Fabio De Iaco, direttore del pronto soccorso all'ospedale Maria Vittoria di Torino.
8: I segnali di allarme cui fare maggiore attenzione sono sempre quelli che riguardano il sistema nervoso centrale, ovvero disorientamento, vertigini, confusione, difficoltà a parlare, risposte non a tono, fino ad arrivare alle vere e proprie perdite di coscienza e al coma. Alla base di tutto, come sempre, c'è un meccanismo banale di disidratazione dei pazienti, e che è un meccanismo subdolo, in particolare nei pazienti anziani e fragili, che hanno meno riserve fisiologiche, sentono meno la necessità di reidratarsi e possono arrivare a delle conseguenze anche clinicamente importanti.
7: Paola Guarnieri, GR3.
2: L'emergenza climatica non pesa solo sulla salute ma anche sull'economia. Allianz stima fino a una perdita del PIL di 126 miliardi entro il 2030, mentre secondo Deloitte appena il 14% delle PMI italiane è pronto ad affrontare eventi estremi.
9: I cambiamenti climatici hanno un impatto negativo sull'economia. Le ondate di calore colpiscono l'agricoltura, il turismo, riducono la produttività. Ogni grado aggiuntivo tra i 30 e i 35 gradi riduce la produzione oraria media del 3%. Nel nostro paese i danni alle infrastrutture potrebbero raggiungere i 2 miliardi annui entro il 2030. Nel complesso, per l'Italia sono a rischio 126 miliardi di PIL nei prossimi 5 anni. Soltanto il 14% delle piccole e medie imprese italiane ha adottato misure per garantire la continuità operativa. Per l'economista Alessandro Lanza, comunque, gli spazi di intervento delle piccole imprese di fronte a eventi estremi o ondate di calore sono molto limitati.
10: In Francia l'hanno risolta, hanno fatto 4 giorni di smart working. Cioè, se la temperatura aumenta o aumenti l'aria condizionata, e questo produce CO2 di fatto, a meno che tu non ti organizzi con le rinnovabili, cosa che l'Italia è molto indietro, oppure non vedo cosa si possa fare.
9: Giuseppe Di Marco, GR3.
3: Giorgia Meloni ricorda Oriana Fallaci e ne richiama il pensiero sull'identità dell'Occidente. In un messaggio sui social, la Premier definisce l'Occidente una civiltà costruita sulla libertà, la dignità della persona, la democrazia e il diritto, e invita, in un tempo segnato da guerre e instabilità, a restare fedeli a quei principi.
2: I nodi delle alleanze, il cantiere della nuova legge elettorale restano al centro del confronto sempre più serrato tra i partiti.
11: In attesa che la legge elettorale torni alla Camera, il rebus preferenze tiene banco nella maggioranza. Lega e Forza Italia contrari, Fratelli d'Italia in cerca di soluzioni condivise. Punto importante per Lupino, i moderati, sì anche dall'UDC, Antonio De Poli.
12: Le preferenze sono uno strumento importante che abbiamo per ridurre la distanza che oggi c'è fra cittadini e politica.
11: Per Matteo Salvini favoriscono i milionari. In tema alleanze, il leader del Carroccio dice no a Vannacci, che però apre a Giorgia Meloni. Anche il ministro Tajani fa spallucce. Ha deciso lui di stare fuori, votando contro il governo, dice il forzista, è la quinta gamba della sinistra. Nell'opposizione, partiti pronti al muro contro muro in aula con oltre 250 emendamenti. Il PD chiede lo stop alle liste bloccate e con Braga dice sulle preferenze una farsa per nascondere le loro divisioni. Critici sul testo anche i 5 Stelle, Alessandra Maiorino.
13: Vogliono cambiare il sistema per paura di perdere, propongono una legge che allontana ancora di più gli eletti dagli elettori con un Parlamento di supernominati. Una follia.
11: Favorevole alle preferenze Italia Viva, con Renzi che aspetta un segnale dagli ex alleati per un patto anti-ribaltone, mentre per Azione, che si tiene le mani libere, fra Tajani o Vannacci, ministri, sarebbero due danni per il paese. Francesco Macaro, GR3.
2: Ed ora una notizia appena battuta delle agenzie. In Germania diversi colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi nella cittadina di Stade in Bassa Sassonia, dove secondo un portavoce della polizia ci sarebbero numerose vittime.
3: L'arte al femminile torna protagonista. A Carrara la mostra Le Signore dell'Arte riunisce le opere di artiste italiane tra 800 e 900, accostandole a quelle dei loro familiari per raccontare talento, relazioni e percorsi creativi.
14: 131 opere, 42 artiste tra metà 800 e metà 900. Nella mostra vengono chiamate le signore dell'arte. Sono mogli, compagne, figlie di artisti. Il curatore Massimo Bertozzi.
15: Le ho scelte, le ho raccolte sotto una categoria di signore dell'arte per dire che erano soprattutto padroni della propria arte e che nello stesso tempo erano compagni d'avventura di altri artisti che potevano essere appunto padre, fratello, marito.
14: Esempio tra i più noti Elica e Luce, artiste figlie del celebre Giacomo Balla.
15: Luce rimane condizionata da Giacomo Balla che gli fa eseguire la decorazione della loro casa, mentre Elica ha una sua attività pittorica dedicata soprattutto al ritratto e alla figura che esegue con un suo stile.
14: Oggi queste artiste sono tutte riconosciute?
15: Qualcuno sì, qualcuno no. Alcune compagne d'avventura di noti artisti come Antonietta Raffa che era la moglie di Maffai o come Leonor Orfini che era la compagna di Achille Funi sono diventate maestre di primo piano nell'arte europea.
14: Federico Pietranera, GR3.
3: È morta Mignon Dan, la Carmen che conquistò il mondo. Aveva 98 anni, il mezzo soprano statunitense interpretò il capolavoro di Bizet oltre 400 volte. Fu una delle grandi voci del Metropolitan Opera di New York. Calcò i palcoscenici più prestigiosi del mondo, dalla Scala di Milano all'Opera di Parigi, dal Teatro Bolshoi di Mosca all'Arena di Verona, oltre ai maggiori teatri del continente americano.
2: È tutto per questa edizione del GR3, direttore Nicola Rau, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento edizione Danilo Tolardo che ha condotto con Valentina Antonelli, in regia Francesco Paradisi e Jacopo Teodoro, prossimo GR3 alle 16.45, ora la linea Onda Verde, il Meteo e poi Wikiradio. Buon proseguimento d'ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
16: Per essere i migliori in acqua ci vuole energia, concentrazione e recupero rapido. Se vuoi nuotare come i campioni, devi alimentarti al meglio. Le nostre nazionali di nuoto scelgono il nutrimento della frutta in guscio italiana. Noce, nocciola, pistacchio, mandorla, carruba, castagna. Frutta in guscio, dentro c'è l'Italia.
17: Campagna informativa e promozionale sulla frutta in guscio promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e realizzata da ISMEA, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Onda Verde. Viaggiare informati.
19: Buon pomeriggio da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 13.57, apriamo in A6 tra Altare e Millesimo verso Torino, dove è stato chiuso il tratto per un incidente. Possibile uscita a Millesimo e rientro dopo aver percorso la provinciale 29 e la provinciale 28 bis. Andiamo al traforo del Monte Bianco, dove si registrano attualmente code in entrata in Italia. In A4 tra Brescia Est e Desenzano verso Venezia, 3 km di coda a seguito di un incidente. Ci spostiamo in A13, in Emilia Romagna, tra Bologna Interporto e Altedo in direzione Padova, il traffico è rallentato per un veicolo in avaria. In A1 sul tratto Firenze-Roma, in Umbria tra Fabro e Orvieto verso Roma, segnalato un incidente con perdita di carico che provoca code. Ancora in A1 sul tratto Firenze-Roma, nel Lazio, tra Ponzano Romano e la diramazione di Roma Nord verso la capitale, si registrano 2 km di coda sempre per un incidente. Infine chiudiamo in A19, la Palermo-Catania, nei pressi di Caltanissetta, il traffico è rallentato in entrambe le direzioni a causa di un incendio. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio!
18: In collaborazione con il CIS.
20: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
21: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
20: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
18: Meteo Radio.
2: In serata ancora temporali sulle Alpi orientali e in forma isolata sulla pianura tra Lombardia e Veneto, ma comunque con l'attenuazione delle precipitazioni che hanno interessato le ore pomeridiane. Domani, martedì 30 giugno, è atteso un lieve cambiamento nelle temperature, tra l'altro ancora accompagnate da elevata umidità, con una diminuzione delle massime. Oltre al caldo, saranno ancora i temporali nel pomeriggio ad interessare nuovamente le aree alpine, con possibilità di estensione verso la pianura padana, l'Appennino centrale e meridionale e localmente anche le zone interne di Sicilia e Sardegna. Dalla sera poi avremo un deciso miglioramento con le precipitazioni che andranno ad esaurirsi. I venti si manterranno deboli o addirittura assenti, a parte un po' di brezza che tenderà a soffiare dalle coste verso l'entroterra nel corso del pomeriggio. Mari tutti quasi calmi o poco mossi. Tornando alle temperature, dobbiamo evidenziare anche le condizioni di disagio nel corso della notte e dal primo mattino, a causa dell'ulteriore aumento di umidità unite ai valori termici che con difficoltà scenderanno sotto i 25-23 gradi. RAI, pubblica utilità. Previsioni dell'aeronautica militare.
0: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
4: RAI, Radio 3.
22: In una cornice straordinaria, un'esperienza musicale unica, con Joyce Di Donato, Fabio Biondi, Alice Saraotto e molti altri, al Forum Fondazione Bertarelli. Scopri la stagione 2026 su amiata.music/it.
23: Wikiradio, le voci della storia. Selezione di puntate trasmesse.
24: Discorsi.
25: Il discorso di Josip Broski all'inaugurazione del primo Salone del Libro di Torino con Silvio Perrella.
24: L'idea di tenere una fiera del libro nella città in cui discorsi.
25: Il discorso di Josip Broski all'inaugurazione del primo Salone del Libro di Torino con Silvio Perrella.
24: L'idea di tenere una fiera del libro

0: Ama un circolo vizioso, perché non poco spazio alla Fiera del Libro è occupato dalle opere complete o da opere scelte del grande tedesco. Il che conferma che l'infinità è un aspetto abbastanza tangibile dell'attività editoriale, se non altro perché questa prolunga l'esistenza di uno scrittore defunto oltre i limiti assegnati dalla natura o assicura a un autore vivente un futuro che egli non può misurare. In altre parole, l'attività editoriale si occupa di un futuro che tutti noi preferiamo considerare infinito.
1: 1988. Il luogo è il Teatro Regio di Torino. Il contesto, il primo salone del libro. Iosif Brodsky, il poeta russo nato a San Pietroburgo nel 1940, al pubblico di fronte, un pubblico vasto, ancora non abituato alla dimensione del Salone del Libro che sta per esordire, e lui tiene questo discorso per dare quelle che chiama brevi istruzioni per una bussola. Si rivolge al pubblico in inglese, lui è solito scrivere i suoi saggi in inglese e le sue poesie in russo. Il traduttore è un traduttore importante delle sue opere, Gilberto Forti. Il testo viene fornito in fotocopia alle persone che sono presenti nel teatro e comincia un'avventura della possibilità di orientarsi dentro l'oceano della letteratura.

0: Tutto sommato, i libri sono infatti meno finiti di noi. Persino i libri peggiori sopravvivono ai loro autori, anche e principalmente perché occupano uno spazio fisico interiore a quello occupato da coloro che li hanno scritti. Spesso i libri restano sugli scaffali a coprirsi di polvere, ma anche questa forma di futuro è meglio del ricordo di qualche parente o amico superstite, sempre che di questa memoria ci si possa fidare. E non di rado è proprio il desiderio di questa dimensione postuma a mettere in moto le penne. Così quando giriamo e rigiriamo tra le mani questi oggetti rettangolari, oggetti in ottavo, in quarto, in dodicesimo, eccetera, eccetera, non siamo poi tanto lontani dal vero se pensiamo che le nostre dita accarezzano, per così dire, le urne reali o potenziali che contengono le ceneri fruscianti di un essere umano. In fin dei conti, ciò che entra nella composizione di un libro, si tratti di un romanzo, di un testo filosofico, di una raccolta di poesie, di una biografia o di un racconto poliziesco, è in definitiva la vita dell'uomo, la sua unica vita, buona o cattiva, ma sempre finita. Chi ha detto che l'esercizio della filosofia è un modo di esercitarsi a morire, aveva ragione chiunque fosse. E aveva ragione per più di un verso, perché non c'è nessuno che scrivendo un libro ringiovanisce.
1: Uno dei temi, dei sottotemi di Brodsky mentre si rivolge al pubblico di Torino è il tempo che ci vuole per scrivere un libro, il tempo che ci vuole per leggerlo, il tempo dell'immaginazione, il tempo in cui il libro si stabilisce in una tradizione, finisce in una biblioteca privata, in una biblioteca pubblica, in una fiera del libro, può essere venduto, può essere letto, può essere dimenticato. E Brodsky si avventura in una dimensione nella quale addirittura può dire: d'altronde, poiché tutti siamo moribondi e poiché la lettura dei libri assorbe tempo, dobbiamo escogitare un sistema che ci consenta una parvenza di economia. E poi dice: dopotutto, noi non leggiamo per il puro piacere di leggere, ma per imparare. Quindi per noi è importante la concisione, la condensazione, la fusione, la necessità delle opere che mettono a fuoco con la maggiore precisione possibile la condizione umana in tutta la sua diversità. In altre parole, aggiunge, la necessità di una scorciatoia, non solo come la via più breve per congiungere due punti,

0: ma la visione di scorcio, una visione che ti consente all'improvviso di avere davanti a te un mondo e di metterlo quasi sul palmo della mano. Ed ecco infatti che dice Brodsky, da qui la necessità di avere una bussola che ci guidi nell'oceano della letteratura.
1: La funzione di questa bussola, si sa, è affidata alla critica letteraria, ai recensori. Ma il suo ago, purtroppo, è soggetto a frenetiche oscillazioni. Quello che per alcuni è il nord, per altri è il Sud America, per essere precisi. Altrettanto vale, e in misura anche più parossistica, per l'est e l'ovest. Il recensore ci può riservare parecchie sorprese. Diciamo una triplice sorpresa. A. Può essere uno scribacchino ed essere afflitto da un'ignoranza pari alla nostra. B. Può avere forti predilezioni per un certo tipo di scrittura o semplicemente essere ammanicato con l'industria editoriale. C. Se è uno scrittore di talento, trasformerà le sue recensioni in una forma autonoma d'arte. Jorge Luis Borges è un esempio pertinente. E va a finire che noi leggiamo le recensioni invece dei libri recensiti. In tutti i casi, il lettore può trovarsi alla deriva nell'oceano, tra pagine e pagine che ondeggiano in tutte le direzioni, aggrappato a una zattera sulla cui affondabilità lui per primo non oserebbe scommettere. Ci sarebbe un'alternativa: affinare il proprio gusto, fabbricarsi la propria bussola, prendere dimestichezza con certe stelle e costellazioni particolari, opache o luminose, ma sempre remote. È un impegno, però, che richiede tempo, una dannata quantità di tempo, e può succedere che uno si ritrovi vecchio e grigio, già avviato verso l'uscita con un libercolo sotto il braccio. Un'altra alternativa, o forse soltanto una variante, una parte della precedente, è quella di affidarsi al sentito dire, al consiglio di un amico, a una frase colta al volo nel testo della quale si è stati colpiti. Questo modo di procedere, anche se non è istituzionalizzato, ma si potrebbe, non sarebbe un'idea così cattiva, è ben noto a tutti noi dalla più tenera infanzia. Ma anch'esso rappresenta in fondo una modesta forma di assicurazione, poiché l'oceano della letteratura si gonfia e si allarga senza sosta, come testimonia ampiamente questa fiera del libro. È un'altra tempesta in quell'oceano. E allora, dov'è la terraferma, anche se magari è soltanto un'isola disabitata? Dov'è il nostro bravo e servizievole venerdì, o almeno diciamo una cita?
2: Che cosa pensa dell'attuale cultura russa? È un buon scenario, migliore di quanto fosse prima. Una grande quantità di cose è in pubblicazione e il movimento è in sviluppo. È molto molto diverso da quando 15, anzi 16 anni fa, io ho lasciato il mio paese. Per quanto riguarda la riabilitazione della letteratura, è un paese molto migliore di quanto non sia stato durante questo secolo, vorrei dire.
0: E così Brodsky si descrive, parla delle sue passioni, parla di un suo maestro, cioè di Oden. Dice che in ogni caso per lui affinare il gusto è stato anche un esercizio di sintesi. E quando ha messo insieme la sua storia, dice: ora che conoscete non solo la mia storia, ma la preistoria di quello che sto per dire, tanto vale che ve lo dica. Ecco il centro delle sue istruzioni. C'è un modo per farsi un gusto letterario, e questo modo consiste nel leggere poesia.
2: Signor Brodsky, qual è oggi il posto della poesia nel mondo? Il più ampio. Tra gli altri, quali sono i poeti italiani che lei ha nel cuore? L'ho ricordato prima, non sono molto familiare con questa realtà. Conosco alcuni di essi che ho potuto leggere. Uno è Caproni, un altro è Zanzotto. Ma cerco sempre di arricchire le mie conoscenze e anche oggi continuo a leggere la poesia italiana. Una è molto antica, l'altra è recente e parla giovane. Che cos'è l'esilio per un uomo, per un poeta? Ho scritto su questo e io stesso ne ho dato una testimonianza. Non vorrei ripetermi come un pappagallo.
0: E così ecco il primo e vero suggerimento di Brodsky. Provate a leggere poesia, ma come davanti a un pubblico che in genere corre dietro all'ultimo romanzo, che ha bisogno delle trame, che ha bisogno del romanzesco, che vuole una storia, che vuole tante pagine a incorniciare un libro, copertina e folte pagine dentro, lui ha l'ardire di affermare che il modo per costruirsi una bussola per orientarsi anche in quella dimensione romanzesca è leggere poesie. Ecco, siamo quasi al cuore del discorso di Brodsky. Lui suggerisce di leggere la poesia, aggiunge che la poesia è utile anche per scrivere la prosa, e aggiunge ancora che la verità è che la poesia semplicemente è più vecchia della prosa e quindi ha camminato di più.
3: Joseph, quando hai incominciato a scrivere, com'è nata la tua consapevolezza di essere poeta?
4: Non credo di aver notato l'inizio di tutto questo. Credo che avessi 18 o 19 anni quando incominciai a scrivere poesie. Ma era un'attività a latere, perché facevo altre cose. Pensavo di diventare geologo o chirurgo. In realtà ciò che avrei voluto fare più di ogni altra cosa era il pilota di aerei, o piuttosto uno di quei piloti mercenari che trasportano armi in qualche località dell'Africa o del Sud America. Ma siccome ero ebreo, non mi era neanche permesso di avvicinarmi ad un aereo. Partecipavo a delle spedizioni geologiche in qualità di geofisico. Registravo la presenza dell'uranio nei diversi metalli in varie parti dell'Unione Sovietica. Ho quindi viaggiato molto a spese del governo. Questa esperienza mi ha anche fornito delle nozioni basilari sulla radioattività che mi hanno dato modo di non perdere la calma davanti agli ultimi avvenimenti. In tutto quel periodo leggevo molta prosa e molta poesia, però la poesia mi divertiva di più, era una lettura più eccitante. A un certo punto ho scoperto il libro di un collega geologo, un libro di poesie sulla geologia, e ho deciso che avrei potuto fare di meglio, e forse ci sono riuscito. È così che ho cominciato e forse sono davvero riuscito a fare qualcosa di meglio. Subito però ho incominciato a scrivere di altro, e una cosa ne porta un'altra, e in poesia presto ci si incomincia a confrontare con i grandi poeti. Quel che uno tenta di fare è competere con loro, di cercare di batterli al loro stesso gioco. Ed è quanto io provavo a fare, probabilmente senza gran successo, ma mi dicevo che ci stavo riuscendo. Così verso i 23 o i 24 anni mi sono reso improvvisamente conto che passavo più tempo a scrivere poesie che a fare qualsiasi altra cosa. E così credo che mi sono dedicato a questa che non chiamerei la mia professione, ma la mia più frequente forma di occupazione. Comunque, naturalmente, lo scrivere versi non significa essere poeti. Uno scrive dei versi, li fa leggere ad altre persone ed esse esprimono il loro apprezzamento o le loro riserve. In verità io stesso non mi prendevo affatto sul serio come scrittore o poeta o comunque scrittore di versi. Ma un giorno in cui mi trovavo sul lungo fiume che attraversa Pietroburgo, la mia città natale, ed ero appoggiato al parapetto e le mie mani sporgevano sul vuoto a strapiombo sull'acqua palmo contro palmo, mi venne da pensare che, allo stesso modo in cui l'acqua scorreva sotto i ponti, così forse l'aria scorreva tra le mie dita. E mi sono detto che, probabilmente, di tutte le persone che si trovavano in quel momento sul lungo fiume, ero la sola ad aver avuto questo pensiero, e che forse c'era qualcosa di particolare nel mio modo di pensare. Ed è forse questa peculiarità, questa disposizione allo stupore, questa strana percezione della realtà che mi rendeva diverso dagli altri. Ed è forse proprio l'esistenza di questa attitudine che fa di un uomo un poeta.
3: In Less Than One, nel tuo saggio su Cavafis, tu scrivi che l'arte è, o dovrebbe essere, una forma alternativa dell'esistenza, sebbene l'enfasi cada sulla parola esistenza. Che cosa vuoi dire esattamente?
5: I'm not a humanist.
4: In fondo, come dire, in fondo non sono un umanista. Dal mio punto di vista, l'arte è l'obiettivo della specie umana. Quel che ci distingue dal resto del mondo animale è la nostra capacità di parlare, e la poesia, che è la forma suprema dell'eloquio, è lo scopo genetico dell'uomo. In questo senso non è una forma alternativa dell'esistenza, è l'esistenza. Voglio semplicemente dire che giudico la realtà non dal punto di vista della giustizia sociale, del progresso tecnologico, eccetera, non dal punto di vista di Marx o Saint-Simon, ma piuttosto dal punto di vista di Balzac. E per me la vita che non prende in considerazione ciò che ha detto Balzac non è una vita interessante.
3: Credi nella superiorità della poesia sulla prosa?
6: Prose helps you to achieve an insight.
4: La prosa ti aiuta a cogliere un'essenza o una rivelazione, in modo vuoi logico vuoi illogico. La poesia è semplicemente un'operazione più economica, più concentrata, più epigrammatica. Ad esempio, cerchi di sviluppare una certa idea. In prosa questo richiede pagine e pagine. Un poeta invece può raggiungere lo stesso scopo avvalendosi di un semplice montaggio. E vorrei far notare che la tecnica del montaggio è stata inventata dalla poesia e non da Eisenstein. Le strofe sono come delle inquadrature. In prosa puoi sviluppare un pensiero, ma se tenti di spingerti più in là, il meccanismo della logica o quello dell'irrazionalità non te lo consentono. La poesia, invece, ha la rima. E la rima ti permette di catapultarti su un altro piano. Con la poesia, in termini di sperimentazione, puoi arrampicarti molto più velocemente che con la prosa.
0: Verrebbe da dire che la poesia è molto mondo in poco spazio. E allora come fare a costruirsi questa bussola? Come fare a diventare capaci di orientarsi nell'oceano della letteratura? E allora Brodsky non si sottrae a un piccolo elenco, che però è folto, è sintetico ed è spalancabile, fatto di pochi ma importanti nomi di poeti che nelle lingue fondamentali, a suo parere, andrebbero letti. E dice: non vi spaventate, perché se la poesia è molto mondo in poco spazio, i libri da leggere non sono infiniti. Perciò si dovrebbe tentare di ripetere, sia pure in miniature, il processo che ha avuto luogo nella vostra evoluzione civile nel corso di 2 millenni. L'operazione è più semplice di quanto può sembrare a prima vista, perché il corpus della poesia è assai meno voluminoso di quello della prosa. Di più, se il vostro interesse si rivolge principalmente alla letteratura contemporanea, tutto diventa più facile, quasi uno scherzo. Basterà che per un paio di mesi vi armiate delle opere dei poeti che hanno scritto nella vostra madrelingua, attingendo preferibilmente alla prima metà di questo secolo. Immagino che tutto il vostro bagaglio si ridurrà a una dozzina di volumetti piuttosto smilzi e alla fine dell'estate sarete già in gran forma.

Permettetemi a questo punto di disegnare una caricatura, perché le caricature accentuano l'essenziale. In questa caricatura vedo un lettore che ha entrambe le mani occupate a reggere i libri aperti. Nella sinistra tiene una raccolta di poesie, nella destra un volume in prosa. Vediamo un po' qual è il libro che lascia cadere per primo. Certo, in tutte e due le mani potrebbero esserci libri di prosa, ma in questo caso il lettore resterebbe in balia di criteri riduttivi. E naturalmente il lettore stesso potrebbe domandarsi che cosa distingua la buona poesia dalla cattiva e che cosa gli garantisca che nella mano sinistra ha qualcosa che merita la sua attenzione. L'oggetto che occupa la sua mano sinistra sarà con ogni probabilità più leggero di quello che il nostro lettore tiene con la destra. In secondo luogo, come disse una volta Montale, la poesia è un'arte inguaribilmente semantica e i pericoli del ciarlatanismo sono in poesia quanto mai limitati. Dopo tre versi il lettore sa già cosa tiene nella sinistra, perché la poesia si rivela rapidamente e la qualità del linguaggio si fa sentire immediatamente. Dopo tre versi il lettore può gettare un'occhiata a ciò che ha nella destra, però.

0: Ecco, ancora poche righe e scatterà l'applauso e si uscirà dal Teatro Regio, si entrerà nel Salone del Libro, si farà amicizia con i libri che sono lì. Ed eccolo elencare i poeti. Se la vostra lingua madre è l'inglese, posso raccomandarvi Robert Frost, Thomas Hardy, Yeats, Eliot, Hoden, Marianne Moore, e così avanti, fino ad arrivare all'italiano. Non ho la presunzione di proporre dei nomi ai miei ascoltatori, e se nomino Quasimodo, Sabba e Ungaretti e Montale, è soltanto perché da tanto tempo desideravo esprimere la mia personale gratitudine e riconoscere il mio debito privato verso questi quattro grandi poeti che con i loro versi hanno influito in maniera piuttosto particolare sulla mia vita. E sono felice di poterlo fare mentre ho i piedi in terra italiana.
1: Accertatevi quantomeno che i libri che avete nelle mani appartengano a generi letterari diversi. A questo punto le acrobazie degli occhi da sinistra a destra e viceversa diventano un'impresa complicata. C'è quasi da perdere il lume della ragione, ma per le vie di Torino non ci sono più cavalli né carrozze e la vista di un vetturino che frusta il suo animale non aggraverà lo stato mentale in cui uscirete dal recinto della fiera. E poi, da qui a 100 anni, lo squilibrio mentale di qualcuno non conterà granché per le moltitudini il cui numero supererà di gran lunga il totale delle piccole lettere nere di tutti i libri della fiera messi insieme. Così nulla vi impedisce di tentare il piccolo trucco che vi ho appena suggerito, usando la bussola che vi sarete fabbricati.
0: E allora cosa significa? Significa che un discorso tenuto alla fine degli anni Ottanta, a Torino, in un teatro Regio, da un poeta russo costretto all'esilio, bilingue, che scrive i suoi saggi in inglese e che continua a scrivere le poesie in russo, e che ha fatto di sé l'emblema dell'esilio, cioè ha fatto di sé l'emblema dello sradicato, di chi ha dovuto vivere altrove rispetto al luogo della sua nascita, e che è considerato ancora adesso uno dei grandi poeti del Novecento, e altrettanto è considerato un grandissimo saggista. Pensate che quel ragazzo che si avventura per le strade molteplici, complesse, ma nello stesso tempo chiarissime quando sono tali, della letteratura, ha appena scoperto di avere una bussola in tasca. E questa bussola gliel'ha fornita quel signore che nel frattempo, invece di andare alla fede del libro, è scappato altrove.
2: In Less Than One, nel saggio iniziale che dà il titolo alla raccolta del tuo ultimo libro, una raccolta di saggi che compongono una sorta di autobiografia intellettuale indiretta, tu racconti che avevi 15 anni quando una mattina a Leningrado ti sei alzato dal tuo banco, sei uscito dalla classe e hai abbandonato per sempre la scuola. Come si è svolta la tua formazione culturale? Ti consideri un autodidatta?
3: È un grosso problema. Vediamo di rispondere per gradi. Autodidatta? In un certo senso sì, ma in un certo senso tutti sono autodidatti davanti alla vita. Non ho avuto un'educazione sistematica e mi è capitato, e ancora talvolta mi capita, di rimpiangerlo. L'unica educazione che ho avuto mi veniva da ogni genere di letture che mi procuravo andando in biblioteca o parlando con gli amici. In un libro puoi trovare un riferimento ad un altro libro, e se hai energia, se sei giovane l'energia non manca, cerchi di rintracciare quel certo libro e di leggerlo. Le persone che frequentavo tra i 18 e i 25 anni erano il tipico prodotto russo degli anni 50. In Russia la gente legge molto, anche perché è un modo di evadere una realtà sgradevole, e la realtà è tale che la gente legge molto. E noi parlavamo tutto il tempo di libri. Le informazioni erano piuttosto scarne e imprecise, e proprio per questo erano ancora più eccitanti e ci facevano fantasticare molto di più di quanto sarebbe avvenuto se avessimo avuto a disposizione dei dati più precisi. e questa limitata informazione culturale era un grande incentivo all'intuizione e all'immaginazione. Questo è un fatto prettamente russo, dovuto anche alla nostra situazione geografica e in primo luogo alla nostra storia. L'Occidente esercita su di noi un grande fascino e molte speranze. Pensiamo che l'Occidente sia il seme della civiltà e tutto ciò che ci viene dall'Occidente è interessante. E anche se non ci perviene integralmente, noi tendiamo a immaginarci il resto. E questo poi non è un male. Anche se non avete visto la cattedrale di Chartres, sapete che esiste. E sapete vagamente che è gotica. E cominciate a ricostruirla con l'aiuto dell'immaginazione. E se siete uno scrittore e pensate a un poeta, a Montale, o Saba, o Baudelaire, di cui avete letto solo dei frammenti, cercate di immaginare come può essere il resto e incominciate a produrlo voi stessi. E può succedere che riusciate ad andare oltre a ciò che vi eravate prefissi con la vostra immaginazione. Come scrittore invidio enormemente quelli che sono a casa in Russia, che scrivono nel loro contesto naturale, perché leggendo i loro libri, le loro poesie, che appaiono in pubblicazioni clandestine, vedo con quale facilità e naturalezza essi compiono il loro atto. Quanto a me, forse in parte sotto l'influenza della lingua anglosassone, penso di dover essere più responsabile per ogni parola che metto sulla carta. Quando vivi in esilio, in un paese straniero e scrivi nella tua lingua, in un certo senso ti trovi a controllare due volte la tua ispirazione, i tuoi pensieri, le tue frasi. Pensi, forse avrei dovuto adoperare una parola diversa. E questo fa sì che la musicalità diventi non precisamente più razionale, ma che tu non segua più soltanto la musica, e anche la ragione acquista un suo peso. D'altronde, che se ne dica, lo scrivere è un'impresa molto razionale. Comunque, le parole vanno scelte, e io mi trovo a sceglierle due volte.
4: Silvio Perrella ha raccontato il discorso tenuto da Josip Broski all'inaugurazione del primo Salone del Libro di Torino il 17 maggio del 1988.
5: Testi letti da Claudio De Pasqualis.
6: Realizzazione di Marzia Coronati.
5: Wikiradio, le voci della storia, è un programma di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Natascia Cerqueti e Marzia Coronati. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.
4: Voci in barcaccia, largo ai giovani. Martedì 7 luglio, in diretta dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della quinta edizione del concorso internazionale per giovani voci della lirica di Radio 3. Per partecipare con ingresso libero fino ad esaurimento posti alla serata, segui le indicazioni sui nostri social. Martedì 7 luglio alle 20:30, in diretta, Voci in Barcaccia, largo ai giovani. Rai, Radio 3.
7: L'Idealista è sempre in onda e vi tiene compagnia con alcune delle sue più belle puntate.
8: L'Idealista. Yeah, yeah, yeah. Tutta la musica in una lista.
9: Ben trovati da Valerio Corzani, questo è l'Idealista. Insieme a me, naturalmente, Pino Zingarelli in regia, Luca Marchese che si occupa dei social e di tenerci in contatto attraverso anche il 335-56-34-296 con tutti i nostri ascoltatori e Domenico Ganci in console. Allora, oggi abbiamo intitolato la puntata Cantarle Chiare, ovvero 5 rapper inglesi che parlano di politica. In effetti la scena hip hop inglese è molto viva, è una scena che, come quella jazz, si nutre di contaminazioni e vivifica nella memoria di un passato coloniale archiviato da tempo, ma comunque presente come retaggio, come matrice di stilemi non più esotici ma atavici. E spesso i rapper inglesi non si limitano a delegare al loro flow disquisizioni da gang, parabole sentimentali ed erotiche, aspirazioni ultraborghesi, catene, gioielli, insomma un po' degli stereotipi che ogni tanto i rapper evocano. In questo caso spesso prendono la parola e dicono anche la loro sulle cose, parlano di politica, entrano a gamba tesa sui problemi. Prendiamo ad esempio Steven Yeumo, meglio conosciuto con il nome d'arte Obonjayar. È un cantante nigeriano residente a Londra. Dopo aver pubblicato diversi EP, il suo album di debutto in studio Some Nights I Dream of Doors è uscito nel 2022, seguito da Paradise Now nel 2025. A Calabar, una città portuale del sud-est della Nigeria, dove questo rapper ha trascorso gran parte della sua infanzia, era estremamente timido. A 6 anni la sua famiglia rideva del suo sogno di cantare davanti a un pubblico enorme. È stata però la nonna di Yumo, di cui parla con affetto, a convincerlo a uscire dalla sua timidezza. E quell'idea gli è rimasta impressa e ora considera la timidezza come una forma di egocentrismo. L'unica persona a cui importa davvero sei tu, dice. Il suo secondo album, Paradise Now, è uscito appunto quest'anno. L'album vede Obonja Yar soffermarsi sulla famiglia, sul passare del tempo, sulle relazioni, sulla fede, su se stesso, sulla sua rabbia nei confronti del governo britannico. Sembra che la lezione che Yumo ha davvero imparato sia quella di scavare sempre più in profondità in se stesso, giocando con le strutture delle canzoni classiche, ma ripetendo anche il mantra di me, da me, per il mondo. Allora, Obonja Yar non si sottrae appunto anche alla politica nella sua musica. Il suo primo album conteneva Message in a Hammer, un brano sulla strage del casello di Lekki nel 2020 a Lagos, e in Paradise Now c'è Jellyfish, una canzone molto sferzante sui politici britannici senza spina dorsale. L'ascoltiamo. Look at that. How you say yourself a number? No backbone, jellyfish. Wee, wee, wee, ooh la la, Sahuria.

0: Nominato per il Mercury Prize, importante premio della musica britannica, nel 2019 Tyrone Camon Frampton si è esibito durante la serata di premiazione con una testa mozzata, ovviamente finta, per fortuna finta, del primo ministro Boris Johnson. Lui è conosciuto in patria per le sue forti idee anti-Brexit e per i suoi giudizi sferzanti su Theresa May. Mr. Frampton, ovvero Slow Tie, scritto rigorosamente senza maiuscola, è uno dei nomi di riferimento dell'hip hop inglese. Nato nel 94 a Northampton da una ragazza madre, in realtà origini in parte caraibiche e in parte irlandesi, è cresciuto insieme a quattro fratelli, uno dei quali tragicamente morto ad appena un anno d'età. Slow Tie da adolescente è stato vittima del precariato, da sempre ai margini della società. Ha pubblicato il suo primo singolo nel 2016, Jiggle, prima di approdare alla realizzazione di un vero e proprio album. Un album impreziosito dalla partecipazione di un giovane produttore molto talentuoso, Muramasa. Poi anche c'era la band garage punk Slaves, il redivivo Skepta, che è stato un eroe del dubstep, e il collega rapper Jai K. Nothing Great About Britain, niente di grande sulla Gran Bretagna, surclassa quanto già pubblicato in realtà nei formati brevi da Frampton, si propone come davvero un aggressivo e compatto insieme di commenti al vetriolo sulla politica, sulla società, ed è un'altra dimostrazione del fatto che in qualche modo passa anche da Londra il futuro della musica hip hop, con una scena nazionale così fertile e così peculiare.
1: I said there's nothing great about the place we live in, nothing great about Britain, Sip a cup of tea and I was suspicious.
2: Nothing

0: Middleton. Oh,
1: I want to see how I do.
0: I wouldn't lie. If you're an English rose, I wouldn't lie to you. I tell you how it is. I will treat you with the utmost respect. Only if you respect me a little bit, Elizabeth. You can't.
2: Beh, intanto vi invito al 335-56-34296 a suggerirci qualche altro nome che magari non capiterà in questa lista che stiamo cominciando a svelare. E ora passiamo tra l'altro alla stella assoluta del rap britannico, di questo ci occupiamo oggi, Little Sims. È lo pseudonimo di Simbiato, Abisola, Abiola, Ajikawo, e in effetti si tratta ancora di una musicista di origini africane, ma mentre il primo artista che abbiamo ascoltato in questa puntata, Bonja Yar, era nato in Sierra Leone e cresciuto in Nigeria, Little Sims è nata a Londra da genitori nigeriani. Wounds è un suo brano con ospite Chronix, pubblicato nel 2019 nel suo album Grey Area. Il brano esplora i temi del dolore, della perdita e della resilienza, con Little Sims che riflette anche sull'omicidio di un'amica. È un tema quindi profondamente personale, perché è stato scritto dopo aver ricevuto la notizia della morte di questa sua amica, e Little Sims ha raccontato di essere andata poi in studio da sola, di aver pianto, di aver iniziato a scrivere il testo subito dopo questo tragico evento. Il beat di Wounds, e a proposito di beat va sottolineato il fatto che quest'artista è molto attenta di solito a crearne di originali, non troppo mainstream, diciamo così, per quanto riguarda anche lo sviluppo dell'hip hop europeo e non solo. Dicevo, il beat di Wounds è stato creato dal producer inglese Flo, e Little Sims inizialmente non era troppo sicura di come approcciarlo. Il brano presenta una fusione di hip hop e reggae, e c'è anche in aggiunta il flow vivace di Chronix, che contribuisce naturalmente all'impianto generale. Wounds è un brano in cui Little Sims canalizza il dolore, le emozioni più crude, con l'orchestrazione che esalta il contenuto del testo, e il testo della canzone tocca anche temi di autoaffermazione, di presa di posizione nel panorama hip hop dominato dagli uomini.
3: Your life, would you risk that? These kids never been bad. 16 roll around with a big strap. Got him and he died from the impact.

Dunque, intanto un ascoltatore che non si firma ci segnala opportunamente Dizzy Rascal, in particolare uno storico studio album Boy in the Corner di questo rapper inglese. E poi Max, che ci ascolta sempre, dice lui stesso, sempre tra Italia e Londra, dice che è molto interessante per un bilingue italo-inglese come me ascoltare questi testi che prendono in giro luoghi comuni, appunto soprattutto in Inghilterra, e quindi diciamo riesce a decodificarli ancora meglio anche quando sono ironici o autoironici. Noi ora passiamo a Benjamin Loyal Carner, in arte semplicemente Loyal Carner, un rapper della scena del sud di Londra, giunto al terzo LP nel 2022. Il suo album di debutto, Yesterday's Gone, è uscito nel 2017, seguito due anni dopo da Not Waving But Drowning. Hugo è appunto il titolo del suo terzo album ed è stata la conferma di un successo costruito un po' per volta, contrariamente a molti rapper che esplodono con un video o una canzone e poi spariscono. Ha raggiunto quell'album il terzo posto nelle classifiche del Regno Unito, con una proposta insolita in un panorama dominato in quel momento dalla drill. Quello di Loyal Carner è uno stile piuttosto introspettivo, con tocchi soul e jazz, in cui le parole schivano spesso i cliché di molto rap contemporaneo per affrontare, ed è per quello che ci interessa quest'oggi, dei temi legati alla vita reale o all'attualità. Un album molto solido, diciamo così, eterogeneo, ma ben equilibrato qualitativamente, sia che si tratti di beat, che di flow, che di stile. In Hate, la canzone con cui si apre il disco, che citiamo ma non ascolteremo, il titolo Odio individua perfettamente lo sfogo di Loyal Carner, che parla degli stereotipi razziali con i quali avrebbe voluto incasellarlo da ragazzo. Dicevano che era tutto ciò che potevi essere se eri nero, giocare a palla o forse rappare, lo dicevano come un fatto acquisito. Altrove, e invece si immerge nella stretta attualità delle violenze urbane, è il caso appunto di Blood on My Nikes, pieno di dolore in una città, lascia che la merda scorre, recita il testo di questo pezzo. Nel profondo della coscienza, giù a sud, dove vivono i mostri, case abbandonate e conseguenze. L'accompagnamento strumentale va dietro a questo mood, con un drumming quasi metallico e poche note di piano.

0: Get from out my way.
1: The impact of knife crime on individuals is undeniable. And while politicians wish to police their way out of the knife crime epidemic, it is simply not possible. We must focus on the root causes of knife crime. Poverty, inequality, austerity, and a lack of opportunity. We must petition the government to put reason over rhetoric, compassion over indifference, equality over austerity, as knife crime claims more lives within our country. Never has so much been lost by so many because of the indecision of so few.
2: Un altro ascoltatore, Diego, ci segnala Kalashnikov, ovvero Darren Candler, un altro rapper inglese, giustamente lo ha segnalato. E noi invece chiudiamo con un brano tratto da This Is What I Mean, album del 2022 del rapper Stormzy, lo pseudonimo di Michael Ebenezer Kvagio Omario Vuo. Anche quindi qui siamo di nuovo dalle parti di un artista di seconda generazione, originario però di South Norwood, un distretto di Londra Sud, chiamiamola così. Stormzy ha però in realtà, come avete capito anche dal suo nome, origini ghanesi da parte di madre. È uno degli esponenti di rilievo della scena underground britannica. Dal 2014 è diventato il primo artista grime a debuttare alla prima posizione con entrambi i suoi primi due album in studio. This Is What I Mean del 2022 è un disco interessante, ci sono testi molto impegnati, come ad esempio My Presidents Are Black, i miei presidenti sono neri, e dove appunto rappa con molta lucidità. Dio in tutti i miei flows, il paradiso nelle mie canzoni, i miei bollitori sono tutti d'oro, i miei presidenti sono neri. Ricordi quando ci dicevano di rappare e basta? Un uomo saggio una volta chiese: chi ha mangiato tutte le torte? E ora mi guarda in modo strano, come se gli avessi preso la sua fetta.
3: God in all my flows, heaven in my tracks, my kettle's

0: Glassware.
1: Con un ascoltatore che non si firma proprio nel rush finale, ci ha segnalato Rhodes Manuva, un altro importantissimo rappresentante della scena hip hop inglese. Noi abbiamo messo in fila quest'oggi 5 rapper inglesi che parlano di politica e che le cantano chiare: o Bon Jaillar, Slow Ty, Little Sims, Loyal Carner e in chiusura Stormzy. Naturalmente vi do appuntamento alla prossima settimana. Un saluto.
2: Avete ascoltato il meglio dell'idealista.
3: Yay.

0: Ore 15.
1: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
2: In una cornice straordinaria, un'esperienza musicale unica, con Joyce Di Donato, Fabio Biondi, Alice Saraotto e molti altri, al Forum Fondazione Bertarelli. Scopri la stagione 2026 su amiata.music/it.
3: Fahrenheit. I libri e le idee.
4: Come state affrontando questa settimana di grande caldo in tutta la penisola? E per esempio, cosa state leggendo? Perché a volte un buon libro può essere un modo per distrarsi dall'eccesso di calore che ci affligge. Raccontateci questo oggi pomeriggio qui a Fahrenheit. Scriveteci al 335-5634-296, sms, messaggi WhatsApp, e naturalmente potete anche inviare messaggi di posta a fare@rai.it. Vi saluta Tommaso Gertosio, oggi in conduzione. C'è Beatrice Palazzoni alla regia, accanto a lei il tecnico è Davide Gabrielli, più tardi verrà Fiore Liborio, in redazione Giosuè Calaciura, Michele Demieri, Lea Gemmato, Mariangela Liardi, Giovanna Savignano, Marianna Soccodato e Laura Zanacchi. La cura di Fahrenheit è di Susanna Tartori. Vi ricordo naturalmente che potete ascoltarci in diretta, ma anche recuperare l'ascolto su Rai Play Sound, sulle piattaforme. Allora, iniziamo toccando anche noi un tema che attraversa i media nel corso di questi giorni, di queste settimane, quello del caldo, che tornerà più volte nel nostro pomeriggio. È un tema che tra l'altro affronteremo, voglio anticiparvelo, oggi con Adriano Favole e Carlo Pizzati. Pizzati ha pubblicato un interessante articolo sulla Stampa di oggi in cui confronta l'esperienza del caldo in Italia e in India. Arriveremo anche a parlare di questo. Iniziamo però con La punta della lingua. Il Festival Internazionale di Poesia che si tiene nelle Marche è iniziato il 27 giugno, prosegue fino al 6 luglio. Stasera c'è un evento eccezionale inserito nel programma del Festival, andremo anche a parlare di questo. Iniziamo però con La punta della lingua. Il Festival Internazionale di Poesia che si tiene nelle Marche è iniziato il 27 giugno, prosegue fino al 6 luglio. Stasera c'è un evento eccezionale inserito nel programma del Festival. Alle 21:30 nella corte della Mole Vanvitelliana andrà in scena la prima dello

0: anche nella stessa Ancona, e però lo anticipiamo, diciamo, questa ricorrenza con la presentazione di questa partitura inedita di Morricone per le poesie del grande poeta marchigiano Franco Scataglini. Ci sarà Giovanni Fontana in voce, Giovanni Seneca alla chitarra, perché si tratta di partiture in forma di monodie per chitarra classica, e ci saranno introduzioni critiche del curatore della rassegna Valerio Cuccaroni e di Massimo Raffaeli. Buongiorno Raffaeli, grazie per averci raggiunti.
1: Grazie a voi e buongiorno a tutti.
0: Allora, Massimo Raffaeli, lei ha raccontato, se non sbaglio, di avere conosciuto Scataglini quando aveva 22 anni?
1: Sì, è stata una presenza per me, e non solo per me, folgorante in ogni senso, anche se io non ero e non sono un poeta, ma ha modificato in qualche modo la percezione profonda della letteratura, della poesia, e quindi faccio anche fatica a parlarne paradossalmente, perché è una presenza per me sempre costante, anche quando non viene resa esplicita. Un maestro veramente indimenticabile.
0: Purtroppo è scomparso da molti anni Scataglini, ed è scomparso all'improvviso, quando queste musiche erano state composte, ma non erano state ancora naturalmente proposte. Questa è una partitura inedita. Lei ha potuto ascoltare qualche cosa, Raffaeli?
1: Ma dico solo questo, che l'ultima volta che io ho visto Franco Scataglini, ed era con me Francesco Scarabicchio, un poeta straordinario che è stato un suo diretto allievo, e questo è avvenuto a casa di Giovanni Seneca, musicista appunto, e ai primi di agosto del 94. E l'occasione di questa cena tra amici, collaboratori, eccetera, era proprio l'ascolto dal vivo di questa, che io ricordo come una straordinaria, di bellezza cristallina, partitura di Ennio Morricone, un fatto molto emozionante. Purtroppo è l'ultima volta che noi abbiamo visto vivo Franco Scataglini, perché è morto di lì a pochissimi giorni, un paio di settimane, e questo testo musicale è rimasto inedito finché finalmente stasera sono il primo a esserne infinitamente così curioso, pieno d'aspettativa, verrà eseguito in pubblico.
0: Senta, naturalmente il grande pubblico conosce Morricone prima di tutto per le sue colonne sonore, però sappiamo bene che è stato musicista a tutto tondo in molte forme differenti. Qual è, secondo lei, il punto d'incontro tra la musica di Morricone e lo stile di scrittura di Scataglini, che, voglio ricordarlo, è poeta dialettale che però ha anche profondamente innovato la poesia dialettale, sempre nelle forme di una metrica estremamente regolare, che io immagino si accordi bene con una esecuzione musicale?
1: Beh, io mi viene da dirlo così, d'amblè: l'universalismo e l'assenza di gerarchie predeterminate d'ordine percettivo e espressivo. Beh, Morricone ha elaborato materiali popolari e li ha resi musica senza possibili aggettivi, e in un altro modo, per parte sua, Scataglini ha dedotto da un vernacolo locale una lingua che è soltanto sua e che appunto tratta i temi profondi, universali, eterni dell'amore, dell'amicizia, dell'essere al mondo. Mi pare questa, tra un musicista e un poeta di quel rango, di quel livello, l'unica possibile intersezione, cioè l'universalismo.
0: Sono due artisti raffinati che però sono entrambi interessati a un'arte popolare?
1: Beh, se c'è un tratto biografico comune nella disparità assoluta dei loro percorsi, è proprio quello di essersi dovuti progressivamente liberare da un'ipoteca che era quella di un senso comune che bollava il pop come musica degenerata, decaduta, e bollava d'altro lato il dialetto come una non lingua, una pre-lingua, insomma qualcosa che con la letteratura non avesse molto

0: ce ne sono liberati, e credo che questo abbia da un lato avuto un costo molto grande, ma anche abbia legittimato il loro percorso in qualche modo.
1: Senta, per quanto riguarda Scataglini, il suo lavoro poetico interpella con forza la poesia delle origini, la poesia italiana del 200, del 300, oppure la traduzione del roman de la Rose con la rosa, appunto. Ecco, questo potrebbe sembrare una scelta estremamente, come dire, ricercata. È così?
0: No, assolutamente. Qui sono proprio netto, perché Scataglini ha avuto in realtà un esordio ufficiale non precoce. Ha esordito a 43 anni con E per un frutto piace tutto un orto, stampato ad Ancona da quel pioniere dell'editoria d'arte che fu Carlo Antonini. Ma questo esordio non precoce è dovuto al fatto che non voleva né chiudersi in un ghetto puramente vernacolare, cioè in una lingua municipalistica, né però dire dei sentimenti che erano quelli dell'esclusione, che erano quelli di un disagio esistenziale profondo, marchiato in termini di classe. Non voleva dirlo con le parole della poesia illustre. Lui che è stato uno straordinario autodidatta, diceva: la prima volta che ho letto per caso Montale mi sembrava sanscrito. Ecco, è il sanscrito di una lingua a suo modo aristocratica. Scataglini ha fatto una specie di cortocircuito storico, è partito dal presente, diciamo da una lingua che lui assaporava quotidianamente, che è la lingua di una libera commensalità, ma ha in qualche modo evaso, superato la diade lingua dialetto, tornando alle lingue romanze neolatine. È noto che per un italiano si può parlare di italiano e di dialetto solo dopo le prose della volgar lingua di Pietro Bembo, che risalgono al 525. Prima non c'è l'italiano, c'è il volgare, o meglio ancora i volgari. In quel grande invaso Scataglini, da quel grande invaso, deduce qualcosa che è del presente e viceversa. Quindi, questo è anche la sua unicità, insomma, linguistica.
1: L'uso letterario del volgare delle origini in qualche modo riproduce proprio quella che è l'operazione della poesia dialettale. Noi abbiamo tanta poesia dialettale in Italia, Raffaele. Come si colloca Scataglini rispetto alle altre grandi voci? Qual è il suo spazio specifico, la sua originalità?
0: Beh, è un dialettale non dialettale. Per un motivo empirico molto tangibile, perché la sua patina, l'antico anconetano, vernacolo, eccetera, è immediatamente leggibile, non necessita di traduzione, come potrebbe accadere per Albino Pierro o lo stesso Tonino Guerra. Dall'altro, elementi di tipo municipalistico, identitario, che pure ci sono in poeti anche molto importanti, nel suo caso sono assolutamente assenti. La sua è una lingua umana, è una poesia che esprime l'umano, non una qualche identità reclusa.
1: Lei ci ha raccontato qualche cosa sulla vita di Scataglini, e in realtà la vita sarà anche presente nel concerto che si tiene stasera nel contesto del Festival La Punta della Lingua, perché i testi che Ennio Morricone ha musicato sono tratti in larga parte, credo, dal poema postumo di Scataglini, che si intitola El Sol, il sole, quanto mai attuale vorrei dire, e che è un poema di stampo autobiografico. Ci racconta qualche cosa su questa particolare opera? È quello che alcuni considerano il capolavoro di Scataglini?
0: Io tra questi, per quel poco che conta. Ma a parte questo, il Sole era pronto in un cassetto, come si dice in filologia, in edizio ne varietur, cioè nella ultima e definitiva versione d'autore, quella sera di agosto in cui è comparsa la partitura di attraverso Giovanni Seneca di Ennio Morricone. E il Sol è il punto culminante del suo percorso. È leggibile effettivamente come un grande Bildungsroman, come un grande romanzo in versi, che può ricordare, non so, Pushkin in primo luogo. E da notare che il titolo, già nel titolo vibrano due o tre significati fondamentali. Uno, l'ha appena detto lei, il sole. La poesia di Scataldini si dispone nel tempo secondo lo schema canonico della commedia di Dante o dei cantos, se vogliamo, di Ezra Pound. Le prime raccolte dicono la vita deietta, emarginata, psicologicamente caotica, eccetera. Poi c'è una fase intermedia che è la raccolta Laudario, che non è mai comparsa autonomamente, ma è in rimario a Gontano, che è successiva a una malattia da cui è tratto Passeggero, che è una parte della composizione musicata da Morricone, in cui riaffiorano vecchi ricordi del dopoguerra. Scataldini era del 1930. E poi il sol è la parte emersa solare, ma il sol è anche una musica, è la nota musicale, ma il sol è anche un acronimo di un luogo che sta a non più di un chilometro da dove vi sto parlando. È un antico acronimo di una fabbrica, società ossigeno liquido, che è il luogo che lui, sfollato, visse a Chiaravalle, sfollando da Ancona durante 1943, insomma all'inizio 44, sotto bombardamenti, l'occupazione tedesca, eccetera eccetera. Non c'è un vero e proprio paradiso nell'opera di Scataldini. Prima del Sol ha pubblicato La Rosa, fingendo in fondo una traduzione dal romanzo medievale, ma in realtà La Rosa è come una predella. Il paradiso, l'unico paradiso possibile, è la coscienza di essere un uomo, e nel suo caso la coscienza di essere un poeta. E tutto il Sol risponde alla domanda: che cosa significa essere un poeta? E questa domanda è sinonimica perfettamente: che cosa significa essere un uomo? Da questa piena consapevolezza viene l'unica dignità possibile della vita umana. E penso che il Sol sia una testimonianza altissima in questo.
1: Io la ringrazio, Raffaeli. Facciamo allora il punto. Intanto, per chi volesse leggere Franco Scataldini, c'è l'edizione del Sol da solo, pubblicato da Quodlibet. Quodlibet ha pubblicato anche la raccolta di tutte le poesie di Scataldini. E poi, per chi ha la fortuna di poterci andare stasera alle 21:30, lo ricordo, la prima assoluta di questo Morricone suona Scataldini, una partitura inedita di Ennio Morricone per le poesie, per alcune delle poesie di questo autore, con Giovanni Fontana, Giovanni Seneca, appunto Massimo Raffaeli e Valerio Cuccaroni. Accenno a qualcun altro degli appuntamenti del Festival alla Punta della Lingua, perché il programma è molto ricco. Per esempio ci sarà Lino Musella domenica 5 luglio, Patrizia Valduga lunedì 6, Alessandro Fo, e quindi ancora poesia giovedì 2 luglio. Sto scorrendo il programma, c'è per esempio martedì domani l'incontro con Haidar Al-Ghazali, poeta palestinese che partecipa a quella antologia che abbiamo anche presentato qui a Fahrenheit, Il loro grido e la mia voce, uscita per Fazzi. E poi Rosaria Lo Russo, sempre domani, che racconta l'opera e la vita di Anne Sexton. Poesia internazionale, Jan Wagner, Michel Steinberg, Marco Miladinovic, Victoria Cheng. Insomma, mi perdo, come potete capire, tra tutte le possibilità offerte dal programma di La Punta della Lingua, Ancona e altri centri delle Marche fino al 6 luglio. Io ringrazio moltissimo Massimo Raffaele Raffaeli, voglio anche cogliere questo momento per ricordare la sua partecipazione sabato 4 luglio a un piccolo festival interessante, importante, in che si intitola Incerti Luoghi, si tiene sul lago di Iseo e inizia proprio con una conversazione tra Raffaeli e Enrico Testa e poi con un ricordo del poeta Stefano Simoncelli e poi ancora naturalmente altri appuntamenti. Raffaeli, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a tutti voi, buon pomeriggio.
1: E avviamo intanto il nostro percorso musicale, mentre vedo che però incominciano ad arrivarci messaggi di chi ci racconta qual è il libro con cui cerca di attutire l'effetto opprimente del caldo di queste settimane. Continuate naturalmente a scriverci. Ascoltiamo gli Yardbirds, l'ultimo album in studio degli Yardbirds del 1967 e anche l'album d'esordio del chitarrista Jimmy Page, che rimpiazzò Jeff Beck, e iniziamo ascoltando proprio il brano che dà il titolo all'album, Little Games.

E questo Little Games non è stato scritto dai membri del gruppo degli Yardbirds, porta la firma di Harold Spiro e Phil Weinman, e è stato poi ripreso dai Led Zeppelin con Good Times, Bad Times. Andiamo alla caccia al libro.

0: Andiamo alla caccia al libro, ma non posso tacere che intanto veramente molti di voi ci stanno raccontando quali letture servono ad alleviare questi momenti di intenso calore. Flo ci scrive che sta semplicemente stesa a letto in penombra ad ascoltarci, noi la ringraziamo molto, ma può anche essere il momento, magari non questo minuto, ma quello prima o quello dopo, per aprire un libro. Vedo tra i titoli che ci vengono citati quello che ci manda, ecco, questo è un ascoltatore o ascoltatrice che non si firma, ma che ci dice: sto attraversando i boschi del Tennessee, ho catturato un cucciolo di puma e bevo ottimo whisky di contrabbando. Il libro che sta leggendo è Il guardiano del frutteto di Cormac McCarthy. Vediamo invece quali sono i libri da ritrovare, i libri della nostra caccia. Lanciamo delle ricerche, la prima è con Caterina. Buon pomeriggio Caterina.
1: Buon pomeriggio a voi, grazie.
0: Come sta?
1: Tutto bene, tutto bene. Si lavora al caldo, ma insomma.
0: Si lavora al caldo, certo, certo. Senta, che cosa sta cercando?
1: Io sto cercando un libro che si intitola Forever Free, oltre la barriera del colore. Parla dell'esilio romano di Edmonia Lewis. L'autrice è Luisa Cecchi. È la storia della prima scultrice afroamericana che dagli Stati Uniti, dove viene miracolosamente ammessa in una accademia di belle arti nell'Ohio, lì subisce davvero una persecuzione razziale e grazie al fratello maggiore, che è molto protettivo, lei era orfana da quando aveva 9 anni, grazie a questo fratello riesce ad arrivare a Roma, dove c'è una colonia di scultrici statunitensi, scultrici di livello.
0: Affascinante, questo a volte ignoriamo dei pezzi della nostra storia che invece meritano di essere conosciuti. Quindi Edmonia Lewis a 20 anni nel 1865 lascia Boston e si trasferisce a Roma. Come ha scoperto questa storia?
1: Sto svolgendo un dottorato di ricerca su alcuni due archivi di due scultrici. Da lì mi sono mossa dall'Italia a Parigi, dove sono un po' più avanti sugli studi di genere, soprattutto per quanto riguarda la scultura. Ho visto che per esempio hanno censito 3500 scultrici in Francia, c'è un dizionario dedicato solo alle donne scultrici, e mi sono anche resa conto passeggiando per Parigi che molti bassorilievi, molti monumenti erano realizzati non da uomini ma da donne. Questo mi ha davvero colpito, per cui sono entrata in possesso di due archivi inediti di due scultrici che sono andate degli anni 40, due scultrici italiane. Una ha lavorato a Roma ed è l'unica donna scultrice che ha realizzato un busto al pincio.
0: Molto, molto interessante. Allora cerchiamo di recuperare questo appunto raro libro, raro ma abbastanza recente, è del 2015, l'ha pubblicato Castelvecchi, si intitola Forever Free, oltre la barriera del colore, l'esilio romano di Edmonia Lewis, e l'ha scritto Luisa Cetti. Speriamo che qualcuno possa offrircelo. Caterina, grazie e buona estate.
1: Ringrazio a voi per l'estate, per l'attenzione, buona estate. Grazie.
0: Allora un secondo lancio. Maria Elena, buongiorno.
2: Buongiorno, sono Maria Elena.
0: Cosa cerca Maria Elena?
2: Al lavoro con Grotowski sulle azioni fisiche, un libro di Thomas Richards. In realtà ho saputo che la sua tesi di laurea di Thomas Richards, che è appunto uno studioso, un regista, e Grotowski, che credo che lo conoscano tutti, insomma, non so, magari dipende dagli ambienti. Comunque è un libro di teatro su proprio questa possibilità di andare oltre la mente in qualche modo e riferirsi maggiormente al corpo.
0: Lei ci ha scritto che possedeva questo libro fino a un mese fa, ma ora non lo trova più, non so dove diavolo sia finito. Io comprendo perfettamente la sua sensazione di disagio quando tra i tanti libri uno non riesce a ritrovare quello giusto. Però lei insegna teatro nelle scuole pubbliche, Maria Elena?
2: Sì, ho questa fortuna decisa tanti anni fa, insomma, di dare il più possibile agli studenti, ai ragazzi delle scuole medie, elementari, insomma, attraverso il teatro riusciamo, ecco, a sviluppare a 360 gradi sulle personalità, e quindi per me è Grotowski è un grande maestro. E quest'anno, cioè, la coincidenza è stata che Thomas Richard è venuto a Roma, no? Dove io vivo, e l'ho seguito, e quindi ho ritrovato questo libro, insomma lo stavo rileggendo eccetera, e improvvisamente l'ho perso e quindi per me è grave, perché insomma vorrei mettere a disposizione tutto quello che assorbo, che elaboro, no? per i miei studenti, perché secondo me il teatro è fondamentale nella scuola, ecco. C'è una battaglia che ho fatto anche parecchi anni fa, ora ho ceduto, però continuo ad insegnarlo, perché le istituzioni dovrebbero in qualche modo invece, vero? Non so se siete d'accordo, comunque fare qualcosa perché la formazione sia più completa.
0: Il teatro nella scuola è una risorsa fondamentale, sì, certamente andrebbe sostenuto con più forza. Allora, Maria Elena, sì, speriamo di riuscire, sì, a trovarlo questo saggio, di Richards, al lavoro, sì, con Grotowski più... sulle azioni fisiche. Sì. Ha detto bene?
2: È della Ubu Libri, sì, la collana Libri Bianchi, e appunto io ce l'avevo, quindi lo utilizzavo, l'avevo letto negli anni 90, poi adesso non esiste più, non c'è nelle biblioteche, non esiste praticamente.
0: Sì, bisogna ritrovarlo, quindi, anche per questi ragazzi, anche per queste scuole. Benissimo, Maria Elena, grazie.
2: Sì, soprattutto per questo. Grazie a voi, grazie infinite, buona giornata. Grazie.
0: Al lavoro con Grotowski sulle azioni fisiche di Thomas Richards. Forever Free, oltre la barriera del colore, l'esilio romano di Edmonia Lewis di Luisa Cetti, e poi altri libri che stiamo cercando: Non ho radici, diario di poesia 1960-64 di Attilia Brasiello, Fondo Rebellato Editore, e poi ancora Il pane, la beffa e la festa, cultura alimentare e ideologia dell'alimentazione nelle classi subalterne, un libro della storica casa editrice Guaraldi del 1978, lo firmò Vito Teti. E poi cerchiamo Il popolo duro di Patrick Heady, La torre bianca di Adriana Ivancic, Storia culturale della fotografia italiana di A. Russo e Einaudi 2011, La semiosfera di Lotman, nell'edizione Marsilio del 1985, lo specifico perché chi ci ha scritto cerca proprio quella edizione Marsilio. La semiosfera è stato ripubblicato di recente dalla Nave di Teseo, ma non è questo che stiamo cercando. Siamo alla ricerca di La mente illuminata di Kula Dasa o John Yates, dell'Enciclopedia monografica di scienze naturali volume 2 Piante inferiori, volume 3 Piante superiori. Francesco Corbetta e Francesco Bianchini sono gli autori di questo volume. E cito ancora Paolo III e i suoi nipoti, Tiziano Paolo III e i suoi nipoti di Roberto Zapperi, e l'ultimo Eunuco in Cina, la vita di Sun Yaoting di Jia Hinghua, pubblicato nel 2010 da Excelsior 1881, volumi molto diversi, e di ancora più diversi ne potete trovare se guardate la sezione novità della pagina web di Firenet all'interno del sito Rai Play Sound. Potete fare delle ricerche nelle liste alfabetiche dei libri che cerchiamo, per esempio potete svolgere delle ricerche usando come parola chiave un editore di cui avete tanti libri, oppure un autore, un'autrice in particolare di cui avete libri che pensate di poter offrire. Insomma, vedete se soprattutto in questi giorni così caldi potete fare felice qualcuno scorrendo le liste dei libri cacciati, lo ripeto, nella sezione novità della pagina web di Firenet all'interno del sito Rai Play Sound. E poi fateci sapere naturalmente i libri che potete offrire, ma anche quelli che state cercando, perché fuori commercio ci sono spazi appositi sempre nella pagina che ho detto. Potete anche scriverci a fare con l'H al centro @rai.it, oppure potete chiamare il numero dedicato alla caccia al libro 06 36 86 5666. In ogni caso lasciate sempre un vostro contatto telefonico. Torniamo ad ascoltare gli Yardbirds, White Summer.

0: E questa era una grande chitarra, quella di Jimmy Page, White Summer, che abbiamo appena ascoltato. È in realtà un adattamento di una melodia irlandese, She Moves Through the Air. Page poi, una volta terminata l'esperienza degli Yardbirds, l'ha proposto più volte nei concerti dei Led Zeppelin. E siamo tornati ora al tema del caldo che abbiamo annunciato in apertura. Vogliamo affrontarlo in una chiave, direi, culturale e antropologica. Abbiamo con noi Carlo Pizzati. Buon pomeriggio, Pizzati, benvenuto.
1: Buon pomeriggio, grazie, è un piacere essere qui.
0: Pizzati è giornalista, scrittore che vive in India da molti anni, è anche una voce importante nel raccontarci l'India sulle pagine della stampa di Repubblica. Voglio ricordare tra i suoi libri Il fuggitivo, sulle tracce di un prigioniero di guerra fra l'India di ieri e di oggi, pubblicato l'anno scorso da Neri Pozza, che è al tempo stesso un'indagine storica, un memoir, un viaggio appunto nell'India di oggi. E con noi c'è Adriano Favole. Buongiorno Favole, bentornato.
2: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Favole è antropologo, insegna antropologia culturale all'Università di Torino, è visiting professor all'Università della Nuova Caledonia. Tra i suoi libri cito Storie di umani e non umani, pubblicato 2 anni fa da La Terza, lo spunto per le riflessioni sul modo di vivere questi giorni, queste settimane di estremo calore. Ce l'ha dato Carlo Pizzati con un pezzo uscito sulla Stampa in cui dice in sostanza che dobbiamo imparare dagli indiani. Che cosa dobbiamo imparare esattamente, Pizzati?
1: Ma in realtà, diciamo, per citare il libro Umani e non umani, possiamo imparare qualcosa di questo caldo disumano e non umano che ci sta torturando tutti in Europa in questi giorni, perché gli indiani possono aiutarci a ricordare come affrontavamo il caldo prima della nostra industrializzazione, perché alla fin fine di questo si tratta. Quello che ho scritto oggi parla di un'India che, dove ci si copre, dove si indossa il sari nei campi anche con 40 gradi di caldo all'esterno, dove ci si nasconde dal sole che è un nemico, dove si esce la mattina molto presto. Infatti chi è stato in India avrà notato, avrà visto queste folle, le strade fitte di persone che camminano, corrono, fanno esercizi, tutto prima delle 9 di mattina, cosa che dovremmo fare noi adesso, perché siamo di nuovo in un clima tropicale, non più continentale, e quindi dovremmo soltanto, io dico, in 16 anni ormai che ho vissuto in India, ho cambiato il mio rapporto da italiano cresciuto nel nord Italia, nelle valli fredde, ho cambiato il mio rapporto con il caldo, con il freddo, con la pioggia che odiavo e che mi faceva venire quei brividi tremendi, e che in India diventa invece il monsone che ti porta refrigerio. E come in queste estati anche noi attendiamo i temporali, certo spaventano, c'è la minaccia della grandine per i raccolti e per i danni alle proprietà, però in realtà la pioggia porta refrigerio. Infatti nella poesia indiana si parla del monsone in maniera come fosse un amante che ritorna, no? Quindi che porta qualcosa di molto desiderato, porta finalmente un po' di aria che si può respirare dopo quest'afa. Ecco, quindi cambiano, io direi che ritorna, in quanto dobbiamo tornare a capire che dobbiamo entrare in ritmi diversi, nelle stagioni diverse. L'India lo fa, anche perché è al 50% ancora attività agricola, anche perché non ha abbandonato le tradizioni, non si batte a industrializzare allo stesso modo, e quindi dal lontano sud globale arriva una lezione per noi nel nord globale per affrontare questa tropicalizzazione. Ecco, penso che un'altra cosa che forse non ho scritto, che però è vera anche di tanti altri paesi subtropicali, è una certa calma che richiede e che l'India infonde anche con il suo insegnamento filosofico, ma che si trova anche in Africa, cioè che bisogna proprio rallentare il modo in cui ci si muove nel caldo, essere tranquilli, non agitarsi, anche se ovviamente invece si è più nervosi, e quindi questa specie di seraficità asiatica.
0: Questo è un punto molto interessante. Tra l'altro, ci stanno arrivando, come abbiamo detto all'inizio, come abbiamo suggerito, tanti messaggi di ascoltatori che raccontano cosa stanno leggendo, e vedo che che molti molte citano, non so, i racconti di Alice Munro, perché si svolgono in Canada, sento il freddo e addirittura il gelo di queste latitudini, questo è Gianni, altri leggono La montagna incantata o magica che sia di Thomas Mann, oppure Il paese delle nevi di Kawabata, insomma c'è una ricerca di letteratura del freddo per stare un po' meglio, anche questa è una scelta interessante. Però ecco, Adriano Favole, ci aiuti a capire forse come punto di partenza, la sofferenza per il caldo è un universale culturale o è qualcosa che è molto diverso da cultura a cultura?
2: Beh, direi che sono molto d'accordo con quanto ha detto Pizzati prima di me, che cioè dobbiamo lasciarci ispirare da quello che altre società, togliendo anche il passato, non solo hanno fatto nel passato, ma fanno tuttora, le loro abitudini, i loro rapporti con l'ambiente, e soprattutto di società, evidentemente in questo caso, che vivono nel grande caldo. Io c'ho anch'io un piccolo esempio, molto molto terra terra, ecco, sì, anche perché abbiamo bisogno di stare con i piedi per terra.
0: E magari a bagno.
2: Anche a bagno. Ed è questo, cioè io parlavo con un mio vicino di casa che fa un orto molto più grande e esteso del mio, e che mi diceva che sta studiando dei modi per fare ombra alla vegetazione, alle insalate, alle zucchine, perché non crescono più neppure qui nel nord-ovest dove io vivo. E così, come battuta, gli ho detto: beh, metti un albero. E mi dice: vabbè, non ci avevo pensato, perché da queste parti si è sempre detto, ci hanno sempre detto che mio suocero diceva, o si coltiva su o giù, come dire, o si fa l'orto o si piantano gli alberi di alto fusto. E in realtà sta cambiando tutto, nel senso che, per esempio, dobbiamo pensare all'arboricoltura, che è diffusissima in Oceania dove io lavoro. Non c'è un giardino, un orto che non abbia anche grandi alberi, perché sono necessari per le ombre, per mantenere una temperatura adeguata, l'umidità e così via. Cioè bisogna cambiare anche queste piccole abitudini, prendendo atto che ormai siamo qui, e senza però perderci di vista i grandi cambiamenti culturali che ci dovrebbero portare, come dire, in un'altra direzione, cioè a rivedere completamente anche le nostre idee, ideologie. Faccio un altro piccolo esempio: l'insofferenza che molte persone hanno per il verde spontaneo, che continua ad essere percepito come un disordine, mentre è, come dire, un aiuto, un climatizzatore naturale. E anche su questo, ho scritto un piccolo libro su questo, la Via Selvatica, la questione dell'incolto, tornare a convivere con l'incolto. Ne abbiamo molto bisogno di foreste, prati, erba spontanea che ci aiuta a climatizzare questo nuovo regime climatico in cui siamo finiti.
0: Mi chiedo e vorrei chiederle, Adriano Favole, se in fondo non stiamo, come dire, scoprendo quell'adattamento climatico che la crisi climatica ha portato con sé, che invece le persone che migrano verso l'Occidente conoscono da tempo, perché chi arriva per esempio dall'Africa subsahariana in Europa molto spesso deve fare i conti con un freddo che non pensava neanche potesse esistere.
2: Sì, questo è un ottimo esempio, sia fare i conti con il freddo che non conosceva, sia aver sperimentato, magari prima di vivere qui, abitudini a climi molto più caldi. Io sono vissuto a lungo in Nuova Caledonia, che non è un paese peraltro caldissimo, ma nella estate australe è piuttosto caldo. Beh, le persone, come diceva anche il collega prima, si alzano molto presto. A me è capitato di ricevere telefonate alle 6:15 del mattino di persone che si parlano come se fosse piena giornata, i negozi aprono alle 7 del mattino, eccetera. Beh, chi migra ha portato con sé delle abitudini culturali che sono più flessibili, cioè l'idea che i nostri costumi, chiamiamoli così, le nostre abitudini, si possono cambiare, e a volte si devono cambiare perché si è in altri luoghi. In ogni caso, questo nuovo clima ci obbliga, ma ci dà anche questa possibilità, appunto, per una volta tanto, di guardare agli altri non né con l'occhio pietistico, né con l'occhio, come dire, del passato, come società che non sono state brave a progredire, ma invece a fonti di ispirazione per nuovi comportamenti.
0: Questo rapporto tra futuro e passato, Pizzati, è veramente spiazzante, perché in fondo quello che lei ci diceva poco fa è che quel processo di tropicalizzazione, che a noi sembra qualcosa che è iniziato, ci porta e ci spingerà sempre di più verso il futuro, è invece l'occasione per riaprire, come posso dire, le stanze del passato, riscoprire la siesta, riscoprire l'ombra in casa e via dicendo, anche se doveva essere un passato in cui faceva meno caldo, immagino.
1: Sì, penso di sì, con picchi in alto e in basso ugualmente devastanti, però di certo esiste il riscaldamento climatico, ovviamente, che guardiamo al passato, per parlare di passato e futuro, e vediamo che nell'83 c'è stata la nevicata, oppure c'è stata quell'estate caldissima, certo ci sono stati picchi, ma è un discorso diverso dal cambiamento di tutto il clima nel corso dell'anno, quello che stiamo vivendo adesso, ed è per questo che sarebbe saggio invece prepararsi un futuro. Ma diciamo, il presente è il problema, perché è anche la nostra industrializzazione che non ci consente questo adattamento, perché normalmente il discorso che facevo del riposino che noi abbiamo visto scomparire prima al nord e un po' più lentamente al sud, anche se resiste, ma è stato studiato anche dagli efficientissimi giapponesi, che il riposino pomeridiano, il cosiddetto power nap, il riposino del potere, viene fatto dopo mangiato, perché nel periodo postprandiale la produttività è bassa, e hanno calcolato che comunque almeno una mezz'ora di riposino rende poi più produttivi, e quindi anche dal punto di vista dell'industrializzazione sarebbe bene adattarsi a reintrodurre il riposino. I giapponesi in alcuni uffici hanno le brandine per fare appunto la pennichella, e noi abbiamo tutto un immaginario sia nella letteratura sia nel cinema nostro del dopoguerra, dove viene un po' ritratto come una vecchia abitudine nel nostro passato agricolo che vogliamo abbandonare, e invece forse era una parte del nostro ritmo circadiano che è legato ora anche al cambiamento climatico, torna a essere indispensabile per il nostro presente più che per il futuro. Oppure possiamo anche metterci ad immaginare un futuro dove dobbiamo tornare a essere in sintonia con come funziona il nostro corpo in rapporto alla natura, e non essere programmati dagli orologi come abbiamo iniziato a fare appunto quando abbiamo importato le macchine nei nostri sistemi di produzione, che, come ci raccontava McLuhan, ha cambiato completamente il nostro modo di porci in rapporto alla realtà, risalendo prima all'organizzazione del tempo di monaci medievali, eccetera, no? Con le prime clessidere. Per cui se noi cambiamo il nostro rapporto con il tempo, potremmo anche cambiare il nostro rapporto con il clima in qualche modo, il che vuol dire anche concedersi il riposino, che sei pigro, sei un nulla facente. No, in realtà è proprio al servizio di essere poi più efficienti e più lucidi e più, questa parola orribile, performanti, ma diciamo più efficaci dopo il riposino.
0: Mi è parso di sentire Adriano Favole sorridere o ridere per questa apologia del riposino. Ma Favole, io vorrei anche mettere in gioco il tema, visto che Pizzati ci parlava di rapporto con la natura, del confronto con le specie animali, forse anche con le specie vegetali. Possiamo imparare anche da loro come gestire questa situazione climatica che stiamo vivendo?
2: Penso proprio di sì. Noi stiamo scoprendo sempre di più che gli animali hanno una dimensione culturale, li abbiamo pensati a lungo come immersi semplicemente in un mondo dell'istinto e della genetica, e adesso ormai gli studi degli ultimi 20 anni ci dicono che almeno 40 specie animali hanno abitudini fortemente culturali, cioè imparano e trasmettono conoscenza. E tra queste conoscenze che trasmettono c'è anche quella, la capacità di adattarsi continuamente ad un clima che cambia, quindi credo che quello sia un modello. No, prima sorridevo, se posso fare ultimo commento, perché io conoscevo bene Carlin Petrini, che è stata insomma una delle voci anche sul clima, eccetera. Carlin Petrini, quando andava in giro per conferenze, eccetera, o per giornate di studio, chiedeva sempre di avere quella mezz'oretta per fare la pennichella quotidiana. Quindi, insomma, si vede che si era portato dietro da quel mondo contadino questa buona abitudine, che peraltro io condivido, ma insomma, quindi era da qui il mio sorrisino.
0: Ecco, una curiosità, Carlo Pizzati, come si vive questa gestione del rapporto con il clima, con un clima a volte anche duro da sopportare, abitando, come lei fa in India, in una cultura religiosa che prevede un dio sole, Surya, un dio del cielo, sì, della folgore, delle precipitazioni come Indra, eccetera, eccetera. È esattamente lo stesso di ciò che facciamo noi, che non abbiamo divinità, ma abbiamo le previsioni del tempo, o abbiamo solo le previsioni del tempo, oppure cambia qualcosa?
1: No, cambia molto, chiaramente. Riparlavamo del tempo prima. In India c'è un rapporto con il tempo così diverso. Ci sono giornate di buon auspicio. Il martedì è il dio Marte, no? Il corrispettivo anche in India, per cui scorre il sangue, può esserci una nuova iniziativa, si può fare, però magari non si possono iniziare dei lavori, sennò andranno in maniera disastrosa. C'è un rapporto davvero diverso nella lettura del tempo e quindi anche del clima. Ci sono le stagioni, e quando arriva il caldo, che da noi in India arriva ad aprile-maggio, soprattutto nella parte dove sono io, nel Tamil Nadu, che è vicino allo Sri Lanka, per capirci, e quindi ha un monsone in una stagione diversa da Mumbai. Ecco, da noi aprile-maggio arriva, c'è un dio che arriva dal cielo e brucia tutto, il dio del fuoco, e ci sono proprio dei nomi specifici per certe giornate che si richiamano, come noi abbiamo la canicola, che si rifà alla costellazione del cane di fine luglio, no? Si richiama a quello, e lì invece il riferimento è al dio del fuoco che viene e brucia la vegetazione, o comunque i bordi delle foglioline, che appunto si vede nell'aprile-maggio, che viene alleviato solo dal fatto che è la stagione del mango, e ci si consola succhiando il mango. Ecco, questa è l'unica consolazione di queste estati torride, che io ho vissuto i primi anni addirittura senza aria condizionata, e quindi ho fatto una riflessione davvero profonda e molto sudata nelle notti sotto i ventilatori e dietro le zanzariere, per cercare di sopravvivere appunto da italiano cresciuto nelle prealpi, in climi ben più agghiacciati, e si cambia proprio anche il rapporto con il senso di veglia e di sonno, come forse eravamo noi appunto fino al Rinascimento, e si impara a fluire se si vuole, accompagnati anche dalla filosofia e dal fatto di vedere nella natura delle manifestazioni divine anche attraverso le diverse stagioni, senz'altro. Per cui quando piove si richiama a Indra e c'è un dialogo che per me è bellissimo, personalmente lo trovo stupendo, perché riempie di poesia la natura, non deve riempire necessariamente di superstizione, ma di immaginazione poetica, che per me rende anche lo sguardo verso la realtà indiana ancora più ricco.
0: E questo che ci ha detto Pizzati vale anche per la Nuova Caledonia, Adriano Favole?
2: Beh, come diceva, insomma, bene, mio caro amico polinesiano, la nostra religione è un'ecologia. Le religioni dei popoli che hanno vissuto storicamente in Oceania, quindi da Nuova Caledonia, la parte più ovest, tutta la Polinesia, sono delle religioni che hanno come divinità gli elementi della natura, poi in definitiva, e quindi i venti fondamentali per viaggiare, per muoversi in quello spazio sterminato con migliaia di isole, a volte a migliaia di chilometri di distanza, il mare, e quindi l'intreccio tra ecologia e religione è un intreccio costante anche nel mondo polinesiano, dove i grandi problemi sono appunto la siccità periodica, contro cui ci sono, come dire, rimedi reali, diciamo pragmatici, che si mettono in campo nel tempo, e ci sono rimedi, come dire, metafisici in qualche modo, che si evocano. Ecco. Quindi le religioni dei popoli tradizionali sono intimamente legate all'ecologia. Ecco. Mm-hmm. Siamo noi che abbiamo un po' slegato queste due dimensioni. E l'altra grande questione che ci viene da quelle religioni è la questione della pausa. che non è soltanto la pausa del singolo, appunto la pennichella su cui anche scherzavamo prima, ma è anche la pausa produttiva. La parola tabu che noi usiamo correntemente anche in italiano in realtà viene da una parola polinesiana che indica un'interdizione di tipo ecologico, cioè vietato prelevare certe risorse, vietato produrre troppo, oppure in certi tempi è una parola che indica un lungo periodo non produttivo legato alla terra. D'altra parte lo ritroviamo in tantissime altre tradizioni, comprese tradizioni monoteistiche vicine a noi. Quindi anche questa idea della pausa, la pausa culturale e produttiva che bisogna reintrodurre, che poi è la questione del limite che ci dobbiamo dare sia nelle nostre vite sia collettivamente come società di produzione.
0: Ecco, questa questione della produzione, Pizzati, sappiamo che la crisi climatica è legata alle emissioni di gas serra. Questo ci aprirebbe ovviamente un tema di dibattito vastissimo. Da una parte si accusano spesso paesi come la Cina o l'India di essere i principali responsabili, dall'altra se rapportiamo le emissioni di gas al numero di abitanti, in realtà Stati Uniti o paesi europei sono in cima alla classifica, purtroppo, quindi la cosa è un po' complicata da valutare. Mi chiedo quale coscienza c'è oggi in un paese gigantesco come l'India del fatto che ciò che sta accadendo sul piano climatico è legato alla realtà economico-produttiva anche appunto del proprio paese.
1: Ah, beh, questa è una bellissima domanda per l'India, perché tira fuori le famose contraddizioni, perché è vero che l'India ha questa pianura del Gangetic così inquinata, con Delhi, questa capitale veramente gennaio, febbraio, mortale, pericolosa per chi ci abita e genera moltissime malattie, anche letali appunto per l'inquinamento. Quindi è veramente una domanda importante, perché loro sanno che anche con la tentazione di aumentare i consumi di energia carbone contribuiranno ancora di più, vista anche la crisi di Hormuz, eccetera, a inquinare, con questa produzione che cresce del 6, 7, 8% l'anno, numeri record che appestano il mondo naturalmente, no? Quindi c'è la domanda anche politica da dire: vabbè, ma voi avete rovinato per secoli l'aria nostra, per cui perché adesso che vogliamo emanciparci? Ecco, però tutto questo viene da una cultura che in sé è profondamente ecologica, perché ci sono anche delle popolazioni anche nel nord dell'India famosissime, che gli abbracciatori degli alberi, che si sono fatti ammazzare per difendere le foreste. Parlo parlo anche dei casi invece nel nord-est, la tribù dei casi, dove ci sono le foreste sacre. Ecco, bellissimo, parlavamo dei limiti poco fa, che è la cosa più importante da imparare in questo periodo, ovviamente cerchiamo di capirlo da decenni, di arrivare ai nostri limiti, e i casi delimitano una foresta accanto ad ogni città, e quella è una foresta sacra dove non si può neanche entrare. Vivono sopra i 1000-2000 metri nel nord-est dell'India, piove tantissimo lassù, e hanno delle divinità anch'esse appunto che abitano le foreste. Però ecco, quindi convive un profondo senso ecologico, per cui nel momento in cui si decide che non si usano più i sacchetti di plastica, sono abbastanza rigorosi, almeno nella mia esperienza nel Tamil Nadu, e bisogna avere sempre la propria borsa di cotone perché non esiste più sacchetto di plastica, però poi attraversando il villaggio ci sono dei fiumi che sembrano costruiti solo sulla plastica, da un inquinamento come nella spiaggia dove vivo io, dove invece stagionalmente i fiumi portano ondate di spazzatura, per cui c'è di tutto, c'è nella profonda radice tribale e filosofica un rapporto di connubio e di rispetto estremo per la natura, c'è nella corsa all'industrializzazione e alla crescita invece l'incapacità di vedere, come anche noi siamo un po' ciechi di fronte a questo, perché continuiamo con le nostre aree condizionate, non voler fare lo sforzo di un sacrificio, e quindi c'è ovviamente la violazione della natura, il prezzo che stiamo pagando per essa.
0: Bene, io ringrazio Carlo Pizzati e Adriano Favole, vi lascio con il messaggio che ci manda un ascoltatore o ascoltatrice, per qualche motivo lo immagino più ascoltatore ma magari sbaglio, che lavora come bracciante agricolo, ecco, ascoltatore in vigna, domani alle 4 sveglia. vigna dalle 5 alle 11, poi tuffo nella Turrite, che deve essere un torrente in provincia di Lucca, per 4 secondi. 5-6 gradi temperatura media, dopo la sauna ci vuole la neve, ci scrive questo ascoltatore. Quei 4 secondi sono fondamentali e propone anche la Pennichella come patrimonio dell'UNESCO. Grazie. Bellissimo. Ancora Carlo Pizzati e Adriano Favola.
1: Grazie a voi.
2: Grazie a voi. Grazie a tutti.

0: Sono anche campionature di una stazione ferroviaria e di bambini che giocano nel parco in questa versione, in questa canzone. Vogliamo chiamarla canzone perché naturalmente è un brano strumentale, Glimpses, sempre da Little Games degli Yardbirds del 1967. Ci occupiamo adesso di un libro interessante perché si parla molto di tremate, tremate, le streghe sono tornate, la strega è una parte essenziale di un immaginario di lotta femminista, è un simbolo potente che viene utilizzato nei nostri anni, e su questo ha scritto un saggio breve, denso, Michel Zancarini Fournel, si intitola Streghe e stregoni, storia e miti, e ha un sottotitolo che è appunto Lettera alle giovani femministe, è stato tradotto da Amedeo De Vincenzis per Viella, e c'è una introduzione di Simona Feci che è qui con noi. Buon pomeriggio Simona Feci.
1: Buon pomeriggio, grazie dell'invito.
0: Feci insegna storia del diritto medievale e moderno all'Università L'Orientale di Napoli. E ecco, sostanzialmente l'argomentazione di Zancarini Fournel è che questo simbolo della strega va utilizzato fino a un certo punto. Insomma, questo è ciò su cui soprattutto possiamo interrogarci, perché in parte è stato adattato alle esigenze giuste del resto della lotta politica attuale, ma deformando un po' quella che è la realtà storica delle streghe. Per esempio, per cominciare, quanto è esatto parlare di streghe come di un fenomeno sostanzialmente femminile?
1: Ecco, appunto, questa è una delle ragioni per cui Zancarini Fournel ha scritto questo libro, proprio perché streghe e stregoni diciamo è un modo per rimettere al centro e dare visibilità anche alla partecipazione di uomini ai processi di stregoneria, non solo, come è facile immaginare, nella veste di inquisitori o di magistrati inquirenti, ma anche proprio come vittime, quindi come imputati e come vittime di questi processi di repressione di un fenomeno che ha una amplissima estensione, perché riguarda quantomeno diciamo, l'Europa e anche le colonie, diciamo, atlantiche.
0: Di Salem.
1: Esatto, certo. Esatto. Quindi questo è uno degli elementi, diciamo, costitutivi e anche delle ragioni del libro stesso. Di un libro che ha una fisionomia da pamphlet,
0: sì.
1: No? E quindi non solo è un saggio breve, ma ha proprio un piglio, vorrei dire, che peraltro la lettera, no? Il sottotitolo Lettera alle giovani femministe, in qualche modo esemplifica molto bene. Quindi c'è da dire che abbiamo due, come dire, direzioni di possiamo riflettere in due modi rispetto alla domanda. Cioè, da un lato, quanto è stato importante per il femminismo, soprattutto il femminismo degli anni 70, appropriarsi della dimensione femminile di questo fenomeno storico, e diciamo che cosa ha significato per l'appunto attribuire alla personificazione della strega dei caratteri di libertà sessuale, di autodeterminazione, di emancipazione, di ribellione, di antagonismo rispetto al potere costitutivo, che poi in realtà è, si può benissimo definire come ordine patriarcale, certo, o patriarcato stesso. Questa è una prima, corrente di riflessione che Zancarini Fournel porta avanti, ma poi c'è anche un'operazione che è quella in questo di avere invisibilizzato la presenza maschile. E questo è curioso, perché invece la storia delle donne, uso storia delle donne perché naturalmente a partire dagli anni 70 è soprattutto una storia delle donne attraverso la quale si vuole dare visibilità al soggetto femminile, no? E quindi questo processo, questo meccanismo di invisibilizzazione, sembra paradossale. Dal punto di vista, della effettività storica, sappiamo che sulla stregoneria in realtà

0: realtà c'è un, ci sono biblioteche intere, cioè c'è una produzione di ricerca documentaria veramente straordinaria, sia come intensità sia anche come articolazione dei problemi e quindi complessità dell'approccio a questo fenomeno, che io vorrei usare, vorrei diciamo definire nei modi più plurali possibili, quindi stregonerie e fenomeni, perché
1: sì, la varietà colpisce moltissimo. Per esempio, adesso grosso modo i tre quarti, direi, delle vittime erano donne, però c'era un quarto di vittime uomini, ma poi le situazioni locali variano molto. Per esempio, a un certo punto Michel Zancarini-Fornel, o lei stessa nella prefazione, Simona Feci, non ricordo bene, osserva che a Venezia le vittime erano in gran parte uomini ecclesiastici, quindi con una sorta di, come posso dire, rivolta interna alle istituzioni religiose, che è anche interessante da analizzare. Oppure, e forse questo dovremmo dirlo subito, c'è invece un netto dissenso rispetto ai numeri del fenomeno complessivo, i numeri delle vittime, così come forniti da Silvia Federici e altre studiose.
0: Esatto, noi abbiamo da un lato questa, diciamo così, idea che è entrata in una sorta di senso comune storiografico, per cui le vittime della caccia alle streghe siano stati milioni, quindi per esempio 9 milioni addirittura, no? I numeri sono diversi. Vorrei, diciamo, collegare quello che appunto stava osservando lei con proprio la locuzione caccia alle streghe.
1: Aspetti, la interrompo, perché ci dia subito i numeri, allora, così non lasciamo in sospeso chi ci ascolta.
0: No, i numeri, stiamo parlando invece di numeri che sono riconducibili a, non so, 500.000 individui, uomini e donne, ma se poi, diciamo così, facciamo un focus proprio anche sull'Italia, veramente abbiamo numeri molto molto piccoli. Ora, numeri molto piccoli, sì, tra l'altro,
1: di nuovo, 500.000 nell'intera Occidente, sì, e nel corso di tutti i secoli?
0: Sì.
1: Ah, ok.
0: Allora, il punto è questo, che anche nel calcolo dobbiamo, diciamo, capire bene che cosa stiamo contando. Se stiamo contando le denunce, se stiamo contando i procedimenti avviati a seguito della denuncia, se stiamo contando le condanne, se stiamo contando le sentenze e le sentenze di morte e quelle eseguite. Quindi c'è un gap molto molto ampio tra le diciamo così, segnalazioni che potevano arrivare alle autorità di diciamo, sospetti di stregoneria e invece poi il numero poi di esecuzioni. Ora, questo però non vuol dire, cioè vorrei sottrarmi un po' così al gioco dello sminuire il numero, perché naturalmente avere numeri più piccoli non significa né dare scarso valore a quello che comunque è stato un fenomeno storico che ha avuto una sua importanza da tutti i punti di vista, dal punto di vista culturale, dal punto di vista dei processi sociali e istituzionali e così via. D'altra parte, però, proprio questi numeri ci danno un'idea della complessità. In che senso? Lei portava l'esempio di Venezia. Ora, Venezia non è tanto, come dire, quel paradigma della stregoneria che abbiamo in mente con il patto con il diavolo, il sabba, eccetera, che viene perseguito, ma tutto quello che è un uso di strumenti magici, di rapporto con il magico, che è largamente praticato.
1: Quindi filtri,
0: sortileggi, eccetera. Che non solo è largamente praticato, ma è anche largamente richiesto. Ed è questa la cosa forse più straordinaria. Cioè c'è un mercato di questi prodotti magici che permettono alle persone di realizzare quelli che possono essere i propri desideri, arricchirsi, conservare un amante, placare un marito violento e così via. Ma pensi che secondo un'indagine italiana di 2 anni fa, il 20% degli italiani ricorrono a astrologi e cartomanti.
1: Siamo ancora...
0: stiamo parlando di veramente anche cifre economiche molto molto importanti, quindi...
1: Io vorrei chiederle a questo punto, Simona Feci, farle due domande che riguardano il tempo e lo spazio. Per quanto riguarda il tempo, vedo che i dati forniti in Streghe e Stregoni di Michel Zancarini-Fournel riguardano un'epoca che parte dal basso medioevo. Prima, nell'antichità, nell'alto medioevo, semplicemente non abbiamo dati, ed è questo che rende impossibile una valutazione storica, perché mi sembra che di streghe e di stregoneria, anche nei classici latini per esempio, ce ne sono in abbondanza. E l'altra domanda invece riguarda lo spazio e la geografia, perché il sud sembra essere quasi libero del fenomeno della persecuzione delle streghe.
0: A parte il Noce di Benevento, forse. Dunque, per quanto riguarda la cronologia, in realtà, appunto, anche qui è importante mettere a fuoco quale fenomeno stiamo osservando. Se pensiamo appunto alle grandi cacce alle streghe, perché poi queste effettivamente ci sono state, cioè noi sappiamo, è documentato, ci sono i processi, che ci sono aree, per esempio l'area alpina, ma non solo quella, che in particolari periodi, segmenti cronologici tra la fine del 400 e i primi 30 anni del 500 sono stati veramente attraversati da campagne repressive estremamente violente, con numeri importanti anche di sentenze capitali. Un punto di partenza significativo è la messa a punto di questo paradigma che ha nel patto con il diavolo, quindi in una eresia che vede il rapporto con il diavolo come elemento costitutivo. Peraltro avendo non solo un coté appunto ereticale, ma anche naturalmente essendo fortemente disturbante quello che è l'ordine pubblico, quello che è il sistema di autorità.
1: Quindi c'è un nesso con i movimenti ereticali e poi con la riforma?
0: Sì, c'è un nesso soprattutto con i movimenti ereticali. Non perché gli eretici fossero streghe e stregoni, ma perché naturalmente nell'individuazione di nemici della società cristiana, gli eretici, comunità ereticali, come per esempio i valdesi, alcuni gruppi, come per esempio gli ebrei, sono stati, individuati quali nemici di una comunità cristiana che è attraversata anche da crisi, da momenti di difficoltà, da incertezza, subisce le spinte di trasformazioni che fa fatica a assorbire.
1: In questo saggio di Michel Zancarini-Fournel, che si avvale di questa prefazione di Simona Feci, che è qui con noi, si esprime in modo molto severo contro alcune storiche o magari semplici giornaliste come Mona Chollet con il suo Sorcière, streghe, che ha avuto grandissimo successo di vendite in Francia in questi anni. Poi citavamo Silvio Federici, però compare anche ogni tanto il nostro Carlo Ginzburg, che è tra l'altro una figura che ovviamente ci è molto cara e di cui abbiamo molto sentito la perdita in queste settimane. Ne abbiamo parlato naturalmente anche qui a Fahrenheit. Ecco, la storia notturna, i benandanti sono dei libri che rimangono centrali per una riflessione sulla stregoneria, andrebbero aggiornati, si sente l'età, che posizione occupano, insomma?
0: Ma ci sono dei grandi classici che non invecchiano mai, che restano sempre come un'occasione di incontro per lo storico e la storica imprescindibile. Quindi anche se sono frutto del loro tempo e quindi più sensibili, più reattive a quelle che possono essere le domande magari di 50 anni fa o di 100 anni fa, tuttavia restano veramente pietre miliari. E anche questo è un po' una lezione, capire che cosa nel bagaglio, nello zaino, dello storico, della storica che ci portiamo appresso, che cosa mettiamo dentro, no? Che cosa teniamo e che cosa invece magari sono cose di occasione. Ora, il caso di Ginzburg è un caso particolare perché è uno storico che ha avuto un enorme successo e certamente Zancarini Furnell invece individua come diciamo figure figure critiche altre autrici che hanno diciamo così piegato il tema della stregoneria a quello che poteva essere una grande anche proposta diciamo interpretativa di fenomeni, ma diciamo naturalmente per spiegare situazioni del presente. Allora, questa è un'operazione che naturalmente fanno anche gli storici, le domande del presente in qualche modo ci portano a investigare il passato e a cercare di dare delle spiegazioni, no? È banale dirlo, però a quale costo? Cioè, cosa siamo disposti a mettere in gioco e che cosa ci è utile? Perché vorrei tornare qui alla questione della lettera per le giovani femministe.
1: Sì, sottotitolo di questo saggio, lettera alle giovani femministe.
0: Perché secondo me, ma penso che in qualche modo anche secondo Zancarini Furnell, per come ho capito il libro, è molto importante la storia come strumento di empowerment delle dei femminismi, ma io direi di tutti i movimenti politici. Ma una storia che in qualche modo è una storia attendibile, una storia ricostruita nel modo più pertinente possibile e che offre in realtà molto più di quello che potremmo, diciamo così, magari con delle semplificazioni di grande effetto, di grande popolarità e anche un po' di facile popolarità avere. Quindi munirsi, diciamo così, di una storia attendibile è estremamente importante. È una sorta di fact checking quello che fa Zancarini Furnell, sì, in realtà.
1: Certo, perché poi, e forse qui arriviamo un po' al nodo della questione, Simona Feci, l'idea che le streghe siano state donne potenti, perseguitate perché erano portatrici di un sapere non ufficiale, femminile, legato alle malattie, alla riproduzione, via dicendo, e per questo erano pericolose. Quanto c'è di vero?
0: Ma allora, anche qui, diciamo, dare una domanda così, cioè rispondere, dare una risposta a una domanda così generale è impossibile. No? Allora, certamente ci sono delle figure che storicamente, come dire, di cui abbiamo il processo, quindi sentiamo le voci, eccetera, che rientrano perfettamente nello stereotipo della strega, che in genere è vecchia, marginalizzata, diciamo che si occupa di insomma, sta un po' al bordo, ai confini della comunità, presta, è esperta di saperi femminili, aiuta nei parti, insomma, tutto quello che noi abbiamo in mente quando pensiamo alla strega, ma non è l'unico diciamo modo di descrivere una strega o l'unico modo di essere una strega, no? Quindi abbiamo anche donne più giovani, donne che per esempio a Venezia sono madre e figlia, che accompagnano attività, diciamo così, di appunto fattucchieria con altri saperi, con altre attività. Io credo che uscire un po' dalla, diciamo, questa stereotipo, questa sorta di maschera della strega ci porta su un piano di valorizzazione invece di tutta una serie di figure femminili meno, come dire, apertamente perseguite, però molto attive, molto diciamo sia come autrici, sia come diciamo fattucchiere, sia come persone che offrono diciamo, servizi magici a donne e uomini delle loro comunità e delle loro città anche, ma anche a quanto appunto donne e uomini hanno utilizzato questa magia e questa dimensione di realizzazione dei propri desideri, di realizzazione del sé, di provare a dare in contesti che chiaramente sono diversi dal nostro, sono lontani nel tempo, sono diciamo caratterizzati anche da asimmetrie legali, culturali, eccetera, diciamo, che noi oggi non sperimentiamo più, e tuttavia anche in quei contesti poter provare a tessere il filo della propria esistenza era molto più diffuso di quello che forse noi possiamo immaginare.
1: Quello che lei ci dice, Simona Fè, ci suggerisce, o perlomeno mi pare di capire, che a volte potrebbe esserci più femminismo, tra virgolette, nella cliente della strega che nella strega stessa.
0: Beh, per certi versi può essere così, nel senso che ricorrere a aiuti soprannaturali o comunque pensare di poter attraverso, diciamo, forme verbali, attraverso filtri, attraverso carte magiche, scritture particolari, diciamo così, no? Oggetti, riuscire a incidere sull'esistenza altrui e in qualche modo piegarla a quello che noi desideriamo.
1: Esprimere un desiderio, esatto, prima di tutto, è già un atto politico. Sì. E quindi
0: straordinariamente politico, e diciamo sul desiderio i femminismi hanno costruito tantissimo della loro proposta politica.
1: Ma da storica adesso, Simona Feci, e quindi se vogliamo anche allargando, se crede, il discorso al di là delle streghe in sé, una figura come la strega è stata continuamente risignificata, no? dai romantici, dai positivisti, e a un certo punto sembra che ogni epoca storica abbia potuto fare di questa figura ciò che le interessava sul piano ideologico, culturale, religioso, più di quanto accada con altre figure. Cioè è come se certi personaggi della storia si prestassero in modo particolare a questo. Come mai certi personaggi hanno questa forza di incidere sulla fantasia culturale dei popoli?
0: Ma sono più che personaggi, nel senso non stiamo parlando di figure identificate, diciamo così, in un donna o uomo concreto, stiamo parlando di appunto maschere, no? Di
1: personaggi stereotipi. Io pensavo ai personaggi letterari.
0: Sì, in questo senso, certo. Perché, insomma, intanto perché molte di queste opere le hanno scritte gli uomini, e quindi in qualche modo, diciamo, questa ricorrente dicotomia tra una donna, potremmo dire, tra Maria ed Eva, tra, diciamo, figure così polarizzate di virtù e anche però di negatività, di non dico vizio assolutamente, però diciamo di oscurità, ecco. È un qualcosa su cui, voglio dire, insomma, è un bel pezzo della cultura misogina. Certo. Quindi così. Però effettivamente, diciamo, si giustifica all'inizio, insomma, del femminismo degli anni 70, quando veramente anche la capacità di costruire un questionario per una storia delle donne era un'operazione complessa, no? Perché appunto dare visibilità a chi si dà visibilità. Quindi non a caso, diciamo, si è cominciato a fare un dissodamento del campo della storia in cui appunto si è studiata la santità, si è studiata la stregoneria, si sono studiate anche appunto diciamo figure legate al parto, alla vita quotidiana delle donne, e per poi in qualche modo invece provare a esplorare anche forme di potere più istituzionalizzato o diciamo appunto ricorrendo anche a categorie che, per esempio, come quella di agency, che ha avuto un ruolo molto molto importante proprio per uscire da una storia vittimistica, perché uno dei problemi secondo me anche di questa visione più tradizionalista, non storiografica ma diciamo così mitologica, della stregoneria è questa ambivalenza tra la vittimizzazione, no? Si parla anche di, cioè, se oggi parliamo diciamo così in modo corrente di femminicidio e di femminicidio nel passato, la prima cosa che le persone dicono è la caccia alle streghe.
1: Certo.
0: No? E quindi il fatto di anche trovare pronto per quelle che sono, diciamo così, delle categorie del presente, delle istanze del presente, no? Per esempio appunto la violenza di genere.
1: Istanze reali che però appunto si nutrono anche di queste. È molto interessante il modo in cui questo libro permette di complicare il quadro. Per esempio si parla anche di conflitto tra autorità civili e autorità religiose, in cui spesso sono le autorità civili quelle che sono più decise a colpire le streghe, e paradossalmente l'Inquisizione per certi aspetti diventa una forma di difesa e di tutela a un certo punto. Ovviamente il discorso anche qui è molto, molto complicato, così come per esempio è complicato ma molto interessante il racconto che Michel Zancarini Fornel fa per Sommi Capi della stregoneria in Africa oggi, che comporta per esempio la creazione di veri e propri campi di concentramento, comunque di internamento per streghe, che lì si sentono più al sicuro che se dovessero tornare nei loro villaggi. C'è molto da scavare. Io ringrazio molto Simona Feci per averci fatto da guida in questo percorso.
0: Grazie dell'invito e leggete il libro, naturalmente.
1: Certo, il libro è Streghe e Stregoni, storia e miti, sottotitolo Lettera alle giovani femministe di Michelle Zancarini Fornel, pubblicato da Viella nella traduzione di Amedeo De Vincenzis, con una prefazione di Simona Feci.

0: No Excess Baggage, questo era ancora un ascolto da Little Games, dei Yardbirds del 1967. Siamo arrivati intanto con, devo dire, diversi messaggi sulle streghe. Forse il più spiritoso è quello di Cla, che dice: quindi ora avremo il premio strega e stregone, per includere anche la persecuzione delle streghe di sesso maschile, di cui parlavamo poco fa con Simona Feci, e poi ancora altri cercheremo di leggerli. Ma intanto, appunto, siamo a fare estate. Con noi c'è qui negli studi di Via Asiago Filippo Laporta. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Filippo Laporta ha dedicato un libro ai parioli. Si sottotitola Topografia di un sogno borghese, pubblicato da Paesi Edizioni. Questo è un libro un po' narrativo, in cui c'è un personaggio che si chiama Fabrizio, che torna a esplorare i parioli, da cui però si è allontanato. C'è evidentemente qualche cosa di autobiografico, Filippo Laporta?
1: Beh sì, certamente. Fabrizio non è quello di Stendhal, insomma, né di Tomasi di Lampedusa. È una mia invenzione, perché volevo un po' ridurre l'attrito emotivo con la realtà. Io ho vissuto ai parioli fino a 25 anni, quindi avevo bisogno di questo piccolo distacco.
0: E si è trasferito a Roma Sud.
1: Sì.
0: C'è tutta una mitologia, lo dice anche a un certo punto di questo piccolo libro, che ci sono degli stereotipi, delle forme immaginarie anche, che hanno, come spesso accade per gli stereotipi, un elemento di realtà alla base, ma poi sono largamente esagerati. Ecco, questa contrapposizione Roma Nord, Roma Sud, quanto c'è di fondato secondo lei e quanto invece...
1: Guardi, non c'è molto di fondato, e diciamo non intendo alimentare appunto queste mitologie. Rimane il discorso sui parioli, perché il sottotitolo appunto parla di un sogno. Secondo me i parioli erano un bel sogno della borghesia italiana, che però è andata male quasi subito. Cioè nel 1910 mi pare c'è il piano regolatore, San Giusto, doveva essere il quartiere Giardino, quartiere Modello, poi fanno delle varianti subito, per cui si possono costruire anche palazzine di 4-5 piani. Ed era il bel sogno della borghesia, che amava rappresentarsi in un certo modo come una classe colta, civile, edonista, amante della buona musica, dell'intrattenimento mondano di un certo livello. Ma in realtà la borghesia ha sempre finto di essere tutte queste cose. Questo sogno è quasi subito fallito. Il quartiere negli anni 30 si è riempito subito di tutti i gerarchi e gerarchetti dei parvenu. Diciamo che oggi quel sogno forse rimane segretamente custodito in alcuni luoghi del quartiere di cui parlo nel libro. Forse in certe ore della giornata nel barcigno di Viale Parioli potrebbe essere, forse in alcune strade, quelle più vicine al giardino zoologico, o in altri luoghi, diciamo, ma sono come, è una ricerca, no, che io suggerisco nel libro.
0: Però in fondo, come lei giustamente, lei fa un'analisi, la porta molto dettagliata dei successivi piani regolatori che,
1: sì,
0: che hanno, come dire, mutato anche l'immagine dei parioli. E in fondo quella borghesia che è andata a vivere nel quartiere prima che arrivassero le palazzine era comunque la borghesia che ha portato all'ascesa del fascismo, quindi forse si immaginava solamente come una borghesia illuminata.
1: Sì, io penso questo, che è stata una grande messa in scena. Mi pare che l'obiezione di Umberto Sabba al fascismo, che lui vede una donata di Mussolini con i Balilla e dice: era bellissima, ma i Balilla avevano il petto un po' troppo in fuori e Mussolini faceva il saluto romano un po' troppo in alto. Ecco, in un certo senso i parioli, nei parioli, che ne so, gli attici sporgono un po' troppo. Cioè io, ecco, vedo negli anni 20, qui c'è una mia polemica anche con Galli della Loggia, che invece lui vede una classe sociale dinamica, moderna. Ecco, secondo me invece era una classe sociale in realtà profondamente velleitaria, no? Che fingeva di essere colta, civile, raffinata. Intendiamoci, poi una minoranza lo era anche, ecco, obiettivamente. Però questa minoranza non è stata capace di una vera egemonia, ecco. Ha prevalso un po' l'anima nera dei parioli e quindi il sogno è andato a male.
0: Poi parleremo anche di questa minoranza, di questi, come dire, spazi di luce, ma intanto vorrei chiederle, Filippo Laporta, se i Parioli, che evidentemente sono pieni di appartamenti, spazi residenziali molto costosi, siano però effettivamente ancora il quartiere dei ricchi di Roma.
1: Sì, questa è una domanda interessante, perché io non lo so bene, obiettivamente. Diciamo che i Parioli sono stati per molto tempo uno status symbol, ma non solo a Roma. Io nel libro racconto che Eduardo, Totò, credo anche Troisi, curioso, no? per la borghesia napoletana i Parioli erano il massimo, no? di eleganza, di promozione sociale. Ecco, io non so, credo di no, credo che oggi le nuove elite, se così si può dire, le nuove elite planetarie sono molto più sradicate, diciamo, no? E non hanno più dei quartieri di preferenza, no? Trasmigrano continuamente dall'uno all'altro. Quindi no, credo di no, onestamente.
0: Mi pare di ricordare che i Parioli abbiano la età media tra le più alte di Roma.
1: Questo lei mi sorprende, non lo sapevo. Se lei ci va nei giorni festivi, come oggi, sono un quartiere un po' spettrale, no? Un po' spettrale, sembra quartiere, diciamo, disabitato, si vedono i domestici filippini, perché è un quartiere che si è anche riempito di uffici. Però ci sono alcune zone, prima ho citato le zone vicino il giardino zoologico, via Aldrovandi, ma anche tutta una parte che sta ai Monti Parioli, ecco, in cui invece ci abita la gente, c'è forse quella classe sociale che, diciamo, amava mettersi in scena in quel modo.
0: Lei dedica grande attenzione, Filippo Laporta, in questo libro intitolato Lapidariamente Parioli, a quella che giustamente, come lei giustamente osserva, è una bellezza che non apprezziamo, perché c'è tanta architettura moderna di primissimo piano ai Parioli che in fondo ci si passa davanti, non ci si rende neanche tanto conto che c'è una palazzina di Luccichenti o di altri grandi architetti. Ecco, ci dice qualcosa su questo?
1: Sì, io mi sono un po' studiato un libro bellissimo di Piero Stilio Rossi su
0: Roma moderna.
1: Sì, Roma moderna, sull'architettura. Devo dire che i Parioli sono pieni di gioielli architettonici. Sarebbe bello organizzare una gita, diciamo, ai Parioli di questo tipo. Alcuni sono a Piazzale delle Muse, che è questo strano piazzale che quasi dà le spalle alla città e sporge su un immenso non luogo. Questo è un po' il Piazzale delle Muse. Ma ci sono, diciamo, tanti gioielli, no? Accanto a palazzi bruttissimi. Non so chi ha notato, forse Enrico Vanzina, che nomino nel libro, che non è solo il regista che conosciamo, ma secondo me è un sociologo dotato di un certo acume. Enrico Vanzina sostiene che ai Parioli sono belli gli androni dei palazzi, cioè gli androni con le piante, il ficus, il portiere con la divisa, sono più belli gli androni dei palazzi. Vabbè, insomma.
0: Anche perché spesso sono palazzi senza cortile, non hanno quel cortile che ha, cioè, a testaccio, poniamo, per passare a zone dove lei invece si trova a vivere più spesso ora. E, con un po' di nostalgia?
1: Diciamo un po' sì, perché questo è un libro che ho scritto, le dico la verità, con amore e con rabbia, più con amore, perché i Parioli sono il quartiere della mia adolescenza. Quindi quando mi ritenevo immortale, ecco, questi sono i Parioli. Ecco. Poi con rabbia, perché ho vissuto dall'interno anche il fallimento di quel sogno della borghesia, no? In cui però la borghesia ha rivelato la sua grettezza, la sua volgarità. Quindi ci sono entrambe le cose. Forse sì, prevale l'amore. Prevale la malinconia, prevalgono la malinconia o la nostalgia delle piazze dove ci sono stati, non so, i primi baci rubati o cose del genere. Però onestamente mi sento anche di aggiungere che il bel sogno della borghesia colta e civile oggi in parte è custodito nelle molte associazioni culturali del quartiere. Diciamo, questa è una cosa che onestamente bisogna ricordare.
0: Per esempio?
1: Nel libro c'è un lungo elenco, c'è una pagina dedicata a queste associazioni, saranno 20 o 30, diciamo, un po' insospettabili, no? Ma è un lato del quartiere che oggi diciamo, è parte della sua identità.
0: Mi sembra che un aspetto anche positivo che lei identifica, Filippo Laporta nei Parioli, ha a che fare con la parrocchia di San Roberto Bellarmino.
1: Sì, è vero, è curioso. Quella parrocchia, c'era il nome di un sacerdote molto aperto, era padre Salviucci, che era il fratello della cantautrice Giovanna Marini. Ecco, in quella parrocchia negli anni, nel 67-68, si è formata la meglio gioventù dei Parioli, cioè quella che poi ha partecipato al 68 nella scuola Mameli, è stata tutta un'epopea, ecco, il Cineforum del Bellarmino. Io nel libro parlo della mia schizofrenia, perché c'è stato un periodo della mia vita in cui il pomeriggio del sabato andavo ai cortei per il Vietnam con il mio eschimo di ordinanza. La sera andavo, mi cambiavo, mi mettevo la giacca blu e andavo alle feste di Piazza Euclide. Questa è stata la mia schizofrenia.
0: Sì, veramente impressionante.
1: Impressionante, che diciamo ho portato avanti 2 anni, forse 2 o 3 anni. Ecco. Beh, le feste, sì, le feste del sabato sera, le feste, come sappiamo, tutti non mantengono mai quello che promettono, qualsiasi festa è così, però diciamo che nei piazzeuclidini c'era un mix di corruzione, perché gli ideali erano quelli del denaro, del successo, però era uno strano mix di corruzione e di vitalità. Mentre per quanto riguarda la militanza politica, negli anni 70 i Parioli sono stati lo scenario di una strisciante guerra civile, con assalti, aggressioni, inseguimenti ogni giorno. È stata la mia, diciamo, come i ragazzi della Via Pal, ecco, e aggiungo, tanto delirio ideologico, tanta follia, ma è stata anche la nostra microepica, è anche qualcosa che ci ha formato.
0: E Filippo Laporta, poi qua in Parioli emergono anche tanti altri aspetti, per esempio un sottosuolo arcaico del quartiere, oppure il fatto che il nome del quartiere stesso nasce dalle pere, dai peraioli che coltivavano alberi di pero in questa zona. Insomma, si saltano fuori molti aspetti meno noti di quello che è un quartiere, ma anche un po' un nome simbolo dell'alta borghesia romana e nazionale, direi. Si intitola appunto semplicemente Parioli, topografia di un sogno borghese, di Filippo Laporta, pubblicato da Paesi Edizioni. Grazie.
1: Grazie, grazie.
0: E noi proseguiamo adesso con il GR3, le informazioni sul traffico, il meteo, poi ci saranno questa settimana con noi le poesie di Stefano Raimondi dalla raccolta L'Atalante, pubblicata da Valigie Rosse. Ad alta voce proseguirà con Mansfield Park di Jane Austen, letto da Maria Paiato, e poi ci sarà il nostro libro del giorno, un bel romanzo di Gennaro Serio, si intitola Il viaggiatore breve ed è pubblicato dall'Orma. Quindi ci risentiamo fra qualche minuto, naturalmente anche con i vostri messaggi.

0: Ore 16 e 45.
1: Rai GR3.
2: Buon pomeriggio da Maria Rosaria Viliva. Ester, in apertura, sparatoria nel nord della Germania, Stade, Bassa Sassonia, non lontano da Amburgo. In collegamento da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
3: Sì, intanto iniziamo dall'ultima notizia certificata dalla polizia. Ci sono 5 vittime, tutti adulti. In questo modo si è voluto fugare le molte voci che sono circolate sull'accaduto. La sparatoria è avvenuta vicino a un centro giovanile che però ospita anche strutture residenziali con mamme con bambini. Ma secondo gli agenti non ci sono vittime tra i minori. I bambini, è stato comunicato, erano tutti al sicuro al momento degli spari. Confermato invece che ci sono dei feriti, alcuni gravemente, arrestato l'uomo che è sospettato di aver sparato. Fermata anche un'altra persona il cui ruolo nella vicenda non è chiaro. Per ora non si conosce né l'identità delle vittime né del sospettato. Inizialmente la polizia aveva chiesto agli abitanti di evitare la zona, ma nel frattempo ha dichiarato il cessato allarme e sembra escludere che si tratti di criminalità legata ai clan. Siamo in attesa della conferenza stampa della polizia. Linea a Roma.
2: In Venezuela non si ferma lo sciame sismico dopo il duplice terremoto di mercoledì. Diverse scosse di assestamento fino a quella più potente di magnitudo 5.1 con epicentro vicino alla Guaira.
4: La terra trema ancora, scatta l'allerta massima per la popolazione a Caracas. La nuova scossa fa interrompere temporaneamente i soccorsi per il rischio che le macerie cadano addosso agli operatori, come è successo ai vigili del fuoco italiani che da quasi 20 ore erano al lavoro a Macuto per cercare di recuperare una donna e due dei suoi 3 figli che avevano dato segni di vita, ma l'ultimo forte sussulto ha fatto spostare ciò che resta dell'edificio, mettendo in pericolo i soccorritori e peraltro da sotto le macerie non arrivano più segnali. E se Aaron Levi Cantillo Vargas, 21 anni, è già un simbolo di speranza per essere stato tratto in salvo vivo poche ore fa dopo aver trascorso più di 100 ore intrappolato sotto le macerie, è stato invece trovato senza vita Enzo Cuomo, 63 anni, originario della provincia di Salerno, recuperati anche i corpi della moglie e della figlia. Intanto una gran massa di abitanti non ha accesso a servizi igienici e a beni di prima necessità, mentre continuano i saccheggi in farmacie, supermercati e altri negozi. Sui social si moltiplicano denunce contro polizia e militari venezuelani accusati di chiedere soldi per rimuovere i corpi. Cecilia Rinaldini, GR3.
2: Medio Oriente, smentito da Teheran ma confermato dal presidente Trump su Truth, l'incontro di domani a Doha tra le delegazioni. A Gaza, nonostante il cessate il fuoco, ancora raid di Israele contro la popolazione. Morti 2 uomini e un bambino di 8 anni. L'esercito israeliano ha comunicato l'uccisione di un terrorista coinvolto nell'attacco del 7 di ottobre del 2023. Un minore palestinese è stato ucciso dai soldati israeliani in Cisgiordania. Continua l'ondata di caldo in Europa, 40 gradi raggiunti in Germania, Repubblica Ceca, Polonia ed Ungheria, 22 in Italia, le città da bollino rosso. Domani verrà raggiunta quota 25. Si andrà avanti così fino a metà settimana, previsto un calo delle temperature temporali. Tra i rimedi adottati per superare l'emergenza c'è il depaving. Sentiamo di cosa si tratta.
5: Fa caldo, ma in città di più. Colpa di asfalto e cemento che sigillano il verde e impediscono ai centri urbani di respirare. E così, tra le soluzioni per mitigare gli effetti del cambiamento climatico, non c'è quella di costruire, ma di smontare. A Portland, dove la pratica è nata nel 2008 sotto forma di movimento a difesa del verde pubblico, lo chiamano depaving, depavimentazione, prassi ormai diffusa. Nei Paesi Bassi si fanno maratone cittadine per scollare le piastrelle. Parigi toglie il cemento dai cortili delle scuole, muove i primi passi anche l'Italia, dove il consumo di suolo ha superato i 21.000 km². Strade e costruzioni coprono il 7% del paese contro una media europea del 4%. Michele Munafò, ISPRA.
6: La depavimentazione in città è fondamentale. Abbiamo riempito le nostre aree urbane di cemento, asfalto, creando delle vere e proprie isole di calore, dove la temperatura è molto più elevata delle aree naturali, nel periodo estivo anche di 7 gradi.
5: Le aree verdi servono quando fa troppo caldo e anche quando piove troppo.
6: Assorbono l'acqua e quindi ci permettono di prevenire situazioni di allagamento, di alluvione.
5: Francesca Fornario, GR3.
2: Prosegue fino al 5 di luglio il Folkfest, il festival di world music di San Daniele del Friuli, giunto alla 48esima edizione. Tra gli ospiti, Perturbazione, con il loro omaggio a Fabrizio De André.
7: Guardate la fine di quella zanzara. Tradizioni che viaggiano, suoni che uniscono. È il sottotitolo del Folkest, il festival di San Daniele del Friuli, che il 4 luglio ospita i Perturbazione. La band torinese ripropone la buona novella di Fabrizio De André, a cui ha dedicato anche un album 2 anni fa. Tommaso Cerasuolo, voce dei Perturbazione, qual è l'attualità di questo album del 1970?
8: La buona novella è una grande allegoria sull'umanità e sul potere, su quello che il potere fa strumentalizzando l'umanità. Se aggiungiamo che è ambientato in una terra che è più insanguinata che mai oggi, ecco, non ho bisogno di spiegare perché è così attuale ancora.
7: Le donne, gli ultimi, la giustizia sociale, cosa ti ha colpito di più tra i temi di questo disco?
8: Soprattutto tantissime donne, ci sono le madri di Dimaco e di Tito, i due ladroni, c'è Maria, la sua infanzia, il fatto che Giuseppe e Maria siano semplicemente degli adulti a cui certe cose sono semplicemente capitate, un po' come capita nella genitorialità, che è una cosa che in parte scegliamo e in parte poi ci viene gettata addosso in modo del tutto inatteso.
7: Timiso Ara Pinto, GR3.
2: La linea torna a Fahrenheit, in regia Marco Mascia, da Maria Rosalia Veliva, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
9: Onda Verde. Viaggiare informati.
10: Buon pomeriggio da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 16.51, apriamo in A1 Milano-Bologna, in Lombardia, tra Casal Pusterlengo e Lodi, in direzione Milano, dove si segnala un incidente. Incidente anche in A28, tra Villotta e Stano Decimo, in direzione Sacile, che provoca code. Andiamo in A14 in Emilia-Romagna, tra Castel San Pietro e Imola, in direzione Ancona, 5 km di coda per un incidente, coinvolti un camion e un'auto e si transita su una corsia. Rimaniamo in A14 tra il ramo Casalecchio e l'allacciamento con la 13, sempre in direzione Ancona, presente 1 km di coda per un veicolo fermo. Torniamo in A1 sul tratto Firenze-Roma in Toscana, tra Firenze Sud e Incisa, in direzione Roma, 4 km di coda ancora per un veicolo in avaria. In A16 in Campania, tra Benevento e Grotta Minarda, in direzione Napoli, si segnala un incidente tra un'auto e un camion. E chiudiamo sempre in Campania, in A1, tra l'allacciamento con la 16 e l'asse mediano in direzione Roma, si registrano 4 km di coda per un incidente. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
9: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo in Europa. Un forte campo di alta pressione di origine subtropicale continua a proteggere il Mediterraneo centro-occidentale e l'Europa meridionale, garantendo tempo stabile e caldo diffuso. Al contrario, infiltrazioni più umide e instabili sfiorano l'Europa centrale e i paesi balcanici, determinando una maggiore variabilità con rischio di isolati piovaschi pomeridiani. Iniziamo con Barcellona, che vedrà una giornata soleggiata, venti deboli e meridionali, con temperatura compresa tra 25 e 32 gradi. Invece a Bruxelles, in Belgio, nubi in aumento ma senza fenomeni, con la temperatura massima che raggiungerà i 25 gradi e la minima i 15. Piove ad Edimburgo, in Scozia, con un'alternanza di nubi e schiarite, temperatura che oscillerà tra i 13 e i 19 gradi. Ad Oslo, in Norvegia, prevalenza di sole, con solo qualche nube dalle ore pomeridiane, temperatura compresa tra 15 e 24 gradi. A Varsavia, in Polonia, caldo meno intenso e cielo sereno dalla mattina alla sera, temperatura minima di 22 gradi, massima di 33. Elevati invece i valori termici a Bucarest, in Romania, dove la massima toccherà i 38 gradi, giornata soleggiata, contemporaneo aumento della nuvolosità nel primo pomeriggio. Infine su Atene, in Grecia, venti da nord in aumento nelle ore centrali. Sarà una gradevole giornata per la capitale greca, molto sole e temperatura che andrà da 25 a 36 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

Il primo concerto di stasera a Radio 3 Suite è alle 20:30 per la stagione sinfonica del Teatro La Fenice di Venezia. Protagonista il violoncellista Ettore Pagano, recente vincitore del premio Queen Elizabeth di Bruxelles. Esegue il concerto per violoncello ed orchestra di Saint-Saëns. Sul podio Kazuki Yamada. In programma anche musiche di Takemitsu e Rachmaninoff. Secondo concerto alle 23 dall'Accademia Filarmonica di Bologna con Giulio Rovighi, violino, e Andrea Rebaudengo, pianoforte, che eseguono due sonate di Beethoven. Questa sera in diretta a Radio 3 Suite.

Ci sono istanti che sembrano avere parole esatte, silenzi tolti dal respiro, come da un impaccio, come fossero tagli dentro i tagli. Sono questi i lasciti, i resoconti di quello che si chiama amore, o quello strano modo di amare, che fa restare anche dentro un fiato che chiede da che parte appannare, disegnare cuori sopra i vetri, da che parte stare sulla parte fresca del cuscino.

0: Questi sono versi di Stefano Raimondi dalla raccolta L'Atalante, pubblicata da Valigie Rosse. È la terza parte di una trilogia dell'abbandono, così l'ha definita Raimondi, iniziata con Per restare fedeli, Transeuropa 2013, e poi proseguita con Il cane di Giacometti, Marcos i Marcos 2017. È molto interessante il fatto che con questa raccolta Raimondi lavori attorno a quello che è un classico della cinematografia mondiale, il film di Jean Vigo, L'Atalante del 1934. Veramente non è molto comune che in poesia si dedichi addirittura un intero libro a un lavoro di accompagnamento, se vogliamo, a un film, o di ispirazione da un film. Qui sarebbe lungo cercare di definire esattamente i termini del rapporto tra L'Atalante come volume di Raimondi, come silloge poetica di Raimondi, e il film da cui nasce, ma evidentemente entrambe le opere sono autonome e riuscite e forti in quanto tali. Dice molto bene la seconda di copertina di questo L'Atalante che qui abbiamo a che fare con una levità, una originale forma di solenne scandita levità, e un contesto gremito di realtà da cui si irradiano sentenze di sapore gnomico sul destino degli incontri umani. C'è un tono di affermazione generale che emerge spesso in queste poesie, quella che abbiamo appena ascoltato inizia: ci sono istanti che sembrano avere parole esatte, e altre poesie iniziano con ci sono tempi dove si vorrebbe dire tutto per fame, ci sono sogni che a vederli. Questo sì impersonale che enuncia verità generali è molto presente, anche se sono anche molto presenti la prima e la seconda persona, caratteristiche della poesia lirica. Quindi si ha un po' l'impressione di star leggendo, non so, un filosofo presocratico che enuncia una visione del mondo e delle relazioni fra le cose, anche nella loro realtà materiale, come questi cuori disegnati sopra i vetri, o questo confronto con la parte più calda o più fredda del cuscino. No, sembra veramente di scivolare verso un'antichità della parola, mi sembra. Forse questo potrebbe essere una delle cifre per interpretare questo L'Atalante di Stefano Raimondi, che continueremo ad ascoltare nel corso della settimana. È pubblicato da Valigie Rosse. Per quanto riguarda i messaggi invece che ci avete mandato, beh, gli ultimi hanno tutti a che fare con le streghe. C'è chi sta leggendo Le streghe di Roald Dahl su ordine di mia nipote di 9 anni. Io ne ho 80, ma credo di avere seminato bene. Questo è Maria. Mentre qualcun altro ricorda La chimera di Sebastiano Vassalli. C'è un messaggio critico di qualcuno che scrive: a essere adottato da femminismo e transfemminismo non è il carattere di libertà o potenza delle streghe, ma la ribellione contro le persecuzioni. Riguardo alla utilità e all'attendibilità della storia, forse anche un po' di rigore sulla storia dei femminismi aiuterebbe a non banalizzare, compreso a non banalizzare il lavoro di Silvia Federici e altre. Si chiede, chi ci scrive: l'autrice del libro sta forse ingaggiando una polemica esplicita contro Federici? Sì, sta ingaggiando questa polemica. Michel Zancarini Fornelli in Streghe e stregoni, storia e miti è molto dura nei confronti della lettura del fenomeno delle streghe, così come si è svolto sostanzialmente nel basso medioevo, nell'età moderna. Contesta molto nettamente i numeri forniti da Federici, e penso risponderebbe che se alcune correnti, alcuni femminismi hanno interpretato le streghe come dire, emblemi e simboli di ribellione contro le persecuzioni, altri ne hanno fatti invece veramente simboli di libertà e di potenza, che invece Zancarini Fornel mette in discussione in quanto tale, sottopone a critica. Questo sono i termini della questione, su questo ovviamente dobbiamo interrogarci. E altri messaggi ci parlano invece dei libri che state leggendo in questi giorni di grande calore, e ovviamente la scelta è estremamente ampia, estremamente diversificata. C'è chi, come Antonio da Livorno, per non combattere il caldo ma per viverlo appieno, rilegge Cuore di tenebra dell'immenso Conrad, ci scrive Antonio, e poi ancora riflessioni sul riposino pomeridiano. Francesco dice: lo faccio sempre, sto benissimo, 76 anni, non necessito di medicine. E poi riflessioni politiche più ampie, come quella che ci manda Ste, quando dice: certi politici continuano a dire che questo caldo è normale, non se ne morirà, siamo nella follia, nella malignità. Cosa si aspetta ad aderire tutte e tutti ai movimenti ecologisti e pacifisti? Quasi gli unici a convivere con un sentimento di empatia, coscienza critica, coraggio. Ma continuate a scriverci e noi intanto proponiamo ancora con Ad alta voce una puntata, la 21ª, di Mansfield Park di Jane Austen, letto da Maria Paiato.
1: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Scoprite le giovani promesse della lingua. Dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della 5ª edizione del concorso internazionale Voci in Barcaccia, largo ai giovani. Martedì 7 luglio alle 20:30, Radio 3.
4: Dobbiamo parlare.
5: Lo sapevo.
4: Di questi continui alti e bassi.
5: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
4: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
6: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A. Una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.

In serata avvennero alcune cose che gli parvero più promettenti. Quando lui e Crawford entrarono nel salotto, la madre e Fanny erano occupate nei loro lavori, in silenzio e con una tale concentrazione che sembrava non vi fosse altro che potesse interessarle. Edmund non poté trattenere un accenno alla loro evidente e profonda tranquillità. «Non siamo state in silenzio per tutto il tempo», rispose la madre. «Fanny stava leggendo per me e abbiamo messo via il libro sentendovi arrivare». E infatti sul tavolino c'era un libro che aveva tutta l'aria di essere stato appena chiuso. Un volume di Shakespeare. «Spesso legge per me, da uno di quei libri». E adesso era nel mezzo di un gran bel discorso di quel signore... com'è che si chiama, Fanny, quando abbiamo sentito i vostri passi? Crawford prese in mano il volume. «Concedetemi il piacere di finire quel discorso per vostra signoria», disse. «Un attimo e lo troverò». E osservando con cura la piega delle pagine, trovò il punto, o comunque arrivò a distanza di una o due pagine, abbastanza vicino per soddisfare Lady Bertram. Non uno sguardo, non un'offerta di aiuto aveva espresso Fanny, nemmeno una sillaba a favore o contro. Tutta la sua attenzione era concentrata sul lavoro che aveva in mano e sembrava decisissima a non occuparsi d'altro. Ma il gusto ebbe la meglio. Non riuscì a mantenere la mente lontana nemmeno per 5 minuti. Si sentì tenuta ad ascoltare. La recitazione era eccellente. Ed estremo era il piacere che lei aveva sempre provato per le buone letture ad alta voce. Ad ascoltare buone letture, comunque, era da tempo abituata. Lo zio leggeva bene, bene tutti i cugini, Edmund benissimo. Ma nel modo di leggere di Mr. Crawford c'era una varietà di aspetti eccellenti che non le era mai capitato di percepire. Il re, la regina, Buckingham, Wolsey, Cromwell erano presentati tutti uno dopo l'altro. Con tocco felice era capace di finire sempre di sua volontà sulla scena migliore, sulla migliore battuta di ciascuno di loro. E che si trattasse di dignità o orgoglio, di tenerezza o rimorso, di qualsiasi cosa andava espressa, sapeva farlo con pari padronanza. Era una vera e propria rappresentazione drammatica. A suo tempo, la sua recitazione aveva mostrato per la prima volta a Fanny quale piacere può dare uno spettacolo teatrale. E adesso quella lettura le riportava alla mente tutta quella interpretazione. E forse, anzi, il piacere era maggiore perché arrivava inaspettato, senza nessuna di quelle sofferenze che le toccava sopportare quando lo vedeva in scena con Miss Bertram. Edmund osservava il crescere della sua attenzione e si sentì divertito e gratificato vedendo come gradualmente si distraeva dal lavoro d'ago che all'inizio sembrava occuparla totalmente. Poi il tessuto le cadde di mano e lei continuò a rimanere immobile. E infine, gli occhi, che per tutto il giorno avevano mostrato tutta la volontà di evitare Crawford, adesso puntarono su di lui e rimasero a fissarlo per vari minuti, a fissarlo finché lui, accortosi di quello sguardo, rivolse i suoi su di lei e il libro venne chiuso e l'incanto fu spezzato. A quel punto lei tornò a chiudersi in se stessa e ad arrossire e a lavorare più intensamente che mai. Ma ciò a cui aveva assistito Edmund era bastato a migliorare ai suoi occhi le prospettive dell'amico e nel ringraziarlo cordialmente sperò che quel che stava

esprimendo fosse anche ciò che segretamente sentiva Fanny. «Quest'opera deve essere una delle tue preferite», disse. «Da come la leggi, si direbbe che tu la conosca bene». «Credo proprio che sarà una delle mie preferite da qui in avanti», rispose Crawford. «Ma penso di non aver preso in mano un volume di Shakespeare da quando avevo 15 anni. Una volta ho visto a teatro Enrico VIII, o forse ne ho sentito parlare da qualcuno che l'aveva visto, adesso non ricordo. Ma con Shakespeare si acquista familiarità senza sapere come. Fa parte della costituzione di ogni inglese. I suoi pensieri e la bellezza che esprimono sono così diffusi tutto attorno a noi che si possono toccare con mano dappertutto. E con lui si entra in intimità distinto. Nessuno che abbia un po' di cervello può trovarsi davanti a un passo importante di uno dei suoi lavori senza sentirsi trascinare immediatamente nel flusso dei suoi pensieri. Certo, la familiarità più o meno stretta con Shakespeare, disse Edmund, la si acquista fin da giovanissimi. I suoi passi più celebri vengono citati da tutti, si trovano nella metà dei libri che apriamo e noi tutti parliamo il linguaggio di Shakespeare, usiamo le sue metafore, descriviamo servendoci delle sue descrizioni. Ma questo non ha molto a che vedere con il presentarne il significato come avete fatto voi. Conoscerlo a spanne è cosa piuttosto comune, conoscerlo approfonditamente forse non è troppo raro. Ma leggerlo ad alta voce così bene occorre un talento che non è da tutti. «Mi sento profondamente onorato dalle vostre parole, signore», fu la risposta di Crawford, accompagnata da un inchino di scherzosa gravità. I due giovani lanciarono uno sguardo a Fanny per vedere se fosse possibile cavarle una parola di lode, ma sapendo entrambi che non sarebbe successo. Da lei la lode era consistita nella sua attenzione e quello doveva bastare ai due. L'ammirazione di Lady Bertram venne espressa e anche con forza. «È stato proprio come assistere a uno spettacolo», disse. «Ah, come vorrei che Sir Thomas fosse stato qui!» Crawford era eccezionalmente soddisfatto. Se Lady Bertram, pur con tutta la sua incompetenza e apatia, era in grado di sentire così, il pensiero di ciò che doveva aver provato la nipote, vitale e preparata com'era, era esaltante. «Avete un grande talento per la recitazione, Mr. Crawford, questo è certo», disse poco dopo sua signoria. «E posso dirvi che prima o poi disporrete di un teatro nella vostra casa nel Norfolk, voglio dire, quando vi sarete stabilito lì. Davvero, ne sono convinta. Penso proprio che allestirete una sala del teatro nella vostra casa nel Norfolk». «Davvero lo pensate, signora?» esclamò subito lui. «No, no, non succederà. Vostra signoria si sbaglia. Niente teatro a Everingham. Oh, no, no». E guardò Fanny con un sorriso eloquente che con tutta evidenza significava: «Questa signora non consentirà mai alla presenza di un teatro a Everingham». Edmund vide tutto ciò e vide Fanny così determinata a non vederlo da rendere chiaro che il tono di voce di Crawford era sufficiente a comunicare il significato pieno del proprio diniego. E una tale rapidità da parte di lei nel cogliere un omaggio, una simile prontezza nell'interpretare un'allusione, gli parve un segno decisamente favorevole.

L'argomento della lettura ad alta voce non si concluse lì. A partecipare della discussione erano solo i due giovani che, in piedi, davanti al camino, parlavano del troppo diffuso disinteresse per la materia, della totale mancanza di attenzione che le veniva dedicata nel normale programma di studi per ragazzi, del conseguente grado di ignoranza e incompetenza negli adulti, anche in uomini sensibili e informati, che, trovandosi all'improvviso nella necessità di leggere a qualcuno, come era capitato di notare personalmente a loro due, si smarrivano e incappavano in strafalcioni che portavano a ulteriori confusioni, come l'incapacità di controllare la voce, di darle la giusta modulazione ed enfasi, tutti errori derivanti da un'unica causa originaria: non esservi stati abituati in giovane età. E anche qui Fanny ascoltava con grande interesse. «Persino nella mia professione», disse Edmund con un sorriso, «quanto poco si è studiata l'arte della lettura, quanto poco si è raggiunto un modo di porgere chiaro una corretta esposizione. Però, a dire il vero, sto parlando più del passato che del presente. Oggi è diffuso un certo spirito di miglioramento». Ma nella maggior parte, quelli che hanno preso gli ordini 20, 30 o 40 anni fa, a giudicare dalle prestazioni, hanno sempre pensato che leggere fosse una cosa e predicare un'altra. Adesso le cose stanno diversamente. La questione viene affrontata in modo più corretto. Si avverte che precisione ed energia possono avere un certo peso nel trasmettere le più solide verità. E poi c'è, in generale, una maggiore attenzione e un maggior buon gusto, una conoscenza critica più diffusa di un tempo. In ogni comunità è sempre più alto il numero di quelli che sanno qualcosa dell'argomento e che sono in grado di giudicare e criticare. «La nostra liturgia», osservò Crawford, «possiede bellezze che neppure uno stile di lettura negligente e sciatto potrebbe offuscare. Ma ci sono anche ridondanze e ripetizioni che richiedono una buona capacità di esposizione per non essere notate. Per quanto mi riguarda, devo confessare di non essere sempre concentrato come dovrei». Qui lanciò un'occhiata a Fanny. «Tanto che 19 volte su 20 mi ritrovo a pensare come andrebbe recitata una certa preghiera e a desiderare di doverla leggere io. Avete detto qualcosa?» chiese, facendosi più vicino a Fanny e rivolgendosi a lei con un tono più morbido. E quando lei rispose «No», lui insistette. «Siete sicura di non aver detto niente? Ho visto che muovevate le labbra. Ho immaginato che steste per dirmi che dovrei stare più attento e non permettere ai miei pensieri di vagare. Non intendevate dirmi questo?» «No, davvero. Voi conoscete troppo bene il vostro dovere perché io possa, anche ammesso che...» Si fermò, sentendo che stava per precipitare nella confusione totale, e non fu possibile indurla ad aggiungere una sola altra parola, nemmeno con diversi minuti di suppliche e attese. Allora lui riprese quel che stava dicendo, procedendo come se una tenera interruzione come quella non vi fosse mai stata. «Un sermone ben enunciato è ancora più raro di una preghiera ben recitata. Un sermone buono in sé non è cosa poco comune. È più difficile dirlo bene che comporlo bene. Il predicatore capace di toccare e colpire una così eterogenea massa di ascoltatori con argomenti limitati e per così dire consumati dall'uso, capace di dire qualcosa di nuovo o di rilevante, qualcosa che richiami l'attenzione senza offendere il buon gusto o esasperare i sentimenti dei suoi ascoltatori, è un uomo che, nella sua funzione pubblica, merita ogni onore. Mi piacerebbe essere uno di loro». Edmund si mise a ridere. «Dico davvero, mi piacerebbe. Non ho mai ascoltato un valente predicatore senza provare una sorta di invidia.
Però dovrei avere un pubblico londinese. Non potrei predicare se non a gente istruita, a gente in grado di apprezzare la mia composizione. E poi non credo che mi piacerebbe predicare spesso. Ogni tanto, forse sì, un paio di volte in primavera, dopo aver creato un'ansiosa aspettativa per una mezza dozzina di domeniche una dopo l'altra. Ma predicare sistematicamente, no, non mi andrebbe di farlo. Fanny, che non aveva potuto fare a meno di ascoltare, a questo punto scosse la testa e subito Crawford fu di nuovo da lei, pregandola di spiegargli il senso di quella reazione. E Edmund, vedendo che l'amico spostava una sedia e le si sedeva accanto, capì che era in atto un attacco molto diretto, che sguardi e toni di voce dovevano essere ben controllati, quindi si ritirò in un angolo con tutta la discrezione possibile, diede loro le spalle e prese un giornale, desiderando con tutta l'anima che la cara piccola Fanny si lasciasse convincere a spiegare quel gesto con piena soddisfazione del suo ardente innamorato. E nel tentativo di evitare che il suono delle loro parole arrivasse fino a lui, si diede a mormorare a mezza voce per coprirle, scorrendo i vari annunci. Che cosa significava quello scuotere la testa? Diceva lui. Che cosa voleva esprimere? Disapprovazione, temo. Ma per che cosa? Che cosa ho detto che vi è dispiaciuto? Pensate che abbia parlato in maniera scorretta? In maniera superficiale, irriverente rispetto all'argomento? Ditemi solo se pensate che lo abbia fatto. Ditemi solo se ero in errore. Voglio chiarire la cosa. No, no, no, ve ne prego. Per un momento mettete via il vostro lavoro. Che cosa significava quello scuotere la testa? Vano fu il suo «Vi prego, signore, no». «Vi prego, Mr. Crawford», ripetuto due volte, e invano tentò di allontanarsi. Con la stessa voce bassa e insistente e mantenendosi a un passo da lei, continuò a porle ininterrottamente la stessa domanda. Lei si faceva sempre più agitata e scontenta. «Come potete, signore? Mi stupite davvero. Non riesco a capire come possiate...» «Vi stupisco», replicò lui. «Non riuscite a capire?» Che cos'è che non capite in quello che vi sto chiedendo? Vi spiegherò immediatamente che cosa mi induce a sollecitarvi in questo modo. Tutto ciò che mi rende interessato a quello che esprimete e che fate e che adesso stimola la mia curiosità, non vi lascerò a lungo nel dubbio. Suo malgrado le sfuggì un accenno di sorriso, ma non disse nulla. «Voi scuotete la testa quando ammetto che non mi piacerebbe assumermi i doveri di un pastore sistematicamente». «Sì, sì, sì, la parola era quella, sistematicamente». «Non ho paura di quella parola, potrei sillabarla, leggerla, scriverla con chiunque. Non vedo niente di allarmante in quella parola. Pensate che dovrei». Fanny, costretta infine a parlare per sfinimento, disse... «Forse, signore, ho pensato che fosse un peccato che non sempre abbiate di voi stesso una consapevolezza pari a quella che sembravate avere in quel momento». Crawford, felice per essere comunque riuscito a farla parlare, era deciso ad andare avanti. «Bene», disse dopo una serie di rapide domande e di riluttanti risposte. «Adesso sono più felice». Perché ora capisco più chiaramente l'opinione che avete di me. Pensate che sia instabile, facilmente deviato dal capriccio del momento, facilmente tentato, facilmente messo fuori strada. Con una simile opinione non c'è da meravigliarsi se... Ma vedremo. Non sarà contraddicendovi che cercherò di convincervi che mi vedete in modo sbagliato, né sostenendo che i miei sentimenti sono solidi. A parlare a mio favore sarà la mia condotta. L'assenza, la lontananza, il tempo parleranno per me. Loro proveranno che, se qualcuno può mai meritarvi, quel qualcuno sono io. Voi siete infinitamente superiore a me quanto a meriti, questo lo so.
Avete qualità che finora non avrei neppure immaginato potessero esistere in simile grado in un essere umano. Avete in voi un che di angelico che va al di là di quanto... ma non solo al di là di quanto si può vedere, perché cose del genere non si vedono mai, ma al di là di quanto si potrebbe fantasticare. E però questo non mi intimorisce. Non sarà con la parità di merito che vi si potrà conquistare. Questo è fuori discussione. È colui che riconosce e adora i vostri meriti, quello che è più forte. Colui che vi ama più devotamente, quello che ha più diritto a essere ricambiato. Su questo si fonda la mia speranza. Grazie a quel diritto vi merito e vi meriterò. E una volta che vi sarete convinta che il mio affetto è esattamente quello che dichiaro, vi conosco troppo bene per non nutrire le più calorose speranze. Sì, carissima, dolcissima Fanny, perdonatemi, forse non ho ancora il diritto, ma come potrei chiamarvi se non per nome? Forse immaginate di poter essere presente nella mia immaginazione con un altro nome. No, è Fanny quella a cui penso per tutto il giorno e che sogno tutta la notte. Voi avete dato a quel nome una tale consistenza di dolcezza che nessun altro nome può offrire di voi una descrizione migliore.

Solo con grande difficoltà Fanny avrebbe potuto rimanere ancora seduta al suo posto o impedirsi di provare ad andar via, nonostante tutta la contrarietà che era certa avrebbe suscitato tra i presenti un simile atto, non fosse stato per il suono della imminente liberazione, proprio il suono che da tempo aspettava e da tempo le pareva inspiegabilmente in ritardo. La solenne processione, guidata da Budley, di tavolino da tè, teiera e vassoi dei dolci, fece la sua comparsa e la sciolse dalla dolorosa prigionia di corpo e mente. Mr. Crawford fu costretto a farsi da parte. Adesso lei era libera, era indaffarata, era protetta. Edmund non fu dispiaciuto di essere di nuovo ammesso nel novero di quelli che potevano parlare e ascoltare, ma benché il colloquio gli fosse parso fin troppo lungo e benché guardando Fanny ne vedesse il viso preda di una vampata di desolazione, sperò che tutto quello che era stato detto e ascoltato avesse portato qualche vantaggio a chi parlava.

0: Maria Pagliato ha letto Mansfield Park di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: In una cornice straordinaria, un'esperienza musicale unica, con Joyce Di Donato, Fabio Biondi, Alice Saraotto e molti altri, al Forum Fondazione Bertarelli. Scopri la stagione 2026 su amiata.music/it.
2: E intanto qui sono arrivati ancora messaggi di riflessione sulle streghe. Per esempio qualcuno ci scrive: le streghe oggi sono i profughi. Quello che non viene capito o monetizzato va demonizzato. E poi altri invece, questo è un messaggio di Diego da Udine, per avere idea di chi fossero realmente le cosiddette streghe, penso che sia sufficiente pensare alle ianare, alle tiraosse e alle chiromanti che in piccolo numero ancora esercitano le loro arti. Questa è una riflessione che poi probabilmente va complicata con uno studio storico come quello che suggeriva Simona Feci a partire dal libro di Michel Zancarini Fournel, Streghe e Stregoni, pubblicato da Viella, che è stato l'occasione per la nostra riflessione sulla figura della strega. E poi naturalmente sono ancora tanti i libri in cui avete trovato un refrigerio, diciamo, in questi giorni così caldi. Abbiamo chiesto all'inizio di raccontarceli. Chiara, per esempio, il mio libro da brivido è Tormenta di Russell Banks, Paesaggi di ghiaccio e tormente interiori, un capolavoro. Banks è uno dei grandi scrittori americani. Avevo fatto scorta di libri in previsione di questa emergenza. Questa è Marina da Bologna, sto leggendo La macchina blu di Hélène Czerski. E ancora Eugénie Grandet di Balzac, Il senso di una fine di Barnes. Due autori lontani temporalmente, uno estremamente elegante, l'altro è stato attraversato dal minimalismo, direi. Ricostruisco un po' così come posso il messaggio di Ennio da Milano. E adesso ascoltiamo ancora un brano dei nostri Yardbirds, da Little Games del 1967. Si intitola Stealing. Stealing è in realtà una canzone blues degli anni 20, con versi che sono stati variati nel corso del tempo. Sostanzialmente il tema del furto, appunto, dello stealing, e il tema dell'amore si intrecciano in quello che è un classico delle cosiddette jug bands, cioè i gruppi musicali, appunto, degli anni 20, costituiti da suonatori di bottiglioni come i jugs e anche altri strumenti inventati, fabbricati, raccolti nelle cucine, il cucchiaio, il kazoo e via dicendo. E poi è stata fatta proprio dagli Yardbirds, ma anche da tanti altri, da altri musicisti nel corso del tempo, per esempio i Grateful Dead. Allora ascoltiamo, nella versione degli Yardbirds, Stealing, Stealing.

0: E questo era Stealing Stealing, con cui si conclude per oggi il nostro ascolto, naturalmente solo di una parte, dei brani di Little Games degli Yardbirds del 1967, ma è anche il momento in cui si apre lo spazio che dedichiamo al libro del giorno. Oggi è l'ultimo lavoro di Gennaro Serio, si intitola Il viaggiatore breve. Serio è nato a Napoli nel 1989, vive fra Atene e Parigi, per l'Orma ha già pubblicato volumi che abbiamo presentato qui a Farnet, Notturno di Gibilterra nel 20 e Ludmilla e il Corvo nel 2023. Buon pomeriggio Serio, grazie per averci raggiunti.
1: Buonasera, buonasera Tommaso, grazie a voi.
0: Il viaggiatore breve è il racconto della vita del grande astronomo Edmund Halley, quello della cometa di Halley per capirci, ma è un racconto costruito in modo molto particolare, diciamo grosso modo che segue uno dei viaggi, il più importante dei viaggi di Halley verso Occidente, verso l'America, e un viaggio d'esplorazione che ovviamente aveva anche la funzione di svolgere tutta una serie di rilevazioni astronomiche, ma a questo viaggio si accompagnano, si intervalla il racconto di tutta la vita di Halley. Come mai questa figura l'ha catturata così intensamente, Gennaro Serio?
1: Sicuramente mi sono fatto trasportare da una serie di suggestioni che erano contenute nella sua vita, ma anche da suggestioni che gravitavano come comete attorno alla sua, al racconto della sua vita. Perché Halley ha avuto una vita molto avventurosa, la vita di un viaggiatore e di un esploratore. È stato quasi in Antartide, ha viaggiato in America Latina, ha viaggiato in Africa in un secolo che è il XVII, a bordo di navi quelle odierne, ed è una vita poco conosciuta. È una vita che è stata raccontata soprattutto da scrittori. I biografi lo hanno lasciato un po' in ombra. E alla fine mi sono convinto, leggendo gli scrittori che scrivevano di Halley, che fossero scrittori che scrivevano di uno scrittore. La tesi paradossale del libro è che Halley in realtà sia uno scrittore. Uno scrittore senza opera. È una cosa che abbiamo, che nella letteratura degli ultimi anni ci siamo abituati a incontrare. Scrittori senza opera.
0: Ne parla di scrittori agrafi a un certo punto.
1: Scrittori agrafi
0: del libro. Scrittori... Quali sono gli altri scrittori agrafi?
1: Ma ce ne sono. Recentemente abbiamo letto una grandissima epopea letteraria di scrittori agrafi nei Detective Selvaggi di Bolaño. Quelli sono i prototipi letterari della letteratura del XXI secolo di scrittori agrafi. C'è un libro bellissimo di un amico di Bolaño che è Enrique Villamatas, che ha scritto un intero libro per raccontare, anzi per compilare un catalogo di scrittori agrafi, si chiama Bartleby e compagnia, cioè Bartleby inteso come il personaggio di Melville, colui che preferirebbe di no, che avrebbe preferenza di no, cioè certo. Preferisce non scrivere. E ce ne sono moltissimi, sono molto affascinanti perché fanno cose da scrittore o da poeta, tante cose, tutte tranne scrivere, e Halley è senz'altro uno di loro. Io ne sono ancora più convinto, diciamo, dopo aver esplorato la sua vita attraverso il mio libro.
0: Lei racconta anche in vari momenti di questo Il viaggiatore breve, e che poi è un titolo paradossale naturalmente, perché Halley viaggia, fa viaggi lunghissimi, ma poi magari le chiederò di spiegarci un po' meglio il titolo stesso, ma ora mi veniva in mente che in più occasioni lei si sofferma a parlare di dei biografi, di Boswell, di Aubrey, di Schwab, insomma delle grandi figure di biografi che raccontano invece delle vite. Ecco, è stato un modo per lei per riflettere anche su ciò che lei stesso stava facendo raccontando la vita di Edmund Halley?
1: Senz'altro. La biografia è un genere che ci rivela tantissimo della magia della letteratura, perché da un lato il lavoro del biografo è parallelo e sembrerebbe quasi andare a braccetto con quello dello scrittore, e sappiamo che ci sono grandi biografi che sono anche grandi scrittori, ma in un certo senso è un po' un lavoro opposto a quello dello scrittore, se lo guardiamo sotto una certa luce. il biografo accumula informazioni e il suo libro cresce per accumulo anche di senso. Il biografo cerca di dare un senso a una cosa che in vita probabilmente non ce l'aveva, perché la vita di nessuno ha un vero senso compiuto, lo acquisisce attraverso il racconto del biografo. E lo scrittore cerca le rivelazioni nella vita di una persona dalla quale si interessa, sia essa illustre oppure no, attraverso i dettagli di quello che non si vede, quello che le informazioni tacciono di quella vita. E in questo senso i biografi nella storia della letteratura si sono combattuti nel gigantismo di biografi che cercavano, o scrittori biografi che cercavano di esaurire il proprio soggetto, e di grandissimi scrittori che hanno cercato di inventare una forma completamente antibiografica di antibiografia, e quelli che le citava, per esempio Aubrey, ma il grande, per esempio, Marcel Schwab, o in Italia il nostro grandissimo Wilcock, sono tutti antibiografi che hanno scritto vite di uomini più o meno eminenti, più o meno mostruosi, sottraendosi completamente al dato informativo. La biografia in questo si mette un po' al crocevia del lavoro letterario, ci dice di in qualche modo diffidare delle buone storie, perché le buone storie sono spesso corrive, ci danno un senso di cui non avevamo bisogno, e al contempo ci fa innamorare delle storie perché ci rivela o sembra che ci riveli delle cose che non conoscevamo, di quelle vite alle quali ci interessiamo.
0: Insomma, non è dai libri dei biografi che si dovrebbe tentare di far avanzare la nostra arte, mi pare di capire.
1: Esatto. Guardi, recentemente ho conosciuto a Parigi il biografo di Kafka, questo leggendario ormai Rainer Stach, che ha scritto una gigantesca
0: tradotta da Delphi, se mi ricordo.
1: Tradotta dal Saggiatore recentemente, in tre volumi. Volumi assolutamente magnifici in cui Stach è riuscito nelle nuove informazioni, niente meno che su Kafka, e con una voce un po' alla Herzog. Stach ripeteva in continuazione, quando raccontava il suo lavoro, "The making is not the meaning", per dire che il processo di creazione nel senso di un'opera dell'autore. E quindi, se il più grande biografo del nostro tempo ci dice questo, forse diciamo ci siamo nel definire la biografia un po' il crocevia paradossale del lavoro letterario.
0: Ecco, questa questione della come posso dire, della sospensione del significato mi sembra centrale, non solo nel modo in cui lei, Gennaro Serio, ha raccontato la vita di Edmund Holly nel Viaggiatore breve, che ricordo è pubblicato dall'Orma, ma proprio nella vita stessa, perché in fondo Holly paradossalmente è uno scienziato che è famoso soprattutto per una profezia, cioè per il fatto che si sa, grazie a lui, che la cometa di Holly passerà ogni, se non sbaglio, 70 e rotti anni. E questa questione del determinismo che noi attribuiamo alla scienza, e al tempo stesso del fatto che però poi la scienza ha molto a che fare con ciò che non riusciamo a vedere, non riusciamo a catturare, con il margine di errore e via dicendo, sembra essere una preoccupazione centrale in questo romanzo.
1: Assolutamente sì, e Halley in questo è stato uno scrittore scienziato senz'altro. E c'è questa frase che io attribuisco a lui nel libro, ma che in realtà è del pittore Paul Cézanne, che riferendosi ai grandi maestri dell'impressionismo, Manet, sono dei giganti, ma adesso basta con l'occhio, non basta solo vedere, bisogna anche pensare, parlava della sua pittura. E d'altronde, in questa pretesa di veridicità che in fondo troviamo in tanta parte dei libri, dei romanzi che si propongono oggi, c'è una sbandierata veridicità dei racconti letterari, in cui io vedo un sintomo di disagio davanti al vuoto di senso che tutte le volte le cose ci mettono davanti, mentre invece la cerimonia con il vuoto, con l'indecifrato, è la necessità che ci spinge a scrivere e soprattutto a leggere. questa diffidenza nei confronti del vuoto di senso è antiletteraria, e Halley è sicuramente un grandissimo rappresentante di questo modo di pensarsi nel mondo, non avere paura del vuoto di senso.
0: Quindi accettare il vuoto e in qualche modo dargli senso senza negarne il carattere di vuoto. Questo ha a che fare con un tema che è fortemente di Halley, che lei fa emergere diverse volte, cioè quello dell'anticlericalismo e soprattutto dell'ateismo.
1: Halley è stato un personaggio molto eccentrico.
0: Abbiamo ogni tanto delle interruzioni di voce, non so come mai, ma penso che sia qualche problema con la linea.
1: È stato probabilmente... Mi sentite?
0: Ora sì, ora sì.
1: Pronto?
0: Proviamo a continuare.
1: Dicevo che eccentrico per il suo tempo e che moltissimi dei suoi pensieri andavano assolutamente controcorrente. È probabile che fosse ateo. C'è Berkeley, che era uno scienziato e filosofo del suo tempo, che lo attacca apertamente in un suo scritto definendolo l'infedele matematico. Quindi Halley probabilmente fu un ateo, o meglio fu qualcuno che volle non riempire la casella del vuoto di senso con un senso facile da attribuirgli. C'è questo famoso articolo scientifico che Halley scrive verso la fine della sua vita, in cui riprende un paradosso dell'astronomia che era molto famoso già dall'antichità, che poi sarà detto paradosso di Olbers, e cioè perché la volta celeste, se è gremita di infinite stelle, risulta a chi lo osserva nera, vuota. Questa è l'allegoria perfetta, è l'immagine perfetta per Halley del vuoto di senso. Il fatto che non ci si arrivi con lo sguardo non ci deve far arrendere all'idea che possa diventare un vuoto da riempire in modo corrivo, magari con una buona storia.
0: Vogliamo raccontare a questo punto, Gennaro Serio, quell'esperimento, il cosiddetto esperimento della pece, che è un po' il punto di partenza del romanzo, un esperimento messo in campo da Thomas Cornell nel 1927 e che, ecco, ci dice, penso, qualche cosa anche con un esempio concreto di ciò che lei ci stava spiegando riguardo all'assenza di senso e a cosa dobbiamo farne.
1: Dunque, è un esperimento più che altro goliardico, allestito da uno scienziato all'inizio del Novecento in Australia per dimostrare la viscosità della pece, che era un fenomeno conosciutissimo e una proprietà di questo materiale conosciutissima già da tempo. Eppure questo scienziato australiano allestisce un campo di osservazione in cui predispone una certa quantità di pece che fa colare in un imbuto e dà istruzioni ai suoi all'università perché vengano osservate le gocce di pece che che coleranno nel tempo dall'imbuto. Solo che la pece resiste a qualunque osservatore umano e due, se non mi sbaglio, gocce di pece negli ultimi 100 anni sono cadute dall'imbuto. Quindi il povero Cornell, anziché scherzare sulla viscosità della pece, ha costruito una perfetta clessidra della morte, perché ha messo insieme un esperimento del quale non può essere testimone. Quindi in un certo senso il suo esperimento è completamente fallito. Non ha mai visto una goccia di pece staccarsi dall'imbuto. E a un certo punto è diventato così frustrante questo esperimento che adesso è tuttora in corso e sono state messe delle telecamere davanti all'imbuto all'università, sono passati 100 anni, per beccare la goccia di pece qualora si dovesse staccare, la prossima goccia di pece che si dovesse staccare dall'imbuto. Quindi ha creato un campo di osservazione che dimostra come la brevità, appunto, dell'osservatore in realtà è la cosa più importante di quell'esperimento. E questo vale, per esempio, per Halley e la sua cometa, perché la cometa è così affascinante e la Halley è così affascinante perché il suo passaggio al perielio avviene ogni 76 anni circa ed è chiaramente un tempo che invita tutti gli esseri umani a vederla una volta nella vita, i più fortunati forse due volte nella vita, ma che non è così certo che tutti riescono a vedere, perché è un po' un tempo che si avvicina al limite di una vita umana. Ed essendo la più luminosa delle stelle che hanno, delle comete che hanno un passaggio al perielio così breve, è quella che è diventata più cara agli umani.
0: Quindi siamo tutti viaggiatori brevi?
1: In un certo senso siamo tutti viaggiatori brevi, lo è il lettore che è l'osservatore del campo di osservazione e lo è lo scrittore che non sa bene dove andare a prendere i dati o dove togliere i dati per il suo campo di osservazione.
0: Al tempo stesso questo è un romanzo in cui ci sono episodi, mi sembra ce ne sia uno proprio in cui durante la spedizione a Sant'Elena, in cui è raccontato con estremo calore il momento dell'osservazione astronomica. Ma potrebbe essere il momento in cui cade la goccia di pece, naturalmente. Cioè impariamo molto da questa sospensione, che è, da questo non sapere, che è una parte importantissima della conoscenza scientifica, della conoscenza umana del cosmo, e al tempo stesso però quel momento in cui cogliamo quelle che a un certo punto, citando Marina Tsvetaeva, lei chiama gli sparsi anelli della causalità, si realizzano davanti ai nostri occhi. È un'emozione impagabile.
1: È un'emozione indescrivibile che Halley reitera negli anni anche attraverso l'immaginazione, perché la Halley si chiama così perché, resosi conto che non potrà vedere o rivedere davanti ai suoi occhi compiersi l'osservazione che lo renderà celebre, cioè il nuovo passaggio della cometa, Halley immaginerà e scriverà in una lettera molto famosa che quella cometa è la stessa che passerà e si ripresenterà nel 1740 e rotti. È una cosa che nel 1756, ed è una cosa che avviene alcuni anni dopo la sua morte. E dopo la sua morte sarà chiaro che quella cometa era quella, diciamo, prevista da Halley, e gli sarà dato il nome per averla in qualche modo immaginata. Una cosa che ho inseguito, ed è l'unico dato biografico che ho tradito nella mia antibiografia, è che nell'Ottocento si affermò un errore biografico su Halley che voleva che fosse stato impreciso proprio nel calcolare il passaggio dell'ultima cometa, quella che lui non vide. E questa cosa è falsa, in realtà lui fu molto preciso, però nell'Ottocento si affermò questa falsità sul suo conto soltanto perché alcuni scienziati dopo di lui si sbagliarono nel ricalcolare il passaggio al perielio della Halley, e mi sembrava molto molto bello che si sbagliasse Halley proprio sul conto di quell'ultimo leggendario passaggio. Quindi ho mantenuto questo errore, poi è una parola, anche alla luce di quello che diceva lei prima, fondamentale nella storia delle osservazioni e nella storia della scienza.
0: Beh, l'errare degli astri è un'immagine che, come dire, che ci viene dall'antichità. Invece c'è una presenza, tra le molte presenze di scrittori che ci sono in questo Il viaggiatore breve di Gennaro Serio, pubblicato dall'Orma. Qualcuno l'abbiamo anche già citato, biografi come Boswell o Schwab, ma anche Wilco, come anche Manganelli, per esempio. Ecco, una figura che un po' alleggia è quella di Georges Perec. Perché lei a un certo punto, per esempio, parla di un personaggio, io non so se sia realmente esistito oppure no, che si chiama La Biche, che va in giro con una biblioteca di libri che vuole completare, che vuole leggere per intero, e finché non li avrà letti non si fermerà. Semplifica una storia che è più complessa. Oppure in un'altra pagina parla del tentativo di esaurimento narrativo di un uomo riguardo a Holly, se non sbaglio, e anche questo è un riferimento a Perec. Quindi ecco, che ruolo ha questo grande scrittore francese nel suo scrivere, Gennaro Serio?
1: Sicuramente uno scrittore che amo e che ho amato per la sua voglia di giocare, grandissimo giocoliere, grandissimo trickster della letteratura del Novecento. Recentemente sono usciti i pareri editoriali di Fortini, del nostro grande poeta critico, che stroncava selvaggiamente La vita, istruzioni per l'uso di Perec con una sprezzatura assassina. La cosa mi aveva molto dispiaciuto, ma in effetti Fortini riservava tutto il suo talento distruttivo solamente per quello che valeva davvero la pena, forse, o almeno così mi piace dire. E il tentativo di esaurimento di un luogo parigino è un famosissimo esperimento letterario di Perec, che si siede a Place Saint-Sulpice e prova a descrivere tutto quello che gli passa davanti agli occhi. Un esperimento naturalmente fallito, che quindi ci fa ritornare perfettamente all'idea del campo di osservazione, che non fa altro che denunciare la insufficienza dell'osservatore, cioè del viaggiatore.
0: Quindi in questo senso ha un peso per ciò che lei scrive. E a proposito allora di tentativi di esaurimento, c'è invece un processo opposto per cui la parola cometa è assente in tutto il libro, sostituita da una C con una serie di asterischi, finché a un certo punto lei cede, o perlomeno il narratore cede e dice no, io a questo punto uso la parola cometa. Come mai questo curioso stratagemma?
1: Che in effetti, pensandoci, è proprio perecchiano, perché sembra un lipogramma alla Perec, pensandoci adesso, sì, mi ci fa certo pensare lei. E in effetti ha molto a che fare con l'idea che dicevo prima, che le storie a volte sono corrive, le storie a volte ci danno un senso che non è quello di cui dobbiamo accontentarci subito. In effetti Halley è celeberrimo soltanto per la cometa, che in qualche modo marginale della sua vita di uomo, pieno di desiderio e curiosità, e anche di scienziato. Halley è stato impegnato in una varietà incredibile di campi del sapere, e anche soltanto per quanto riguarda l'astronomia, il suo, diciamo, l'ascito, il suo lavoro ha avuto marginalmente a che fare con le comete. Quindi mi piaceva proprio giocare con questa idea di non dare subito quel senso, quella direzione alla storia, benché ovviamente fosse un atteggiamento semiserio. Mi sembra che tutto sommato sia fin troppo facile vedere sotto quegli asterischi la parola cometa.
0: Ecco, a proposito di scrittura, lei utilizza spesso in genere serio delle forme che, non so, possono far pensare Anna Maria Ortese, Anna Banti, forme come Smieluccio, Capellucci, La Stelletella. Qual è la radice stilistica che riconosce in questo, in una scrittura generalmente di registro molto alto e curato, con invece appunto delle forme paradialettali, diciamo, comunque del parlato, del linguaggio intimo?
1: Sono, diciamo, quelle che un poeta chiamerebbe trafitture di tenerezza che infiltrano la mia prosa, credo attraverso l'amore per la lingua napoletana, che sempre più, mi sorprendo anche a pensarlo e a dirlo, ma sempre più sento premere nella mia scrittura e nella mia pagina. E spesso succede che le barriere cedano in qualche modo e che sempre più volentieri io lasci che si infiltrino dietro le linee amiche, in questo caso, della lingua italiana.
0: E poi vorrei aggiungere ancora, a proposito di questo Il viaggiatore breve, che potrebbe sembrare un romanzo che è, come dire, dedicato a una riflessione filosofico-letteraria sui massimi sistemi, ma ci sono anche degli elementi di grande concretezza storico-sociale. C'è per esempio l'incontro con un gruppo di schiavi, che è importante per la vita di Halley a un certo punto, sì. Oppure c'è il suo lavoro sulla demografia, che ha a che fare con la riforma delle rendite vitalizie in Inghilterra, quindi ha delle ricadute, sì, molto concrete. Ecco, in che modo in generale il dato storico, sociale, politico entra in un suo fare letteratura che sembrerebbe a prima vista molto lontano da tutto ciò?
1: In effetti credo che abbia molto a che fare con il discorso che facevamo sulla costruzione, sui processi attraverso cui le storie vengono costruite. Andare a scavare nella storia in maniera seria e rigorosa, senza rinunciare all'elemento documentale, anzi, tenendo l'elemento documentale davanti come monito, è qualcosa che è in pericolo, e in questo senso invito tutti gli ascoltatori di Fahrenheit a tornare ai libri di Carlo Ginzburg, che ci ha dato veramente un faro e credo che possa diventare uno di quei classici di cui facciamo fatica a diventare contemporanei,
0: abbiamo già citato oggi Carlo Ginzburg, ci fa piacere che lei torni a ricordare il suo nome, Gennaro Serio. Silvia ci scrive: farò una domanda stupida, ma la pece nel tempo non si solidifica? A quanto pare no, perlomeno ogni 50 anni o quanto sia una goccia si scioglie, però su questo penso che dobbiamo consultare Radio 3 Scienza, quindi vi faremo sapere. E intanto ringrazio molto Gennaro Serio per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: Il viaggiatore breve di Serio è pubblicato da Lorma, è il libro del giorno di oggi qui a Fahrenheit. E intanto sono arrivate quasi le 18, la linea sta per passare a 6 gradi con Paola De Angelis, vi saluta Tommaso Gertosi oggi in conduzione, alla regia c'è Beatrice Palazzoni, alla console Fiore Liborio e prima Davide Gabrielli, la cura di Fahrenheit di Susanna Tartaro, in redazione Giosuè Calacciura, Michele Demieri, Lea Gemmato, Mariangela Liardi, Giovanna Savignano, Marianna Soccodato e Laura Zanacchi. A domani.

0: 6 gradi.
1: E dopo il pomeriggio di Fahrenheit, benvenuti a 6 gradi. Siamo in diretta qui su Radio 3. Io sono Paola De Angelis, con me ci sono in regia Nicola Catalano, che è anche il curatore di questo programma, in redazione Luigi Iavarone, alla parte tecnica Luca De Ioris. Saremo insieme fino alle 18:45 e come di consueto abbiamo 7 brani musicali da ascoltare legati dai gradi, cioè dai passaggi, o meglio ancora dagli agganci che ci permettono di cambiare genere musicale, di proporre una scaletta, una selezione molto variegata. 335 56 34 296 il numero per inviare i vostri messaggi. Stasera 6 gradi vi porta dalle Zawoze Queens a David Bowie.

più fortunati di voi all'ascolto le avranno viste in concerto questa estate perché hanno suonato in vari festival. Si chiamano Pendo e Lea Zawose. Sono zia e nipote e vengono dalla regione centrale della Tanzania. Appartengono alla tribù Gogo, di cui proseguono la tradizione di canto polifonico e di poliritmie. Il più famoso esponente di questa tradizione musicale è stato il grande Ukwe Zawose, padre di Pendo e nonno di Lea, ovviamente scomparso da tempo. Però è stato un vero e proprio patriarca, anche musicale, che ha tramandato, ha cercato di diffondere le tradizioni del suo popolo e soprattutto di farle conoscere anche in Occidente negli anni 80 e 90. Ha inciso dischi per la Real World ed è diventato un ospite fisso del WOMAD, il festival di Peter Gabriel. E quindi qui abbiamo la figlia Pendo e la nipote Lea che prendono il testimone da lui con l'aiuto di un paio di produttori inglesi che aggiungono anche chitarra, vari effetti di studio. Però avete sentito che la loro musica è incentrata, quella delle Zawose Queens, sulla voce e anche, quindi non solo sulle polifonie, ma anche sulle poliritmie, in canzoni che parlano in genere di questioni familiari, domestiche. Però con il loro disco Maisha, che è il loro esordio, è la prima volta che le donne di questa famosa famiglia di musicisti assumono il ruolo di cantanti e di interpreti principali. Il primo grado di stasera a 6 gradi sono le dinastie musicali africane. Quindi abbiamo detto la famiglia Zawose viene dalla tribù Gogo, di cui è il gruppo più riconosciuto a livello internazionale, ma dalla Tanzania ci spostiamo in Nigeria e allora la dinastia è quella di Fela Kuti con i suoi figli. Femi in particolare, che è nato a Londra e cresciuto a Lagos, è il figlio maggiore di Fela Kuti e anche, ricordiamolo, nipote di una attivista per i diritti civili, per i diritti delle donne, Funmilayo Ransome Kuti, che era la mamma di Femi, che è stata gettata letteralmente, defenestrata, ecco, buttata giù dalla finestra dalle truppe governative, che quindi poi è morta per le conseguenze dei traumi. Comunque Femi Kuti, il primo figlio di Fela, ha iniziato con il gruppo del padre, gli Egypt 80. Alla metà degli anni 80 ha cominciato il suo gruppo, i Positive Force. Quest'anno è uscito un disco intitolato Journey Through Life, un disco molto personale perché torna su alcune canzoni del suo repertorio con una nuova prospettiva, se le produce da solo per la prima volta, e quindi sono canzoni che riassumono il suo viaggio come artista, come attivista e come padre.

Journey Through è proprio il brano che dà il titolo a questo disco uscito quest'anno di Femi Kuti, un ragazzo molto vivace nonostante l'età, insomma, mantiene vivo lo spirito polemico, lo spirito di protesta, lo spirito ribelle che pervade tutti questi brani, che però mantengono sempre questo grande ritmo, le percussioni, l'afrobeat della famiglia, della dinastia Kuti, la bella sezione di fiati anche, per cui sono canzoni di protesta ma sono anche odissee musicali e sono sempre dei brani ballabili. C'è un brano che si intitola Chop and Run, in cui Femi Kuti fa proprio riferimento a quell'episodio che citavo prima, che riguarda la nonna, canta Throw Fela Mama from Window, The Injury Later Kill Fela Mama, quindi hanno buttato la mamma di Fela dalla finestra e poi per le ferite, i traumi riportati, poi è morta. L'episodio quando le truppe governative nigeriane fecero irruzione nella Repubblica di Calcutta di Fela Kuti. Kuti in questo disco, appunto, che è molto personale, autobiografico, parla anche di quello che è il trauma generazionale del suo popolo. Lui è nato all'inizio degli anni 60, quindi sono gli anni della indipendenza, della liberazione, anche dovremmo aggiungere per così dire, dal colonialismo. E quindi è un disco che si incammina molto su percorsi interiori, Journey Through Life, questo viaggio attraverso la vita, come se volesse mettere da parte il materialismo e concentrarsi invece sull'importanza di stare vicini a coloro che amiamo, concentrarsi sul cambiamento del proprio mondo interiore, perché forse questo è l'unico mondo in cui si possono apportare dei cambiamenti. Ma poi aggiungerei io, non so se Femi è d'accordo, sono quei cambiamenti interiori che in qualche modo possono riverberare nel mondo esterno. Siamo al secondo grado di questa puntata di Sei Gradi appena partita e si gioca proprio sul titolo Journey Through, il viaggio attraverso, da Femi Kuti a Stevie Wonder. In questo caso il viaggio è nella vita segreta delle piante. È il 1979, anno in cui escono un sacco di doppi album, chissà se ve li ricordate così a memoria, li potete citare al 335-56-34-296. Anche Stevie Wonder pubblica il suo doppio, questo viaggio attraverso la vita segreta delle piante, colonna sonora di un documentario diretto da Wallen Green.

Anziché flower power, come sarebbe l'espressione consueta, questo è Power Flower, The Journey Through the Secret Life of Plants di Stevie Wonder, colonna sonora di un documentario dedicato appunto al mondo botanico. Qualcuno si chiederà, ma come faceva Stevie Wonder, che è non vedente, a scrivere una colonna sonora? Si è fatto descrivere le immagini in modo dettagliato e poi l'ingegnere del suono gli diceva anche la lunghezza di ogni sequenza. Poi tutte queste informazioni sono state messe su un quattro piste su cui c'era anche il suono del film, e quindi Stevie Wonder ha creato la sua musica, il suo accompagnamento musicale, proprio basandosi anche poi su tutte le informazioni derivanti dal libro da cui era tratto il documentario. In questo disco usava nuovi congegni digitali, elettronici, uno dei primi dischi digitali come registrazione. Era molto appassionato di tecnologia, lo è tuttora immagino, Stevie Wonder, e poi aveva questi nuovi sintetizzatori. Molto bello questo pezzo scritto insieme a Michael Sembello, Power Flower, che è una bella balla. Non ci sono tante canzoni in questo disco, che non è considerato forse uno dei più apprezzati nella discografia di Stevie Wonder, però poi insomma il genio c'è, questa solo di armonica, questo dialogo degli strumenti bassi, sarà stato un sintetizzatore, quindi una canzone che forse poteva far parte anche di Songs in the Key of Life. Sono arrivati un po' di messaggi nel frattempo sui doppi dischi del 79, Queen, Live Killer, The Wall di Pink Floyd per esempio. Sì, è vero, siamo partiti adrenalinici, Claudia, ma ci siamo già calmati un po'. Terzo grado, anzi, gli album con le copertine profumate. Le prime copie di questo Journey Through the Secret Life of Plants di Stevie Wonder avevano un leggero profumo di rosa, mentre un disco del 71, Garden in the City di Melanie, aveva un adesivo che se strofinato emetteva questo profumo del giardino di Melanie. Da quel disco sentiamo People in the Front Row.

E questa era People in the Front Row, da Garden in the City di Melanie. Il grado che la legava a Stevie Wonder era quello che si faceva un tempo in cui l'industria discografica era diversa, probabilmente più danarosa, e quindi alcune copertine, magari i primi numeri, le prime stampe potevano essere profumate, come nel caso di Journey Through the Secret Life of Plants e questo Garden in the City. Ve li ricordate un bel po' di doppi del 1979? Io mi fido di quello che scrivete, perché insomma sì, London Calling me lo ricordo anch'io che era doppio, su altri un po' meno. Comunque Task dei Fleetwood Mac, Rust Never Sleeps di Neil Young, poi ce ne sono, Frank Zappa, anche su questo mi fido di quello che scrive Luca, perché Frank Zappa è uno che lavora anche per Multipli, per Cofanetti, e quindi Shake Your Booty e Joe's Garage X 2 e 3, vediamo se ce ne sono altri. Melanie Safka, newyorkese, il suo viaggio musicale comincia al Greenwich Village alla fine degli anni 60, e nel 69 arriva in elicottero a Woodstock. Lei ancora era sconosciuta. Per lei fu un'esperienza incredibile, perché immaginava che fosse così un festival musicale con le famiglie che facevano i picnic sul prato, tranquille, e invece fu travolta dalla folla, anche dall'accoglienza, anche da tutte le persone famose che incontrò, tipo Janis Joplin. Cresciuta con il blues, con il jazz di Billie Holiday, con Kurt Weill, Edith Piaf, Lotte Lenya, dopo Woodstock partecipa ad altri festival musicali, e per esempio la portano all'isola di Wight, dove viene presentata sul palco da Keith Moon degli Who. Quarto grado è proprio il festival dell'isola di Wight, e Melanie suona lo stesso giorno di Miles Davis, il 29 agosto del 1970. Miles Davis, completamente elettrico, gli chiedono: che suonerai? E lui risponde: la qualsiasi. Fa un bel putpourri in cui non suona quelli che erano i suoi standard, ma suona dei brani da Beaches Brew e anche da In a Silent Way.

Directions 2 è una composizione di Joe Zawinul e l'abbiamo presa in realtà da The Complete in a Silent Way Sessions, che è un triplo che raccoglie tutte le sedute di registrazione per il disco del 69 in a Silent Way, ma anche altri brani di transizione di quel periodo. Miles Davis tromba, Wayne Shorter sax soprano, Chick Corea piano elettrico, così come Herbie Hancock, Joe Zawinul all'organo, Dave Holland contrabbasso e Jack DeJohnette alla batteria. Quinto grado, molti anni prima, che sono intere epoche da un punto di vista musicale, c'era stata la svolta epocale del 59 con Kind of Blue, grazie anche all'ingresso nel quintetto di Bill Evans. E Miles Davis per quel disco dirà di essersi ispirato a Ravel e a Rachmaninoff, che erano dei compositori molto amati e suonati da Bill Evans. Quindi quale occasione migliore per ascoltare la rapsodia su un tema di Paganini per pianoforte e orchestra, una delle ultime composizioni di Rachmaninoff, scritta a Lucerna nell'estate del 34. Segue questa rapsodia lo sviluppo del capriccio numero 24 di Paganini, che aveva già ispirato anche Schumann, Liszt e Brahms. È la variazione 18 andante cantabile al pianoforte Arthur Rubinstein con la Chicago Symphony Orchestra, diretta da Fritz Reiner.

La variazione numero 18, andante cantabile, dalla rapsodia su un tema di Paganini di Sergei Rachmaninoff, Arthur Rubinstein, con la Chicago Symphony Orchestra diretta da Fritz Reiner. Sono arrivati ancora altri messaggi. Sicuramente il doppio del 79 più citato è London Calling dei Clash, ma c'è anche chi ricorda Bad Girls di Donna Summer. Però l'ultimo grado di stasera è letterario. Deborah Levi, scrittrice inglese. In italiano è uscito da poco Agosto Blu per NN Editore con la traduzione di Gioia Guerzoni. La protagonista è Elsa M. Anderson, che è una famosa pianista giovane che è appena arrivata ad Atene dopo che nella sua vita è successa una catastrofe, perché 3 settimane prima era nella Goldener Saal del Musikverein di Vienna, cioè la sala dove il 1° gennaio si tiene il concerto di Capodanno a Vienna, e stava eseguendo il concerto numero 2 proprio di Rachmaninoff, quando a un certo punto si è persa, ha interrotto l'esecuzione e quindi ha abbandonato il concerto e se n'è andata, e comincia un po' a per l'Europa. Il libro si apre ad Atene, ma poi la troviamo a Poros, a Parigi, a Londra, dove comunque vive, in Sardegna. La narrazione di Deborah Levi ha un carattere musicale, come se a volte corresse, accelerasse in avanti, poi si ferma, poi riprende dei passaggi, quasi delle frasi musicali. Agosto Blu è il titolo perché Elsa, nel frattempo, dopo quella tremenda vicissitudine, si è tinta i capelli di azzurro, che poi insomma sono anche significativo come colore, il blu, no? Della propria tristezza, malinconia. Deborah Levi, bisogna dire, è anche una grande fan di David Bowie. In rete trovate diversi suoi omaggi sotto forma di saggi. Verso l'inizio del libro, Elsa si trova a Poros, dove ha conosciuto Thomas durante un'escursione in barca. Decidono a un certo punto di ubriacarsi, quindi sono nel loro bar preferito. E Thomas ha preso un margarita e, mentre stanno così parlando e bevendo, si mette a cantare Thomas questa canzone di David Bowie.

0: Ziggy mi ha dato il coraggio di sperimentare con la mia persona quando ero un adolescente. All'improvviso nella testa avevo la polvere di stelle e nella tetra Gran Bretagna degli anni 70 avevamo bisogno di un Moon Age Daydream. In realtà ne abbiamo ancora bisogno e, aggiungo io a queste parole di Deborah Levy, abbiamo ancora bisogno di David Bowie, in verità. Dopo aver finito il romanzo, Deborah Levy una mattina è andata a vedere il documentario Moon Age Daydream e poi ha scritto un saggio su questa cosa, si intitola Real World Waiting in the Sky, un omaggio a David Bowie, lo trovate facilmente in rete. Siamo arrivati alla fine della selezione di oggi, grazie per la musica africana, qualcuno dice finalmente, vabbè, se volete risentirla sapete che la puntata la trovate su Rai Play Sound. Grazie a Nicola Catalano in regia, Luigi Iavarone in redazione e Luca De Ioris alla parte tecnica. Fra poco c'è il giornale radio e a seguire Hollywood Party. Da Paola De Angelis, buon proseguimento su Radio 3. A domani.
1: Avete ascoltato Il meglio di 6 gradi.

0: Ore 18 e 45.
1: Rai GR3.
2: Forse domani a Doha i colloqui tra USA e Iran, Trump, l'incontro chiesto da loro, ma Teheran non conferma. Corte Suprema, il presidente americano dovrà risarcire 5 milioni per aggressione sessuale, la scrittrice Jean Carroll. Venezuela, nuova forte scossa di assestamento. A 4 giorni dal sisma estratta viva dalle macerie una donna di 86 anni, aiuti da tutto il mondo, l'Unione Europea prepara un ponte aereo. Tragica bravata, a Messina muore una sedicenne investita da un motociclista dopo un'impennata, il conducente, un giovane di 20 anni, arrestato per omicidio stradale. Qualche giorno di tregua, anche oggi 22 città da bollino rosso, ma tra stasera e domani si attende un calo delle temperature accompagnato da forti temporali, crescita economica a rischio per il caldo. Gentili ascoltatori, buonasera da Ivano Liberati. Stati Uniti e Iran dunque proseguono le trattative, ma non attraverso incontri diretti. Trump conferma che domani la delegazione americana sarà a Doha in Qatar per colloqui sul memorandum con i paesi mediatori. L'inviata a New York.
3: Sarà il segretario di Stato Marco Rubio quando in Italia saranno le 22 a dare al Congresso tutti gli aggiornamenti sui progressi del memorandum con l'Iran. Il presidente Donald Trump aveva confermato in mattinata l'inizio di un nuovo round di incontri a Doha, in Qatar, dopo la crisi di 48 ore fatta di attacchi e contrattacchi tra i Pasdaran e le forze statunitensi. Secondo un'anticipazione riferita da alcune fonti ad Axios, gli inviati Steve Witkoff e Jared Kushner incontreranno domani il premier del Qatar per parlare di Iran, mentre mercoledì i tecnici di Iran e Stati Uniti si incontreranno separatamente con i mediatori del Qatar e del Pakistan. E se l'obiettivo resta la firma del memorandum definitivo d'intesa e il ripristino delle operazioni di una normalità stabile ad Hormuz, è il Wall Street Journal a dare un'analisi negativa. Date le ultime notizie, l'Iran è in vantaggio sul controllo dello stretto, scrivono. La scelta per Trump sarà ora di abbandonare l'area o forzare militarmente con più decisione. Da New York, Stefano Fumagalli, GR3.
2: Doppio scacco della Corte Suprema alla presidente Trump. Prima ha respinto il ricorso nella causa civile intentata dalla scrittrice Jean Carroll, che l'aveva denunciato per abusi sessuali, confermando la sentenza che stabilisce il pagamento di 5 milioni a titolo di risarcimento. Poi la stessa Corte ha annullato la destituzione decisa da Trump del membro del board della Federal Reserve Lisa Koch, reintegrandola al suo posto. Il terremoto in Venezuela, sono 1.450 i morti accertati, ancora decine di migliaia di dispersi, mentre continua la corsa contro il tempo dei soccorritori per salvare i superstiti ancora intrappolati tra le macerie. Aiuti da tutto il mondo, l'Unione Europea prepara un ponte aereo.
4: Ancora una scossa all'epicentro, ancora La Guaira, già devastata dal doppio sisma di 4 giorni fa. Secondo le diverse registrazioni, la magnitudo si aggira tra i 4.2 e i 5.1. Si ferma la macchina dei soccorsi, si bloccano le ricerche per non mettere a repentaglio la sicurezza degli operatori che tentano ancora di recuperare i superstiti seppelliti sotto le macerie. Dove è stato ritrovato senza vita Enzo Cuomo, 63 anni, origini salernitane, recuperati anche i corpi della moglie e della figlia. Mentre Aaron Levi Cantillo Vargas, 21 anni, è stato strappato ai detriti tra i quali era imprigionato da 106 ore, i soccorritori hanno impiegato 43 ore per liberarlo. La presidente interim Delcy Rodriguez ha ripostato il video del salvataggio di Cantillo Vargas su X, si è congratulata con la protezione civile di Caracas e i team internazionali che hanno preso parte al salvataggio, mentre deve fronteggiare ogni giorno le accuse per la lentezza dei soccorsi, per gli interventi tardivi, i mezzi inadeguati. Sui social compaiono denunce che accusano agenti di polizia o soldati di chiedere denaro per rimuovere i corpi. La situazione della popolazione nelle aree colpite dal terremoto resta drammatica, per quanto si stiano ripristinando le reti elettriche ed idriche, mentre continuano i saccheggi degli esercizi commerciali, dei supermercati, delle farmacie. Enzo Arcieri, GR3.
2: La strage in Germania, in una casa di accoglienza per donne e bambini. Sale al 6 il numero delle vittime, ma ci sono diversi feriti, alcuni in gravissime condizioni. Salvi i bambini, la corrispondente.
5: Il killer è entrato a colpo sicuro nel complesso che ospita un centro per giovani e una residenza per donne con bambini. All'arrivo degli agenti era probabilmente ancora sul posto. Un testimone ha sentito la polizia intimare l'alt e poi la sgommata. Ma la fuga del cecchino è durata poco e gli agenti hanno mirato agli pneumatici. Nel video ottenuto da Bild si vede un veicolo costretto a fermarsi, un passeggero è già a terra. Poco dopo esce il guidatore, sono un uomo e una donna. Sei le vittime, almeno quattro di loro sono donne. Per ora non se ne conoscono le generalità, ma si tratta di di adulti, specificano gli agenti, per fugare le voci sulla possibilità che fossero coinvolti i bambini ospitati nella struttura per madri e figli. Non è ancora chiaro il movente, la polizia terrà una conferenza stampa più tardi, ma intanto sembra escludere motivazioni politiche. Eppure il femminicidio, cui molti hanno pensato proprio per la presenza del centro che accoglie donne in condizioni di indigenza o vittime di violenza domestica. Un portavoce fa sapere per ora solo che si privilegia l'ipotesi di una tragedia familiare nell'ambito della struttura di assistenza minorile. Berlino, Barbara Gruden, GR3.
2: L'ondata di caldo intenso che sta attanagliando l'Europa da oltre 10 giorni alle ore contate. I violenti temporali si stanno già battendo su Francia e parte dell'Europa occidentale. Tra stasera e domani interesseranno anche aree italiane del centro-nord. Ma le temperature in queste ore sono ancora roventi. Oggi le città da bollino rosso sono 22 e purtroppo si registrano altri 2 decessi per il caldo, 2 anziani ricoverati al Policlinico San Martino di Genova. E a Milano arrivano i corsi di primo soccorso contro gli arresti cardiaci. Dalla sede ce ne parla Alessandra Farina.
6: Malori da caldo, svenimenti, congestioni, eventi comuni in questi giorni di caldo estremo che si possono affrontare con più tranquillità seguendo uno dei corsi di primo soccorso organizzati dalla Croce Rossa di Milano. Qui si impara anche a intervenire in caso di incidenti, traumi e in altre piccole e grandi emergenze sanitarie, manovre semplici che possono salvare la vita.
7: Io ho deciso di fare questo corso perché lavoro con i bambini e organizzo campi estivi.
8: E il corso è stato promosso dall'azienda in realtà.
9: Ritengo che sia un corso assolutamente essenziale. Ovviamente ci sarà la necessità poi di far intervenire il 112.
10: In quegli attimi non si sa cosa si deve fare, quindi se si è sperimentato in un ambiente protetto le manovre salvavita, si è più tranquilli e si può effettivamente aiutare l'altro.
6: L'obiettivo è guadagnare tempo prima dell'arrivo dei soccorsi. La presenza di qualcuno in grado di intervenire tempestivamente è fondamentale in caso di arresto cardiaco. A Milano se ne verificano circa 8 al giorno.
2: E i cambiamenti climatici hanno un forte impatto sulla crescita economica, lo dicono anche 2 studi appena pubblicati, uno di Deloitte e uno di Allianz, che stima per l'Italia 126 miliardi di PIL in meno nei prossimi 5 anni a causa del caldo estremo.
11: Il caldo non è solo un fattore climatico, ma una variabile che incide direttamente sulla crescita economica. Con temperature sempre più spesso oltre 30 gradi, aumentano infatti i costi energetici, sia per le aziende sia per le famiglie, mentre si riducono produzione, consumi e investimenti, impattando sulla tenuta dei conti pubblici. Secondo un'indagine di Allianz Trade, ogni grado in più tra i 30 e i 35 riduce la produzione oraria media di circa il 3%, mentre il consumo energetico aumenta dell'1,2% per grado a causa della maggiore domanda di aria condizionata. La perdita di PIL per l'Italia potrebbe raggiungere i 126 miliardi in 5 anni. Se si consulta il report di Deloitte, invece, il rischio climatico rappresenta una variabile strutturale per la competitività e i danni diretti alle infrastrutture italiane potrebbero raggiungere 5 miliardi annui entro il 2050. Sul tema interviene anche la Coldiretti. Aumentando il verde urbano, si legge in una nota, si possono abbassare le temperature di 3,5 gradi e ridurre così il costo delle bollette. Gelsomina Testa, GR3.
2: E i temi economici, insieme alla nuova legge elettorale, sono al centro del confronto tra i partiti.
12: Per Fratelli d'Italia bisogna proseguire, come certificato dalla CGIA di Mestre, sul solco di meno tasse per famiglie e imprese. Da Forza Italia, Antonio Tajani.
13: Ogni giorno la sinistra dice che vuole imporre la patrimoniale ai cittadini, poi aggiunge che vuole anche aumentare le tasse di successione. Finché ci sarà Forza Italia al governo, questo non accadrà, non si metteranno le mani nelle tasche degli italiani.
12: Intanto, nonostante distinguo sul tema preferenze, il centrodestra è al lavoro per arrivare ad un emendamento unitario. Una riforma necessaria, affermano, per garantire stabilità e governabilità al paese. Per noi moderati il ritorno alle preferenze è un punto importante della riforma elettorale. Una legge elettorale incostituzionale, replica gran parte del centro-sinistra. Una follia pensare a cambiarla in un momento in cui l'Italia è fanalino di coda in Europa per crescita e stipendi, affermano i 5 Stelle. Anche la Verdi Sinistra si pone l'accento sulle divisioni all'interno della maggioranza. La destra non trova la quadra. Riccardo Maggi annuncia la mobilitazione di più Europa nel paese. Per il PD sulle preferenze è in atto una farsa per nascondere le divisioni del governo. Andrea Casu.
14: Il totale fallimento di Meloni e Salvini condanna ogni giorno gli italiani a viaggiare con ore di ritardo. Ma la priorità del governo è la legge elettorale, perché per loro conta solo restare al potere. I problemi dei cittadini non valgono nulla.
12: Alessandro Allegra, GR3.
2: Siamo alla cronaca, è finita in tragedia la bravata di un motociclista che dopo un'impennata ha investito e ucciso una ragazza di 16 anni. È accaduto a Messina.
15: Una strada a Torrefaro dove sovente si procede a velocità sostenuta, non a caso chiamata via circuito, una sala giochi nelle serate d'estate affollata di ragazzi fino a tardi. È qui che la sedicenne Giulia Scimone, intorno alle 2 della scorsa notte, mentre si trovava sul ciglio della carreggiata, è stata investita e trascinata per decine di metri da una motocicletta guidata da un giovane di 20 anni. Soccorsa dai sanitari del 118, la ragazza è deceduta durante il trasporto all'ospedale Papardo.
16: Hanno ammazzato mia nipote, sa perché? Un ragazzo impenna la motocicletta, la colpisce nella caduta e la sbatte con la testa a terra e l'ammazza a 16 anni.
15: Arrestato con l'accusa di omicidio stradale, posto ai domiciliari, il conducente della moto, rimasto ferito agli arti inferiori, è stato sottoposto a test per rilevare l'eventuale presenza di alcol o droghe. Da Messina, Duilio Calarco,
17: GR3.
2: Luglio sarà un mese fitto di scioperi per i trasporti. Il 5 si comincia con il settore aereo, 24 ore di astensione dal lavoro del personale ENAV dell'aeroporto di Milano Malpensa e di EasyJet, mentre i lavoratori di ADR Security Aeroporti di Roma, cioè Fiumicino e Ciampino, si fermano per 8 ore dalle 10 alle 18. Nel trasporto ferroviario si segnalano altre 24 ore di disagi il 9 luglio per la protesta degli equipaggi di Italo. Fare scena, omaggio al maestro Paolino Libralato, scenografo realizzatore, è la mostra ospitata a Villa Badoer a Fratta Polesine in provincia di Rovigo, dedicata a uno dei più importanti scenografi e realizzatori italiani.
18: Noto per aver collaborato con teatri e istituzioni di prestigio internazionale come la Scala di Milano, il Metropolitan di New York e l'Opera di Parigi, Paolino Libralato, con oltre 40 anni di carriera, ha saputo coniugare la maestria artigianale con la creatività contemporanea, restituendo alla scenografia il ruolo di teatro della meraviglia. L'esposizione accompagna il visitatore in un viaggio immersivo, tra bozzetti, fotografie, fondali e materiali di laboratorio, offrendo uno sguardo privilegiato sul lavoro dietro le quinte e sulla magia del palcoscenico. Perché in teatro c'è una regola che a distanza di anni o di secoli rimane invariata. Tutto è rigorosamente fatto a mano.
19: Naturalmente qui si capisce, no? Si deve capire che siamo a metà del Settecento.
18: Paolino Libralato.
20: Tutto in teatro è fatto a mano. Dal bottone attaccato al gilet, al carrello spostato, al camion scaricato, alla scena illuminata, al direttore d'orchestra, al violino con la colofonia, che alla fine muovendolo viene fuori il Mozart. Quindi siamo condannati alla manualità in teatro. Per fortuna, è un grande giocattolo che ancora teniamo tra le mani.
18: Aurelia Carafa, GR3.
2: Un'ultima ora arrivata in questo momento riguarda il terremoto del Venezuela. Un aggiornamento: individuati tra le macerie i corpi delle due disperse salernitane, sono la moglie e la figlia di Enzo Cuomo, la cui salma era già stata recuperata. Dunque si conclude così la vicenda tragica di questa famiglia del Salernitano. Noi ci fermiamo qui, direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, in regia Francesco Paradisi e Marco Mascia. Ora la linea va a onda verde a seguire Hollywood Party, prossima edizione del GR3 alle 6.45 di domattina. Da Ivano Liberati ancora l'augurio di una buona serata.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
21: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama, mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
22: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
23: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
24: Onda Verde. Viaggiare informati.
25: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 18.58 minuti sulla 24 alla Roma Teramo. Continuano ad esserci code per un incidente avvenuto tra Carzoli e Castelmadama in direzione della capitale. Siamo a cavallo delle regioni di Abruzzo e Lazio. Sulla 12 code per 5 km tra Genova Nervi e la 7 in direzione Genova. Sulla 4 coda tratti tra la tangenziale est di Cormano e poi è in atto un temporale violento tra l'1 e Molino Dorino sempre sulla 4 Prudenza alla guida. Sulla 23 code tra la 4 e Udine Sud, sulla 14 code per ripristino della sede stradale tra Senigallia e Marotta in direzione Bologna. Sulla Firenze-Roma code tra Firenze Imprunete e Incisa e attenzione al vento forte tra Chiusi e Orvieto, un vento monsonico. Sulla Roma-Napoli code per un chilometro per un veicolo in avaria tra Asse Mediano e l'allacciamento con la 16. Sta piovendo intensamente al nord, si raccomanda massima prudenza alla guida. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
24: In collaborazione con il CIS.
0: Sapete voi chi è Vittorio Corsi, ovvero perché siamo qui?
3: Era un uomo deciso, leale, era molto attento, portava avanti le sue idee.
0: Il 10 luglio del 1976 è stato ucciso a causa del suo lavoro.
4: 50 anni dopo, la figlia Susanna e il collega Vito Zincani ripercorrono la vita e l'impegno di Occorsio per riscoprire il senso di quel sacrificio. Il coraggio della giustizia. Vittorio Occorsio. Venerdì 10 luglio alle 22 su Rai Storia.
5: Rai Radio 3.
7: Dobbiamo parlare.
17: Lo sapevo.
7: Di questi continui alti e bassi.
17: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
7: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
26: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
27: Quali sono i numeri del bando CONAI per l'eco design del packaging 2025? Ne parliamo con Simona Fontana, direttore generale di CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi.
28: Nel 2025 abbiamo premiato 217 innovazioni sugli imballaggi, presentate da 121 aziende. Le principali evidenze mostrano un aumento delle soluzioni di riduzione dell'uso dei materiali e interventi per facilitare le attività di riciclo degli imballaggi usati.
27: Ci sono anche altri numeri importanti?
28: Complessivamente, i casi di questa 11ª edizione del bando hanno consentito di ridurre i consumi di acqua del 18%, di energia del 20% e le emissioni di CO2 del 27%.
27: Per info, conai.org.
29: Scoprite le giovani promesse della lingua. Dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della 5ª edizione del concorso internazionale Voci in Barcaccia, largo ai giovani. Martedì 7 luglio alle 20:30, Radio 3.
30: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
31: Grande nonno!
30: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1º luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Eterno candore. Marilyn, 100 anni di un mito.
1: Buonasera, io sono Dario Zonta e questa sera per il cinema alla radio finalmente direi affrontiamo un grandissimo film che ha caratterizzato la storia del cinema americano e soprattutto la storia del cinema noir. Parliamo di The Asphalt Jungle di Johnny Huston, ovvero Giungla d'asfalto, un film del 1950 che vede alla fotografia straordinaria in bianco e nero la firma di Harold Rosson, un direttore della fotografia che ha fatto decine e decine di film. Primo di questo Giungla d'asfalto ha fatto, pensate, Il mago di Oz, Cantando sotto la pioggia, quindi film diversi nella fotografia, nel colore, nell'uso della luce, e poi questo tetro, cupo, intenso Giungla d'asfalto. Un film seminale che ha letteralmente ispirato decine di film. Di fatto racconta la storia di un furto con scasso in una gioielleria, e sono tanti i film successivi a questo che hanno ripreso questo tema. Il film inizia in esterni un uomo che è il nostro protagonista, interpretato da Sterling Hayden, che viene nel film, nella versione italiana, chiamato Dick, ma nella versione originale invece il suo nome è Dix, cammina per le strade deserte di una città, mentre la polizia avvisa di un'avvenuta rapina. Si aggira in una città deserta, in vicoli, sembra una città anche bombardata, una città con sporca, una città che è già definisce il senso del titolo di questa Giungla d'asfalto, dette di una città, mentre la polizia avvisa di un'avvenuta rapina. Si aggira in una città deserta, in vicoli, sembra una città anche bombardata, una città con sporca, una città che è già definisce il senso del titolo di questa Giungla d'asfalto. Dick si rifugia in un diner e lascia una pistola al barista con

0: tutto questo avviene nella prima parte del film, ve la stiamo raccontando prima di arrivare a una scena che è quella del riconoscimento, perché Dick viene comunque arrestato dalla polizia e viene fatto appunto un classico riconoscimento. Vengono mostrati tre delinquenti e il rapinato deve riconoscere il rapinatore, come stiamo per sentire.
1: Allora, riconosce l'uomo che l'ha aggredito ieri sera?
2: Non saprei.
1: Che vuol dire non saprei?
2: Aveva il cappello.
1: Mettetevi il cappello. Dunque, era alto, ha detto. Abito scuro e cappello di feltro. Allora, lo riconosce? Su, avanti, è lui?
2: No, non è lui.
1: Va bene.
3: Basta così.
4: Tenente Dietrich.
1: Cosa c'è?
4: Il commissario vuol vederla subito nel suo ufficio.
1: Sediti pure. 39 furti, di cui 10 con scasso, 18 rapine, 7 aggressioni, 5 casi di truffa nell'ultimo mese. Un bel record persino nella tua sezione, tenente Dietrich. Conosciamo l'autore della maggior parte dei colpi, commissario. Si chiama Dick Handley. C'era anche lui in vetrina oggi, ma il denunziante non ha voluto riconoscerlo. Che vuol farci?
5: Arresta il denunziante, spaventalo! Lo conosci o no il tuo mestiere? Oggi nella tua zona gli unici al sicuro dai furti sono i gestori delle sale corse clandestine. Com'è che funzionano sempre quei locali?
1: Io li chiudo, ma loro li riaprono subito.
5: Segno che non sai chiuderli. Rompi i telefoni, fracassa i mobili.
1: C'è molta gente a cui piace scommettere, se invece di vietarlo la legge...
5: Non ho chiesto il tuo parere al riguardo.
1: È tutto?
5: No, non è tutto. Dov'è Erwin Riedschneider?
1: Sto attendendo notizie in merito.
5: Ma non sai dove sia, vero?
1: No, signore, ma i nostri informatori sono al lavoro.
5: Ah, è un gioco da ragazzi. Bastava tenerlo d'occhio per 24 ore. Se non si fosse presentato per il controllo, fermarlo.
0: Il film di John Huston, Giungla d'asfalto, ha delle particolarità anche all'interno del genere noir, che di fatto fonda. Ricordiamo che John Huston ha fatto il suo primo film, è Il mistero del falco, un film del 1941 che è una sorta di pre-noir. 10 anni dopo gira Giungla d'asfalto, che definisce ancora di più i caratteri di questo genere. La particolarità è quella di essere un film corale con tanti personaggi. Uno di questi, uno dei più importanti, quello che viene chiamato il dottore, che è interpretato da Sam Jaffe, che è un caratterista che ha un accento tedesco nella versione italiana e che fa una parte straordinaria. Entra in scena perché è uscito da poco dal carcere e ha in testa un colpo che ha progettato nei lunghi anni di carcerazione, ovvero svaligiare una gioielleria.
6: Ho in mente un affare molto grosso.
7: Quanto grosso?
6: Troppo per lei, Cody.
7: Oh, un momento, non lo dico per vantarmi, ma me la cavo. Scommesse, altri affarucci. Di che proposta si tratta?
6: Un piano per un colpo, è buono. Potrei venderlo per $100,000 sul mercato, però non mi conviene. Preferisco attuarlo di persona e realizzare...
7: Quanto?
6: $500,000. Forse anche più. Però mi servono $50,000.
7: $50,000? Ma non saprei.
6: Ma sì, ho pensato che forse Emmerich...
7: Cosa sa lei del signor Emmerich?
6: Quello che dicono laggiù, che ha dei quattrini da infestire e che si arriva lui tramite lei. Se le mie informazioni non sono esatte.
7: Certo che sono esatte. È solo che non ho mai pensato al signor Emmerich per questo genere di affari. Scusi un momento. Vengo subito. Ciao, Dick. Che cosa vuoi?
8: Puntare su un cavallo.
7: Beh?
8: Ci vuole il tuo benestare, dicono.
7: Quanto mi devi?
8: 2.300 e rotti.
7: Bene, ti faccio credito fino a 2.500. O vinci oppure mi paghi quando sei arrivato a quella somma.
8: Non ti fidi?
7: No, senti, non è questione
8: ho
7: di...
8: Ho sempre pagato.
7: Non ho detto
8: non
7: di no.
8: Non ti fidi di me.
7: Senti, Dick, io
8: non voglio niente da te. Ti rimedierò quel che ti devo.
7: Vieni, Dick. Andiamo, bevici un bicchierino. Facciamo finta di niente. Ma che gli succede? È furioso.
6: Chi è?
7: Un piccolo gangster, tifoso dei cavalli. Qui da me non fa che perdere. Lui insiste a scommettere. Dottore, stavo quasi per dimenticarmene. Ho parlato a Emmerich al telefono. Andremo da lui stanotte stessa.
0: Abbiamo quindi sentito Doc, Sam Jaffe, che tra l'altro si guadagnerà la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile, perché il film fu presentato in concorso alla 15ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. E abbiamo già visto Dick aggirarsi nei bassi fondi di questa città, che non è definita chiaramente. Dick entra nel

0: tardi Giulio perché ha bisogno di un prestito per fare una puntata.
1: Scommetto che vuoi una rivoltella. Non te la do, che cosa dici adesso?
2: Non scherzare.
1: Non scherzo. Avanti, coraggio, dammi un pugno.
2: Sai che non lo farei.
1: Senti, Dick, dammi retta, sparisci per un po'. La polizia si sta agitando parecchio. Hanno ricevuto una strigliata.
2: È inutile, ho bisogno di soldi.
1: Oh, se per questo ti aiuto io.
2: Mi servono 2003.
1: Cosa?
2: Devo sistemare una faccenda.
1: Cobby, vero? Fallo sudare, gli fa bene. Ha grasso da buttar via.
2: Se devo dei quattrini a Cobby, ho schifo di me stesso.
1: Va bene. Ho un migliaio di dollari e te li darò. Forse riesco a procurarti il rimanente. Doverli a me è diverso, no?
2: Certo.
1: Già, è il mio destino. Beh, domani te li farò avere. Intanto non andare in giro, specialmente di notte.
0: Dick chiede i soldi a Giulio. Giulio fa una telefonata a un compare, diciamo così, il cui nome nel film è Luigi. È molto divertente l'uso nella versione italiana dei nomi dei protagonisti, degli interpreti di questo film, che sono italiani, anche perché la comunità di riferimento, per esempio Giulio e Luigi, è una comunità di italo-americani, e lo capiamo da alcuni elementi caratteristici. Luigi poi lo incontreremo più tardi perché verrà assoldato come lo scassinatore.
3: 1300, tu sei matto.
4: E per Dick?
3: Per Dick, me ne infischio io di lui.
4: Allora fallo per me.
3: Ti aiuterei volentieri, ma ho tante spese anch'io, la casa, il bambino, i debiti.
4: Sei un disgraziato, Luigi. C'è buono a piangere solo quando hai bisogno. Ho un amico nei pasticci e non lo guardi neanche. Madonna.
1: Sei un lurido mascalzone, ecco che cosa sei. Uno sporco farabutto a parlarmi così.
3: Senti, Giulio, ti darò quel denaro allora.
0: Incontriamo pian piano i diversi interpreti del film e tutti hanno una loro specifica caratura, un loro disegno. Entra in scena quella che nel film e nella versione italiana viene chiamata Olga o altrimenti Doll, interpretata da Jane Hagen, che è una ballerina che si rivolge a Dick perché se la sta passando male.
2: Perché piangi? Che cos'hai?
5: Niente, Dick, niente. Che cosa mi è saltato di venirti a disturbare a quest'ora? Vado via subito.
2: Giulio mi ha detto che il cabaret è stato chiuso.
5: Già, prendersela col Club Regal. La polizia non aveva altro da fare. È un cabaret e con questo in giorno di paga doveva cadere.
2: Vuoi bere un goccetto?
5: È una buona idea. Una delle mie ciglia è partita.
2: Mi han buttata fuori di casa.
5: Chi te l'ha detto? Già, salute. Dick, se non è troppo disturbo, potrei star qui un paio di giorni. Solo un giorno o due.
2: Resta se ti fa comodo. Ma non ti mettere idee in testa, eh?
0: Per finanziare la rapina c'è bisogno di $50,000 e quindi i personaggi che abbiamo incontrato si rivolgono ad un avvocato. L'avvocato è Emmerich ed è interpretato da Louis Cullen. Louis Cullen è un altro caratterista, un altro grande attore, ha recitato anche in Notorious di Alfred Hitchcock. Per dire, qui ha un ruolo molto molto importante, come sentirete.
6: Prego, signor Emmerich, forse mi conosce di fama. Io ho compiuto cose piuttosto crani.
7: È vero, signor Emmerich. Il dottore è un asso.
8: Dunque lei avrebbe messo a punto questo piano prima della sua ultima condanna.
6: Già, esatto. Ero pronto per attuarlo quando mi arrestarono per una vecchia faccenda che avevo quasi dimenticato.
7: Il furto alla banca Funk. Le aveva fruttato $160,000.
6: $158,000.
8: E questo nuovo colpo varrebbe $1,000,000.
6: Forse anche di più.
8: In poche parole, il guadagno netto per noi sarebbe di $500,000 in contanti. $500,000? Io sto pensando. Se mi decido a entrare nella combinazione, tratterei direttamente io la questione.
6: Presentarla lei?
8: No, Cobby, non esattamente. Ma il suo piano è molto buono, voglio vederlo coronato dal successo. Capisco, ognuno il proprio mestiere, ma conosco dei pezzi piuttosto grossi cui l'affare potrebbe interessare se prospettato a modo. Oh, gente molto rispettabile.
6: Provo un certo imbarazzo a dirlo, ma esco di prigione e...
8: Oh, sì, certo, Cobby le anticiperà tutto quel che le occorre. E le troverà una buona stanza.
7: Cobby?
9: Certo, ci può contare. E anche un po' di buona compagnia, dottore?
8: Che effetto fa un uomo dei suoi gusti stare dentro 7 anni?
6: Non si sta male. Questione di temperamento. Do un capo fastidio. La direzione della prigione lo ha apprezzato e mi ha affittato la biblioteca.
0: Emmerich è un avvocato molto ricco, è sposato, ma ha la sua ragazza. E la sua ragazza è interpretata niente po' di meno che da Marilyn Monroe.
5: Che idea star lì a spiarmi, zio Ugo.
8: Non chiamarmi zio Ugo.
5: Credevo ti piacesse.
8: Prima forse, ora non più.
5: Ti ho ordinato delle sarde sott'olio per colazione. So che ne sei molto ghiotto.
8: Sei una cara fanciulla. È tardi. Perché non te ne vai a letto? Che cara fanciulla. Pronto, chi è, Brandon? Qui è Emmerich. No, non ti ho chiamato per darti la buonanotte. Senti, ho un lavoro per te. No, niente del genere. Dovrei riscuotere dei crediti per oltre $100,000. Vieni da me domattina e ti darò una lista dei miei debitori. No, scegli il metodo opportuno caso per caso e non voglio saperne niente. Voglio solo i risultati.
0: John Huston ha sempre avuto un certo occhio per riconoscere i grandi attori. Il caso ha voluto che John Huston scritturasse per il primo ruolo un po' più articolato una ragazza che appunto si chiama Marilyn Monroe, che aveva fatto particine piccole e che qui invece svolge, ha un ruolo un po' più articolato. Questa entrata in scena nella storia del cinema comunque è formidabile, è esemplare. Vi facciamo sentire come John Huston ricorda il casting, il primo incontro con Marilyn Monroe.
9: If you recall the role in the film, she played most of the part on a sofa.
0: John Huston dice: se vi ricordate il ruolo nel film, la Monroe recita quasi sempre su di un divano. Ma quando abbiamo fatto i provini, di fatto, non c'era niente, non c'era nessun divano. E quindi lei ha recitato stesa per terra, su di un pavimento. E l'ha fatto talmente bene che ho detto sì, puoi fare la scena. Questo è il primo vero ruolo di Marilyn Monroe. Io non potevo immaginare che poi sarebbe diventata un'icona per il cinema americano e per il cinema mondiale.
9: Image for a whole country, a whole world.
0: Oltre ai personaggi, pian piano emergono anche i loro sogni, la loro vita, il loro destino. E nella sequenza che stiamo per ascoltare, Dick racconta qualcosa di molto importante che ha a che fare con un suo sogno, che ha a che fare con una fattoria, che ha a che fare con il Kentucky, che ha a che fare con i cavalli.
5: Stavi sognando,
2: E come lo sai?
5: Parlavi nel sonno.
2: Cosa dicevo?
5: Oh, ero un po' confuso, ma una parola l'ho sentita bene, l'hai ripetuta molte volte. Gran Turco. Che volevi dire?
2: Gran Turco. Ah, era un puledro. Sì, ora ricordo cosa ho sognato. Gli ero montato in groppa. Mio nonno e mio padre si godevano lo spettacolo. Il cavallo sgroppava, si impennava e cercava di gettarmi per terra, ma io non mollavo. Allora mio nonno ha detto: quel figliolo è di razza buona, un vero Henry, e questo mi ha inorgoglito molto.
5: È un fatto che ti è accaduto davvero da ragazzo?
2: Non del tutto. Il puledro mi buttò a terra alla prima impennata e mio padre, rimettendomi in piedi con una pedata, disse: così imparerai a non vantarti di star bene a cavallo.
5: Mi piace quando ridi.
2: Ehi, te l'ho mai detto? Fu il mio bisnonno a importare il primo purosangue irlandese nel Kentucky.
5: Davvero?
2: Certo. La fattoria era nostra prima ancora che io nascessi. 160 acri, 30 a pascolo e il resto a grano. Che mandie, che magnifiche fattrici.
5: Doveva essere meraviglioso.
2: E come? E poi andò tutto all'aria.
0: Dick torna dal libratore Colby e gli sbatte i soldi in faccia perché è un tipo tutto d'un pezzo, molto orgoglioso, per fare la sua puntata.
2: Avanti, contali.
6: Perché fai così? C'è bisogno di prendersela.
2: Ma hai offeso di fronte a un estraneo, volevi farmi sfigurare.
6: Ma non ne avevo l'intenzione, io mi cucirò la bocca. Forse ero irritato, sai come succede?
2: No, non so come succede.
6: Bene, ho fatto uno sbaglio. Tu non ti sbagli mai? Capita.
2: Devi un goccio?
6: Ecco qua, tieni. Sai Dick, tu devi imparare a scommettere. Risparmia i soldi, quando avrò un cavallo sicuro ti avvertirò. Ricomprerai la tua casa, la tua fattoria. Scusami.
2: Oh, il dottore. Avanti, dottore. Le presento l'amico Dick Hanway.
6: Il dottor Riedenschneider. Ne hai sentito parlare, no?
2: Sì.
6: Bene. Chi tu per lei?
2: Del Kentucky, della contea di Boone. C'è un'acqua deliziosa.
6: Davvero?
2: Sì, è l'acqua che rende buono il whisky. Beh, adesso devo andare. Piacere di averla conosciuta.
6: Ciao, Dick.
8: Come cliente è buono, ma è così permaloso.
6: Un tepito di cioco è sempre una questione d'onore.
8: Che? Quel gangster onore? Non mi faccia ridere.
6: Un gangster, ha detto?
8: Sì, di terzo ordine. Piccole rapine, tabaccherie, distributori. E tutto finisce sui cavalli.
6: Tutti lavoriamo per i nostri vizi.
8: E allora, dottore, com'è andata ieri notte?
6: La ragazza Fifa bevuto un po' troppo, ma la serata non è andata perduta. Per fortuna Fifa la lingua sciolta.
8: Sì, e di che le ha parlato?
6: Del suo simpatico amico Emmerich.
8: Emmerich? No, senta, dottore.
6: C'è 500.000 in gioco, io devo stare allerta. Emmerich deve pagare prima che io cominci.
8: Per lui è niente, 4 soldi.
6: Secondo la ragazza invece è a terra.
8: Ma lei scherza. Conosco il signor Emmerich da 20 anni, tratta solo grossi affari. Ha 2 case, 4 automobili, 6 domestici.
6: Cui uno ubriaca.
8: Dottore, ma a chi crede lei? A me o a una stupidella qualunque?
6: A lei, naturalmente.
8: Emmerich al verde, vorrei esserlo io quanto lui.
0: In giungla d'asfalto non ci sono buoni e cattivi. Questo, signori, è il noir. C'è un piano orizzontale in cui i destini degli uni e degli altri sono incrociati e quindi anche la polizia non si può definire letteralmente buona. Infatti il tenente Dietrich fa una soffiata e aiuta il suo amico, l'allibratore Colby.
8: Tenente! Quel tale che ha visto nel mio ufficio è qui di passaggio.
2: Sta zitto, io non ho visto nessuno, è logico, no? Non sono venuto qui.
8: Già, è vero. È vero.
2: Senti, sì. Volevo avvertirti che verranno a farti una visita.
8: Ha forse intenzione di mettermi dentro?
2: Questione di giorni.
8: Dietrich, ma lei è mio amico!
2: Oggi ho un solo amico, Dietrich. E Dietrich si dà da fare se no lo cacciano via.
8: Va bene, ma io che c'entro? Perché arresta me?
2: Perché è logico. Sei il primo biscazziere del quartiere. La gente lo sa, i giornali lo sanno, lo so persino io. Tieni le luci spente, non rispondere al telefono.
8: Grazie, tenente. Grazie.
6: Quella gente mi ha riconosciuto.
2: Chi le ha detto che era un agente?
6: Le riconosco a vista io.
2: Non si preoccupi di Dietrich, lo pago per i suoi servizi. Io e lui siamo così.
6: Ti fido sempre dei poliziotti per esperienza. Sul più bello ti girano le spalle.
0: Altra caratteristica del genere noir, del gangster movie e dei film di furto è che nessuno è quello che è veramente. Quindi l'avvocato Emmerich, che dovrebbe essere ricco e non aver problemi nel finanziare questo colpo, invece cerca nel colpo la possibilità di un riscatto finanziario perché se la passa particolarmente male e quindi svela il suo piano al suo braccio destro, a questo detective Brandon, che doveva riscuotere dei crediti ma non ci riesce.
2: Allora, questi miei debitori, quanti mi hanno pagato?
6: Nessuno.
2: Niente da fare?
6: 2 o 3 forse pagheranno una parte. Hanno promesso.
2: Non voglio promesse, voglio denari. Ho bisogno di quattrini e subito anche. Sono rovinato. È così, questa è la verità pura e semplice. Devo trovare una via d'uscita. E l'ironia del destino è che ora ne avrei l'occasione e non posso afferrarla. Conosci di nome il dottor Rieder Schneider?
6: Sicuro.
2: Ha un piano perfettamente studiato per mettere in atto un colpo formidabile. Solo gli servono $50.000.
6: E la vittima?
2: Bigliettiere. Soltanto di diamanti ci sarebbe da tirar fuori 500.000.
6: E la tua parte sarebbe?
2: 1/3.
6: Briscola, sono senza fiato.
2: E c'è di più, ho studiato anche il modo per avere tutto quanto. Io stesso mi offrirò di ricettare la refurtiva con pagamento alla consegna. Poi, quando questa verrà, non avrò abbastanza liquidi. Dirò che mi occorre del tempo. Sono certo di convincerli a lasciarmi lo stesso la roba per qualche giorno.
6: Continua.
2: Allora io scomparirò, andrò via con un aereo in un altro paese. L'oro e il platino li fonderò per venderli in verghe. E le pietre le venderò un po' per volta. Ma non riuscirò ad attuarlo se non troverò $50.000.
6: Ti dirò io come trovarli. Semplice. Cobby.
2: Cobby?
6: Ti assicuro, ne ha molti di più di quanto credi.
0: Doc comunque, benché abbia intuito che non tutto correrà fluidamente e che il fato probabilmente attraverserà il suo piano infernale, incontra comunque gli elementi della banda e la costruisce, la mette insieme uno per uno. E adesso tocca a Luigi lo scassinatore.
6: Che casseforte hai aperto?
3: Blindate, a doppia porta, antincendio, di tutti i tipi.
6: Sapresti aprirne una con serratura orologeria?
3: Certo.
6: Sai usare i crivaldelli?
3: Apro qualsiasi cosa in 3 minuti.
6: Mi fa.
3: Assotto. Un momento. Percentuale?
6: Niente. Chiamo una somma fissa.
3: $30,000.
6: 30,000.
3: Ah, via, via, via.
6: 25 è già fissato.
3: Bene, 15 subito. 10.
6: 15 va bene, credo. Lui è il nostro cassiere. Conoscete un buon tiratore?
3: Ne ho io uno in gamba, ma è un po' che non lo vedo. Red Trainer. Sta al fresco.
6: Niente da fare. Io sono uno straniero e non sono al corrente quanto voi. Ma che ve ne pare di quel tale, quel Dick? Ha l'aspetto di un uomo deciso, sembra, e affatto stupido.
3: Ma a me va poco a genio. E cioè, è la sua categoria che non mi va. Ladri da strada maestra combinano sempre dei pasticci. Ma in fondo lui vale quanto un altro. Giulio dice che è in gamba e si sbaglia di rado.
6: Quello vi piace.
0: Personaggio di Olga nella prima parte del film non è chiara qual è la sua funzione, è un po' trasversale, poi pian piano crescerà, si intuisce comunque che ha una predilezione per Dick. In ogni caso decide di lasciare la casa e di andare verso il suo destino.
3: Te ne vai?
5: Già, cambio casa. Una mia amica sta per partire e mi lascia il suo appartamento e con l'affitto pagato per tutto il mese.
3: E quando l'hai vista questa amica?
5: Stamattina, mentre dormivi, ci siamo incontrate per la strada. Rammenti quella brunetta che faceva le danze classiche al Club Regal, Bianca Larue? Sì, è stata molto gentile. E poi non potevo rimanere qui per sempre, no?
3: E io ti ho aiutata volentieri.
5: Forse potrò sdebitarmi con te un giorno.
3: Non mi devi niente. Chiuso.
5: Beh, addio.
3: Come stai a soldi?
5: Ho un paio di dollari.
3: Aspetta. Prendi, se no...
5: No, no, grazie. Ti ho disturbato abbastanza. Un bacio d'addio.
3: Olga.
5: Sì, Dick.
3: Potrei volerti venire a trovare.
5: Sicuro, l'indirizzo. Sarò al 42 di via Nelson.
3: 42 via Nelson. Pronto?
10: Dick?
3: Sì.
10: Qui parla Cobby.
3: Oh, ciao, Cobby.
10: Ho avuto il tuo numero da Giulio.
3: Sì.
10: Senti Dick, vuoi entrare in un affare colossale? Se ti interessa, vieni stasera da Giulio, alle 10.
3: Bene.
0: La banda si riunisce. Ascolterete questa sequenza in cui si parlano, si mettono d'accordo, definiscono gli elementi del colpo che stanno per fare e immaginate i tanti film che avete visto su questo tema.
6: Il piano è questo. Lungo il fabbricato c'è un cunicolo fuori uso, il chiusino è all'angolo. Ti calerai dentro alle 11.45, Dick farà da palo. Alle 11.54, Dick e io saremo all'ingresso posteriore. Tu ci aprirai.
3: A domani sera alle 11.30.
6: Buonanotte. Ti fermi un minuto, Dick?
3: Certo, qualcosa non va?
6: Di un po'. Che cosa ne sai tu di questo, Emerick?
3: Parla dell'avvocato? Lo conosco solo di nome.
6: C'è da fidarsi di te, credo.
3: Certo.
6: Emerick si è offerto di comprare lui i gioielli.
3: Questa non me l'aspettavo.
6: Ti dirò, quel signore non mi convince, è solo un'impressione, forse comunque penseremo noi a incassare, tu e io. Forse andrà tutto liscio, ma in caso contrario...
3: Se hai i soldi ce li darà.
6: Bene, andremo da Emerick dopo il colpo, gli daremo i gioielli e lui pagherà. Pagamento immediato in contanti. Dopodiché noi ce ne affileremo.
0: Siamo adesso nella casa dell'avvocato Emerick, che ha anche una moglie. Una moglie che è un personaggio tragico, perché è una donna che è malata, che è sempre a letto e che richiede l'attenzione di un marito sempre più sfuggente, vuole giocare a carte con lui, parlare con lui, vuole della compagnia. Come in tutti i noir, le figure femminili in questo film sono particolarmente tratteggiate in un senso. E le donne hanno un ruolo, ma è un ruolo comunque secondario e suppletivo, e comunque in funzione di questi uomini che sono banditi, sono corrotti o sono afflitti da un destino nefasto. È arrivato il giorno della rapina, lungamente preparata. Entrano quindi nella gioielleria, tutto sembra apparentemente filare liscio, ma evidentemente questo non sarà.
10: Tagliamo la corda, presto.
6: Tutta roba di gran valore.
10: Pesante, vero?
6: Abbastanza. Un colpo colossale. Vedrete i giornali domani.
0: La banda decide di portare a termine l'operazione e così fanno, se non che incappano in una guardia, nella guardia della gioielleria, che avrebbe fatto comunque il giro, loro l'avevano calcolato. C'è una colluttazione, cade la pistola della guardia, parte un colpo e ferisce Luigi. Questo è nella struttura del romanzo, come anche del film, l'ingresso del fato avverso, del destino. Perché un colpo di pistola sparato per caso ferisce uno di loro e si inanella una serie di eventi. La banda comunque va avanti, si dividono, da una parte Giulio e Luigi, Luigi è stato ferito e viene portato nella casa sua, e dall'altra parte il dottore e Dick, che vanno come d'accordi dall'avvocato, che avrebbe dovuto comprare subito i gioielli, ma...
8: Allora, è andata bene? Ah, questo è un mio amico, il signor Branno. Mi ha aiutato molto in questo affare. Le dispiace se do un'occhiata?
6: È nel suo diritto, prego. Convinto?
8: Ma certo, certo. Non ho mai avuto dei dubbi. Conosco bene la sua reputazione. Scommetto che il valore è superiore ai suoi stessi calcoli.
6: Oh, sicuro? Allora vuol cominciare a contare il denaro?
8: Signori, confesso che in questo momento io sono imbarazzato.
6: Vuol dire che non hai soldi, signor Emerick?
8: Oh no, ce li ho. Ossia, è come se ce li avessi.
6: Non hai il denaro?
8: No, non ce l'ho materialmente qui in tasca, ma mi è stato promesso da persona sicura. Signori, temo che abbiamo avuto troppa fretta. Forse dovevamo aspettare.
6: Ha deciso lei la data?
8: La prego di riflettere. Si tratta di una somma molto forte, dato i tempi che corrono. E considerato che si tratta di averla in contanti. Temo perciò che occorreranno altri 2 o 3 giorni per metterla insieme.
6: 2 o 3 giorni possono sembrare pochi a lei, signor Emerick, ma a me in giro con questi sembrerebbero anni.
8: Sì, lo so. Ma c'è rimedio anche a questo, certo, se vi fidate di me. E se no, posso dirvi solo che sono molto dolente.
6: Signor Emerick, dove vuole arrivare?
8: Parlo dei gioielli. Non è prudente per lei girare con questa roba, l'ha detto lei.
6: E dovremmo lasciarli qui a lei?
11: L'idea era buona, Emery, ma non funziona. Levati di mezzo, non ti immischiare. E tu, di Folco, alza le zampe. Su, dottore, tira qui quella borsa, qui, accanto ai miei piedi. E attento a quello che fai. Difficilmente manca un bersaglio.
6: Che dici, Dick?
11: Non ha niente da dire. Se fa un gesto falso, ha finito la sua brillante carriera.
12: Ci ha giocati, dottore. Getti la borsa.
11: Non sei stupido come sembri.
0: Abbiamo sentito tutto quello che è accaduto al dottore, a Dick, all'avvocato, l'accordo che hanno fatto e come cercano di comunque portare a buon fine questo furto. Si rifugiano da Colby in un primo momento, ma poi una telefonata, come sentiremo, gli farà cambiare sede.
6: Dick, telefona Giulio e fatti mandare il loro dottore. Non essere cocciuto.
12: Odio i dottori, me la caverò da solo. La pallottola mascherata e poi è andata per i fatti suoi. Fortuna che ho saltato.
6: Ma si può essere più iellati? Io mi domando. Un uomo ucciso, altri 2 feriti. La refurtiva è invendibile. Chi mi ridà i $50,000?
12: Smettila di piagnucolare e dammi da bere.
11: Sì, pronto, pronto, sì, sono Cobby.
6: E Giulio, stanno rastrellando tutto il quartiere. Vuol parlare con te. Con te, Dick.
12: Giulio, Dick.
6: Ascoltami bene. I poliziotti stanno ispezionando i locali della zona, sono in molti con autoblinde, eccetera. Ho già avvertito un amico, Eddie Donato, a una drogheria giù sul fiume, 116 via del Pino, hai capito?
12: Sì.
6: Bene.
12: Grazie, Giulio. Sì, come sta Luigi?
6: Non bene, ha una pallottola nella pancia, il dottore è da lui.
13: Eccoli, sono qui i miei angeli custodi. Ciao, come stai? Sì, ma aspetta il terzo grado, temo. Vai da Eddie passando per lo scalo ferroviario. Non c'è nessuno di notte, una volta mai fatta. Le guardie non si fanno mai da quelle parti. Ciao, Dick, fila,
0: Loro si rifugiano di fatto presso una drogheria, e anche qui la rete sociale, diciamo, di questa piccola malavita, perché il droghiere non è malavitoso, semplicemente un uomo che deve subire una richiesta o accogliere una richiesta di un amico italo-americano. E nella drogheria arriva un'altra telefonata.
14: Emmerich ce l'ha fatta, l'assicurazione ha accettato. Certo, bisognerà aspettare che aprano le banche il lunedì, ma sono 250.000, che non è poco.
0: Tutto sembrerebbe andare per il verso giusto, ma la polizia si mette di mezzo e bussa a casa dell'avvocato Emmerich per interrogarlo.
8: Cosa posso fare per voi?
15: Lei conosce un certo Robert Brannum?
8: No, signori miei, Brannum è mischiato in un furto come quello. È inconcepibile.
15: Capisco. Un'ultima cosa, signor Emmerich, è solo una formalità. Vuol dirci dove si trovava lei ieri notte?
8: Sì, certo. Ma è necessario?
15: Temo di sì, signor Emmerich.
8: Amici, alla mia età si confessano malvolentieri certe cose. Ma ho un appartamento sul fiume, vi abita Miss Finlay. E ieri sera sono andata a trovarla verso le 11:30, mi sembra.
0: L'avvocato Emmerich cerca di rassicurare la moglie, che si è allarmata giustamente per l'arrivo della polizia.
16: Cos'è successo?
8: Ho avuto una cattiva notizia. È morto uno che lavorava per me.
16: Oh, mi dispiace. Un incidente?
8: No, lo hanno assassinato. In fondo il delitto è solo una forma sinistra della lotta per la vita.
0: Come avete sentito, l'avvocato Emmerich dice con una certa enfasi una frase che è rimasta in qualche modo storica in questo film, La giungla d'asfalto, che potrebbe essere quasi il sottotitolo, ovvero che il delitto è un'altra forma, una forma sinistra, dice, della lotta per la vita. Il dottore, come si fa chiamare, Dick, sono adesso ancora presso il droghiere e parlano di sogni e di futuro.
14: Mai stato a Città del Messico?
15: No, mai.
14: È a più di 2000 metri. L'aria è purissima. Non ti piacerebbe andarci spezzato di tutto?
15: No, dottore, ho altro in testa. Ritorno a casa.
14: Sentiti, che fai a fare a casa? Quando sei là, che delusione. Puoi credermi, io lo so. Chi a noi?
15: Ormai ho deciso.
17: Sono io.
14: Guardate, signori.
17: Sentite, io sono un uomo rispettabile. A Giulio un favore lo faccio. Ma con questa fotografia sui giornali...
15: Vuoi che ce ne andiamo, vero Eddie? Va bene.
14: Dove andiamo, Dick?
15: So io un posto.
0: Il dottore e Dick devono lasciare la casa del droghiere e vengono fermati da un poliziotto. Nella colluttazione il dottore viene ferito e loro si rifugiano a casa di Olga. Nonostante Angela, interpretata da Marilyn Monroe, la pupa, diciamo così, dell'avvocato, abbia confermato l'alibi, un altro elemento avverso prende la forma di un tassista che va dal commissariato per denunciare il fatto di aver visto e accompagnato per la prima volta il dottore alla bisca. Il primo collo che sta per saltare è quello del liberatore. Il tenente corrotto lo va infatti a trovare.
18: Finirò per farti male, basta, impazzito!
19: Te l'avevo detto che non avresti resistito. Tieni.
0: Ci spostiamo adesso nella casa di Angela e un altro tassello di questo puzzle si ricompone, o se volete salta. Questa è una scena importante in cui Marilyn Monroe, come abbiamo detto, che in questo film ha il suo primo ruolo rilevante, mostra, diciamo così, la sua bravura, le sue caratteristiche. Tra l'altro è vestita splendidamente, tra l'altro è bellissima.
19: Sono venuto ad arrestarla, Marie.
8: E per che cosa?
19: Complicità in furto e omicidio. Chiama la ragazza.
15: Sì, signor.
19: La informo che il suo amico Cobby ha confessato tutto.
15: Disse che il signor Emmerich venerdì notte era stato qui dalle 11:30 alle 3 del mattino.
19: Ha detto così, vero, signorina?
16: Sì, signore.
19: È la verità? Ci pensi prima di rispondere, se non vuole finire in carcere.
16: Carcere?
19: È quello che capita a chi crea un falso alibi per coprire l'autore di un delitto.
16: E il signor Emmerich non ha commesso un delitto?
19: E invece sì.
8: Digli la verità.
16: Zio Ugo.
19: Non ha scelta se non vuole essere accusata di falsa testimonianza.
16: Quello che ho detto ieri era... Beh, in fondo non era... Voglio dire, non era affatto...
19: Era la verità?
16: No, signore.
19: Lei non era con Emery venerdì sera?
16: No, signore.
19: Lei era altrove e non con lui?
16: Sì, signore.
0: Poi sentiamo, senza vederlo, un colpo di pistola e quindi l'avvocato si suicida. Luigi, lo scassinatore, anche lui muore. Chi rimane ancora a piede libero sono il nostro dottore e Dick.
6: Qual è il tuo indirizzo nel Kentucky?
19: Lasci stare, ci incontreremo un giorno.
6: Arrivederci.
19: Arrivederci. Ehi, lei non ha una pistola?
6: Non voglio armi, grazie. Non ho mai voluto portarne con me.
0: Le strade del dottore di Dick dunque si dividono. Dick quindi si procura tramite Olga una macchina.
16: Dick.
19: Sì?
16: Io ho paura. Ci sono tante guardie.
19: Non mi preoccupano affatto. Guiderò piano. Fiderò le vie del centro e in 10 ore arriverò a casa.
16: Di come farai a guidare per tante ore?
19: Gliela farò.
16: No, non ferito come sei. È impossibile.
19: Gliela farò.
16: Dick, fammi venire con te. Ti prego, ti prego.
19: Sei matta, mi cercano. Se mi pescano mi sparano addosso. Di che aiuto potresti essermi tu?
16: Potrei guidare.
19: Beh, prendi la tua roba.
0: Questo è un passaggio del film molto bello, perché nonostante il dottore sia assolutamente determinato nella sua strategia, anche lui ha un debole, il debole sono le donne. Fa una pausa in un dinner, nota una ragazza che balla davanti a un jukebox. Lui, ammaliato da questa ragazza, perde tempo e questo tempo gli costerà molto caro.
6: Purtroppo devo andarmene.
16: Così presto, ma dobbiamo finire le monete.
6: Le finisca lei.
16: Oh, grazie, questo è essere gentile.
6: Non c'è di che.
16: Arrivederci, grazie, grazie infinite.
6: Il piacere è stato mio.

0: Desiderate qualcosa?
1: Tu che ne dici?
2: Potrebbe anche essere lui. Mi somiglia molto.
1: A che volete?
3: Zitto tu.
2: Perquisiamolo.
0: Avanti, prego.
3: Sulle mani.
0: Dovete avermi scambiato per qualcun altro. Io sono di Cleveland, faccio l'importatore, mi chiamo Kleber.
3: E niente. Fammi vedere il cappotto.
1: Ehi, prendete
3: un
1: franchio.
3: Non impicciare.
2: Dammi retta, Bill. Telefoniamo in città che ce lo descrivano.
3: Non credo sia necessario. Gli dirò che l'abbiamo preso.
2: Avanti, tieni sulle mani.
0: Sì, certo. Scusi la mia curiosità, ma potrebbe dirmi una cosa?
2: Può darsi, ma non voltare la faccia.
0: Da quanto erano fatte qui fuori?
2: Che domanda stupida.
0: Non ha importanza.
2: Ti osservavamo dalla finestra da 2 o 3 minuti.
0: Già. Il tempo che occorre all'incirca per suonare un disco.
2: Come hai detto? Di che diavolo parli?
0: Oh, non importa.
2: Non voltare la faccia.
0: Potrei fumare un sigaro?
2: Sta così e non ti muovere. Il sigaro te lo fumerai più tardi.
0: Certo, signore, certo.
4: Il dottore è stato arrestato e ne rimane soltanto uno, Dick, ancora in fuga. È vero che in un noir non ci sono buoni e cattivi, però comunque la polizia in questo film riesce ad avere la meglio. Siamo all'epilogo del film, però è un epilogo veramente straordinario. Stiamo parlando del momento in cui Dick arriva esausto, morente, presso la sua fattoria, fa alcuni passi e poi cade a terra nel prato, che è il prato dei suoi sogni, è l'Eden, questo elemento del ritorno a casa, di una realtà incontaminata. Noi siamo usciti fino adesso da un film che è tutto scuro, tutto nero, tutto girato nella città, nella giungla d'asfalto. Questo è un finale aperto in campagna, dove finalmente il nostro protagonista arriva, ma arriva morto, cade a terra e c'è una scena da brividi, anche per come è girata, con questa macchina a livello del suolo, con questi cavalli che si avvicinano e annusano il corpo di Dick, che ormai non c'è più.
0: Dick! Dick! Oddio, Dio! Dick! Dick!
4: Questa era La giungla d'asfalto di John Huston, un film del 1950, un film che è stato nominato agli Oscar per 4 candidature, avendo avuto 4 candidature. È un film che abbiamo più volte detto è un film seminale, che segna la storia del cinema noir e segna anche il genere della rapina. Io sono Dario Zonta, questo era Il cinema da radio. Ringrazio chi ha fatto la trasmissione, ovviamente in primis Miriam Mauti, qui al mio fianco. Io sono Dario Zonta, ringrazio le curatrici Francesca Levi e Maddalena Nisci e niente, ci sentiamo o sentirete qualcuno di noi nella puntata quotidiana della settimana di Hollywood Party alle ore 19.
5: Domani, per Marilyn 100 anni di un mito, Eva contro Eva di Joseph Mankiewicz.

0: RAI Radio 3. Meteoradio.
1: In serata ancora temporali sulle Alpi orientali e in forma isolata sulla pianura tra Lombardia e Veneto, ma comunque con l'attenuazione delle precipitazioni che hanno interessato le ore pomeridiane. Domani, martedì 30 giugno, è atteso un lieve cambiamento nelle temperature, tra l'altro ancora accompagnate da elevata umidità, con una diminuzione delle massime. Oltre al caldo, saranno ancora i temporali nel pomeriggio ad interessare nuovamente le aree alpine, con possibilità di estensione verso la pianura padana, l'Appennino centrale e meridionale e localmente anche le zone interne di Sicilia e Sardegna. Dalla sera poi avremo un deciso miglioramento con le precipitazioni che andranno ad esaurirsi. I venti si manterranno deboli o addirittura assenti, a parte un po' di brezza che tenderà a soffiare dalle coste verso l'entroterra nel corso del pomeriggio. Mari tutti quasi calmi o poco mossi. Tornando alle temperature, dobbiamo evidenziare anche le condizioni di disagio nel corso della notte e dal primo mattino, a causa dell'ulteriore aumento di umidità unite ai valori termici che con difficoltà scenderanno sotto i 25-23 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Radio 3. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
3: In una cornice straordinaria, un'esperienza musicale unica, con Joyce Di Donato, Fabio Biondi, Alice Saraotto e molti altri, al Forum Fondazione Bertarelli. Scopri la stagione 2026 su amiata.music/it.

Ben ritrovati da Alessandro De Rosa, lunedì 29 giugno 2026 inizia una nuova puntata di Radio 3 Suite. Alessandro De Rosa, lo dicevo qui al microfono, bentrovati. Valerio, bentrovati ovviamente anche Valerio Giannetti in regia. Alla console si alterneranno Fiore Liborio e Fabio Melis questa sera. Io vi ricordo da subito il nostro numero di telefono per messaggi WhatsApp, soprattutto WhatsApp ma anche SMS: 335-56-34-296, e lo ripeto, 335-56-34-296. Sarà una serata intrisa di musica, piena di musica, perché ci collegheremo, cioè in realtà è una registrazione alle 20:30, ma andremo idealmente così al Teatro La Fenice di Venezia, con l'orchestra del teatro, infatti la Fenice, il violoncello di Ettore Pagano, direttore Kazuki Yamada, con della musica che viene da diversi momenti della storia e anche della geografia della musica: Toro Takemitsu, Camille Saint-Saëns, Svante Henriksson, quindi andiamo in Svezia, e poi Sergei Rachmaninoff. Il secondo cartellone invece, secondo cartellone Festival dei Festival, sempre a cura di Giorgio Marino, ci porterà invece all'Accademia Filarmonica di Bologna, dove il violino di Giulio Rovighi e il pianoforte di Andrea Rebaudengo ci faranno scoprire pagine assai interessanti di Beethoven. Sarà lui al centro del secondo cartellone. Tra pochissimo, tra l'altro, ritorna oggi Lupus in Fabula, questo percorso tra fiaba e musica a cura di Marianna Gallerano, questa sera La Bella Addormentata, e i nostri panorami. Però adesso direi di partire proprio dalla musica e anticipare un po' con questa nostra copertina il concerto delle 22:30 circa, quello all'Accademia Filarmonica di Bologna, dove Andrea Rebaudengo col suo pianoforte sarà lì protagonista, e lo ascoltiamo in questa esecuzione.

0: Ed era il pianismo di Andrea Rebaudengo che ascolteremo più tardi, lo dicevamo nel secondo cartellone Festival dei Festival quest'oggi, insieme a Giulio Rovighi al violino, alle prese con Beethoven. Qui invece era il disegno ovviamente di Ravel con questi Noctuelle che sono le falene poi alla fine, quindi sembra quasi una visione notturna, ma in effetti anche uno svolazzamento, ecco, di questa falena che Ravel descrive così. Noi però andiamo adesso in Puglia, apriamo i nostri panorami di quest'oggi, quindi partiamo proprio dalla Puglia. Puglia Showcase 2026, Fasano, dall'1 al 4 luglio, Radio 3 ne è media partner. Fasano sarà il centro di Puglia Showcase 2026, appuntamento internazionale dedicato alla scena teatrale e coreutica contemporanea pugliese, ideato da Puglia Culture e promosso dalla Regione Puglia. La manifestazione rappresenta un'importante occasione di valorizzazione dello spettacolo dal vivo regionale, mettendo in relazione compagnie, operatori culturali, programmi programmatori, festival, istituzioni, critici e giornalisti in una prospettiva di promozione nazionale e internazionale. È davvero anche un'occasione per, insomma, scoprire a che punto siamo anche con lo sviluppo di quello che è il teatro e anche il mondo, diciamo che così, riguarda la danza e quello che circola intorno. Ne parliamo questa sera con Giulia Dellisani, dirigente responsabile delle attività teatrali e progetti regionali teatro Puglia Culture. Ben trovata, Giulia Dellisanti.
1: Ah, buonasera a tutti voi, buonasera radio spettatori che ci stanno ascoltando, e grazie dell'invito.
0: Grazie a lei per averlo accettato e anche per portarci un po' all'interno, insomma è anche un pretesto se vogliamo per parlare evidentemente del vostro festival, però parlare anche proprio della questione, no, del teatro e di quello di cui vi occupate. Da dove partiamo? Perché sono 4 giorni, veramente il programma è ricchissimo.
1: Sì, partiamo dallo sviluppo di questo showcase, da quando è nato nel 2012, esattamente perché abbiamo ascoltato il grido accorato dei produttori sia di teatro che di danza, perché volevano andare oltre i confini della Puglia. Noi li abbiamo ascoltati, e con la possibilità di avere appunto, diciamo, le somme sull'internazionalizzazione della scena che la regione in quel momento attivava, noi l'abbiamo preso così al volo e abbiamo messo su questo showcase, perché la vetrina dedicata naturalmente alla danza e al teatro, facendola vedere cioè agli operatori nazionali e internazionali, naturalmente aveva un valore, no? Perché comunque dopo che scoprivano, perché come sempre succede che venire al sud e guardare, no, le prime degli spettacoli non è una consuetudine, come posso dire, no? Anche perché non ci sono teatri nazionali, ci sono insomma pochi trick, quindi insomma abbiamo avuto questa possibilità di mostrare, e questa roba è nata nel 2012 e man mano insomma è cresciuta sempre di più. L'anno scorso diciamo che è stata l'appuntamento più visto, più partecipato, e sulla scia dell'anno scorso abbiamo pensato di doverla rifare, e infatti quest'anno diciamo che le presenze sono tantissime, veramente tante, siamo molto felici. E noi quindi dal 1 al 4 a Fasano, che è una città che ha due teatri e quindi ci consente di poter programmare 3 spettacoli al giorno, e sono 4 giorni in cui da domani già incominciano ad arrivare gli operatori internazionali, che sono ben 60 da tutto il mondo, e sono 145 operatori nazionali, più critici e più operatori della Puglia, così come i sindaci, gli assessori, perché noi facciamo vedere anche gli spettacoli a chi programma poi, no? Da dove, cioè noi programmiamo poi le stagioni teatrali nei nostri comuni, e quindi è giusto che anche gli assessori, insomma, che poi insieme a noi diciamo
0: decidono
1: sì, la stagione teatrale, possano vedere anche le produzioni che sono ricche, sono bellissime, sono diciamo che non hanno cioè non devono per forza guardare altre produzioni, perché quello che è successo in Puglia da 20 anni a questa parte, diciamo che possiamo dire che è soltanto crescita, molta crescita.
0: Crescita. Sì, quello che mi sorprendeva anche un po', no? Il fatto di mettere insieme la filiera in qualche maniera, no? Quindi anche di rompere quelle abitudini. Noi sappiamo che le programmazioni teatrali, anche di danza, del mondo della danza, tutto funziona anche per un patto di fiducia che si crea in un modo o nell'altro nel corso della storia. Quindi a volte è difficile scardinare, diciamo così, le consuetudini, le abitudini, anche le scelte, no, di alcuni spettacoli. Magari appunto lei stava facendo la distinzione tra nord e sud, no, dove gli spettacoli al sud, gli stava dicendo lei stessa, arrivano solitamente già un po' usato, un usato garantito arriva.
1: Certo,
0: e qui
1: certo,
0: invece viene ribaltata questa mentalità, da quello che mi colpiva questo aspetto, ecco.
1: Sì, guardi, quest'anno c'è anche un'altra novità, perché la Regione Puglia, l'assessorato alla cultura, ha voluto fortemente preparare e ideare questo incontro che faremo il 4, dove l'assessore alla cultura ha chiamato tutti gli assessori della cultura del Mezzogiorno d'Italia, che verranno tutti praticamente, in cui si parleranno di una costruzione di reti. Cioè, questa roba è una roba, secondo me, abbastanza importante, perché, come le dicevo, non è un problema soltanto di economie, no? Che c'è una distinzione tra il nord e il sud delle economie. Questa è la verità, non lo dico io, lo dice esattamente tutto il flusso e i soldi che ci sono, naturalmente, no?
0: I bilanci,
1: naturalmente. Però è giusto che con delle risorse regionali e con delle risorse di costruzioni importanti, di strategie politiche, si può anche forse fare a meno di tanti soldi, no? Per la circuitazione. Lei pensi che soltanto con lo showcase noi l'anno scorso abbiamo attivato protocolli d'intesa con Corea del Sud, col Festival della Corea del Sud, col Festival di Santiago a Mille. Adesso il 15 luglio andiamo a Parigi, in scena a Parigi con 15 produzioni teatrali pugliesi all'Istituto di Cultura. Adesso mi è arrivata, adesso proprio in questo momento mi è arrivata una notizia, un messaggio da un nostro operatore che abbiamo invitato, in cui mi dice che in Portogallo vogliono comunque cominciare ad attivare reti con noi. Quindi secondo me questa è una buona pratica che metteremo sicuramente a disposizione dei nostri, diciamo, come posso dire, dei nostri dirimpettai, insomma.
0: Certo.
1: È importante sviluppare questa politica. Noi siamo contenti perché il respiro che diamo alle compagnie, alle produzioni, naturalmente non sono tutte, c'è una commissione che ha scelto comunque 12 spettacoli, non abbiamo anche tanta possibilità, no? Diciamo, lo facciamo con l'economia che abbiamo, però in realtà tutti gli operatori sono tutti quanti ospiti comunque in strutture che noi comunque prendiamo. E quindi, insomma, diciamo che questa è una roba che secondo me non è da copiare, sicuramente è da poterne parlare, ecco. Noi siamo a disposizione, perché secondo me le regioni devono fare anche questo, per poter,
0: certo,
1: dare la possibilità appunto alle produzioni, insomma alla filiera dello spettacolo dal vivo,
0: di poter poi svilupparsi. Abbiamo detto sì, un fatto economico, anche un fatto di conoscersi, di creare quella fiducia, anche di scoprire la novità in qualche modo, di far capire che le cose possono funzionare anche in un altro modo, quando poi c'è diciamo con penetrazione o comunque degli intenti comuni. Giulia Delli Santi, allora intanto grazie fin qui. L'ultima cosa che le chiedo, ma veramente le chiedo di essere molto breve perché siamo veramente in conclusione, qualche titolo, qualche cosa che si potrà vedere, insomma, perché io lo ricordo, stiamo parlando di manifestazione che va in scena dal 1 al 4 luglio, tra l'altro proprio il 1 luglio alle ore 10 al Teatro Sociale di Fasano ci sarà proprio un momento un po' istituzionale, anche di presentazione di questo programma, di quest'anno. Ecco, due o tre nomi, ecco, perché ovviamente non li possiamo dire tutti.
1: Dico quelli che non hanno mai fatto lo showcase, sicuramente, non sono stati mai, diciamo, presi, insomma, dalla commissione, e quindi il Crest con Gaetano Colella con L'Ultimo Round, Gianfranco Berardi con L'Odissea, e poi Corea con Volare di Modugno, un omaggio a Modugno. Ecco, questi tre li ho detti così al volo.
0: Beh, doveva essere una cosa così, un po' di, come dire, anche di pancia, ecco, se vogliamo. E noi ringraziamo veramente Giulia Delli Santi per essere stata con noi, lo ricordo, dirigente responsabile delle attività teatrali e progetti regionali Teatro Puglia Culture, Puglia Showcase, lo ricordo, a Fasano dal 1 al 4 luglio, e ovviamente online si possono trovare maggiori informazioni. Io lo ricordo, Radio 3 è media partner, e quindi ancora grazie Giulia Delli Santi per essere stata con noi.
1: Grazie a voi, veramente. Arrivederci, buona serata e buon lavoro. Arrivederci.

0: E questo era sempre il pianismo di André Rebaudengo, tra l'altro alle prese con il grande saccheggiatore fantasioso, creativo che è Stravinsky, insomma, questo tango. Rebaudengo è meraviglioso, ci scrive Giancarlo da Reggio Emilia, lo salutiamo. Io ricordo anche tra l'altro il nostro numero di telefono 335-5634-296, ma è il momento di andare avanti perché da Puglia Showcase, quindi Fasano dal 1 al 4 luglio, lo dicevamo, ci spostiamo invece nel Lazio, Proceno, Viterbo, quindi fino al 26 luglio, itinerari musicali di Francigeni. Il borgo storico di Proceno si prepara a diventare ancora una volta la capitale estiva del turismo culturale sostenibile lungo la via Francigena. Torna infatti a giugno la quarta edizione di Itinerari Musicali Francigeni, rassegna musicale che quest'anno si arricchisce di una straordinaria novità: il programma concertistico Contemporary Speech. E vediamo che cos'è anche, lo scopriamo con il direttore artistico Giorgio Sasso, che abbiamo qui il piacere di avere ospite telefonico. Ben trovato, Giorgio Sasso.
1: Grazie mille, buonasera.
0: Eccoci, buonasera. Allora, partiamo proprio da questa novità di quest'anno e poi magari andiamo dal peculiare all'universale, insomma, della vostra manifestazione e andiamo un po' a scoprire il programma. Contemporary Speech, di cosa si tratta?
1: Allora, si tratta di una serie di concerti realizzati e anche concepiti, nel senso che spesso ci sono delle composizioni di personaggi di meno di 35 anni. E questa è una novità di quest'anno, diciamo che è una novità molto positiva, insomma, diciamo che spesso noi contestiamo le leggi, le novità, eccetera. In questo caso questa è una bella novità perché dà la possibilità a tanti giovani di entrare nel mondo del lavoro, di debuttare in cartelloni importanti e quindi di farsi strada in maniera che altrimenti sarebbe molto più difficile. Ci saranno quindi una serie di concerti proprio in questo mese di luglio. E insomma, questa è una bellissima novità. Ci saranno programmi spesso in cui ci saranno anche delle contaminazioni, come si usa dire oggi. Quindi, insomma, una bella novità del cartellone di quest'anno che prevede, d'altra parte, come sempre, Itinerari Musicali Francigeni, una parte importante di concerti di musica antica, in gemellaggio con il Festival di Musica Antica all'Aventino a Roma. Poi ci saranno dei concerti di corali, ci saranno tre concerti di coro che rappresentano ancora di più il legame con il territorio, perché sono almeno due su tre concerti di corali locali, cioè della provincia di Viterbo. Poi ci saranno dei concerti di musica classica, diciamo in senso più generale, quindi ci sarà i 24 capricci di Paganini.

0: fatti dalla spalla del Teatro dell'Opera Vincenzo Bolognese, che tra l'altro è un mio carissimo amico di vecchissima data, così come lo è Gianluca Giganti, primo violoncello del San Carlo di Napoli, che debutterà per noi insieme alla giovanissima figlia Francesca. Ecco, questo diciamo è un po' come dire, quello che costituisce il nostro cartellone di quest'anno, che è composto, lo dico perché, di oltre 30 concerti, quindi insomma da giugno, dall'inizio di giugno fino alla fine di ottobre addirittura.
1: Beh, intanto complimenti perché insomma non è
0: Grazie.
1: facile organizzarli 30 concerti e poi tra l'altro con questo spirito anche di scoperta, no? Mi
0: Sì.
1: sembra che questa sera stiamo un po' toccando all'interno di questi nostri panorami anche la volontà, la necessità di un, come dire, di un rinnovamento, se vogliamo, anche un pochino di quelle che sono le opportunità che si danno a persone che ancora non ce le hanno, quindi cercare un po' di ridistribuire la possibilità di esibirsi anche su palchi importanti. Io vedo però qui che il tema di questa edizione, poi magari veniamo alle location subito dopo, ma voglio arrivarci lì, sarà il dialogo tra le epoche di itinerari musicali francigeni, cioè non dimentichiamoci, ecco, poi mi correggerà lei Giorgio Sasso che insomma il direttore, quindi me lo saprà dire, l'idea stessa della strada, no? Di questa idea è un'idea di connessione, no? Di connessione geografica, di connessione di culture, di ponti possibili, no? La strada ci fa camminare verso l'esterno o verso qualche altra parte, insomma, che non è il nostro qui ed ora. E in questo caso, dicevamo, dialogo invece tra le epoche, quindi anche si introduce il parametro temporale. Mi veniva in mente quel film di Woody Allen, Midnight in Paris, che loro stanno sempre idealizzando in qualche modo altre epoche storiche, no? Che non era la loro. Ma voi come l'avete trattato questo dialogo tra le epoche? Ecco, che cosa si intende?
0: Ma questa diciamo che è stata sempre un po' una nostra caratteristica, quella di tenere insieme diverse epoche, diversi modi di comporre la musica e di suonarla. E quest'anno questa cosa è stata sublimata perché, un po' perché abbiamo avuto la possibilità di fare molti più concerti di quanto abbiamo fatto negli ultimi anni, e poi perché, insomma, è un po', diciamo, la nostra idea di festival, quella di mescolare insieme tante cose diverse e, insomma, anche come dire, di avere pochi steccati mentalmente proprio. E quindi sarà possibile ascoltare da un giorno all'altro cose estremamente diverse tra loro, ma che però poi contribuiscono l'una al miglior ascolto dell'altra.
1: Beh, quindi insomma sì, una scoperta anche e diciamo, una commistione temporale, ma anche spaziale. E qui ritorno un attimo alla location, perché chiaramente prima lei parlava anche del territorio, di un occhio anche di riguardo verso quelli che sono appunto degli interpreti magari locali, che però si incontrano anche e hanno l'occasione di incontrarsi all'interno di un programma così articolato, lo ripeto, 30 concerti da giugno a luglio, davvero un programma molto interessante. Dicevo, anche in luoghi e cornici suggestive, Palazzo Guido Ascanio Sforza, Piazza della Libertà, quindi si scopre anche l'Italia in qualche modo e ci si scopre insomma anche tra musicisti. Mi interessa molto questa idea di gioventù e anche di incontro. Sono reduce io stesso da un festival del cinema in Croazia, dove quando si va in un festival dove si può passare anche del tempo insieme, si può essere parte, no, di una unica identità che può essere un palinsesto, un programma, beh, insomma, si finisce per scoprire delle cose, per non essere più gli stessi di quando siamo entrati, insomma. Fino a che punto è così nel vostro festival, negli itinerari musicali francigeni?
0: Ma lo è assolutamente, quella della collaborazione tra musicisti più o meno giovani. A me piace dire così perché appartengo alla seconda parte di questa frase, quindi, ma è sempre enormemente stimolante lavorare con musicisti più giovani, ed è anche una grande soddisfazione vedere dei giovani meritevoli che debuttano in situazioni importanti. E insomma, manifestano anche poi tanta gratitudine, quindi è una cosa bellissima, assolutamente. E come dicevo prima, insomma, questa regola, insomma, di dover inserire nei cartelloni musicisti di meno di 35 anni, insomma, secondo me è stata una cosa fatta molto bene. Insomma, per una volta bisogna applaudire a questa regola alla quale alla quale si sono attenuti sia il Ministero della Cultura che la Regione Lazio nel nostro caso, e che la SIAE, che è il terzo finanziatore, diciamo, contribuente di questo festival, con questo progetto che si chiama Chi Crea, dedicato proprio agli under 35.
1: Assolutamente, io vedo che il prossimo evento, se non sbaglio, Giorgio Sasso, è il 4 luglio, no? A Casa di Riposo Villa Gioia, no? Violini all'Opera, penso che sia questo almeno quello che vedo dal programma che vedo qui. Dove possiamo mandare i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici? C'è un sito internet, qualcosa?
0: C'è un sito internet, Itinerari Musicali Francigeni, sul quale si trova tutto quanto. Perfetto. Detto questo, il comune di Proceno, il paese, il borgo di Proceno è estremamente piccolo, quindi insomma se ci si reca a Proceno, poi i luoghi dei concerti si trovano molto facilmente. In particolare quello che è la sede principale dei nostri concerti, che è questa sala delle storie profane di Palazzo Ascanio Sforza, è una sala fantastica dove c'è tra l'altro un'acustica che sembra fatta apposta proprio per fare la musica da camera, e quindi è un grandissimo piacere non solo per noi che ci suoniamo spesso, ma anche per i musicisti che vengono magari una sola volta. È veramente un grande piacere suonare in questa sala, e quindi anche per chi ascolta è un grande piacere.
1: Beh, io lo ricordo allora, Proceno, lo dicevamo, fino al 26 luglio, Itinerari Musicali Francigeni, quest'occhio di riguardo anche per la gioventù. Ne abbiamo parlato con Giorgio Sasso, direttore artistico della rassegna. Grazie mille per essere stato con noi.
0: Grazie a lei. Ricordo che poi dopo il 26 giugno il festival continua anche a settembre-ottobre.
1: Ecco, beh, ha fatto bene a ricordarlo. A presto, risentirci.
0: Grazie mille, buonasera.

E questo era sempre il pianoforte di Andrea Rebaudengo, e si trattava però questa volta del piano Rag Music, l'abbiamo sentito. Beh, sempre Stravinsky, eh? Da Ravel siamo passati già al tango e qui a questo piano Rag Music. Beh, siamo arrivati a un momento di svolta, stiamo per arrivare al Festival dei Festival, primo dei due appuntamenti, il nostro cartellone musicale, ma intanto ci arriva un bellissimo messaggio. Il bello di Radio 3 Suite è che avvolge, circonda senza avvolgere troppo. E quindi grazie per questo messaggio, che ogni tanto vale anche la pena farsi dei complimenti, insomma, e noi li riceviamo molto volentieri, quindi ringraziamo la nostra Maria Grazia. E Lupus in Fabula, un percorso tra fiabe e musica a cura di Marianna Gallerano. Questa sera si parla della bella addormentata e partiamo proprio con una musica che ci porta lì dentro.

C'era una volta un re e una regina che erano disperati di non aver figliuoli, ma tanto disperati da non potersi dir quanto. Andavano tutti gli anni ai bagni, ora qui, ora là, voti, pellegrinaggi. Vollero provarle tutte, ma nulla giovava. Alla fine la regina rimase incinta e partorì una bambina. Fu fatto un battesimo di gala, si diedero per comari alla principessina tutte le fate che si poterono trovare nel paese. Ce n'erano 7, perché ciascuna di esse le fecesse un regalo. E così toccarono alla principessa tutte le perfezioni immaginabili di questo mondo. Dopo la cerimonia del battesimo, il corteggio tornò al palazzo reale, dove si dava una gran festa in onore delle fate. Davanti a ciascuna di esse fu messa una magnifica posata in un astuccio d'oro massiccio, dove c'era dentro un cucchiaio, una forchetta e un coltello d'oro finissimo, tutti guarniti di diamanti e di rubini. Ma in quel mentre stavano per prendere il loro posto a tavola, si vide entrare una vecchia fata, la quale non era stata invitata con le altre perché da 50 anni non usciva più dalla sua torre e tutti la credevano morta e incantata. Il re le fece dare una posata, ma non ci fu modo di fargliela avere come le altre, una posata d'oro massiccio, perché di queste ne erano state ordinate solamente 7 per le 7 fate. La vecchia prese la cosa per uno sgarbo e brontolò fra i denti alcune parole di minaccia. Una delle giovani fate, che era accanto a lei, la sentì e, per paura che volesse fare qualche brutto regalo alla principessina, appena alzati da tavola, andò a nascondersi dietro una portiera per poter in questo modo essere l'ultima a parlare e rimediare, in quanto fosse stato possibile, al male che la vecchia avesse fatto. Intanto le fate cominciarono a distribuire alla principessa i loro doni. La più giovane di tutte le diede in regalo che ella sarebbe stata la più bella donna del mondo, un'altra che ella avrebbe avuto moltissimo spirito, la terza che avrebbe messo una grazia incantevole in tutte le cose che avesse fatto, la quinta che avrebbe cantato come un usignolo e la sesta che avrebbe suonato tutti gli strumenti con una perfezione da strasecolare. Essendo venuto il momento della vecchia fata, essa disse, tentennando il capo più per la bizza che per ragion degli anni, che la principessa si sarebbe bucata la mano con un fuso e che ne sarebbe morta. Questo orribile regalo fece venire i brividi a tutte le persone della corte e non ci fu uno solo che non piangesse. A questo punto la giovane fata uscì di dietro la portiera e disse forte queste parole: «Rassicuratevi, o re e regina, la vostra figlia non morirà. È vero che io non ho abbastanza potere per disfare tutto l'incantesimo che ha fatto la mia sorella maggiore. La principessa si bucherà la mano con un fuso, ma invece di morire s'addormenterà soltanto in un profondo sonno che durerà 100 anni, in capo ai quali il figlio di un re la verrà un giorno a svegliare». E questa storia ci viene raccontata da Charles Perrault, questa traduzione dal francese che curò Carlo Collodi, un altro grande scrittore, nel 1875.

Eh sì, questa musica, la bella addormentata, qui beh, sono pagine intramontabili di Tchaikovsky, la direzione di Herbert von Karajan, Wiener Philharmoniker, è davvero una storia incredibile, la bella addormentata. Questa sera Chaperot è lui l'autore, da ricordare anche la versione dei fratelli Grimm, che ovviamente non dobbiamo dimenticare. E adesso è il momento anche, con questa musica che in sottofondo svanisce, di entrare nel nostro primo cartellone Festival dei Festival a cura di Giorgio Marino, e andiamo a Venezia, ed era il 13 dicembre del 2025 al Teatro La Fenice di Venezia. Lo ricordiamo, un teatro con una storia incredibile che parte nel 1792, inaugurato nel 1792, questo teatro più volte rinato dopo incendi, distruzione, fedele al proprio nome e in qualche modo La Fenice che rinasce dalle ceneri. E sul podio di questa esecuzione troviamo il direttore Kazuki Yamada, lui che è direttore giapponese, nato a Kanagawa nel 1979, oggi tra le figure più richieste della sua generazione, e dopo essere stato direttore principale, direttore artistico della Philharmonic di Monte Carlo, dal 2026 assume la guida della Deutsche Symphony Orchestra di Berlino e anche dei collegamenti con l'Inghilterra, senz'altro, perché è direttore musicale della City of Birmingham Symphony Orchestra. Quindi insomma un relativamente giovane ma veramente apprezzato direttore nel nostro tempo. E accanto a lui il violoncellista Ettore Pagano, nato a Roma invece nel 2003, vincitore negli ultimi anni di importanti concorsi internazionali, protagonista di una rapida affermazione sulle principali scene concertistiche europee. E il programma di questa sera unisce tre mondi diversi, veramente possiamo parlare di un viaggio nelle geografie, nello spazio, nel tempo, ecco, come se fossimo dei quanti, ecco, saltiamo da un punto all'altro dell'universo musicale, dei tempi musicali, senza nessun problema. E il concerto si apre infatti con questo brano, Star Isle, di Toro Takemitsu, grande compositore giapponese. Lui, una delle voci più originali della musica del Novecento, insomma, prosegue questo programma di questa sera, e compone questo brano nel 1982, commissionato questo brano dall'Università di Waseda per l'orchestra studentesca dell'Ateneo, la Waseda Symphony Orchestra Tokyo, in occasione del centenario dell'università stessa. È una delle università più prestigiose del Giappone, questa di cui stiamo parlando, un'eccellente orchestra studentesca. E questa composizione, la sua struttura insomma compositiva, ricorda un po', almeno nell'idea del compositore, una spirale ascendente come una nebulosa galattica a spirale, con brevi elementi musicali episodici che si trasformano reciprocamente, ampliandosi e raggiungendo il loro apice verso la fine del brano. Quindi sentiremo questa progressione, questo sviluppo organico. Takemitsu, d'altra parte, amava ripetere che il mio materiale è il suono stesso, cioè il suono stesso, proprio fatto di timbro, fatto di materia, la materia musicale, no? Così ineffabile da un lato e così invece materiale da un altro. Autodidatta, tornando un attimo a lui, voce del Novecento, lo dicevamo, compositore giapponese, scoprì la musica occidentale durante la convalescenza dopo la guerra e costruì un linguaggio molto personale, capace di avvicinare sensibilità giapponese a tradizione europea. Adesso quindi l'ascoltiamo, questa esecuzione, lo ripeto, del 13 dicembre 2025 al Teatro La Fenice di Venezia, l'orchestra del Teatro La Fenice, direttore Kazuki Yamada e Toru Takemitsu, Star Isle.

E sono gli applausi al Teatro La Fenice di Venezia del 13 dicembre 2025 per Toru Takemitsu, Star Ael, questo è il brano che abbiamo ascoltato, l'orchestra del Teatro La Fenice diretta da Kazuki Yamada, e in effetti si parlava, no, di questa definizione materiale musicale secondo Takemitsu, è il suono stesso, il mio materiale è il suono stesso, quindi la materia con cui lui scolpiva le sue opere, e questo brano, lo dicevamo, è stato dedicato a degli studenti, in fondo, a un'orchestra, a un'università, a un momento comunque formativo, quindi in parte rimaniamo un po' adesi, attaccati a quell'idea di fiaba, no? Da cui venivamo prima di aprire il nostro cartellone. Infatti molti di questi messaggi che ci stanno arrivando ci parlano di questo, no? Perché la versione musicale preferita, vabbè, qui si parlava ancora del Bacio della Fata, secondo Alice da Roma, è quella di Stravinsky. Beh, insomma, c'è un po' di Stravinsky anche in Takemitsu, ma anche un po' di Ravel, un po' della Francia, no? A cui anche, anche Stravinsky si appoggia, insomma, a livello di orchestrazione, soprattutto di morbidezza, di armonica anche in qualche maniera, che un po', diciamo, ammorbidisce un po' il suo lato, parlo di Stravinsky, e anche un po' di Takemitsu, più irruento, più fatto di contrasti, se vogliamo, no? Questa morbidezza armonica, orchestrale anche, che piena d'aria in fondo, che infatti ci fa pensare un po', e torno a Star Isle, questa composizione di Takemitsu, a una nebulosa, no? Come definiva il compositore stesso. E quindi da questo brano che è stato il primo, insomma, di questo concerto, e lo ripeto, registrato il 13 dicembre 2025, passiamo, così come dicevamo, in un universo lontano, in una galassia lontana, anni luce, a Camille Saint-Saëns e al suo concerto per violoncello e orchestra numero 1 in La minore, opera 33. Qui sul palco, oltre a Kazuki Yamada sul podio e all'orchestra del Teatro La Fenice, arriva, si unisce anche Ettore Pagano, che dicevamo è un musicista del 2003, romano, vincitore di tantissimi premi, insomma molto apprezzato, alle prese con un brano, una composizione scritta nel 1872 da Camille Saint-Saëns, che ricevette la richiesta di scrivere un nuovo concerto per un famoso violoncellista dell'epoca, Auguste Tolbecch. Nacque così una delle opere più importanti, no, se vogliamo, dell'intero repertorio per lo strumento, e la particolarità del concerto è un po' anche data dalla sua struttura. Tre movimenti collegati senza interruzione che formano un unico grande arco narrativo dove protagonista è proprio il violoncello, un po' che va a connettere un po' tutte le storie, no, che l'orchestra, di cui l'orchestra fa eco e che sostiene in qualche maniera. Mi piace sempre ricordare un po' l'idea anche dell'arte e del piglio, diciamo così, del punto di vista del compositore stesso. Ho trovato quest'altra dichiarazione di Camille Saint-Saëns: l'arte è fatta per creare bellezza e carattere. Ecco, bellezza e carattere, proprio questo carattere che è un po' come una bussola. Ecco, il violoncello ha un po', lo sentiremo, questa caratteristica, come d'altra parte è molto spesso nei concerti che per strumento solista e orchestra. Lo diciamo, Ettore Pagano è un interprete che negli ultimi anni ha attirato l'attenzione internazionale per la maturità musicale e anche la varietà del repertorio che sta affrontando. Lo ascoltiamo qui in questa esecuzione, e lo ripeto, stiamo per calarci all'interno del concerto per violoncello e orchestra numero 1 in La minore, opera 33 di Camille Saint-Saëns.

E sono sempre gli applausi del 13 dicembre 2025 al Teatro La Fenice di Venezia per questa orchestra. Orchestra del Teatro La Fenice, il violoncello di Ettore Pagano, direttore Kazuki Yamada, e questo concerto numero uno per violoncello e orchestra in La minore opera 33, allegro non troppo animato, allegro molto, e poi l'allegretto con moto, cadenza, tempo primo e poi il molto allegro, insomma sono i tre movimenti che lo vanno a costituire, lo abbiamo ascoltato in questa esecuzione, insomma scriveteci anche quello che pensate di questa esecuzione, ci interessa, 335-5634-296, ma adesso andiamo avanti perché ovviamente non poteva mancare il bis, no? Quindi lo dicevamo che Ettore Pagano, classe 2003, romano, è conosciuto anche per l'ampiezza del suo repertorio, quindi da questo classico del violoncello, insomma, che comunque contribuisce in qualche modo a costruire, a costituire il repertorio concertistico di questo strumento, passiamo a un brano che proprio non c'entra niente, lo dicevamo, facciamo in un collegamento spazio-temporale qui in particolare, ce ne andiamo in Svezia. Svante Aronsson è il compositore di questo Black Run, e infatti qui salutano l'orchestra, per un momento rimane il violoncellista e si affida alle pagine di questo Svante Aronsson, musicista della formazione piuttosto insolita, che ha attraversato diversi generi musicali, dalla musica diciamo così jazzistica fino al rock, collaborando anche con artisti della scena internazionale, insomma, quindi non solo svedese, e Black Run appartiene alla raccolta. Per un momento rimane il violoncellista e si affida alle pagine di questo Svante Aronsson, musicista della formazione piuttosto insolita, che ha attraversato diversi generi musicali, dalla musica diciamo così jazzistica fino al rock, collaborando anche con artisti della scena internazionale, insomma, quindi non solo svedese, e Black Run appartiene alla raccolta Colors in D, cioè in re maggiore, per violoncello solo.

Beh, piuttosto gradito sembrerebbe questo bis. Svante Harrison dalla suite per violoncello solo, Colors in D, questo re maggiore, quindi Black Run, questo è il brano. Abbiamo sentito delle atmosfere, ci portavano quasi un po' in Irlanda, no? Da tra gli ACDC e l'Irlanda, insomma. Però qui l'esecuzione di Ettore Pagano, questo violoncellista che abbiamo ascoltato poco fa, anche nell'esecuzione del concerto per violoncello e orchestra numero 1 in La minore, la maggiore, opera 33 di Camille Saint-Saëns, beh, insomma, ci fa capire che spazia molto col suo repertorio ed era piacevole. Adesso è arrivato il momento dell'ultimo brano, almeno di questo concerto, che lo ricordo, è registrato il 13 dicembre 2025 al Teatro La Fenice di Venezia, stagione sinfonica del teatro, con l'orchestra del Teatro La Fenice e il direttore Kazuki Yamada, con questa sinfonia numero 2 in Mi minore, opera 27. Infatti qui Rachmaninoff era solito avere un po' dei saliscendi emotivi e creativi durante la sua vita, e la nascita di questa sinfonia è legata a una vicenda personale piuttosto importante, perché nel 1897 il compositore aveva vissuto il fallimento della prima sinfonia, accolta con freddezza sommariamente dalla critica, dal pubblico, insomma. Per diversi anni Rachmaninoff si era detto: ma che qui che continua a comporre a fare, forse è meglio che cambio mestiere, faticò a comporre, in fondo non riusciva a comporre, e quindi la seconda sinfonia arriva un po' come risposta a questo periodo, come tentativo di uscire da se stessi, dalla propria insicurezza, e chiudere un'importante sinfonia, in realtà, che adesso ascolteremo.

Ha una durata importante di circa un'ora, dura un'ora e dieci, un'ora e sei, un'ora, quindi un'ora significa che ha tenuto il direttore Kazuki Yamada dei tempi piuttosto serrati, comunque insomma non si è dilatato troppo. Dicevo, la seconda sinfonia di Rachmaninoff, completata a Dresda nel 1907, ha rappresentato proprio il suo ritorno al grande repertorio orchestrale, e la prima esecuzione fu fatta a San Pietroburgo nel 1908, ottenne anche un discreto successo e gli valse anche il premio Glinka, uno dei grandi cinque compositori russi, insomma, grande personalità russa. È una sinfonia che si divide in quattro movimenti: largo, allegro moderato, l'allegro molto, l'adagio e l'allegro vivace, ed è scritta per una grandissima orchestra. La iniziò a scrivere nell'ottobre del 1906, finì nell'aprile del 1907, lo dicevamo, la prima è l'8 febbraio del 1908. Un'orchestra a tre flauti, anche ottavino, tre oboi, anche il corno inglese, due clarinetti, clarinetto basso, quindi quella che si chiama un'orchestra a tre, quindi orchestra comunque impegnativa, importante a livello di massa sonora. E la musica, forse dice Rachmaninoff, non basta, cioè la musica basta una vita intera, ma una vita intera non basta la musica. E lo dicevamo, questo sali e scendi creativo ce lo rende in qualche maniera umano, no? Siamo molto spesso pensiamo a questi grandi compositori quasi come dire, scollandoli da quello che è il contesto della vita, e invece la vita a volte insomma può portare anche delle sofferenze, anche non essere capiti, non essere apprezzati, non trovare appunto un riscontro può essere motivo di dolore ma anche di reazione, ed è proprio in questa chiave che va letta questa sinfonia, che insomma, lo dicevamo, dura anche una bella oretta. Ascoltiamola quindi in questa esecuzione del 13 dicembre 2025 al Teatro La Fenice di Venezia, ed è eseguita sempre dall'Orchestra del Teatro, diretta da Kazuki Yamada.

Beh, sono sempre gli applausi qui del 13 dicembre 2025 al Teatro La Fenice di Venezia. Beh, è un bellissimo concerto e tra l'altro sono arrivati anche un sacco di messaggi. Io però devo dire che abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 2 in Mi minore, opera 27 di Sergei Rachmaninov, largo poco più mosso, allegro moderato, allegro molto moderato, tempo primo, meno mosso, e poi c'è l'adagio, l'allegro vivace, insomma una sinfonia davvero corposa di un'ora. Che però ci ha fatto sognare, soprattutto lo dicevamo, no? Veniva lui, Rachmaninov stesso, da un periodo di grande crisi, no? E la sua prima sinfonia non era stata recepita bene né dalla critica né dal pubblico, e se ne esce con questa seconda. A volte crisi, opportunità, come si dice in Oriente, e in effetti la trasformazione è tutto anche per la vita artistica. Che bel concerto! Pagano l'ho ascoltato l'inverno passato a Figline Valdarno e fu magnifico. Non avevo ancora vinto il premio, ma lasciava ad intendere la sua classe. Sì, perché all'interno di questo concerto con l'orchestra del Teatro La Fenice di Venezia c'era Kazuki Yamada alla direzione, e anche però Ettore Pagano, che abbiamo ascoltato alle prese con quel concerto per violoncello e orchestra numero 1 in La minore, poi con quell'altro pezzo Black Run di Svante Aronsson, compositore svedese. Un momento vengo a leggere un po' tutti i messaggi, no? Gli ultimi ovviamente sono dedicati alla sinfonia di Rachmaninov, decisamente non mi è piaciuta, Adriana dice, e invece a qualcun altro è piaciuta moltissimo. Questa sinfonia mi piace moltissimo, ma l'interpretazione è troppo lenta, è comunque ugualmente meravigliosa. Quindi Adriana non gli è piaciuta l'esecuzione, non la sinfonia. Bellissimo anche questa sinfonia di Rachmaninov, altri messaggi, insomma tutti parlano bene di questo concerto, comunque tendenzialmente bene, qualche eccezione l'abbiamo vista, e quindi sì, Toro Takemitsu, Camille Saint-Saëns, Svante Aronsson, Sergei Rachmaninov. È stato un concerto anche variegato nella programmazione. Adesso noi diciamo che concludiamo qui questa registrazione del 13 dicembre. Domani sera, intorno sempre a quest'ora, alle 20:30, invece ci occuperemo di jazz, andremo a Udine, Glauco Venier Trio, pianoforte, contrabbasso Alessio Zoratto, batteria Marco D'Orlando, insomma ci sarà musica di Glauco Venier, per chi lo conosce, è veramente bravo, molto, molto interessante. Ma adesso ci fermiamo qui e quindi chiudiamo il primo cartellone di questa sera, il Festival dei Festival al Teatro La Fenice di Venezia.

rientriamo nel secondo festival dei festival, secondo cartellone musicale di quest'oggi, tanta musica, quindi insomma continuiamo a partecipare in questo ascolto, perché poi è bella la condivisione, è bello il rimando che ci facciamo a volte anche con i messaggi da casa. E lo ricordo, il nostro numero di telefono è sempre quello 335-5634-296, e lo ripeto pure 335-5634-296. Da Venezia ce ne andiamo a Bologna, invece, qui all'Accademia Filarmonica di Bologna, dove il 25 ottobre del 2025, nella sala Mozart dell'Accademia Filarmonica di Bologna, Giulio Rovighi, cioè il suo violino, incontrava il pianoforte di Andrea Rebaudengo. Quindi qui ci spostiamo in un organico evidentemente molto più misurato, diciamo, che le grandi orchestre che abbiamo ascoltato, soprattutto per questa sinfonia numero 2 mi minore, opera 27 di Sergei Rachmaninoff, che abbiamo detto era un'orchestra addirittura 3, quindi con grande massi sonore. E il concerto invece che ascoltiamo adesso è interamente dedicato a Ludwig van Beethoven, a uno dei capitoli fondamentali forse della sua produzione cameristica. Sappiamo che Beethoven era uno che si alzava una mattina così e dice: io oggi cambio tutto, e così inizia quello che poi i musicologi, la storia della musica, chiama secondo periodo, poi il terzo periodo, eccetera eccetera. C'era uno che si metteva in testa una cosa e veramente la faceva, d'altra parte era Beethoven. E si tratta quest'oggi di mettere proprio a fuoco le sue sonate per violino e pianoforte. Come dicevo, siamo nella sala Mozart dell'Accademia Filarmonica di Bologna, una delle più antiche istituzioni musicali europee, fondata nel 1666, quindi una lunga storia, frequentata nel corso dei secoli da musicisti come Mozart, Rossini, Donizetti, Respighi, insomma un punto di riferimento. Dicevamo, i due musicisti, prima di arrivare alla musica, sono Giulio Rovighi, che è un violinista, e Andrea Rebaudengo, lo dicevo già prima. Nato a Bologna nel 2000, Giulio Rovighi si è imposto giovanissimo in numerosi concorsi internazionali ed è stato allievo di Pavel Berman. Andrea Rebaudengo invece è pianista milanese, affianca all'attività concertistica una costante attenzione alla divulgazione musicale del repertorio del Novecento e contemporaneo. A volte lo associo un po' al piglio, diciamo così, anche di ridistribuzione di interessi che ha anche Antonio Ballista, Andrea Rebaudengo. Chissà se lui può essere d'accordo. Nel caso sia in ascolto, ce lo fa sapere. E le tre sonate in programma documentano un momento decisivo, infatti, nella vita di Beethoven, perché tra il 1801 e il 1803 proprio Beethoven sta affrontando una sorta di progressiva perdita dell'udito e quindi cerca nuove strade espressive. Proprio nel 1802, cioè in quegli anni lì, scrive anche il celebre testamento di Eilingerstadt, nel quale confessa: «O voi uomini che mi credete ostile, scrive Beethoven, o misantropo, quanto siete ingiusti con me». Ecco, chiede un po' di pietà anche. E sappiamo che aveva il suo carattere anche complesso, e in effetti anche proprio la sua scrittura, anche nelle, è un continuo ricercare la forma, è un continuo cancellatura, una scrittura, ecco, non è un personaggio lineare, l'abbiamo detto ma lo ripetiamo, perché proprio anche in queste sonate questo lavoro, ecco, che c'è sulla forma, sul senso della composizione, della sonata appunto, della forma sonata, è centrale. Quindi qui partiamo adesso però dalla prima sonata, la sonata per violino e pianoforte numero 7 in do minore, opera 30, numero 2, allegro con brio, adagio cantabile, scherzo allegro, e si conclude con l'allegro. Questa è composta nel 1802, dedicata insieme alle altre sonate, opera 30, allo zar Alessandro I di Russia, e forse si tratta anche della più ampia e drammatica, se vogliamo, di questo gruppo di sonate. E la tonalità di impianto, lo dicevamo, è quella di do minore, e è la tonalità anche della quinta sinfonia, del terzo concerto per pianoforte, della sonata patetica, opera nelle quali appunto Beethoven sembra affrontare questo tema della lotta e dell'affermazione personale, che noi ritroviamo anche nell'atteggiamento del violino e nel rapporto del solista con l'accompagnamento pianistico, così come nelle sue sinfonie,
questo elemento individuale, no? È tracciato molto bene, si differenzia molto ad esempio dalle sinfonie o dalle sonate anche, più che dalle sonate, dalle sinfonie di Schubert ad esempio. C'è un concetto proprio dell'uomo che si sta emancipando, che sta cercando un suo destino, se vogliamo leggerla in una maniera quasi biografica, ecco. E per Beethoven il rapporto tra il violino e il pianoforte infatti non è più quello tradizionale del Settecento, ma i due strumenti è come se fossero messi un po' alla pari e quindi iniziano a dialogare veramente, dialetticamente, anticipando quella che poi sarà una concezione che arriverà appunto e sta già arrivando insomma nel romanticismo della musica da camera. L'ascoltiamo quindi in questa registrazione, lo ripeto, del 25 ottobre 2025 nella sala Mozart dell'Accademia Filarmonica di Bologna. Giulio Rovighi violino, Andrea Rebaudengo al pianoforte.

e sono gli applausi del 25 ottobre 2025 nella sala Mozart dell'Accademia Filarmonica di Bologna, qui per Giulio Rovighi al violino e al pianoforte di Andrea Rebaudengo. Beh sì, al pianoforte suo, ma soprattutto a lui, ad Andrea Rebaudengo, che abbiamo ascoltato alle prese con questa sonata per violino e pianoforte numero 7 in do minore, opera 30, numero 2, allegro con brio, adagio cantabile, scherzo allegro, e si concludeva con questo allegro veramente brillante che abbiamo ascoltato in questa esecuzione così fluida. Ecco, scrivetemi, io ogni tanto ricevo in ritardo, ma poi alla fine facciamo il punto. 335-56-34-296. Allora, noi andiamo avanti adesso con la sonata per violino e pianoforte numero 8 in sol maggiore, e poi faremo anche la 9, quindi è proprio questo momento di passaggio che abbiamo detto essere nella vita di Beethoven. Beh, ogni momento è di passaggio, però per lui, insomma, è un momento che arriva anche a scrivere un testamento, dove dice: o voi uomini che mi credete ostile o misantropo, quanto siete ingiusti con me. Insomma, sono gli anni tra il 1801 e il 1803 dove Beethoven fa, diciamo così, un pochino i conti con questa sua condizione che sta cambiando, diciamo, anche dell'udito. Sono delle cose che magari nella storiografia uno studia e dice: ma cosa c'entra? Non c'entra niente. Sì, è vero, da un lato non c'entra niente, perché non è detto che appunto uno fa un pezzo triste e allora sta vivendo un momento triste e via dicendo. Certamente non possiamo parlare in questi termini così diretti, però è anche vero che la vita di un musicista è fatta di cose, e quindi in qualche modo le riflessioni portano ad altre riflessioni. Non è che abbiamo un cervello fatto di compartimenti stagni, almeno noi comuni mortali, magari Beethoven sì. Sonata per violino e pianoforte numero 8 in sol maggiore, opera 30, numero 3, allegro assai, tempo diminuetto, allegro vivace. E qui questa sonata venne composta nello stesso periodo, ma presenta caratteristiche differenti rispetto alla numero 7, se vogliamo, perché Beethoven sceglie una forma più concisa, sostituisce il tradizionale movimento lento con un elegante tempo diminuetto. E quest'opera infatti venne pubblicata nel 1803 a Vienna, e anche qui c'è sempre questo lavoro incessante di scultore che Beethoven ha con la forma. Sempre in una lettera di quegli anni ho trovato questa frase che vi leggo: non riconosco altro segno di superiorità se non la bontà. Da uno come Beethoven, insomma, no? Come amabile, quando uno trova scritto amabile, insomma, sono dei gesti, dei movimenti anche inconsueti, no? Se lo pensiamo, un po' stereotipato questo compositore, insomma, un po' burbero, ecco. Un'affermazione che però ci porta lì, appunto, in questa umanità del compositore che invece secondo me è proprio interessante riscoprire anche da questo punto di vista, no? Questo carattere impetuoso, quasi domato in queste affermazioni. E vediamo anche un po' come suona questa sonata per violino e pianoforte numero 8 in sol maggiore, opera 30, numero 3, o come la fanno suonare Giulio Rovighi al violino e Andrea Rebaudengo al pianoforte. Siamo sempre il 25 ottobre 2025 nella sala Mozart dell'Accademia Filarmonica di Bologna.

E sono sempre gli applausi del 25 ottobre 2025 nella Sala Mozart dell'Accademia Filarmonica di Bologna. Qui Beethoven con la Sonata per violino e pianoforte numero 8 in Sol maggiore, opera 30 numero 3, allegro assai, tempo di minuetto, allegro vivace. Giulio Rovighi al violino, Andrea Rebaudengo al pianoforte. Abbiamo ancora il tempo di ascoltare l'ultimo brano, insomma, che fu eseguito quel giorno. Era la Sonata per violino e pianoforte numero 9 in La maggiore, opera 47, adagio sostenuto presto, andante con variazione finale presto, e sempre l'interpretazione la loro, Giulio Rovighi al violino e Andrea Rebaudengo al pianoforte. Si conclude anche così questo concerto registrato il 25 ottobre nella Sala Mozart dell'Accademia Filarmonica di Bologna. Queste tre sonate in effetti testimoniano e hanno testimoniato e testimonieranno anche in questo ascolto un momento veramente decisivo, lo dicevamo, della ricerca beethoveniana, no? Della propria identità, del proprio modo compositivo, e verso una trasformazione comunque del suo linguaggio. C'è un'ultima frase che ho ritrovato tra gli archivi beethoveniani, se così vogliamo dire, dove dice che la musica è una rivelazione più alta di ogni saggezza e di ogni filosofia. Forse guardando a queste utopie, ecco, riusciremo ad uscire da noi stessi e ad andare verso il divenire, appunto. È qui che si conclude anche il concerto, ma prima certamente la Sonata per violino e pianoforte numero 9, La maggiore, opera 47, con Giulio Rovighi al violino e Andrea Rebaudengo al pianoforte.

Giulio Roviglia al violino e Andrea Rebaudengo al pianoforte. Era la sonata per violino e pianoforte numero 9 in La maggiore, opera 47, a Kreutzer. Adagio sostenuto, presto, andante con variazione, finale presto. Sembra che Kreutzer, questo grande virtuoso, insomma anche violinista, compositore francese, non eseguì mai il pezzo perché venne considerato comunque troppo stravagante, arbitrario, la forma, no? Così ampia. Abbiamo sentito quasi 40 minuti di composizione, e questo piano tra violino e pianoforte, cioè questa relazione così compromessa, no? Rispetto a quella che si intendeva un po' la sonata per violino e pianoforte fino a quel momento. E quindi c'è un lavoro sulla forma, c'è un lavoro su tutto, e Beethoven, grande innovatore, dietro a tutto. Gennaro ci scrive: povero Beethoven, comunque quando la salute viene meno, riferendosi al problema della sordità che avanzava proprio in quegli anni, si diventa più deboli e quindi più teneri, è umano anche per un misantropo come Beethoven, e poi fa una risata. Comunque bello sempre, una garanzia, sarà stato pure un po' scorbutico, ma chi se ne frega se i risultati erano questi. Sempre Gennaro. E insomma, abbiamo parlato di questo, è stato un concerto, il Festival dei Festival all'Accademia Filarmonica di Bologna, lo dicevamo, col violino di Giulio Roviglia, il pianoforte di Andrea Rebaudengo, loro bravissimi dal mio punto di vista, sala Mozart dell'Accademia Filarmonica di Bologna, registrazione del 25 ottobre 2025. Domani avremmo due cartelloni, il primo all'insegna del jazz, lo dicevo, con Glauco Venier al trio, quindi un concerto del 13 luglio del 2025, e poi alle 22:30 musica camera, quartetto Indaco, con musiche di Carovani, Shostakovich, Mendelssohn, Bartholdy, Rach e le altre, che ci terranno compagnia in un programma doppio, insomma molto particolare. Si chiude qui il nostro cartellone di questa sera, il nostro Festival dei Festival questa sera. C'è anche un commento, vedo qui: buonasera, sono nato tra Gorizia e Trieste, sta musica ci ha pervaso, penso quella di Beethoven. Non avreste qualcosa di Debussy o Ravel per affrontare il caldo? Interessante questo, affrontare il caldo con Debussy o Ravel. No, in questo momento non ce l'abbiamo, purtroppo, però abbiamo un Isaì, ecco, e abbiamo pensato di concludere proprio il nostro momento qui, prima dei saluti, con questo ascolto che arriva dalla sonata per violoncello opera 28, lento e sempre sostenuto, di Eugène Isaïe.

E dalla sonata per violoncello solo, opera 28, lento e sempre sostenuto, di Eugène Ysaÿe abbiamo ascoltato appunto questa interpretazione di Simon Tetzlaff in questa novità discografica, Ensler Classic del 2026, proprio di recente pubblicazione. E così dagli archi, dall'arco del violino, insomma, così acuto, siamo passati in questa tessitura così grave, anche un po' così sofferente, o comunque riflessiva, no? Stava quasi nello stomaco. Benvenuto Alessandro, buonanotte e a domani Anna. Beh, buonanotte anche a lei Anna e buonanotte a tutti, tra pochissimo. Infatti ci avviciniamo proprio alla fine, è stata una serata davvero molto interessante, con tanta musica, tanti approfondimenti. Domani sarà lo stesso, insomma, saremo in compagnia se lo vorrete tutta la settimana, e quindi sì, direi che praticamente ci siamo. Domani avremo questi cartelloni, e ricordo anche che la musica che noi abbiamo ascoltato, quindi i cartelloni, sono tutti riascoltabili sul sito internet della RAI, appunto, per 10 giorni, Rai Play Sound, quindi per almeno 10 giorni. Ecco che nel frattempo parte la sigla, e allora io non devo fare altro che salutarvi e ricordarvi che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Lucrezia Cirri, a cura di Bruno Ruffolo. Questa sera si sono alternati alla console Fiore Liborio e Fabio Melis, in regia invece c'era Valerio Giannetti, che ringrazio tutti loro, e ringrazio anche voi per l'ascolto, e un caro saluto e buonanotte da parte mia, di Alessandro De Rosa. Presto risentirci su queste frequenze.

A quei tempi il mio motto era: perché guadagnarsi da vivere se già viviamo? Non intendevo scendere a compromessi con le aspettative del music business. Così come avevo resistito dall'imparare a leggere e scrivere la musica, decisi di restare indipendente ed esprimere il mio suono così come lo sentivo arrivare da dentro. Amo la libertà di andare ovunque. Senza aspettative non c'è disappunto. Una filosofia di vita, una sintesi della propria attitudine verso la musica. Leggiamo queste parole di Ariel Kalma dal libretto della raccolta An Evolutionary Music, che contiene sue registrazioni originali fatte tra il 1972 e il 1979. Il viaggio, l'esplorazione, l'incontro con varie tradizioni musicali differenti e anche la profonda connessione fra la propria interiorità e il mondo esterno sono alcuni dei tratti distintivi della visione musicale di questo multistrumentista francese straordinario. Nella sua produzione molto vasta a partire dagli anni 70, Ariel Kalma ha sperimentato tantissimo con la musica concreta e il free jazz, con il minimalismo e l'ambient, ed è stato molto presto spinto da una curiosità fervente nei confronti delle musiche non occidentali, in particolare di quella indiana e di quella nordafricana, dando vita a una sorta di musica transglobale, una musica in continua trasformazione ed evoluzione, una musica sicuramente anche meditativa e spirituale, ma a suo modo anche terrena. Ariel Kalma è scomparso all'età di quasi 78 anni lo scorso 5 giugno, il 5 giugno del 2025. In questa notte di battiti ci lasceremo trasportare dalla sua space music, così come si divertiva a definirla, anzi a non definirla. Allora, ben ritrovati all'ascolto di Radio 3 da tutti noi, Chiara Colli, Ghighi Di Paola, Antonia Tessitore, Nina Terruzzi e Simone Sottili. La voce che abbiamo in realtà sentito in apertura era proprio quella di Ariel Kalma, che talvolta cantava anche nelle proprie composizioni o prestava la sua voce nelle composizioni di altri. Il titolo del brano era This I Was Not, tratto dall'album Placenta, uscito qualche tempo fa, a nome Carlos Niño and Friends, progetto che ritroveremo anche più avanti negli ascolti. La voce che abbiamo in realtà sentito in apertura era proprio quella di Ariel Kalma, che talvolta cantava anche nelle proprie composizioni o prestava la sua voce nelle composizioni di altri. Il titolo del brano era This I Was Not, tratto dall'album Placenta, uscito qualche tempo fa, a nome Carlos Niño and Friends, progetto che ritroveremo anche più avanti negli ascolti di questa notte, ascolti che includeranno una piccolissima parte della vasta produzione

artisti contemporanei dalla sensibilità affine a quella di Ariel Calma, quindi aperti all'improvvisazione, alle musiche meditative, all'intersezione di diverse culture. E ascolteremo anche i ricordi di tre musicisti che lo hanno conosciuto, che hanno suonato, lavorato con Ariel Calma, a partire da Davide Domenichini, meglio noto come Dome, fondatore dell'etichetta Black Sweat, un'etichetta che ascoltiamo spesso qui a Battiti e che si muove ormai da tanti anni tra diversi luoghi geografici e in diverse epoche, sempre alla ricerca, alla riscoperta o alla pubblicazione di nuova musica un po' visionaria. Black Sweat negli ultimi 10-12 anni ha ristampato alcuni bellissimi lavori andati perduti di Ariel Calma. Poi ascolteremo la voce di Francesca Mariano, in arte Francesca Hart, e infine Riccardo Sinigaglia, musicista legato all'avanguardia, alla sperimentazione a partire dagli anni 70, che ha suonato con lui in diverse occasioni in tempi più o meno recenti. In apertura di puntata, subito dopo This I Was Not, siamo scivolati nella lunga Ecstasy Musical Mind Yoga, tratta proprio da An Evolutionary Music, raccolta pubblicata nel 2014 dall'etichetta newyorkese Revenge, un brano in cui ritroviamo il suono radioso e trascendentale di Ariel Calma, percorrendo strade in qualche modo affini a quelle percorse da Don Cherry e Terry Riley. Una musica che ci porta ai prossimi tre ascolti, tre collaborazioni diciamo relativamente recenti, a partire da quella bellissima con Robert Aikio Brillou. L'album si intitolava We Know Each Other Somehow. Loro si erano conosciuti grazie proprio all'etichetta Revenge. Il disco era uscito per Freakways, immaginiamo si pronunci così, la sottoserie di Revenge che fa incontrare artisti di generazioni, esperienze musicali differenti. Il brano che ascolteremo, il primo brano del prossimo blocco, è Magic Creek, un estratto da questo viaggione spaziale e naturalista, e poi a seguire due collaborazioni un po' più recenti, un brano dall'ultimo The Closest Thing to Silence che Ariel Calma ha condiviso con Jeremiah Kew e Marta Sofia Honer. Il disco lo abbiamo ascoltato qualche tempo fa, era uscito per International Anthem, e in chiusura di blocco un'altra bella collaborazione con un'anima gemella musicale di Ariel Calma, Sara Davaci da Intemporella.

Ho conosciuto Ariel nel 2012, mi ero innamorato del suo disco Osmose e eravamo, diciamo, nel periodo pre-ristampe in generale nel mondo dei dischi. Quindi l'ho contattato e, via mail, perché lui ha vissuto nell'ultimo periodo della sua vita in Australia. Quindi poi è iniziato uno scambio di mail. Così siamo andati avanti per qualche anno, fino a quando siamo riusciti a farlo venire per Zoom, collegandoci insieme delle altre date tramite un mio amico in Europa, per riuscire a coprire i costi dei biglietti dall'Australia. E lì, quando ci siamo, diciamo, conosciuti di persona, il nostro rapporto è cambiato ed è diventato molto più profondo. Io ho pubblicato 5 dischi, 3 box di Ariel, e mi ha sempre colpito la sua energia e la sua creatività, tipica anche dei musicisti degli anni 70. Sì, e la sua grande produttività, anche se magari non sempre tutto mi è piaciuto, però è sicuramente è stata una macchina di produzione musicale incredibile. Basti guardare il suo Bandcamp per rendersi conto di quanta musica abbia prodotto in questi anni, e non si sia mai fermato, anche nell'ultimo periodo che era praticamente diventato quasi sordo, continuava in qualche modo a lavorare sulla musica. Ci tenevo a ricordare forse la sua dolcezza, ecco, che è sempre stato molto dolce con me, ma in generale anche con le persone, con le altre persone che conoscevo, mi confrontavo. Era sicuramente una delle sue caratteristiche, questa di essere un po' naif e dolce, ecco. Per questo volevo consigliarvi questo ascolto di un brano che si chiama Hello, Hello to All My Friends.

Hello, hello to all my friends, un brano di Ariel Calma che risale agli anni 80, scelto da Dome, Davide Domenichini, fondatore dell'etichetta Black Sweat. Lo abbiamo ascoltato con un ricordo di Ariel Calma subito prima del pezzo. Con Black Sweat ha pubblicato diverse ristampe delle prime produzioni del musicista francese. Ariel Calma aveva suonato nel 2018 in solo e nel 2019 con Scosse Elettriche a Zuma, questo piccolo festival ultra indipendente con base a Milano, che tra l'altro dopo tre edizioni e uno stop per il Covid è tornato proprio nel 2025. Come sentiremo più avanti, Zuma verrà ricordato anche da Francesca Hart e Riccardo Sinigaglia come momento importante nella scoperta e riscoperta di Ariel Calma. E i 90 minuti di questa notte di battiti sono evidentemente dedicati e prendono ispirazione da questo straordinario musicista. Ariel Calma è scomparso nel giugno del 2025. Ricordiamo come sempre che la puntata, come tutte le puntate di battiti, sono riascoltabili su RaiPlay Sound ed è possibile recuperare le scalette sulla nostra pagina Facebook Battiti Radio 3. Ariel Calma era nato a Parigi, ma aveva un misto di radici spagnole, russe e polacche, quindi con la sua musica non poteva che fondere istintivamente culture differenti. Ci sono alcuni concetti che ritornano nelle interviste che ha rilasciato nel corso degli anni, sicuramente il concetto di evoluzione collettiva, e questo attraverso la fusione di tutte le culture in un'unica metacultura. E poi da un lato l'idea della musica come la cosa più vicina al silenzio, the closest thing to silence, alla fine ci ha intitolato anche un disco, questo inteso come luogo di viaggio e di scoperta interiore e quindi anche di ascolto, di osservazione. E poi sicuramente un altro concetto importante era quello dell'interconnessione molto profonda tra ritmo, suono, spazio e tempo all'interno della sua musica. Nel prossimo blocco di ascolti ci spostiamo dalle produzioni di Ariel Calma a quelle di artisti contemporanei che in qualche modo viaggiano su frequenze affini. Cominciamo con Shabaka Hutchins e il suo più recente album Perceive Its Beauty, Acknowledge Its Grace. Ascolteremo I'll Do Whatever You Want, un brano in cui ritroviamo tutti insieme La Raji, Carlos Nino, Esperanza Spalding, Andre 3000, Floating Points e Devo Kumu. Subito dopo ascolteremo la musicista danese Sophie Birk insieme alla cantante e compositrice polacca Antonina Nowacka. Il pezzo si intitola Heart of Waterfall, dal loro bellissimo secondo disco in collaborazione, che si chiamava Here Ahead, è uscito proprio la scorsa estate. Infine il prossimo blocco si chiude con Ganavia e il suo esordio per l'etichetta Native Rebels, l'etichetta di Shabaka Hutchins, Like the Sky Have Been Too Quiet, in questo incontro fra tradizione vocale carnatica, ambient e spiritual jazz.

Una volta in India ho visto un incantatore di serpenti che suonava per i suoi cobra. Le sue guance erano come palloncini che si gonfiavano e sgonfiavano, e la musica del suo strano flauto non si fermava mai, nemmeno per un secondo. Quando ha chiuso il cesto dei serpenti, gli ho chiesto se poteva insegnarmi a fare la respirazione circolare. A quel punto scoppiò a ridere, mostrando i suoi denti mancanti. Mi chiese se avevo soldi per lui, quindi prese le rupie dalla mia mano e scomparve, per poi tornare con due bicchieri, uno pieno di brandy, l'altro di acqua. «Prima bevi, poi imparerai», disse, porgendomi il brandy e insistendo affinché lo buttassi giù tutto d'un fiato. Poi mi mise il bicchiere con l'acqua in una mano e una cannuccia nell'altra. «Fai delle bolle e non smettere mai». Per i 20 minuti successivi ho sopportato il giramento di testa e ascoltato la sua voce che ripeteva che non c'era aria se non nella cannuccia e che i cobra mi avrebbero morso se mi fossi fermato. Alla fine sono crollato a terra. «Bene», disse, «ora sai», e scomparve nella notte. Questa tecnica ha aperto una nuova dimensione al mio modo di suonare il sassofono. Questo è l'aneddoto piuttosto divertente, forse anche con qualche aggiustamento, che Ariel Kalma racconta sul suo sito rispetto a una delle esperienze che più hanno plasmato evidentemente il suo modo di sentire e di suonare la musica. In generale possiamo dire che l'India, quasi in maniera dicotomica rispetto a due città che sono state fondamentali per la sua formazione, per il suo percorso, quindi Parigi e New York, l'India ha rappresentato per Ariel Kalma tutta una serie di scoperte importanti, sicuramente uno shock culturale, come spesso definisce il primo viaggio all'inizio degli anni 70, ma anche l'India è stato il luogo dove Ariel Kalma ha scoperto il significato più profondo dell'accordatura e anche di questa creazione di un flusso di frequenze armoniche che sembrano quasi un'evoluzione della drum music. Questa notte a Battiti stiamo ricordando Ariel Kalma, multistrumentista francese scomparso nel giugno del 2025. Lo stiamo facendo attraverso una piccola parte della sua vasta produzione, attraverso i ricordi di chi ha suonato con lui e di chi lo ha conosciuto, facendo poi anche incursione qua e là nelle musiche di artisti contemporanei con una visione vicina alla sua. Andando a ritroso, nel precedente blocco abbiamo ascoltato la musica di Ghanavia, cantante musicista di origini indiane, ancora prima Sophie Birk e Antonina Novatska, e in apertura di blocco Shabaka Hutchins con un brano in cui ci sono tanti collaboratori tra cui la Raji e Floating Points. Come ricordavamo in apertura, Ariel Kalma ha trovato una strada molto personale nella fusione, nella sperimentazione con il free jazz, il minimalismo, l'ambient, la musica concreta, e questo a partire dalle sue primissime esperienze a Parigi, quindi intanto gli studi di informatica all'università, il lavoro come turnista nelle band jazz e rock in cui suonava il sassofono e che poi l'hanno portato anche a lavorare nell'ambito della forma canzone, ad esempio con Salvatore Adamo, e poi ovviamente importantissima l'esperienza come assistente di studio ai GRM di Parigi, il tempio della musica concreta e analogica, diciamo, del Novecento. Una musica sicuramente dalla vocazione trasformativa, una musica all'interno della quale Ariel Kalma ha lasciato che si fondessero tanti strumenti differenti, il flauto, il sassofono, diversi flauti ma anche registratori a nastro, tamburi, farfisa, campane, sintetizzatori modulari, drum machine. Insomma, era sicuramente un artista, un musicista molto curioso. Uno spaccato del suo viaggio continuo ce lo dà lo straordinario secondo volume dei French Archives, registrazioni fatte tra il 1974 e il 1985, che fotografano quattro fasi diverse della sua produzione, box pubblicato proprio da Black Sweat. Noi ascoltiamo una traccia delle registrazioni fatte in Rue de la Gaîté, nel suo studio a Montparnasse. Ritroviamo una sorta di gnawa cosmico, un intreccio tra musiche tradizionali del Marocco, dell'India e della Turchia.

Ho conosciuto Ariel nel 2017 durante il Festival Zuma. In quel periodo vivevo con Dome di Black Sweat Records e di Ariel mi colpì subito il suo spirito giocoso e la sua eterna giovinezza. Viaggiava dall'Australia con una marea di strumenti. Ogni mattina, quando ci svegliavamo, ci insegnava Qigong e ci raccontava storie delle sue innumerevoli vite vissute in giro per il mondo. Una volta venne anche a una performance con i Babau e apprezzai tantissimo la sua curiosità in noi e come si mischiava tra i giovani, facendoci sempre un sacco di domande e mostrando un interesse sincero. Un'altra volta rimanemmo bloccati in macchina sotto una pioggia torrenziale e lui si mise un sacchetto di plastica in testa, accese il registratore del telefono e cominciò a fare dei vocalizzi sotto la pioggia con il rumore scrosciante dell'acqua, con quel cappello gonfiabile in testa, e ridevamo tantissimo. Era impossibile non lasciarsi contagiare dalla sua creatività e dalla sua leggerezza. Negli ultimi anni parlavamo spesso di un viaggio in Australia. Io volevo tantissimo andare perché le sue condizioni di salute non gli permettevano di tornare in Europa. Purtroppo questo viaggio non si è mai materializzato, ma sono comunque grata e lo sarò sempre per la sua amicizia, per il suo spirito creativo e per la sua musica variopinta e magica, che continua a ispirarmi e che porterò sempre con me.

un ricordo di Ariel Calma nelle parole e nella musica scelta da Francesca Hart, all'anagrafe Francesca Mariano, artista che si muove tra elettronica, danza e installazioni, con una ricerca anche molto personale tra una sorta di mitologia mediterranea e in qualche modo un orizzonte talvolta fantascientifico. È lei a suggerirci anche la composizione che ascoltiamo ancora in sottofondo, un estratto dalla raccolta Tuva, Among the Spirits, Sound, Music and Nature in Saka and Tuva, ovvero una specie di viaggio nelle steppe della Siberia meridionale tra field recording e musica spirituale e ritualistica. Prima della voce di Francesca Hart avevamo ascoltato un suo brano dall'album Euribia, uscito ormai qualche anno fa per Living Records. Il titolo era L'inno delle oceanine alla bellezza e alla fortuna. Ancora prima di Francesca Hart, invece, uno dei riferimenti e degli agitatori della scena internazionale legata all'improvvisazione, alla psichedelia, Carlos Nino. Il brano era un estratto da Meta Ideations, registrato dal vivo nel 2022 con Surya Botofasina e Adam Rudolph. Carlos Nino è produttore, percussionista, compositore, lo abbiamo ascoltato spesso qui a Battiti, soprattutto con le sue uscite per International Anthem. Le sue formazioni aperte vengono chiamate Carlos Nino and Friends, e ci piace menzionare anche che in una delle pubblicazioni più recenti, forse proprio l'ultima, realizzata insieme a Saul Williams, tra questi amici c'è anche proprio Francesca Hart, uno dei suoi strumenti più caratteristici, ovvero il corno conchiglia. In apertura di blocco, Ariel Calma con un brano intitolato Rue de la Gâté, il secondo volume dei French Archives. E il viaggio di questa notte di Battiti continua sulle frequenze della musica di Ariel Calma e di artisti a lui affini, un viaggio che ci porta dentro le esplorazioni di un altro pioniere, musicista iperprolifico, un po' stretto nella scatola della cosiddetta New Age, ovvero Laraji, all'anagrafe Edward Larry Gordon, multistrumentista divenuto celebre per il suo zither e per la sua risata inconfondibile, musicista che però troviamo talvolta anche al pianoforte e all'ambira, che è stato scoperto in un episodio diventato ormai leggendario da Brian Eno, che lo sentì suonare alla fine degli anni 70 al Washington Square Park. Dopo Laraji torniamo in territori familiari, quelli dei Natural Information Society, insieme a Bichin Bahas, maestri della ripetizione fra jazz e psichedelia. Infine, in chiusura di blocco, ascoltiamo un estratto da Three Blocks in Adameno, disco, e ascolteremo un estratto dalla traccia che gli dà il titolo, uscito a nome Scosse Elettriche, duo composto da Riccardo Sinigaglia e Davide Zolli, proprio insieme ad Ariel Calma.

Ho incontrato Ariel Calma nel festival di Zuma nel 18, subito ci siamo trovati molto bene e abbiamo sentito un feeling comune, per cui quando ho fatto lo spettacolo che dovevo essere da solo l'ho invitato a suonare in una parte del mio, della mia performance, e naturalmente abbiamo avuto un feeling spontaneo e siamo andati subito bene, per cui poi quando lui ha fatto sempre a Zuma il suo spettacolo ha ricambiato invitandomi a fare una parte insieme a lui, e questo è stato il nostro primo incontro. Poi l'anno successivo a Milano a Zuma è venuto ancora, e questa volta però abbiamo deciso proprio di suonare insieme tutto lo spettacolo che abbiamo fatto, quindi con Davide Zoglio alla batteria e i fratelli Cavalazzi agli archi, e con noi si è rimesso dopo molto tempo a suonare il sax in un ambito quasi jazz rock anche, ed è stato molto bello che avesse questa capacità di adeguarsi a cose diverse. Ci siamo trovati subito anche in questo linguaggio, che pure era abbastanza lontano magari da quello che facevo ultimamente, e forse è ritornato anche a un suo passato, anche perché con Davide comunque facciamo un qualcosa che ha qualcosa di etnico, qualcosa di jazz, qualcosa di rock, qualcosa di contemporaneo, molto vario, e lui si è integrato subito benissimo. Tra l'altro, oltre ai concerti a Zuma, abbiamo suonato insieme anche al Cox a Milano, e in ogni occasione è stato sempre bello, perché anche lui non è una persona egotrippata di quelli che vogliono comandare, imporre tutto, ma il senso dell'improvvisazione insieme è proprio quello di contaminarsi a vicenda e fare ognuno un passo verso l'altro nell'interesse della musica. E poi appunto mi parlava delle esperienze che aveva fatto con il GRM e con Pierre-Henri, che è stato proprio tra i pionieri della musica elettronica. Infatti lui poi lavorava comunque con i Revox, facendo gli echi tipici, mettendo insieme due Revox, uno che registra e l'altro che suona, cose che erano le stesse che facevo anch'io in quell'epoca, e naturalmente lavorando con i loop, e per giunta anche lui ama suonare il recorder, ovvero il flauto a becco, che è lo stesso che uso sempre anch'io. Infatti anche a Zuma abbiamo fatto un duetto con i due flauti a becco, che è stato molto bello.

Campane tibetane, nastri, suoni dell'oceano si rincorrono in questa composizione realizzata nel 1976 da Ariel Kalma agli studi del GRM di Parigi mentre lavorava come assistente di studio. Delirium GRM, il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato e che ci riporta proprio a quello che poco fa raccontava Riccardo Sinigaglia nel suo ricordo dell'incontro con il musicista francese del disco realizzato nel 2019 insieme a Scosse Elettriche, ovvero di come entrambi negli anni 70 sperimentassero con i Revox, i registratori a nastro, i loop. Lo ricordiamo, Riccardo Sinigaglia si è mosso fin dagli anni 70, ma è tuttora attivo nell'ambito della sperimentazione tra minimalismo, avanguardia, free jazz, facendo parte di formazioni storiche come Futuro Antico insieme a Walter Maioli e Correnti Magnetiche. Delirium GRM è una composizione contenuta anche in questo caso nel secondo volume dei French Archives, un box di 4 vinili pubblicato nel 2021 da Black Sweat, con registrazioni fatte tra il 74 e l'85 da Ariel Kalma. Ancora prima, nel blocco antecedente al ricordo di Riccardo Sinigaglia, avevamo ascoltato La Ragi in apertura con un estratto da Ocean Flow Zither e poi Natural Information Society e Beaching Bias con Anemometer da Autoimaginary del 2020 e infine in chiusura un estratto dalla lunga Three Blocks in Adameno di Scosse Elettriche con Ariel Kalma, di cui ci ha parlato un po' della nascita proprio Riccardo Sinigaglia. Ricordiamo che le nostre scalette sono sulla nostra pagina Facebook Battiti Radio 3. E chiudiamo la puntata di questa notte ispirata ad Ariel Kalma, che ci ha lasciato il 5 giugno del 2025 e che dopo molti viaggi ed esplorazioni viveva ormai da tempo in Australia. Chiudiamo con uno dei suoi primissimi capolavori, un brano tratto da Osmose, originariamente uscito nel 78 e poi prima ristampa a cura di Black Sweat, di cui ci ha parlato più o meno in apertura di puntata Dome, ristampa uscita nel 2013. Leggiamo un estratto in cui Ariel Kalma racconta della genesi di Osmose. Quando lavoravo al GRM come assistente ingegnere ho scoperto un nastro con il semplice canto di un uccello e quando l'ho ascoltato ho sentito una melodia e un ritmo così affascinanti che ho voluto esercitarmi con esso, quindi l'ho incorporato in una registrazione. Al GRM lo sapevano e quando Richard Tinti tornò a Parigi dal Bormio con 15 ore di registrazioni sul campo della giungla e chiese cosa potesse farne, lo indirizzarono a me dicendo: «Questo ragazzo suona con gli uccelli, vai a vedere se è interessato». A quel tempo stavo preparando il mio secondo album, il lavoro era già a buon punto, avevo la maggior parte dei brani, alcuni realizzati con harmonium che avevo registrato io stesso. Richard Tinti mi fece ascoltare questi nastri di registrazioni del Bormio e cominciai ad avere delle allucinazioni. Sentivo questi suoni della giungla nella stessa

0: 五、四、三、二、一、ゼロ。
1: battiti@rai.it

In serata avvennero alcune cose che gli parvero più promettenti. Quando lui e Crawford entrarono nel salotto, la madre e Fanny erano occupate nei loro lavori, in silenzio e con una tale concentrazione che sembrava non vi fosse altro che potesse interessarle. Edmund non poté trattenere un accenno alla loro evidente e profonda tranquillità. «Non siamo state in silenzio per tutto il tempo», rispose la madre. «Fanny stava leggendo per me e abbiamo messo via il libro sentendovi arrivare». E infatti sul tavolino c'era un libro che aveva tutta l'aria di essere stato appena chiuso. Un volume di Shakespeare. «Spesso legge per me, da uno di quei libri, e adesso era nel mezzo di un gran bel discorso di quel signore... com'è che si chiama, Fanny, quando abbiamo sentito i vostri passi?» Crawford prese in mano il volume. «Concedetemi il piacere di finire quel discorso per vostra signoria», disse. «Un attimo e lo troverò». E osservando con cura la piega delle pagine, trovò il punto, o comunque arrivò a distanza di una o due pagine, abbastanza vicino per soddisfare Lady Bertram. Non uno sguardo, non un'offerta di aiuto aveva espresso Fanny, nemmeno una sillaba a favore o contro. Tutta la sua attenzione era concentrata sul lavoro che aveva in mano e sembrava decisissima a non occuparsi d'altro. Ma il gusto ebbe la meglio. Non riuscì a mantenere la mente lontana nemmeno per 5 minuti. Si sentì tenuta ad ascoltare. La recitazione era eccellente. Ed estremo era il piacere che lei aveva sempre provato per le buone letture ad alta voce. Ad ascoltare buone letture, comunque, era da tempo abituata. Lo zio leggeva bene, bene tutti i cugini, Edmund benissimo. Ma nel modo di leggere di Mr. Crawford c'era una varietà di aspetti eccellenti che non le era mai capitato di percepire. Il re, la regina, Buckingham, Wolsey, Cromwell erano presentati tutti uno dopo l'altro. Con tocco felice era capace di finire sempre di sua volontà sulla scena migliore, sulla migliore battuta di ciascuno di loro. E che si trattasse di dignità o orgoglio, di tenerezza o rimorso, di qualsiasi cosa andava espressa, sapeva farlo con pari padronanza. Era una vera e propria rappresentazione drammatica. A suo tempo, la sua recitazione aveva mostrato per la prima volta a Fanny quale piacere può dare uno spettacolo teatrale. E adesso quella lettura le riportava alla mente tutta quella interpretazione. E forse, anzi, il piacere era maggiore perché arrivava inaspettato, senza nessuna di quelle sofferenze che le toccava sopportare quando lo vedeva in scena con Miss Bertram. Edmund osservava il crescere della sua attenzione e si sentì divertito e gratificato vedendo come gradualmente si distraeva dal lavoro d'ago che all'inizio sembrava occuparla totalmente. Poi il tessuto le cadde di mano e lei continuò a rimanere immobile. E infine, gli occhi, che per tutto il giorno avevano mostrato tutta la volontà di evitare Crawford, adesso puntarono su di lui e rimasero a fissarlo per vari minuti, a fissarlo finché lui, accortosi di quello sguardo, rivolse i suoi su di lei e il libro venne chiuso e l'incanto fu spezzato. A quel punto lei tornò a chiudersi in se stessa e ad arrossire e a lavorare più intensamente che mai. Ma ciò a cui aveva assistito Edmund era bastato a migliorare ai suoi occhi le prospettive dell'amico e nel ringraziarlo cordialmente sperò che quel che stava esprimendo fosse anche ciò che segretamente sentiva Fanny. «Quest'opera deve essere una delle tue preferite», disse. «Da come la leggi, si direbbe che tu la conosca bene.
Credo proprio che sarà una delle mie preferite da qui in avanti, rispose Crawford. Ma penso di non aver preso in mano un volume di Shakespeare da quando avevo 15 anni. Una volta ho visto a teatro Enrico VIII, o forse ne ho sentito parlare da qualcuno che l'aveva visto, adesso non ricordo. Ma con Shakespeare si acquista familiarità senza sapere come. Fa parte della costituzione di ogni inglese. I suoi pensieri e la bellezza che esprimono sono così diffusi tutto attorno a noi che si possono toccare con mano dappertutto. E con lui si entra in intimità distinto. Nessuno che abbia un po' di cervello può trovarsi davanti a un passo importante di uno dei suoi lavori senza sentirsi trascinare immediatamente nel flusso dei suoi pensieri. «Certo, la familiarità più o meno stretta con Shakespeare», disse Edmund, «la si acquista fin da giovanissimi. I suoi passi più celebri vengono citati da tutti. Si trovano nella metà dei libri che apriamo e noi tutti parliamo il linguaggio di Shakespeare. Usiamo le sue metafore, descriviamo servendoci delle sue descrizioni. Ma questo non ha molto a che vedere con il presentarne il significato come avete fatto voi». Conoscerlo a spanne è cosa piuttosto comune. Conoscerlo approfonditamente forse non è troppo raro, ma leggerlo ad alta voce così bene occorre un talento che non è da tutti. «Mi sento profondamente onorato dalle vostre parole, signore», fu la risposta di Crawford, accompagnata da un inchino di scherzosa gravità. I due giovani lanciarono uno sguardo a Fanny per vedere se fosse possibile cavarle una parola di lode, ma sapendo entrambi che non sarebbe successo. Da lei la lode era consistita nella sua attenzione e quello doveva bastare ai due. L'ammirazione di Lady Bertram venne espressa e anche con forza. «È stato proprio come assistere a uno spettacolo», disse. «Ah, come vorrei che Sir Thomas fosse stato qui!» Crawford era eccezionalmente soddisfatto. Se Lady Bertram, pur con tutta la sua incompetenza e apatia, era in grado di sentire così, il pensiero di ciò che doveva aver provato la nipote, vitale e preparata com'era, era esaltante. «Avete un grande talento per la recitazione, Mr. Crawford, questo è certo», disse poco dopo sua signoria. «E posso dirvi che prima o poi disporrete di un teatro nella vostra casa nel Norfolk. Voglio dire, quando vi sarete stabilito lì. Davvero, ne sono convinta. Penso proprio che allestirete una sala del teatro nella vostra casa nel Norfolk». «Davvero lo pensate, signora?» esclamò subito lui. «No, no, non succederà. Vostra signoria si sbaglia. Niente teatro a Everingham. Oh, no, no». E guardò Fanny con un sorriso eloquente che con tutta evidenza significava: «Questa signora non consentirà mai alla presenza di un teatro a Everingham». Edmund vide tutto ciò e vide Fanny così determinata a non vederlo da rendere chiaro che il tono di voce di Crawford era sufficiente a comunicare il significato pieno del proprio diniego. E una tale rapidità da parte di lei nel cogliere un omaggio, una simile prontezza nell'interpretare un'allusione, gli parve un segno decisamente favorevole.

L'argomento della lettura ad alta voce non si concluse lì. A partecipare della discussione erano solo i due giovani che, in piedi, davanti al camino, parlavano del troppo diffuso disinteresse per la materia, della totale mancanza di attenzione che le veniva dedicata nel normale programma di studi per ragazzi, del conseguente grado di ignoranza e incompetenza negli adulti, anche in uomini sensibili e informati, che, trovandosi all'improvviso nella necessità di leggere a qualcuno, come era capitato di notare personalmente a loro due, si smarrivano e incappavano in strafalcioni che portavano a ulteriori confusioni, come l'incapacità di controllare la voce, di darle la giusta modulazione ed enfasi, tutti errori derivanti da un'unica causa originaria: non esservi stati abituati in giovane età. E anche qui Fanny ascoltava con grande interesse. «Persino nella mia professione», disse Edmund con un sorriso, «quanto poco si è studiata l'arte della lettura, quanto poco si è raggiunto un modo di porgere chiaro una corretta esposizione. Però, a dire il vero, sto parlando più del passato che del presente. Oggi è diffuso un certo spirito di miglioramento». Ma nella maggior parte, quelli che hanno preso gli ordini 20, 30 o 40 anni fa, a giudicare dalle prestazioni, hanno sempre pensato che leggere fosse una cosa e predicare un'altra. Adesso le cose stanno diversamente. La questione viene affrontata in modo più corretto. Si avverte che precisione ed energia possono avere un certo peso nel trasmettere le più solide verità. E poi c'è, in generale, una maggiore attenzione e un maggior buon gusto, una conoscenza critica più diffusa di un tempo. In ogni comunità è sempre più alto il numero di quelli che sanno qualcosa dell'argomento e che sono in grado di giudicare e criticare. La nostra liturgia, osservò Crawford, possiede bellezze che neppure uno stile di lettura negligente e sciatto potrebbe offuscare. Ma ci sono anche ridondanze e ripetizioni che richiedono una buona capacità di esposizione per non essere notate. Per quanto mi riguarda, devo confessare di non essere sempre concentrato come dovrei. Qui lanciò un'occhiata a Fanny. Tanto che 19 volte su 20 mi ritrovo a pensare come andrebbe recitata una certa preghiera e a desiderare di doverla leggere io. Avete detto qualcosa? Chiese, facendosi più vicino a Fanny e rivolgendosi a lei con un tono più morbido. E quando lei rispose «No», lui insistette. «Siete sicura di non aver detto niente? Ho visto che muovevate le labbra. Ho immaginato che steste per dirmi che dovrei stare più attento e non permettere ai miei pensieri di vagare. Non intendevate dirmi questo?» «No, davvero». Voi conoscete troppo bene il vostro dovere perché io possa, anche ammesso che... Si fermò, sentendo che stava per precipitare nella confusione totale. E non fu possibile indurla ad aggiungere una sola altra parola, nemmeno con diversi minuti di suppliche e attese. Allora lui riprese quel che stava dicendo, procedendo come se una tenera interruzione come quella non vi fosse mai stata. Un sermone ben enunciato è ancora più raro di una preghiera ben recitata. Un sermone buono in sé non è cosa poco comune. È più difficile dirlo bene che comporlo bene. Il predicatore capace di toccare e colpire una così eterogenea massa di ascoltatori con argomenti limitati e per così dire consumati dall'uso, capace di dire qualcosa di nuovo o di rilevante, qualcosa che richiami l'attenzione senza offendere il buon gusto o esasperare i sentimenti dei suoi ascoltatori, è un uomo che, nella sua funzione pubblica, merita ogni onore. Mi piacerebbe essere uno di loro. Edmund si mise a ridere. «Dico davvero, mi piacerebbe. Non ho mai ascoltato un valente predicatore senza provare una sorta di invidia.
Però dovrei avere un pubblico londinese. Non potrei predicare se non a gente istruita, a gente in grado di apprezzare la mia composizione. E poi non credo che mi piacerebbe predicare spesso. Ogni tanto, forse sì, un paio di volte in primavera, dopo aver creato un'ansiosa aspettativa per una mezza dozzina di domeniche, una dopo l'altra. Ma predicare sistematicamente, no, non mi andrebbe di farlo. Fanny, che non aveva potuto fare a meno di ascoltare, a questo punto scosse la testa e subito Crawford fu di nuovo da lei, pregandola di spiegargli il senso di quella reazione. E Edmund, vedendo che l'amico spostava una sedia e le si sedeva accanto, capì che era in atto un attacco molto diretto, che sguardi e toni di voce dovevano essere ben controllati, quindi si ritirò in un angolo con tutta la discrezione possibile, diede loro le spalle e prese un giornale, desiderando con tutta l'anima che la cara piccola Fanny si lasciasse convincere a spiegare quel gesto con piena soddisfazione del suo ardente innamorato. E nel tentativo di evitare che il suono delle loro parole arrivasse fino a lui, si diede a mormorare a mezza voce per coprirle, scorrendo i vari annunci. Che cosa significava quello scuotere la testa? Diceva lui. Che cosa voleva esprimere? Disapprovazione, temo. Ma per che cosa? Che cosa ho detto che vi è dispiaciuto? Pensate che abbia parlato in maniera scorretta? In maniera superficiale, irriverente rispetto all'argomento? Ditemi solo se pensate che lo abbia fatto. Ditemi solo se ero in errore. Voglio chiarire la cosa. No, no, no, ve ne prego. Per un momento mettete via il vostro lavoro. Che cosa significava quello scuotere la testa? Vano fu il suo «Vi prego, signore, no, vi prego, Mr. Crawford», ripetuto due volte, e invano tentò di allontanarsi, con la stessa voce bassa e insistente, e mantenendosi a un passo da lei, continuò a porle ininterrottamente la stessa domanda. Lei si faceva sempre più agitata e scontenta. «Come potete, signore? Mi stupite davvero. Non riesco a capire come possiate...» «Vi stupisco», replicò lui. «Non riuscite a capire? Che cos'è che non capite in quello che vi sto chiedendo? Vi spiegherò immediatamente che cosa mi induce a sollecitarvi in questo modo. Tutto ciò che mi rende interessato a quello che esprimete e che fate e che adesso stimola la mia curiosità, non vi lascerò a lungo nel dubbio». Suo malgrado le sfuggì un accenno di sorriso, ma non disse nulla. «Voi scuotete la testa quando ammetto che non mi piacerebbe assumermi i doveri di un pastore sistematicamente. Sì, sì, sì, la parola era quella, sistematicamente. Non ho paura di quella parola, potrei sillabarla, leggerla, scriverla con chiunque. Non vedo niente di allarmante in quella parola. Pensate che dovrei?» Fanny, costretta infine a parlare per sfinimento, disse: «Forse, signore, ho pensato che fosse un peccato che non sempre abbiate di voi stesso una consapevolezza pari a quella che sembravate avere in quel momento». Crawford, felice per essere comunque riuscito a farla parlare, era deciso ad andare avanti. «Bene», disse dopo una serie di rapide domande e di riluttanti risposte. «Adesso sono più felice, perché ora capisco più chiaramente l'opinione che avete di me. Pensate che sia instabile, facilmente deviato dal capriccio del momento, facilmente tentato, facilmente messo fuori strada. Con una simile opinione non c'è da meravigliarsi se... Ma vedremo. Non sarà contraddicendovi che cercherò di convincervi che mi vedete in modo sbagliato, né sostenendo che i miei sentimenti sono solidi. A parlare a mio favore sarà la mia condotta. L'assenza, la lontananza, il tempo parleranno per me. Loro proveranno che, se qualcuno può mai meritarvi, quel qualcuno sono io. Voi siete infinitamente superiore a me quanto a meriti, questo lo so.
Avete qualità che finora non avrei neppure immaginato potessero esistere in simile grado in un essere umano. Avete in voi un che di angelico che va al di là di quanto... ma non solo al di là di quanto si può vedere, perché cose del genere non si vedono mai, ma al di là di quanto si potrebbe fantasticare. E però questo non mi intimorisce. Non sarà con la parità di merito che vi si potrà conquistare. Questo è fuori discussione. È colui che riconosce e adora i vostri meriti, quello che è più forte. Colui che vi ama più devotamente, quello che ha più diritto a essere ricambiato. Su questo si fonda la mia speranza. Grazie a quel diritto vi merito e vi meriterò. E una volta che vi sarete convinta che il mio affetto è esattamente quello che dichiaro, vi conosco troppo bene per non nutrire le più calorose speranze. Sì, carissima, dolcissima Fanny, perdonatemi, forse non ho ancora il diritto, ma come potrei chiamarvi se non per nome? Forse immaginate di poter essere presente nella mia immaginazione con un altro nome. No, è Fanny quella a cui penso per tutto il giorno e che sogno tutta la notte. Voi avete dato a quel nome una tale consistenza di dolcezza che nessun altro nome può offrire di voi una descrizione migliore.

Solo con grande difficoltà Fanny avrebbe potuto rimanere ancora seduta al suo posto o impedirsi di provare ad andar via, nonostante tutta la contrarietà che era certa avrebbe suscitato tra i presenti un simile atto, non fosse stato per il suono della imminente liberazione, proprio il suono che da tempo aspettava e da tempo le pareva inspiegabilmente in ritardo. La solenne processione, guidata da Budley, di tavolino da tè, teiera e vassoi dei dolci, fece la sua comparsa e la sciolse dalla dolorosa prigionia di corpo e mente. Mr. Crawford fu costretto a farsi da parte. Adesso lei era libera, era indaffarata, era protetta. Edmund non fu dispiaciuto di essere di nuovo ammesso nel novero di quelli che potevano parlare e ascoltare, ma benché il colloquio gli fosse parso fin troppo lungo e benché guardando Fanny ne vedesse il viso preda di una vampata di desolazione, sperò che tutto quello che era stato detto e ascoltato avesse portato qualche vantaggio a chi parlava.

0: Maria Pagliato ha letto Mansfield Park di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: Lorenzo Allegri, Tu piangi, il complesso barocco. Alan Curtis, direttore.

0: di Lorenzo Allegri.
1: Leone Sinigaglia, secondo studio in re maggiore. Edoardo Turbil, pianoforte, prima registrazione mondiale.